Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110.

0: scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche

sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. Cyber Pro, driving the cyber security future.

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: a mio avviso anche piuttosto a stesa. Il Barça all'esordio questo post season, dopo il secondo posto celato nel girone, ha battuto 3-0 il Casarano in terra pugliese. Un Casarano che però ha dimostrato di saper anche ribaltare passivi piuttosto pesanti. 0-0 invece i risultati che sono emersi dal Viviani, dove il Potenza ha fermato l'Ascoli, e dal Rigamonti Ceppi, dove il Lecco ha invece bloccato un po' insomma l'esordio del Catania in questi playoff. La Salernitana invece ha battuto 2-0 tra Muramiche della Rechi il Ravenna. Di tutto questo e di quelle che poi saranno le gare di domani, io vado a parlarne nel mio primo e super graditissimo ospite. Mi collego con la redazione di tuttoci.com, ma anche con tuttosalernitana.com e con l'esposito Luca. Buongiorno.
1: Buongiorno a Tiana, Claudia, a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
0: Allora Luca, un martedì che si proietta queste gare di ritorno, gare che a mio avviso rimangono comunque ancora aperte, proprio perché il Casarano in quella di Renate a Meda ha dimostrato di saper ribaltare, di saper gettare il cuore oltre l'ostacolo, anche se insomma un 3-0 è un risultato pesante, però insomma il Casarano ha dimostrato di saper essere in grado di tutto. Il Catania probabilmente avrà delle grosse pressioni, soprattutto al Massimino, e non è detto che queste lo vadano a agevolare. Luca, anche la Salernitana ci ha dimostrato che alle volte vincere non la rende poi immune a piccoli disastri.
1: Sì, hai detto bene tu, partendo dall'Union Brescia, che ha fatto sicuramente un risultato sorprendente in quel di Casarano, anche se Casarano la settimana scorsa perdeva in casa con il Renate, 2-0, addirittura riuscito a rimontare il risultato, addirittura a fare 3 gol a me a Renate, quindi è chiaro che è stato bravo il tecnico dei pugliesi, neofita in Serie C, quindi sta dimostrando di essere, si parla poco ma ne sentiamo parlare, di Vito Di Bari, che sta davvero facendo molto bene. Adesso di come andrà a finire, credo che il Casarano, dopo diciamo il primo anno in Serie C, si è comportato abbastanza bene, anzi molto bene. Mentre le altre squadre, sì, il Catania deve cercare di tornare alla vittoria al Massimino, purtroppo come dicevo anche ieri con Lucio, una squadra che riesce più a ritrovarsi nonostante il ritorno in panchina di Toscano, manca ancora l'appuntamento con la vittoria. È chiaro che bisogna adesso, dopo il Buffari contro il Lecco, quindi sicuramente al Ceppi di Monti, come ricordato, adesso al Massimino deve far valere il fattore campo se vuole ancora coltivare e sperare di poter accedere per la porta di servizio ai playoff. Mentre la Salernitana, bene, la Salernitana non ha state difficoltà, quest'anno c'erano state anche palese difficoltà, il cambio tecnico, mercato alquanto diciamo non proprio soddisfacente a gennaio, e scelte abbastanza diciamo discutibili da parte del direttore Fagiano. Quella di là di questo Cosmi ha ritrovato diciamo quella serietà, ha messo l'11 base, ha messo comunque, mai ha scelto quello che è l'11 base e sta trovando risultati, quindi bisogna fare anche un encomio al portiere Donnarumma, spesso vito sotto la lente di Nemendo i tifosi, criticato sì, tra l'altro la linea è abbastanza sottile tra l'elogio e la critica, per quanto riguarda il potere basta una grande parata come è successo contro la Casertana. La Casertana oggi è nel si parla di semifinale, nella Final Four, e grazie alle parate decisive del portiere contro la Casertana su Butic, una parata davvero importantissima che avrebbe poi significato il passaggio, avrebbe comportato il passaggio della Casertana con il 2-0, quindi provvidenziale. Così anche in gara contro la squadra di Mandorlini, due grosse parate, tra l'altro su Tengora e poi su Fischnader, quindi è importantissimo, tu sai benissimo, non prendere gol, soprattutto quando poi ha l'arena la possibilità del tuo risultato.
0: Eh sì, perché ricordiamo che Ravenna era stata la miglior terza di tutti e tre i gironi, quindi si presenta come testa di serie in questo senso, proprio in virtù di questo. Anche la Salernitana era arrivata terza nel girone C, ma appunto il Ravenna ha questo piccolo vantaggio. Luca, tornando un attimo al Catania, no? Accennavi di questo Catania che sembra essersi smarrito, effettivamente sì, è un Catania che però sotto questo aspetto mi ha ricordato un po' la Triestina, seppur per classifiche diverse, quello ovvio, però insomma la Triestina fondamentalmente secondo me si è giocata la salvezza, o almeno il play-out, quando ha esonerato Geppino Marino e ha richiamato Tesser e da lì è stato il disastro. Il Catania probabilmente si è giocato questi playoff, questa promozione in Serie B, quando ha deciso di esonerare Toscano, nonostante la squadra richiesse poi la presenza del tecnico. È vero, il Benevento ha vinto, il Benevento però è una squadra che anche sabato si è dimostrata nettamente superiore a tante, e l'arrivo di Floro Flores è stato ulteriore spinta ai Saniti, che per me hanno meritato tutto quello che hanno ottenuto in questa stagione. Il Catania ha avuto qualche battuta di arresto in più, ma da qui a dire che l'esonero di Toscano era necessario, secondo me un po' ce ne passa.
1: Sì, ma a Benevento, se ti ricordi, è stato esonerato Auteri, è stato Floro Flores, una scelta diciamo anche per temporeggiare, un po' come era capitato ad Avellino lo scorso anno con Biancolino. Sì, questa scelta è stata infatti, perché tutti i rispetto di Viali, vedo che non c'è allenatore oggi attualmente in Serie C che possa dare garanzie come può dare appunto Toscano, è un gente, ha sempre, sempre fatto bene, chiaramente può capitare un'annata che non bisogna sempre vincere tutto e subito, anche se Catania da parecchi anni che ha programmato, sta programmando, chiaramente quest'anno ha vinto il Benevento, però ci sono i playoff, tra l'altro Catania è data, leggevo questa mattina, per molti come la serie sia candidata alla vittoria finale, quindi vediamo se ci sarà così, però è chiaro, bisogna trovare l'equilibrio. È squadra ben costruita sicuramente, però forse manca Bomber la doppia cifra, come invece l'aveva Benevento, no? La Mesta, diciamo, Duminello, Salvemini, quindi forse al Catania mancata, insomma sì, è vero, Ciccerelli un giocatore imprevedibile, non è proprio un attaccante ovviamente, e Emanuele l'infortunio ha comunque condizionato poi il rendimento, anche il rendimento della squadra, purtroppo è così. Francesco Forte non è mai stato un giocatore attaccante, Francesco Forte non è mai stato un attaccante da doppia cifra, lo stesso Bruzzaniti che dopo aver fatto un ottimo campionato nella prima parte con il Pineto, chiaramente un giovane di prospettiva, però poteva diciamo portare la carretta avanti da solo, e perché anche qua si è sbagliato forse nelle parti offensive, perché io credo che dalla difesa, quindi giocatore di esperienza, anche lo stesso centrocampo del Catania è sicuramente di categoria superiore, si poteva forse fare qualcosa, io è un mio giudizio chiaramente nel parte offensivo, dove la squadra forse là è mancata, è andata proprio in, che ho visto tantissime partite del Catania, costruiva il gioco per non riuscire a finalizzare, quindi sicuramente anche lì c'è stato determinante proprio il non avere un attaccante che potesse incidere sotto porta.
0: È forse stato un po' il problema collettivo della Serie C, perché il Benevento dato ha mandato a rete anche alcuni con un solo centro, però tutto il reparto offensivo, alla fine la Mesta che non è proprio un attaccante puro di gol, ne ha fatti 10, cioè 10 in campionato, 3 in Supercoppa, non sono proprio pochi, ma Chirico forse ha fatto qualcosa in più e i risultati del Casarano infatti si sono visti, ma per il resto Luca, in questa stagione un vero goleador è mancato, onestamente io anche qualcosa in più da Ferrari mi aspettavo.
1: Sì, Ferrari 8 gol con la serietà, un pochi per quello che il calciatore poteva, nelle potenzialità, ma tra l'altro bisogna fare però un altro appunto, così salire tra Lescano è andato a gennaio, sì. In doppia cifra, quindi sicuramente non ha fatto il gol nei playoff, ieri Pilastro, Conte di Ravenna, la specialità della casa, il colpo di testa, svettare più di tutto e mettere il pallone in fondo al sacco. Quindi diciamo, su questo ti dico che Lescano bene, Ferrari si aspettava qualcosa in più, chiaramente c'è l'inglese dove appunto purtroppo non sta giocando, non ha trovato quella forma migliore, ancora problemi fisici, però credo che anche l'attacco alla Senetana con Ferrari, con Cic, che non sono propriamente attaccanti di razza, però stanno facendo abbastanza bene, hanno segnato un po' tutti in questa Salernitana, però ecco, abbiamo un calciatore da domenica, abbiamo un calciatore che è arrivato in doppio cifre, che è Lescano, che acquistato nell'ultimo giorno di gennaio, quindi addirittura è stato decisivo, ha avuto un impatto discriminante sicuramente sull'andamento della Salernitana.
0: Per me è stato il migliore, proprio perché appunto di fatto ha avuto pochi mesi rispetto agli altri, perché come giustamente ricordavi non è stato nemmeno il primo colpo di mercato, e qua io ribadisco quanto dice Aiello, chi davvero lo voleva doveva fare come hanno fatto D'Agostino nella passata stagione, andare lì senza trattare troppo, perché effettivamente per Lescano non può trattare troppo.
1: Claudia,
0: le condizioni.
1: No, gli errori sono stati fatti, ovviamente da fare già, perché bisognava prenderlo subito all'inizio gennaio, quando sì. Il distacco, esatto, dal Benevento non era così siderale, netto, quindi c'erano 4-5 punti per cui si doveva usare e avere il coraggio. Vero che il tuo dipende, le scelte fa già sulla diciamo il presidente che voleva, doveva comunque mettere il sigillo, la firma, si è un po' tempeggiato, parliamo così chiaro, perché Iervolin voleva lasciare. A proposito, una bella notizia è che Iervolin è tornato allo stadio, si è diciamo stropicciato proprio quando ha visto, non so se hai avuto modo di guardare la scenografia che sta facendo il giro del web, davvero di categoria superiore.
0: No Luca, diciamo la tutta, era una grafica da Champions. Io lì per lì ho aperto i social perché ero a Viola Park per la Fiorentina femminile domenica, quindi non stavo seguendo i playoff. Ho aperto Instagram. Inizialmente non capivo se era un fotomontaggio, se era intelligenza artificiale, se era tutto vero. Quando poi ho visto il video, no, è una cosa, ma nemmeno la categoria superiore, è una cosa che si vede davvero in Europa, forse.
1: Infatti se voleva significare la geografia, la Luna, la Terra, il pianeta Terra e la S di Superman, cioè, sa significare, i tifosi sono di un'altra categoria, quindi sicuramente rispetto alla Serie C, credo che i tifosi della Serie A abbiano dimostrato nel tempo di essere tifosi passionali, presenti sempre, quindi è il vice Cosimo, davvero 12° uomo, che stanno trainando questa squadra che non ha proprio i requisiti per vincere, però tutti ormai abbiamo un po', ci crediamo in questo miracolo Cosmi.
0: Anche perché Luca lo insegna la Serie C, non è detto che la favorita vinca, insomma negli ultimi anni Foggia, Vicenza sembrano già in Serie B.
1: Le terze, esatto, hanno vinto, esatto, sempre, quindi non c'è, e quindi probabilmente se andata adesso e batte il Ravenna e la terza, vediamo che cosa succede, se riuscirà appunto a tagliare il traguardo, sarebbe davvero soprattutto importante, sia perché Iervolino potrebbe anche ripensare per vendere il club, ma soprattutto di dare un po' di serenità a questi tifosi che dopo un doppio capitombolo dalla Serie A alla Serie C meriterebbe qualcosa sicuramente un po' più diciamo piacevole.
0: Sono assolutamente d'accordo Luca, ti ringrazio tanto per essere stato con noi, ovviamente
1: grazie,
0: ci risentiremo brevissimo, un saluto a Esposito e alla redazione di tuttosì.com. intanto sono scoccate le 10, quindi piccolissima pausa pubblicitaria, rimanete collegati sulle nostre frequenze sul canale 61 del digitale terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C. A tra poco.

0: Buongiorno, trovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campari. Antonio Conte lascia il Napoli. L'annuncio di questa separazione avrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese, con un bilancio in azzurro fatto di 53 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Ora De Laurentiis deve pensare al prossimo tecnico, e tra quelli in rampa di lancio piacciono molto Raffaele Palladino, in uscita dall'Atalanta, e Fabio Grosso, reduce da un'ottima annata con il Sassuolo. Più indietro Vincenzo Italiano e Francesco Farioli. Suggestione Enzo Maresca, che però sembra destinato al Manchester City per sostituire il partente Guardiola. Carlo Ancelotti ha diramato le convocazioni del suo Brasile per il prossimo mondiale. La decisione più attesa è arrivata. C'è Neymar nella lista definitiva dei 26, prendendo fine ai dubbi che accompagnavano il futuro del numero 10 in verde oro. Negli ultimi mesi le condizioni fisiche dell'ex Barcellona Paris Saint Germain avevano alimentato interrogativi continui in Brasile. Neymar, oggi al Santos, è stato tormentato da infortuni dal 2022 in avanti, disputando un 50 di partite nelle ultime quattro stagioni tra Arabia Saudita e campionato brasiliano. Nonostante questo, Ancelotti ha deciso di puntare sulla sua esperienza. Il tennis è chiuso il primo ciclo Masters 1000 della stagione con la vittoria a Roma. Yannick Sinner mette nel mirino e Roland Garros. L'altro tesino si presenta a Parigi, forte di un primato in classifica ATP attaccabile, con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Dopo il drammatico epilogo del 25 in finale contro Alcaraz, con 3 match point non sfrontati e un vantaggio di 7 non concretizzato, il 23enne di Sesto proverà a riportare il titolo del Roland Garros in Italia, a 50 anni di distanza dal trionfo di Adriano Panatta nel 1976. Il basket, l'Empoli Romani Milano mette un piede in semifinale playoff, abissando il successo in gara 2 contro Reggio Emilia per 76-65. Ora si può chiudere la serie giovedì sera alla Vigi. La partita al Forum ricalca quella di sabato. La difesa di Milano riesce a stritolare l'attacco di Reggio, ancora senza Brown, dopo 12 minuti e già in vantaggio doppia cifra. Reggio nella ripresa meno 2, ma Harmony Brooks si dimostra l'MVP della campionato e realizza due triple consecutive che spezzano l'inerzia degli ospiti. Ciclismo: dopo aver messo sotto pressione in testa con le tappe di montagna, il Giro d'Italia si è preso la seconda giornata di riposo. Lunedì per caricare le batterie, soprattutto in vista tappa al cronometro di oggi, unica frazione contro il tempo di questo giro. Una tappa lunga, 42 km da Viareggio a Massa, una crono totalmente ritta e adatta agli specialisti, con Ganna tra i favoriti. Sarà un altro momento importante per la classifica, con Vingegaard che proverà a prendere altri secondi preziosi e potrebbe già strappare la maglia rosa Euladio. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TM Radio. Se lo hai letto sotto mercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tutto mercatoweb.com. Trovi tutte le notizie su trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Copri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio all'alità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. Siete all'ascolto di TMV Radio. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo su TM Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TM Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Siete ascolto di TM Radio.
2: Per interagire con TM Radio è sempre semplice, salva nella rubrica il tuo telefono il nostro contatto 31 82 00 213. Scrivi una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici, ci faremo quattro per risponderti.

Ed eccoci nuovamente in studio con la seconda parte di A tutta zia. Allora, parlavamo prima della coreografia della Salernitana. Io pensavo fosse intelligenza artificiale perché veramente è stata una cosa. Io invito tutti a vederla perché non l'avessi vista, è una cosa spettacolare. Ma invito anche Giorgio Soran, regia, approfitto anche per salutarlo, di mettere intelligenza artificiale qualcosa per sistemare i miei capelli che ormai da qualche tempo decidono di fare quello che vogliono, sono più imprevedibili loro del Casarano. Quindi vabbè, insomma, Giorgio, per favore, fai qualcosa. E allora, intanto che Giorgio

0: si preoccupa di come sistemare i miei capelli, di come usare l'intelligenza artificiale per cambiare le mie immagini video, io torno a parlare di calcio e di campo e do il buongiorno al nostro prossimo ospite, Mister Colerda. Mister, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Ben ritrovato qui ad Tuttacci, insomma, in un martedì sicuramente molto particolare, perché siamo arrivati ad una fase davvero caldissima di questi playoff. I playout si sono conclusi tra l'altro proprio sabato con la vittoria della Torres, che ha così celato la permanenza in categoria. È invece ancora un'incognita per quelle che saranno le la formazione che approderà in Serie B dopo Vicenza, Arezzo e Benevento. Che gare hai visto domenica?
1: Ma io ho scarrellato un po' di qua e un po' di là, ho visto un po' mix di tutte le squadre e devo dire che al di là del risultato ruante importante che ha messo più che un'ipoteca, cioè quella del Brescia Casarano, direi che tutte le altre, compresa anche Salernitana Arena, perché comunque Arena è una buona squadra, qui ritengo che sono più o meno ancora tutte a giocarsi, ecco, compresa di Potenza e compresa in casa, ecco, anche se sono piazze che possono come dire essere supportate da un pubblico straordinario, però comunque sono partite molto grate, ecco, al di là di, come ti dicevo, di Brescia, ma adesso arriveranno, ecco, secondo me.
0: Al netto di quello che sarà poi il risultato che emergerà alla Lega Monti, si può dire però che il Cassarano, a mio avviso, anche unitamente alla Venese, è stata la vera rivelazione di questi spareggi promozione?
1: Sì, sì, sì, sì. Al pari della Pienese, come tutte, il Cassarano ha fatto degli ottimi playoff, insomma, perché comunque la neopromossa ha saputo ribaltare il turno precedente, una partita difficile, e forse, e dico forse, ha dato anche all'nervoso questa partita qua in casa con Brescia, perché quando vieni da un risultato così importante, se non sei abituato a gestire certe pressioni anche positive, giochi la partita seguente magari non con le pile cariche al 100%, va dato atto al Brescia che ha fatto una grande prestazione e che, come dicevo, ha ipotecato il passaggio di turno.
0: La squadra che però tra tutte ha forse più pressioni è il Catania, probabilmente ancora più della Salernitana.
1: Ma diciamo che Catania è il secondo anno, barra terzo, che ci prova, e quindi le pressioni aumentano. Ma se però Salerno, sai, appena retrocessa, ha fatto un campionato balbettante, adesso si trova lì a giocarsi la promozione, un pubblico, come abbiamo visto, straordinario, e con una squadra in ripresa non solo a livello etico ma anche a livello mentale, e comunque anche molto importante. E comunque da sé che ci sono piazze, le migliori piazze che ci sono in C, se ci aggiungiamo che ne so Vicenza, però Ascoli grande piazza, Brescia top, Catania top, Salernitana top, quindi sono tutte piazze potenzialmente molto molto importanti, non c'entrano niente con la Serie C.
0: Sì, è effettivamente una Serie C che comunque ha colto tante piazze, anni che ci sono, dimostrano sempre che la Serie C non è mai facile da vincere, perché si pensa tutti sia un campionato semplice, però io credo che forse è più facile salvarsi in Serie B, vincere la Serie C, così come la Serie D, perché anche la Serie D per me è un campionato molto complesso sotto questo punto di vista.
1: Sì, no, ma indubbiamente, sai, ne vince uno solo, e quindi i gironi sono sempre molto competitivi, le squadre che retrocedono dalla Serie B spesso sono piazze importanti, e quindi vincere è sempre difficile, come hai detto te, anche nei campionati inferiori di quelli interregionali, perché ne vince una sola. Poi poi si menti nella fase finale dei playoff, che diventa, diciamo, diventa molto più complesso, perché poi stai fermo, poi devi riprendere, poi giochi con gli altri gironi, e poi effettivamente io non sono d'accordo, perché io ho fatto 3 volte i playoff, 2 volte sono arrivato in finale, una volta con Lecce, una volta con la Patria, però non c'erano tutte queste griglie così, anche insomma, non sono d'accordo nel tenere vivo il campionato per poi dopo, tra virgolette, rovinarlo nel caso importante, cioè del playoff. Cioè, io credo che 4 squadre siano più che sufficienti al secondo posto, perché comunque mantiene, come dire, razionale un campionato dei 3 gironi, perché altrimenti 10 squadre, cioè, diventa, perché essere lungo diventa meno obiettivo, insomma, no? È giusto una squadra che la nona decima si debba giocare a finale, secondo il mio maestro, attenzione.
0: Beh, secondo me sono già troppo ampi anche i playoff di Serie B.
1: E quindi c'è la mia tesi, insomma, no? Che 10 squadre sono
0: Pienamente. Pienamente. E 10 più, tra l'altro, in un girone rischiano di essere 11, anche l'undicesima, perché, come è accaduto nel girone C, il Potenza ha dato spazio all'Atalanta Under 23 in quanto vincente di Coppa Italia. Poi è vero, magari un
1: chiaro.
0: post-season ricco, cioè tutti più incollati anche ai schermi, oltre che negli stadi, però è vero che rischia di penalizzare chi magari ha fatto molto bene durante la stagione. Poi Isera, ad esempio, a me onestamente ha fatto storia anche un po' il naso la partecipazione della Ternana a questi off. Non ho niente contro la Ternana, questo sia chiaro, però è una squadra che è arrivata quasi fallita a questo appuntamento. È una squadra che tuttora ha un futuro idilico, e qui si ritorna poi sempre ai soliti discorsi, perché chi paga regolarmente tutto deve essere poi penalizzato, perché comunque anche dal futuro dobbiamo ancora aspettarci tutto.
1: Sì, no, ma questo è ancora un altro discorso. Tornando al discorso di prima, sono pienamente d'accordo con te, perché comunque come ti dicevo prima, se io devo porre rimedio a una situazione per tenere in bilico le motivazioni più alte possibile a tutte le squadre, però penalizzo la parte finale, quelli che teoricamente devono essere premiati per raggiungere un obiettivo, capisci che la strada è quella sbagliata. Allora, se devo porre rimedio a una cosa, non è che devo penalizzare un'altra. Questo è un po' il ragionamento.
0: Sì, io sono pienamente d'accordo. Un'ultimissima, mister, chi vedi favorita?
1: Ma diventa difficile, cioè, è difficile, perché comunque, come ti dicevo, questo turno va da sé che il Brescia, con un vantaggio così netto e anche la differenza della posizione in classifica, ha un vantaggio non enorme, ma di più, ed è poco poco più vantaggiata la Salernitana, ma proprio per dire 55-45, per 2-0 è un ottimo risultato, però attenzione al Ravenna, e le altre sono tutte da giocarsi. È chiaro che il fattore campo e la classifica possono essere determinanti e incidere, e vale per il discorso di Potenza, per il discorso delle catene in casa, però direi è favorito anziché un'altra, anche perché, per dirti, potenzialmente possono arrivare le squadre che hanno piazze stratosferiche, quindi veramente queste qua possono darti un qualcosa in più, perché l'aspetto psicologico quando giochi a Catania, a Brescia o a Salerno, Ascoli, Pesa, perché ti trovi di fronte a 15-20 mila persone, quindi diciamo che questo lago qua può operare veramente a favore di questi ambienti qui così, così importanti.
0: Allora, ci risentiremo poi al termine di questi playoff. Io non mi sbilancio sui pronostici perché non sono per nulla brava, anzi, proprio tendenzialmente accade sempre il contrario, quindi non mi sbilancio più. Ho fatto questo anche perché poi puntate vengono registrate, quindi assolutamente non lascio traccia. Però, mister, ci sentiamo sicuramente per commentare poi quella che sarà la squadra che raggiungerà Vicenza, Arezzo e Benevento in Serie B. Tanto grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie, buon lavoro, ciao.
0: A presto, ciao mister. Ringraziamo di nuovo Franco Lerda per aver fatto compagnia in questa seconda parte di A Tuttacci, una seconda parte dove vi faccio ascoltare proprio le parole di mister Serse Cosmi, il tecnico di questa Salernitana di cui abbiamo tanto parlato in questa prima mezz'ora di A Tuttacci. Subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché torneremo poi con l'ultima parte di A Tuttacci.
2: Mister, buonasera.
3: Buonasera.
2: La più bella serenità della stagione, più bella serenità della gestione Cosmi, questa partita è andata adesso. Che cosa è cambiato rispetto alla partita della Casertana? Che abbiamo visto veramente una squadra brillante, anche a tratti divertente, che probabilmente il risultato è anche poteva essere anche largo, forse molto più largo, con un po' di più precisione.
3: Guarda, subito via la esasperata Mixon e un'altra domanda sulle partite con la Caserta. Stasera voglio sorridere, non rilassare, sorridere. Quindi se mi volete precazzare, seguitemi a parlare delle doppia partita con la Caserta, perché vi assicuro, e sapete che io posso sbagliare, ma sono di una lealtà nei vostri confronti, di una onestà unica. Cioè molti veramente hanno visto un'altra partita, altre partite, cioè l'avete visto che nel doppio confronto l'unica squadra tranne il Potenza che ha vinto andata e ritorno è la Sanitana, che ha vinto e pareggia, va bene? Quindi si vuole non soffrire, cioè, qual è il problema? Uno sta a casa, guarda Temptation Island e non soffri, no? Qual è il problema? Se tu vuoi essere tifoso di una squadra, e sottolineo in particolare la Salernitana, che conoscete meglio voi di me la storia della Salernitana, che è fatta di sofferenze, fatta di vittorie ottenute attraverso sofferenza. Cioè, è chiaro che abbiamo sofferto, ma non solo voi, io sento le cazzate anche di altri allenatori che dicevano sì, bella, ha sofferto fino all'ultimo, con la Casana sembrava che avessimo rubato quella qualificazione. Allora, abbiamo vinto contro una squadra che nel girone la somma dei punti era la più alta. Oggi abbiamo incontrato la Ravenna, che la somma dei punti e tutti quanti è la più alta. Quindi ci sono gli avversari, Casertana è una squadra che ci ha creato problema, non voglio più parlare. Cioè io non ho visto una Salernità drammatica, ho visto fare l'ingenuità nella partita d'andata. A livello psicologico è una partita difficile, come a livello psicologico quella di Ravenna, ragazzi, non è che si gioca solo con i piedi, si gioca anche con la testa, e quindi sa il risultato, doppio confronti a volte ti condiziona, e sperare che dei ragazzi, quando poi in coppa anche grandissime squadre di campioni soffrire le due giornate, i ragazzi di questa categoria riescono a gestire alla perfezione i momenti, no? Quindi ovviamente oggi abbiamo giocato meglio di come abbiamo giocato con la casa, ma un'altra partita, un altro avversario, e giocava in una maniera completamente diversa, non come sistema, perché giocava a 3-5 come la Caserta. Non è un ribotto, però lo sentite troppo quella partita. Se si invitiamo a giocare così, dove andiamo? Ecco dove andiamo, 2-0. Hai capito? Io dico io questo. Dove andiamo? Tanto abbiamo vinto 2-0. Poi dopo adesso dire, se seguitiamo a sbagliare tutti questi gol nel primo tempo, dove andiamo? Meglio, più rompo le palle e più andiamo avanti.
4: Se è possibile sapere, o più possibile, che cosa ha detto a Giabua per rimettere un attimo in ordine in campo, il suo ingaggiarlo è stato preceduto da abbondante gesticolare, quindi immagino che non fosse proprio
3: semplice. Una cosa molto semplice, ci stavano infilando dietro quello che normalmente viene definito culo su, cioè dietro a lui si buttavano dei giocatori o giocavano sull'attaccante e facevano la spunta per un giocatore che era dietro a lui. Quindi io devo non farti attrarre la palla, ma occhio a chi c'è dietro. Ovviamente adesso in sala stampa sto parlando in maniera molto, quando sei lì non io ho detto proprio le stesse parole e soprattutto con la stessa tranquillità, però io ho fatto capire che il problema era dietro, spesso il problema è dietro, non so, diciamo.
5: Buonasera mister. Al suo ingresso in campo l'abbiamo vista mettere le mani in testa, osservando la coreografia della curva sud. Volevo chiederle una parola, le sensazioni che ha provato osservando questo spettacolo eccezionale.
3: Qua una parola su incredibile, ma sì, quel incredibile significa che non conoscevo questa curva e quello che manifestava e ha manifestato ovviamente in questi mesi e da decenni. La curva della Salernitana è da esempio per le altre. Vi posso dire un aneddoto, una constatazione, mi stanno ancora arrivando i messaggi. I primi 20-30 messaggi, non 5 hanno detto grande mister, no, 25 mi hanno detto mamma mia la curva, ma che hanno combinato, cioè è proprio esclusivamente di ammirazione. E ovviamente i messaggi non è che arrivavano da Pietri o arrivavano da Perugia, da Brescia, da Lecce, da dove ho allenato, insomma da tutta Italia, e erano rimasti loro allibiti da quella fotografia. Io sono entrato sempre, fateci caso, il primo sguardo dalla curva a scendere, poi guardo ovviamente il campo. Quando sono entrato mi è venuto l'istinto di guardare la curva, non mi aspettavo, che se sapevo che avessero fatto una coreografia, quindi è stata veramente una, cioè, una folgorazione e emozionante, una cosa incommentabile, perché se entriamo nel discorso retorico di quelli che sono i meriti di questa gente, no? Entreremo proprio nella retorica, quindi andiamo avanti pensando alla categoria che stiamo facendo e a quello che possiamo fare per poterne uscire. Certo, se tu fai riferimento a tutti, perché poi oggi tutto stadio ci ha aiutato, è troppo facile dire che dovresti dare il 1000 per 1000, però adesso abbiamo creato un piccolo mancino e la partita di ritorno credo una soluzione gli abbiamo dato.
6: Mister, buonasera, volevo chiederle invece anche una considerazione su Donnarumma. Spesso in questo campionato ha finito nell'occhio del ciclone e invece diciamo che sia la Casertana che stasera si è saltato con due grandi interventi che hanno dato un contributo a quel mattoncino.
3: Ma se voi avete sentito le mie interviste, non sono di prammatica, faccio le interviste ovviamente con il dovere di difendere i miei giocatori, difendere in maniera normale, perché poi essere bersagli della critica ci può stare, non è un delitto criticare. Però io vi ho sempre fatto una constatazione, una premessa su Antonio. Ho detto, intanto è un grande uomo, e magari per qualcuno queste parole sono passate così, non inosservate, però con un parole relativo. Vi assicuro che per un allenatore un uomo come lui dentro lo spogliatoio è fondamentale. È chiaro che poi c'è il portiere deve fare, quello no, vale per tutti, vale. Però quando tu sei uomo, quando tu aiuti l'allenatore, quando aiuti i compagni, quando sei sempre sereno, quando l'allenatore ha veramente un tesoro dentro da custodire. Quindi io a lui l'ho visto sempre sotto questo profilo, poi ha fatto qualche errore, ha fatto anche qualche parata determinante, a mio giudizio qualche errore gli è stato attribuito. C'è un momento che se facevano gol da un metro la prendevano sempre con lui, con un usciva, era un pochino, però dai, ci sta che i giocatori possono essere bersagliati un pochino anche dalla carica, però lui ha risposto come deve.

0: giocatore vero e un uomo vero ha risposto sul campo.
1: Mister, buonasera. Col senno di poi, lasciare il campo Lescano e non Ferrari, che magari sembrava essere quello che per attitudine anche in quella fase di partita in cui la Sentana stava soffrendo maggiormente, era molto più addosso dell'area difensiva e quindi anche con la sua stazza fisica può aiutare. Cosa l'ha spinta invece a differenza di quanto fatto con la Casertana, lasciare dentro Lescano?
0: Perché c'ho l'intuito, sono un genio, no, perché semplicemente Locco era sfinito, non lo ci avete fatto caso, i 5 minuti prima della sostituzione, lui è macchinoso, poi lui ha fatto una partita e gliel'ho detto anche prima e secondo tempo, stai correndo troppo, e soprattutto stai correndo troppo in zone che non ti servono. Lui non faccia guerra con gli avversari non... in quel momento, poi in un momento della partita dove arrivano palloni dentro l'area, era più opportuna la sua presenza, ha avuto un paio di occasioni anche lui per far gol, quindi era lì che lo volevo e lì lui si è ucciso fisicamente perché ha dato tanto, dopo un po' del secondo tempo si vedeva che era stanco, anche perché noi difendiamo, da quando abbiamo col trequartista attaccanti, difendiamo tutte e tre, quindi devono se non altro posizionarsi e se perdi le posizioni gli altri come sta facendo Ravenna vengono avanti più facilità, quindi è stata una sostituzione dettata non tanto dalle caratteristiche, però è entrata Schick non casualmente, perché in quel momento ci serviva qualcuno che allungasse fino agli avversari e Schick in alcuni momenti riesce, in altri pochino meno, però è stato determinante perché i due assist sui due gol nascono dal piede suo, quindi.

Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e Daniele Campari. Antonio Conte lascia il Napoli, l'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita all'Udinese con un lancio in azzurro fatto di 53 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Ora De Laurentiis deve pensare al prossimo tecnico e tra quelli in rampalancio piacciono molto Raffaele Palladino, uscita dall'Atalanta, e Fabio Grosso, reduce da un'ottima annata con il Sassuolo. Piero Vincenzo Italiano, Francesco Farioli, suggestione Enzo Maresca, che però sembra destinato al Manchester City per sostituire il partente Guardiola. Carlo Ancelotti ha diramato le convocazioni del suo Brasile per il prossimo mondiale, la decisione attesa è arrivata. C'è Neymar nella lista definitiva dei 26, mettendo fine ai dubbi che accompagnano il futuro del numero 10 in verde oro. Negli ultimi mesi le condizioni fisiche dell'ex Barcellona e Paris Saint-Germain avevano alimentato interrogativi continui in Brasile. Neymar, oggi al Santos, è stato tormentato dagli infortuni dal 2020 in avanti, disputando una cinquantina di partite nelle ultime quattro stagioni tra l'Arabia Saudita e il campionato brasiliano. Nonostante questo, Ancelotti ha deciso di puntare sulla sua esperienza. Il tennis è sul primo ciclo di Masters 1000 della stagione con la vittoria a Roma. Yannick Sinner mette nel mirino Roland Garros. L'altro tesino si presenta a Parigi, forte di un primato in classifica ATP inattaccabile con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Quel drammatico epilogo del 2025 in finale contro Alcaraz con 3 match point non sfruttati e un vantaggio di 2-7 non concretizzato. Il Vega 3 nel sesto proverà a riportare il titolo del Roland Garros in Italia a 50 anni di distanza dal trionfo di Adriano Panatta nel 1976. Il basket dell'Emporio Armani di Milano mette un piede in semifinale playoff, visando il successo in gara 2 contro Reggio per 76-65. Ora si può chiudere la serie giovedì sera al Palagi. La partita del Forum ricalca quella di sabato, la difesa di Milano riesce a stritolare l'attacco di Reggio, ancora senza Brown e dopo 12 minuti è già in vantaggio doppia cifra. Reggio nella ripresa va meno 2, ma Harmony Brooks

0: si dimostra l'MVP del campionato e realizza due triple consecutive che spezzano l'inerzia degli ospiti. Ciclismo: dopo aver messo sotto pressione gambe e testa per tappe di montagna, il Giro d'Italia si è preso la seconda giornata di riposo per ricaricare le batterie, soprattutto in vista della tappa cronometrata oggi, unica frazione contro il tempo di sto giro, una tappa lunga 42 km da Viareggio a Massa, una crono totalmente piana e adatta agli specialisti con Ganna tra i favoriti. Sarà un altro momento importante per la classifica con Vingegaard che proverà a prendere altri secondi preziosi, che potrebbe già strappare la maglia rosa. Eulalio dalla redazione estiva. Per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TM Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla qualità e resta informato. Colleti su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ci piace, lo facciamo due volte al giorno, 9.45 alle 17, il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Da lunedì a venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 alle 17 c'è Tutta C.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella barca del tuo telefono il nostro contatto 331-8200213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici, ci faremo in quadro per risponderti.

Trovami in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C. Tra l'altro mi ha incuriosita molto Mr. Cosmi quando ha parlato di Temptation Island. In realtà soffre anche lì, perché a volte si vedono delle scene che fanno soffrire anche lì. Sì, guardo Temptation Island, ne ho guardata un'edizione sola, ogni tanto serve anche leggezza, ma a netto di quelli che sono i programmi non proprio culturali, però ripeto, tanto serve magari anche un po' di leggezza. Si è parlato tanto della coreografia fatta dalla tifoseria granata proprio in occasione della gara di andata contro il Ravenna, una coreografia che per me rimane da Champions League, e ovviamente il buon Giorgio Sorani in regia ha già fatto miracoli per potervela mostrare, perché effettivamente il nostro Luca Esposito l'ha descritta, ma credo che la parte visiva abbia tutta un'altra resa. Quindi questa è la coreografia del popolo granata per sfida playoff contro il Ravenna.

Ecco, credo che davvero sia una cosa, boh, che si commenta sola. Definirla spettacolare è veramente dire poco. Il video è stato ripreso dal proprio Instagram del club campano che domani chiuderà le sfide di torno. Non abbiamo ancora letto il programma delle quattro gare che si giocheranno appunto nella serata di domani. Si partirà alle ore 20 con Ascoli Potenza e Union Brescia Casarà.

0: vantaggio a casa perché ha battuto 2-0 il Ravenna, un Ravenna che però è al momento testa di serie in quanto miglior terza delle terze della regular season. Ricordiamo tra l'altro questo sarà l'ultimo step in cui ci saranno le teste di serie, a partire dallo step successivo, quello delle semifinali, sì, in caso di parità al termine dei 180 minuti che si giocherà ancora su gare di andata e ritorno, si procederà ai supplementari e agli eventuali calci di rigore. Questo va sempre detto, però intanto domani saranno quattro sfide da seguire davvero fino all'ultimo, fino all'antesimo e oltre, perché promettono scintille, gare che chiaramente potete seguire poi su tuttomercatoweb.com con i consueti live match, tuttomercatoweb che vi invito però chiaramente a seguire anche nella giornata di oggi, perché sono tantissimi i temi che riguardano il calcio italiano e non solo, ci occupiamo anche di calcio estero come ormai sapete. Per quel che invece riguarda la Serie C, alle ore 17 torneremo con la seconda ora giornaliera della nostra trasmissione, ma prima tantissime altre trasmissioni molto interessanti che affronteranno le tematiche generali del nostro mondo pallonaro. Io vi lascio con le parole di mister Domenico Toscano, il tecnico del Catania, che ha commentato lo 0-0 rimediato a Riga Monticeppi contro Lecco, un Catania che ha chiaramente la pressione di vincere, questo è inutile negarlo, vedremo se domani il Massimino farà un po' la differenza, chissà, come magari la Talarecchi. Io credo che giocare insomma sotto quella coreografia era emozionante per me vederla sullo schermo, non ho immaginare quello che è stato per i calciatori, hanno intanto ripagato i tifosi, ma ora ci sarà il secondo scoglio. E allora di tutto questo torneremo appunto a parlarne sia nel pomeriggio che nella giornata di domani. Intanto a voi il più caro saluto da parte di Clava Marrone e le parole di Domenico Scano.
1: Buonasera, Giovanni Chiara della Sicilia. Le chiedo, dopo 21 giorni di impatto con la partita, se ha lasciato qualcosa da migliorare, a parte l'impegno, i gol sfiorati e comunque la corsa che ha messo questa in campo, l'intesa delle parti che migliora. E poi un pensiero sui tifosi, perché all'Ecco ce n'erano 1200, è una cifra considerevole per quello che è il mondo della Serie C e non solo. Grazie.
2: Per quanto riguarda la partita, c'è sempre da migliorare. Entrare dopo tre settimane contro una squadra così difficile da affrontare, in un campo così difficile da giocare, la squadra ha risposto bene. Avevo messo in preventivo che all'inizio della gara sarebbe stato un pochettino capire cosa ci aspettava oggi. I ragazzi hanno capito subito, tengo botta. È una squadra aggressiva, gamba, che viene a pressare, organizzata. Poi dopo i primi 20 minuti abbiamo iniziato a trovare il feeling con i playoff, consapevolezza, personalità, creando situazioni pericolose. Il secondo tempo squadra è andata ancora meglio, soprattutto nei 20 minuti finali dove abbiamo avuto due situazioni dove potevamo andare in vantaggio. Però contento della prestazione. Si è da migliorare ancora, perché abbiamo capito oggi l'avversario che abbiamo di fronte, perché fino ad oggi l'abbiamo visto solo in TV e in video. Oggi l'abbiamo tastato. Sappiamo che è una squadra pericolosa, una squadra che verrà a Catania senza volare sull'avversario, sul risultato, quindi bisogna stare antenne alzate, pensare già alla partita da stasera, riposando bene, mangiando bene, recuperando bene, perché ci vuole il miglior Catania mercoledì. Per quanto riguarda sì, ci siamo abituati a averli così in massa, che ci sostano anche in trasferta. Sono sicuro che mercoledì riempiranno lo stadio e ci spingeranno, perché come noi vogliono passare questo.
3: Buonasera, mister. Fiorenzo Ladogna, Corriere della Sera, provincia di Lecco. Io ho visto due belle squadre, sì, Tatticamente veramente ben messe in campo.
2: Ha ragione.

0: che sull'impronta tattica hanno inserito una reattività, un'intensità sulle palle, visto palloni compiuti fino al 94esimo. Però la domanda è per lei, perché lo 0-0 al pareo è in questi turni di playoff, navigato di playoff, è un risultato veramente insidioso per chi a un certo punto deve gestire non solo i propri 20 tifosi presenti allo stadio, ma gestire perché ci spingerà, assolutamente gestire è improprio, ha ragione, gestire la passione, assimilare la passione, quantificare la passione dei propri tifosi in una gara che è comunque una gara secca. Questo avete due risultati su tre, però
1: sono d'accordo, è stata una partita di alto livello tattico, ma al punto dei playoff tutte le squadre sono organizzate, supremate tatticamente, e l'eccolo è, ripeto, è un po' difficile, io ho fatto un anno in campo sintetico, so che vantaggi può avere una squadra a giocare sul campo dal punto di vista della attività, dal punto di vista della circolazione della palla, di conoscere il minimo rimbalzo, e noi siamo sempre pronti oggi, bravi a sperire a questo. Non dobbiamo fare calcoli al ritorno, non dobbiamo fare la pressione. Questa squadra, quando fa la pressione, porta a casa il risultato, porta a casa gli obiettivi. Cosa che mi fa più piacere è che in 3-4 settimane siamo stati anche in ritiro. Ci vogliono nelle 3 settimane giusto, perché dovevamo recuperare qualche calciatore, dovevamo sistemare qualcosa che la squadra ha perso. Oggi ho trovato feeling, ho ritrovato compattezza, ho ritrovato spirito di sacrificio e voglia anche di giocare. Bisogna crescere dopo partita, perché giocare spesso a volte ti aiuta a migliorare le cose.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tuttaci il focus completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio. Tutto UN Podcast.
3: Rischia le critiche sul minimo sindacale, quella uscita dallo stadium dopo la sconfitta contro la Fiorentina è un simbolo. Lacro di Juve, qualcosa di vinto allo stesso tempo ingannevole. I tifosi bianconeri sono esausti da tanto troppo tempo. Lo scudetto manca dal 2, pare non si possa andare più in alto. Bisogna battere il Torino, sperando poi nel concomitante suicidio di Milan, Roma e Como, possibilità remota. Il popolo bianconero si sente tradito da tutti, nessuno escluso. I tifosi della Juve non meritano questo, vero? Sono stati abituati fin troppo bene a accettare un'aggressione e dura, eppure non hanno mai abbandonato la squadra, anzi, il sostegno c'è sempre stato, soprattutto nei momenti critici, per esempio quando l'ultizia sportiva l'estero messa dall'Europa. Però guai ad approdare della pazienza, anzi del mole di chi per vedere la Juve spesso fa tanti chilometri. Si chiama attaccamento alla maglia, lo so, che non stanno dimostrando i giocatori. L'atteggiamento visto in alcune gare è inammissibile, antistorico rispetto al blasone di questo club. La gente della Juve merita di più a livello di impegno, determinazione, voglia di lottare. Chi non è in grado si faccia da parte. Vale per tutti, società, tecnico e squadra.
2: Tutto Juve Podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Tutto mercato web in podcast.
5: Fabio Pisane si è confermato come una delle rivelazioni della stagione delle panchine italiane. Sarà il prossimo allenatore del Cagliari? L'ho confermato. La stessa società, davvero così? In futuro ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Prima della partita vinta contro il Torino di ieri, il club con la vicepresidente Melis aveva detto che in caso di salvezza sarebbe attatta automaticamente la conferma di Fabio Pisacane sulla panchina rossolù. Cagliari ha vinto, il Cagliari è stato, le lacrime di Paletti, l'addio al calcio, tanto altro, ma anche la conferma da parte del club di questo allenatore. È stata una scelta coraggiosa di Tommaso Giulini, della proprietà, della dirigenza, di

0: scegliere, puntare, voler credere nelle idee e in un attore che arrivava dalla primavera. È vero che prendere la natura primavera ti porta a non fare degli investimenti, magari a puntare sui giovani, a puntare su talenti, ma viva Dio, c'è anche chi crede in chi arriva dal proprio settore giovanile, non solo come giocatori ma anche come allenatori. Il sogno per una terra come la Sardegna sarà vedere sempre i giocatori provenienti dalla cantera del Casteddu in prima squadra. Però è chiaro che Pisa che sia un gran segnale. Ecco, il tecnico, vi possiamo dire che è stato cercato dal Torino, veramente, concretamente, in vista della prossima stagione, con un sondaggio nel solo nome, e vediamo e vedremo se potrà essere un candidato forte granata. Certo è che il Cagliari vuole costruire il suo futuro con Pisacane, perché ha individuato lui il taglio umano di allenatore, di gestore, la città nel gestire e nel lanciare i talenti, proprio di chi ha visto crescere i talenti nel settore giovanile, Pisacane come nuova leva del nostro pallone. Quindi è veramente una storia molto interessante, una storia da seguire, è un allenatore che potrà farsi le ossa col Cagliari, fare pianti, uno step. Quello che vorrebbe fare la società sarda è certamente mettere le tende a Pisacane in Sardegna, e vedremo, insomma, se così sarà.
1: Tutto metto web in podcast.

0: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
1: I colloqui sono seri, ma dietro la volontà di negoziare aleggia l'otro di un nuovo attacco su vasta scala. Donald Trump è sul punto di riprendere i raid sull'Iran. Un nuovo attacco era programmato per oggi, quando i paesi del Golfo lo invitano a sospendere l'operazione per seri qui in corso. Ho rimandato l'attacco all'Iran per un po', si spera forse per sempre, del presidente americano, pur avvertendo di essere pronto a sferrare in qualunque momento un salto su vasta scala nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa aspettabile. Il presidente americano, punto imprescindibile dell'eventuale intesa, è il veto assoluto per l'Iran di dotarsi di armi nucleari. I comportamenti contraddittori ed eccessivi degli Stati Uniti sono un serio ostacolo alla diplomazia, così intanto il ministro degli esteri iraniano Arach.
0: La sparatoria alla maggiore moschea di San Diego causa 3 vittime, oltre i 2 aggressori di 17 e 19 anni trovati morti per ferite autoinflitte all'interno di un'auto parcheggiata a pochi isolati di distanza. Indagini sono nelle fasi iniziali, la polizia assistita all'FBI per luce su un caso ritenuto al momento un crimine d'odio. L'incidente arriva in un periodo di forte tensione con la guerra in Iran. A marzo una sinagoga in Michigan è stata presa assalto. Ora invece una moschea. L'imam e il direttore del centro islamico di San Diego parlano di odio religioso senza precedenti negli USA.
1: L'esercito russo inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese. Mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Putin si reca in Cina, lo ha comunicato il ministero della difesa a Mosca parlando di un'esercitazione sulla preparazione nell'uso delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione.
0: Risultata negativa al test per la virus, una turista inglese che si trovava a bordo del volo KLM su cui si trova anche la donna poi deceduta. La viaggiatrice è stata rilasciata a Milano, segnalazione del Regno Unito, ed è stata immediatamente presa in carico dalla regione Lombardia e sottoposta agli accertamenti logici del caso all'ospedale Sacco. La giovane resterà in quarantena presso il nosocomio per il periodo di osservazione sanitaria. Con lei si trova un'accompagnatrice che allo stesso modo è stata presa in carico secondo le procedure previste. Anche lei è risultata negativa.
1: Ricevevano ordini direttamente dai boss detenuti e imponevano il pizzo a commercianti e imprenditori dell'area nord di Napoli. E quando qualcuno esitava o provava a sottrarsi alle richieste estorsive, entravano in azione con pistole e intimidazioni, arrivando a sparare contro le serrande dei negozi per terrorizzare le vittime. È il quadro emerso dal maxi blitz antimorra eseguito all'alba dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo Stello di Cistern, coordinati dalla Via di Napoli. Capito il clan Moccia, eseguite 26 misure cautelari, di cui 23 arresti e 3 divieti di dimora.
0: Lo sport col tennis, martedì azzurro all'ATP 500 di Amburgo, sulla terra rossa tedesca, buttano oggi Flavio Colli e Luciano Darderi. Sono impegnati in contemporanea ora di pranzo. Il romano che è in carica affronta il Roviano Buse, mentre il semifinalista degli internazionali siderà l'argentino Burruciaga.
1: Tutto a più tardi.
2: Si è all'ascolto di PMV Radio.
3: Il pronostico di

0: Capita TV.
1: Amici sportivi, ben trovati ad un nuovo appuntamento del pronostico. Andiamo subito a vedere le nostre partite, partendo per l'appunto dall'Aston Villa, dato il 55% favorito sul Friburgo al 20% nella finale d'Europa League, mentre l'Ajax supplementare ai rigori al 26%. Nell'altra partita, playoff di Serie B, Palermo dato per favore 54% su 21% del Cazzaro, mentre al 25% le chance di un pareggio. È tutto per noi per il pronostico di Giocabet TV.
0: Il pronostico di Giocabet TV.
2: Siete all'ascolto di DMV Radio.
3: DMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, la Home e poi seleziona Play Store. Una volta entrati dentro Play Store con il tasto clicca basta digitare il nome della radio. DMV Radio. DMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Basterà cliccare, installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata la potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com, trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dal calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, un'azione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Su tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre in sito e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio arrivano su TMV Radio in Storia Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TM Radio, non perdere Storie di calcio.
6: Ogni mattina, un'ultima importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale, trae un punto di vista diverso e mai vale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore, conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Maggio. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 13:00, naturalmente su TMV Radio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9:45 alle 17:00, il calcio da Serie C è su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. Prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio, ogni giorno alle 9:45 e alle 17:00 c'è a tutti. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35.
8: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più diviso che ci sia. Un sabato e domenica alle 11:00 alle 13:00 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, un'azione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Seguila e dire comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama calcio. Puoi ascoltare TMV Radio.

0: e su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio TuneIn chiedendo a tuo smart speaker ascolta TMVRio. TMVRio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, vita. Legende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio non perde Storie di Calcio.
1: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con voi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Hai un punto di vista verso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Puoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore. Conosci i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dediti alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marando. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
2: Ci piace, lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 alle 17, il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivedere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 Guelfi e Ghibellini con Susanna Macellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
0: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla Smart TV arriva l'app di TM Radio. Segui la diretta comodamente dalla televisione. TV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TM Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn. Accendo al tuo smart speaker, ascolta TM Radio. TM Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, vita. Leggende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Semi il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
1: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale avrà un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore, conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva di approfondimento a cura di Vincenzo Aranzo. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
2: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 alle 17, il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì a venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di vivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime

0: ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
1: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica alle 11 alle 13 Guelfi e Ghibellini con Susana Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
2: Se per te il calcio è una cosa seria, un'azione irrinunciabile, da oggi hai mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in quel mondo. Sulla Smart TV, arma l'app di TM Video. Seguila direttamente dalla tua televisione. TM Video, la radio che chiama il calcio. Puoi ascoltare TM Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TM Radio. TM Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Per interagire con TM Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Si farà 4 per risponderti.

0: l'editoriale, commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp 331-8200213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, ancora una volta, come abbiamo già raccontato ieri, cambia totalmente lo scenario per quanto riguarda lotta Champions. Ancora una volta resta in bilico l'ultimo posto per la salvezza di Cremonese o Lecce, che si diranno tutto all'ultima giornata di campionato. Tante cose di cui parlare, sullo sfondo c'è il mercato e c'è da giurare che dopo il fischio finale dell'ultima partita del nostro torneo possa già accadere qualcosa, anche perché poi comincia il mondiale, qualcuno vuole conoscere il destino prima ancora che cominci il mondiale. Intanto buongiorno Vincenzo Marangelo, Giorgio Lani in cabina di regia, e senza perci in chiacchiere andiamo a dare il buongiorno immediatamente a Luca Marchetti Sport. Ciao Luca.
2: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Si avvicina il tuo momento, adesso comincia piano
2: mai
1: piano.
2: Mai andato via,
1: bravo, però si avvicina. Allora, ancora una volta vi troviamo ogni martedì a raccontare scenari totalmente diversi. Per il Milan in crisi, sia la Juventus in crisi, perché il Milan trova la risposta sul campo firmata Massimiliano Allegri, ma qui comunque tante cose a livello societario sono ancora da sistemare. Allora partirei da qui. Il Milan adesso ha il destino tra le prime mani, cioè l'aveva anche prima, ma lo tiene ben, ben stretto. Adesso deve soltanto battere in casa il Cagliari. In questo campionato tutto può essere, per carità, però per adesso dovrebbe essere abbastanza sicura del proprio destino. E con un Milan in Champions ci saranno comunque tanti cambiamenti, o si è rovesciato di nuovo lo scenario?
2: No, diciamo che lo scenario non può rovesciarsi, perché non c'è niente da rovesciare, nel senso che la situazione è molto confusa, è molto ancora non definita, non nitida, e non lo è da questa stagione qua. Questa stagione qua, in realtà, paradossalmente, come dici te, ha portato il Milan a avere dei risultati a prescindere migliori di quelli del passato, a prescindere, perché comunque sì, anche se il Milan non dovesse entrare la Champions League, tornerebbe in Europa lo stesso anno, neanche in un'ora è andata, era finito ottavo, nono, decimo, adesso neanche mi ricordo. Quindi voglio dire, questa impostazione che il Milan si è dato ha sicuramente portato dei risultati. Non è che si può sempre migliorare in maniera repentina e tornare necessariamente dove uno pensa di dover stare, perché poi ci sono anche avversari, non è che la Juve o la Roma nel frattempo hanno detto, sai che c'è, torna il Milan e il Milan ha preso un allenatore, un direttore sportivo, allora noi non andiamo in Champions League, no? C'è da sempre fare da conti con queste qua. Avevamo sin dall'inizio dell'anno una, almeno una,

0: una di queste quattro non sarebbe andata in Champions League. Le 5, scusami, fra Napoli, Inter, Roma, Milan e Juventus.
1: Esatto.
0: A meno che l'Italia non avesse avuto 5 posti in Champions, siccome non ce li ha, una è fuori. E questo mi pare niente. Quindi, al Milan la situazione a prescindere è migliorata. Indipendentemente da quello che si pensa di Allegri, di quello che si pensa di Tare, di quello che si pensa di Furlane, di quello che si pensa di Cardinale, che poi sono tutte considerate.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
7: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
8: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. gestisce internamente l'intero

0: processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Andando parecchi indietro, ha garantito vittoria alla Juventus. C'è una parolina che ha garantito vittoria importante al Milan, che è quella che sta garantendo le vittorie all'Inter, che è programmazione. Ora, le programmazioni di tutto fallite, al di là dei risultati che verranno raggiunti sul campo, perché sono, se non fallì, quella della Juve sembra fallita, quella del Milan sembra nebulosa, come giustamente dici tu, sono da mettere sotto accusa e quindi da riguardare veramente tutto, ed è da lì che eventualmente può ripartire Milan e Juve, al di là degli interpreti, ma da una programmazione precisa. E comunque la Juventus, per esempio, tornando lì, sceglie di ripartire con Tudor, ma non era convinta di andare avanti con Tudor. Poi cambia di nuovo, prende Spalletti, nel frattempo non aveva il direttore sportivo, il primo che era stato preso era Modesto, che poi diventa quasi un problema, comunque una figura difficilmente identificabile lì dentro. Poi arriva finalmente Ottolini, ma nelle richieste di mercato di Spalletti non viene accontentato, arriva Boga, va bene, ma lui è l'attaccante fisico. Come lì dove sparisce un po' Spalletti, che in conferenza stampa diceva parla con Elkan, sta a dire però c'è prima Molli. Insomma, programmazione si vede anche, l'assenza di programmazione si vede anche da questa confusione che sta avvenendo fuori.
2: Ci vuole chiarezza, ci vuole fiducia, ci vuole visione comune. Questo non significa che non sia.
1: Cioè, secondo te?
2: No, ma non c'è lo Juve, non c'è il Milan, non c'è la Roma, oggi ancora.
1: Sì.
2: E questo sul campo si vede.
1: Certo che sì.
2: Perché si può andare anche male una stagione. Può essere anche che una stagione tu la vinci senza titoli o non arrivi all'obiettivo. Ma puoi decidere comunque di mantenere quel tipo di linea perché ci credi, perché gli obiettivi, è chiaro, sono principalmente sportivi, non ci prendo in giro, no? Cioè, però sono anche di, non tanto di programmazione basta, ma proprio di solidità, di linea chiara, di contenuti. C'è una linea comune che deve esserci. Quando noi oggi parliamo di dirigenti, perché forse parliamo di dirigenti perché ci siamo stufati di parlare di allenatori, perché gli allenatori non vengono messi spesso nelle condizioni migliori di allenarli, gli viene dato in mano il progetto e gli si dice adesso devi raggiungere il risultato, se non lo raggiungi, indipendentemente da se giochi in attacco o giochi in difesa, sei scarso, ok? E i dirigenti da questo punto di vista non ti danno mano, pure perché ci sono i giocatori scarsi in Italia che non fanno differenza, e quindi bisogna puntare sull'organizzazione. Può essere tutto un mix di questo, ed è tutto vero, perché mettiamo tutto sul tavolo, però tu hai fatto considerazione che faccio mia e che chiaramente secondo me dipende esattamente da questo. Se oggi non c'è chiarezza
1: dei ruoli, del progetto, dello
2: stato, della conduzione della società, della filosofia della società, i risultati non arrivano o fanno fatica ad arrivare. I risultati non è che arrivano sempre, anche quando la situazione è chiara. Cioè, io faccio un esempio forse paradossale: lo scorso anno l'Inter non ha vinto nulla, no? Ha cambiato allenatore, ma non è cambiato i dirigenti, non è che ha cambiato tutta la squadra, ma no, posto che è arrivata fino in fondo, quindi non è l'esempio giusto, ecco perché diventa esempio paradossale. Ma le società che hanno fatto meglio in questi ultimi anni sono quelle che hanno avuto, anche cambiando allenatore, ma dei cicli, con 2 anni all'Inter, 4 anni di Spalletti, adesso il rinnovo di Chivu, con Marotta e Ausilio che sta da 20 anni, che in questi 6 anni sono stati sempre, perché si è seguita una linea. Se tu vai a prendere i risultati dell'Atalanta nell'ultimo decennio, ci sono stati perché la proprietà, le direzioni sportive che si sono alternate, quindi partiamo da Giovanni Sartori fino a Pino D'Amico, che è poi quello che ha vinto, no?
1: Sì.
2: L'Europa League, insieme a Gasperini, insieme alla proprietà, anche litigando, avevano un obiettivo comune perché c'era una proprietà che cercava di fare da collante. Quest'anno non è andata bene, non è che butta tutto via, la proprietà rimane, è vero, poi cambia il direttore sportivo, anzi cambia, ma non è cambiato insieme all'allenatore e non cambia per i risultati, questo ci tengo a sottolinearlo. Il direttore sportivo del Atalanta cambia perché secondo la proprietà e secondo Tony Amico è finito un ciclo e bisogna partire, ma si parte sempre con lo stesso spirito, al Bologna raggiungono dei risultati e quest'anno non sono andati in Europa, quindi paradossalmente può essere un non raggiungimento del risultato, ma non c'è la dismobilitazione. Poi i tifosi potranno essere meno contenti rispetto al passato, ma non è che stanno mettendo sulla graticola Italiano o Fenucci o lo stesso Sartori o Di Vaio. Si va avanti, magari Italiano non rimarrà a Bologna perché magari esce fuori qualcosa di diverso, dove lui, però si va avanti, c'è una linea di condizione della proprietà che è diversa. Il Como ha messo Fabregas al centro del progetto, lo ha protetto anche a fronte dell'arrivo della Roma, dell'Inter, del Bayern Monaco, cioè il Bayern non c'è in realtà, a dire il vero. Però capito, voglio dire, cioè, sì, c'è una linea principale di condotta. Sì. Invece, se sei schiavo del risultato, perché il risultato porta soldo, e allora a quel punto ti metto sempre in discussione, perché io arrivo e ho solo quel risultato lì.
1: E ti do un'altra parolina. Prima ho dato la parolina programmazione. Ora, facendo seguito a quello che hai giustamente analizzato tu, no? Tra chi ha saputo cambiare ciclo senza buttare via tutto ogni volta e ripartire, la parolina che faccio adesso è fretta. Cioè, quando un grosso club, tipo la Juventus, tipo lo stesso Milan, manca alla vittoria per troppo tempo, poi subentra anche con la parola fretta di rimettersi in piedi, perché il tifoso non aspetta, perché il tifoso non vuole sentirsi dire più di anno zero, certo, che poi diventano uno, che poi diventano due, che poi si risale almeno uno. Quella fretta può diventare la famosa cattivissima consigliera.
2: Ma certo, certo, lo è, ed è lì il giochino. Ma io chiedo a te, ma è una domanda retorica.
1: Sì.
2: Se quando la Juventus ha cambiato completamente indirizzo, quando di fatto è come se avesse cambiato proprietà, quando passò dagli Agnelli e gli Canarò, se avessero detto in quella circostanza lì dobbiamo ripartire e quindi per un paio d'anni non aspettatevi vittorie, ne sarebbero stati due invece che sei.
1: Tu alludi a quando c'è stato le dimissioni del consiglio di amministrazione di Agnelli?
2: Sì, nell'anno in cui è stato azzerato completamente il management della Juventus, no?
1: Sì, lì c'era anche una battaglia.
2: La prese in mano il Can dopo Agnelli. È come se è cambiata proprietà, ragazzi.
1: Che proprietà c'era, più presidente era Andrea Agnelli, ma è il Can di fatto.
2: Il mio paradosso, no?
1: Sì, sì,
2: un conto punto di riferimento è Andrea Agnelli, un conto se gioca, è chiaro che la famiglia. Certo. Ci mancherebbe pure, è chiaro, fammi la stessa, però i sistemi con cui si guida il club sono stati completamente cambiati. E noi stiamo adesso, l'era il Can, non l'era Agnelli, è sempre l'era Juve, carità di Dio, è sempre in mano la stessa famiglia da 120 anni, quindi non vorrei essere avvisato, il mio era un paradosso, chiaramente.
1: No, lo so, ma ti dico, sempre in mano o rischia, e ti devo mettere in difficoltà oggi, rischia a un certo punto di diventare da essere rappresentati da una famiglia schiavi di una famiglia, e mi spiego.
2: Schiavi
1: nel senso positivo, cioè sono obbligato, cioè sto in questa famiglia, che però non è la famiglia, perché tu hai fatto un giusto paragone. Sembra quasi che prima, e lo dicono tanti di serie, dicono via Elkan, torniamo ad Agnelli, però io dico sempre, guardate che quando c'era Agnelli c'era Elkan, non è che erano separate le due figure. Però da quando non c'è più Andrea Agnelli, c'è stato quel famoso governo tecnico e c'è ancora un presidente tecnico non rappresentativo magari dei valori della famiglia, quindi è un
2: non è una questione di valori, è proprio una questione secondo me di filosofia di fondo. Con Agnelli, la famiglia Can erano proprio presenti in prima persona in società. Adesso indipendentemente da chi ci indipendentemente da chi metti, questo non c'è, ma al di là del ribadisco, sotto la guida precedente, io non è che vi dire chi è meglio e chi è peggio, io dico soltanto che è cambiato e quindi nei momenti di cambiamento ci possono essere delle scosse di adattamento. È normale, si segue un'altra visione, si segue un'altra linea. Se allora fosse stato detto, guardate, abbiamo vissuto un momento d'oro, adesso dobbiamo restarci, dobbiamo riavviarci, dobbiamo rimetterci in pista, dateci il tempo di farlo, invece di giustamente, peraltro perché c'è un corso, ripeto, di DNA di Juventus, di rispetto nei confronti della tifoseria, forse sarebbe arrivati a 6 anni, no? Di dire abbiamo ancora a aspettare, perché oggi sono passati 6 anni e non è stato raggiunto neanche il risultato minimo, perché lo diceva Angelo Cadenuto a Sky Sport, eravamo tutti insieme qualche giorno fa, domenica credo, è il periodo più lungo della storia della Juventus che la Juventus non arriva né prima né seconda. È un'anomalia storica.
1: Sì, sì.
2: È un'anomalia storica, al di là del fatto che comunque sono arrivate le Coppe d'Italia.
1: Una.
2: Ma è un'anomalia storica.
1: Sì, è un'anomalia clamorosa che ti porta davanti alla...
2: capisci che in 120 anni di storia, se c'è questa... questa situazione qua, evidentemente c'è qualcosa che non va.
1: Esatto, che non
2: perché la Juventus è stata sempre, poi la Federer che è stato bravo, il Napoli è stata brava, l'Inter è stata brava, l'Atalanta è stata brava in questo.
1: Però comunque l'anomalia assolutamente c'è. Tra l'altro si parla adesso, restando proprio in casa Juventus, poi ti porto in casa Napoli, di un nuovo aumento di capitale. Intanto qua già si può fare una fotografia. 60-80 milioni significa che viene aggiunto quello che perdi dalla mancata partecipazione alla Champions. Meno di 60 milioni significa rimensionamento. Se fosse anche 18 milioni significa voglio investire in quest'asset da parte di Jonathan e nonostante l'assenza della Champions fare la squadra. Poi però ti dico, virgola, intanto se questa è un'analisi giusta, virgola, ecco, ma probabilmente non sono i soldi che spendi, ma come li spendi in progetti con certo. Quali uni?
2: Il problema non è neanche la ricapitalizzazione, perché la proprietà in questi anni, al di là del fatto che afferente un ramo o l'altro della miglia, ha messo quasi 1 miliardo di euro negli ultimi 10 anni. Quindi tutto si può dire alla famiglia, al di là del fatto che magari oggi c'è una linea meno netta rispetto alla guida sportiva, ma meno che non abbia a cuore i club che non ci stanno dentro liquidità. Sono delle cifre incredibili, no? Quindi
1: il corso del Manchester United, se ci pensi, tanti soldi.
2: È una cifra enorme, è una cifra enorme, è una cifra che non riusciamo neanche a dire. Quindi non è questione di quanti soldi servono per fare un buon campionato, ma come giustamente dicevi te, di quanti mesi non bene per non farlo. È lì l'interrogativo e torniamo all'inizio della nostra chiacchierata, male per tutti. Cioè, il Milan in questi anni non è che non ha speso per il mercato, ha speso per giocatori che non sono riusciti a tirare sul Milan come è successo in passato. Perché poi il Milan è vero venduto, ma ha anche investito. Tutti i soldi che ha preso dal mercato li ha rimessi in circolo. Non è che non lo ha fatto.
1: Certo.
2: E vale per il Milan, vale per Juventus, perché idem con patate, anzi la Juventus anche ha abbassato come il Milan il monte ingaggi, rientrando a grande nei parametri che fa. Queste sono tutte cose che sono state fatte e sono assolutamente positive per un club, perché un club con un monte ingaggi più basso è certamente più sostenibile, no? Perché dipende meno dalle oscillazioni dei risultati, i giocatori li puoi sempre rivendere, certo, se tu li compri a una cifra troppo elevata fai fatica a rivenderli.
1: È così.
2: A farti quella cifra lì.
1: È così, questo è un problema. Ti porto, nel frattempo stanno anche tanti messaggi che più o meno seguono il nostro ragionamento, chiudendo però la panoramica, ti porto anche in casa Napoli, sicuro del posto in Champions, si aspetta una partita, ma le parole di Conte lasciano pensare che sia finito un ciclo col Napoli, non so se tu pensi qualcosa di diverso.
2: No, andiamo verso quella visione là.
1: Sì, quindi ti aspetti, ecco lì forse idee chiare già a fine della stagione, con un patto, con le due parti d'accordo poi sostanzialmente, da un lato De Laurenti che vuole cambiare, magari riportando Sarri, riportando dentro del progetto la valutazione, la rivalutazione dei giovani, perché ha speso tanto, ha investito tanto e non sempre riuscito a rientrare, dall'altra parte Conte che ha spremuto come al solito, 2 anni, 3 anni massimo, ma 2 anni di Conte, ha spremuto l'ambiente, la squadra, tutto e poi alla ricerca di qualcosa di diverso, magari la nazionale in ballottaggio alla Lega.
2: Ha sentito una serie di situazioni come hai detto te.
0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali,
3: con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
4: Sono negativi al test per l'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano e il suo accompagnatore, la turista argentina ricoverata a Messina e il 25enne calabrese in isolamento fiduciario. A darne conferma il Ministero della Salute, secondo cui il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e dunque anche in Italia. Dello stesso parere il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che ha sottolineato che il focolaio di antivirus scoppiato sulla nave Ondius pone un rischio molto basso, dimostrando una limitata capacità di diffusione da persona a persona, e al momento l'antivirus non ha subito nessuna mutazione. Sono stati trovati e stanno bene la mamma e i due figli di 14 e 16 anni scomparsi il 20 aprile scorso da Piacenza. Dopo settimane di ricerche senza sosta, Sonia Bottacchiari è stata rintracciata a Tarcento in provincia di Udine assieme ai figli. La donna, che aveva fatto perdere le proprie tracce da 23 giorni, ha chiesto che non vengano divulgati particolari sul luogo dove si era rifugiata. In caso contrario, ha detto agli investigatori che l'hanno trovata, si renderà nuovamente irreperibile. Sono 21 in totale, come risulta dagli atti della Procura di Pavia, gli elementi ritenuti dall'accusa utili per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Tra questi, i PM indicano il suo DNA sulle unghie della giovane, l'impronta palmare 33, i soliloqui in cui menzionerebbe i video intimi, ma anche le sue bugie sulle 3 telefonate fatte a casa Poggi pochi giorni prima dell'omicidio, le sue ricerche sul web sul tema del DNA e sul processo Alberto Stasi nel 2014. Per la procura poi Sempio non ha un alibi per quella mattina del 13 agosto e dopo il delitto è tornato sulla scena del crimine per ben 2 volte. Intanto, mentre la difesa del 38enne prepara una memoria contro le accuse dei PM pavesi, sul caso è intervenuto oggi anche il ministro della giustizia Nordio, che ha definito paradossale la condanna di Alberto Stasi dopo 2 assoluzioni. Una legislazione, ha proseguito il ministro, che dovrebbe essere cambiata. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Intanto, mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump, dopo aver incontrato i vertici delle forze armate, starebbe valutando la ripresa dei raid. Improbabile però che la decisione venga presa prima dell'incontro di domani in Cina con Xi Jinping, nel quale il presidente americano premerà su Pechino affinché usi le sue leve con Teheran, che per bocca del vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie fa sapere che Hormuz è sotto controllo iraniano, e se Trump sbarca sull'isola di Kharg, il Golfo Persico diventerà il cimitero delle forze americane. 2 poliziotti avrebbero effettuato centinaia di migliaia di accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine per recuperare informazioni riservate su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti e calciatori famosi. I dati, secondo l'accusa, venivano poi ceduti a pagamento a diverse agenzie investigative private. È questo il cuore dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli, guidata da Nicola Gratteri, in collaborazione con la Procura Nazionale Antimafia e con uno scambio di informazioni con la Procura di Milano. L'operazione ha portato all'emissione di 30 misure cautelari, 4 sono finite in carcere, 6 agli arresti domiciliari e 19 hanno ricevuto l'obbligo di dimora. Le accuse contestate sono accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi come sempre da affrontare nel corso del nostro programma, a partire dal nostro calcio, i possibili nuovi capi a capo della nostra federazione con Malagò che è pronto per ricoprire questo ruolo, ma c'è anche l'ipotesi rappresentata da Abete e poi naturalmente ci concentreremo sul campionato, in particolare sulla lotta Champions con il derby di Roma che si giocherà per ordine della questura lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre impegnate nella lotta per raggiungere il terzo e il quarto posto che giocheranno appunto in contemporanea anche loro alle 20:45. Ma andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luciano Marangon, ex calciatore di Napoli, Roma e Verona tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito di questo caos che si è venuto a creare a proposito del derby della capitale. Si doveva giocare all'ora di pranzo di domenica, poi vista la contemporaneità, insomma vista l'importanza del finale degli Internazionali d'Italia, che è un evento che muove tante persone, il questore ha optato per lo spostamento di questa partita lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions si giocheranno in quell'orario. Ecco, che cosa ne pensi, visto che ci si poteva pensare molto prima, no? Per arginare queste difficoltà?
1: È un po' la buffonata dell'Italia sportiva di questo momento, sportiva nel senso a livello calcio, cioè una federazione che esiste, che non esiste, e la politica che cerca sempre di entrare e di mettere del suo, cioè è un po' una cosa ridicola che succede solo in un paese come l'Italia, perché negli altri campionati, negli altri paesi non si è mai vista una cosa del genere, che si deve organizzare a che titolo poi, per andare in concomitanza non si sapeva anche prima, cioè basta spostare il derby, visto invece di farlo alle 12:30 farlo alla sera, non so quando è il match.
0: Alle 17, la finale degli Internazionali d'Italia.
1: 17, quindi c'è tutto il tempo, ci poteva essere tutto il tempo. Oppure spostare solo il derby, non vedo perché devono essere spostate anche le altre partite. Adesso improvvisamente interessa fare giocare tutto alla stessa ora, quando anche se il regolamento dice che le ultime due partite di campionato si giocano a orario, però dovrebbero essere tutte le partite, non solo le tre squadre, le quattro squadre che si stanno giocando l'entrata, la corsa alla Champions, no? Allora dovrebbero essere le ultime due partite del campionato, dovrebbero essere, non so, tipo alle 15:30, alle 15:30 della domenica. Tutte, molto semplice. Non è che ci voglia...
0: Insomma, la Lega in questo caso si è dimostrata non all'altezza, proprio perché si sapeva da tantissimo tempo che ci sarebbe stato questo problema.
1: Sì, no, ma infatti è proprio d'Italia. Perché... E proprio perché è gestita la Lega, è gestita male o ha le persone sbagliate che hanno il potere di decidere delle decisioni, non lo so, perché poi da di fuori, sai, mi sembra un po' una buffonata in generale, ma no, non è la prima volta che si vede il caos nel calcio italiano.
0: Ecco, a proposito del calcio italiano, che cosa pensi dell'eventuale arrivo alla presidenza della FIGC di Malagò?
1: Ma io lo conosco perché l'ho visto, ho giocato nella Roma quando lui era un ragazzino, era piccolo, perché il padre era vicepresidente con Viola, che era presidente. Quindi lo conosco, è una persona intelligente, è un ragazzo serio, preparato, però... fa parte ormai del sistema da troppi anni e ci sono anche tante voci perché è stato coinvolto anche in situazioni non chiare e quindi non so, mi sembra che non ci sia quello che ci dovrebbe essere dopo, cioè proprio l'azzeramento di tutto, persone nuove, persone competenti, ma non solo una figura, in generale dovrebbe essere cambiato un po' tutto il sistema. Quindi non lo so, non è, cioè, non è che posso dire poi più di tanto. Mi sembra che non cambi nulla, che non cambi nulla nel sistema calcio che
0: Insomma, una
1: sta
0: situazione
1: avendo.
0: gattopardesca, tutto cambia perché niente cambia.
1: Sì, bravo, la vedo proprio così. Anche in un momento che il calcio, soprattutto italiano, sta avendo, cioè già ha perso dei ruoli importanti perché essendo uno dei più importanti al mondo, ora è in quarta, quinta, sesta fascia. E quindi già questo dovrebbe dare a

0: sì.
1: Beh, la Roma è un po', vabbè, ma sono tre squadre. Beh, forse il Milan sta avendo una flessione incredibile, strana, però il resto, Como, Roma e Juventus, sono tre squadre che stanno facendo bene, e quindi sarà una bella lotta per questo quarto posto, o quinto, quarto e quinto posto, cioè terzo e quarto posto. Perché poi cosa c'è? Juve, Milan, Como e Roma che si giocano due posti. Quindi direi che quella sfavorita, per quello che è la dimostrazione che ha dato in queste ultime partite, è il Milan. Mentre quella che è un po' più avvantaggiata può essere la Roma. Quindi il quarto posto se lo possono giocare, cioè la Juventus, il quarto posto se lo possono giocare come Roma. Sarà una bella sfida.
0: In
1: Beh,
0: teoria ci sarebbe
1: peccato
0: anche il
1: però
0: Napoli che ancora non ha la matematica certezza di partecipare alla Champions il
1: perché.
0: prossimo
1: Ma
0: anno.
1: io credo che il punto matematico se lo
0: Sì.
1: prenda domenica con il
0: Sì.
1: Pisa, che per carità, poi il Pisa è una società seria, una squadra seria, e quindi anzi, forse vorrà almeno chiudere la stagione, essendo retrocessa, chiudere la stagione con la soddisfazione di battere gli ex campioni d'Italia. Quindi non sarà facile. Se entra in campo convinto già di vincere, sarà dura, però penso che sulla carta abbia dimostrato che può tranquillamente portare a casa il
0: Sì.
1: punto, se
0: Napoli
1: non
0: che
1: i 3 punti.
0: comunque al di là della sconfitta con il Bologna in queste ultime giornate non ha convinto sul piano dei risultati ma anche sul piano del gioco, ci sono tanti dubbi, tanti interrogativi su Conte, sul suo futuro e anche dovesse continuare con il Napoli, insomma sul tipo di garanzie che potrà offrire alla squadra del Napoli da un punto di vista del gioco anche.
1: Ma non credo, sono più cose vostre, cose giornalistiche, non credo che ci siano tutte queste polemiche, queste difficoltà all'interno dell'ambiente. L'obiettivo, dopo che si è visto che non poteva più lottare per lo scudetto, era di raggiungere la Champions, la raggiungerà, quindi obiettivo raggiunto, e secondo me è un po' nella testa dei giocatori che sono già in vacanza dal mio punto di vista. Sono già in vacanza e quindi fanno delle prestazioni non all'altezza del nome. E penso che la società stia già pensando al prossimo anno di poter appunto fare una squadra competitiva per riprovare a vincere lo scudetto, ma soprattutto per fare bene in Champions.
0: Però come ti immagini il Napoli del prossimo anno, soprattutto la panchina, a chi sarà affidata? Cioè, secondo
1: Ma
0: te ci
1: non
0: sono
1: è che
0: ancora
1: ci
0: le
1: sia,
0: immagini per
1: non
0: vedere
1: è che ci.
0: Conte?
1: Ma io credo di sì, perché sarebbero proprio degli stupidi, ma non credo che la società Napoli non è stupida. E quindi in giro non vedo poi. È un po' come l'Atalanta che sembra che cambi paladino, ma sono proprio curioso di vedere chi andrà al posto di Paladino e i risultati che otterrà dopo che Paladino ha fatto un gran bene a questa squadra, però vabbè, chi mette i soldi ha il diritto di poi di decidere di fare come vuole. Comunque, tornando, no, io credo che il Napoli ci rimarrà Conte e stia già pensando a chi va via e a chi arriverà, per poter, come ho detto prima, riprovarci allo scudetto. E poi fare bene, perché quello che è mancato quest'anno nelle squadre italiane è fare bene in Champions.
0: Ecco, dicevi dell'Atalanta, un cambio quasi sicuro è legato al direttore sportivo, dovrebbe arrivare Giuntoli al posto di D'Amico, D'Amico
1: Sì.
0: che sembra destinato alla Roma, c'è un mercato di direttori sportivi abbastanza aperto e interessante.
1: Sì, vabbè, poi sempre gli stessi nomi che girano, vanno da una parte e dall'altra, poi da una parte fanno bene, dall'altra meno bene. Vabbè, penso che sia una cosa normale. Il calcio di oggi cambiano i giocatori, cambiano i direttori sportivi, alle volte cambiano anche le proprietà, e quindi fa parte del gioco. Parte del gioco. Ormai girano troppi soldi, quindi Quindi per mantenerli cercano tutti di fare il meglio.

0: D'Amico per la Roma, come lo vedi? È un profilo giusto, ha l'esperienza adesso necessaria per sopportare anche le
1: Ma
0: pressioni
1: sì, credo
0: giallorosse?
1: proprio di sì. Quelli che ci sono in giro nelle varie società sono, come ho detto, sempre gli stessi nomi, sono persone ormai professioniste, preparate, conoscono il calcio, conoscono l'ambiente, e quindi poi, sai, alla fine la bella cosa del calcio è che alla fine è sempre il campo, il quadrato verde che parla, quindi sono sempre i giocatori. E alla fine poi vince sempre solo uno. E quindi fa parte del gioco, cambiare, vedere. Io credo che farà bene poi che la porti a vincere. Uno fa bene quando vince qualcosa e porta a casa qualche titolo. Quindi io glielo auguro, ma come glielo auguro a tutti? Perché vorrei vedere il calcio italiano tornare a quei vertici che gli spettano
0: Certo.
1: e che ha avuto per tanti anni.
0: Alla Roma ci sono state tante critiche per Massara, per i dirigenti, per coloro che si sono occupati del mercato, però comunque nella sessione invernale delle trattative alla Roma è arrivato Malen, che probabilmente è stato, anzi senza probabilmente, il colpo migliore di tutto il mercato invernale, di tutte le squadre.
1: Sì, ma come ho detto prima, poi tu sei più preparato di me. Come ho detto prima, se non porti a casa un titolo, hai sempre fallito in qualcosa, che sia il mercato, che sia nella scelta dell'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi la Roma ha fatto un ottimo acquisto a
0: Ti ha sorpreso
1: gennaio.
0: Malen?
1: Poi. Ma sì, io non lo conoscevo poi più di tanto, quindi poi se l'hanno preso, soprattutto l'ha preso Ranieri, perché Gasperini poi gliel'hanno fatto trovare. Sì, mi ha sorpreso e mi piace anche come giocatore. È un giocatore che ha molta grinta, che ci mette l'anima in campo e questo mi piace in base al nome, al giocatore, mi piace in qualsiasi giocatore.
0: Che futuro ti aspetti invece da parte del Como, che è sicuro adesso di partecipare ad una competizione europea nella prossima stagione?
1: Ma il Como ha una mentalità di società che l'ha portata a questi risultati, secondo me la porterà anche a crescere, perché quando si investono tanti soldi, difficilmente si hanno poi le persone professioniste preparate come Fabregas, come allenatore, come direttore sportivo. Direi che farà bene, il prossimo anno cercherà di fare meglio di quest'anno, sarà difficile, però cercherà di fare meglio di quest'anno. È sempre importante che qualche realtà improvvisamente, come tanti spariscono nel nulla, tanti nomi importanti negli anni, poi vanno in Serie B, poi in Serie C e poi spariscono, e è bello che qualche nuova realtà emerga, diciamo. La dimostrazione è un po' dell'Eister, che ha fatto bene, è riuscito a arrivare a vincere il campionato e adesso sembra che sia
0: Sì,
1: retrocesso
0: sì, sì.
1: dalla B alla terza divisione. Quindi bisogna stare attenti. Purtroppo il calcio di oggi, per rimanere a certi vertici, bisogna spendere e investire tanti soldi. Questo è il problema. E quindi il Como ce l'ha. E quindi rimarrà sicuramente e cercherà di fare meglio di quest'anno.
0: Quali sono invece le tue sensazioni sul futuro del Verona? Retrocesso in B, che tipo di ripartenza ci
1: Dolore.
0: sarà? Sì, me lo immagino.
1: È dolore. Beh, è un po' nel DNA di questa società e di questa città, perché a parte la parentesi dell'anno che abbiamo vinto lo scudetto, a parte, cioè ieri poi era la giornata 12 maggio che decretava il campione d'Italia di Verona, però a parte quella parentesi, direi che è una società che negli ultimi 20 anni o 30 anni ha sempre fatto queste retrocessioni, è arrivata anche alla C, poi è risalita, ritornata in A, e quindi fa parte un po' del DNA della società. Come ho detto prima, adesso non conosco questa proprietà americana, si sperava che fosse arrivata come in altre società gente con soldi, ma

0: soprattutto con preparata per il mondo del calcio, per il mondo del calcio soprattutto in Italia. A quanto pare non è stato così. E vediamo, speriamo che, cioè, speriamo, io lo spero perché ho una fazione particolare per questo, per questa città e per questa società. Quindi mi auguro che faccia bene e ritorni al più presto nei vertici che gli competono, soprattutto alla città e ai tifosi meritano di stare in Serie A.
1: Luciano, grazie mille come sempre, buona giornata.
0: Grazie a te, buon lavoro e viva il calcio!
1: Adesso, dopo questa chiacchierata con Luciano Marangon, torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso questa intervista ad un vero e proprio simbolo dei giallorossi, Vincent Candelà, che parla appunto delle prossime due partite della squadra di Gasperini e delle sue aspettative in riferimento a questa corsa Champions.
2: Come la pensi con i derby?
3: È meraviglioso, è una partita molto affascinante e dobbiamo vincere, punto.
2: La Roma come la vedi? Cioè, non ti chiedo un pronostico perché.
3: No, no, la vede, è meritato quello che sta facendo dall'inizio dell'anno, poi a gennaio è arrivato male, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene secondo me perché non è finito, ci ho sempre creduto e vediamo. Adesso il derby sarà decisivo.
4: Qual è stato il pregio principale di Gasperini in questa squadra?
3: Il pregio.
4: La cosa migliore che ha
3: Ce n'era più di uno, secondo me si è visto l'ultima partita, il gruppo è la cosa più importante, che giocano anche per lui, per la maglia, per la società, ma si vede che ci tenga a quello che dice perché non è un allenatore forte.
2: Secondo te,
3: non lo so, no.
2: Secondo te la società dovrebbe rinnovare Dybala la società?
3: Dybala per me è un patrimonio della Roma, è un patrimonio del calcio, scusate, e quindi Dybala fa sempre, però bisogna capire un po' tante cose. Intanto concentriamo per arrivare in Champions League.
1: A margine del premio Di Marzio ha parlato invece Maresca, ex tecnico del Chelsea, in questo momento chiacchierato per tanti club di primissimo piano. Sentiamo che cosa ha detto.
5: Sì, no, innanzitutto è un grande piacere essere qua, per innanzitutto il premio per Gianni e poi, come hai detto te, è un piacere tornare in Italia, tornare in Liguria, vicino a Genova, che comunque ho passato un anno e mezzo della mia vita. Siamo a maggio, i campionati stanno finendo, vediamo, manca poco. Nel frattempo sto riposando e sto cercando di prepararmi per qualcosa che poi accadrà in futuro. Sto bene un po', sono stato bene un po' ovunque, sono stato bene da calciatore in quattro paesi diversi, sono stato bene da allenatore già in due o tre paesi diversi, mi adatto abbastanza bene. In questo momento qua l'ultima esperienza è stata l'Inghilterra, vediamo la prossima. È difficile perché comunque quando c'è qualcosa che non va c'è sempre più di un motivo, non è mai un unico motivo. È un peccato e da ormai da un po' di anni che siamo nella stessa situazione. Speriamo si riesca a trovare una soluzione e far sì che comunque il calcio italiano a livello di club e a livello di nazionale possa tornare ai livelli più alti.
1: E dopo le parole di Enzo Maresca siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: DDR S.p.A. è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
4: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea e che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale, un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale e accademico, tra cui Anna Rita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistico-monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche

0: anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi e iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
1: Torna a Todi, Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
2: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana, che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo con gli stand delle migliori porchette italiane e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
3: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo, che ospita le porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper, con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, e quindi scoprire differenze, affinità in una locale assolutamente fantastica.
4: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia, e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. Un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica, e quindi le porchette insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo

0: promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco, siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
1: Ed ora parliamo.
2: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
3: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che verrà percepito nella giusta maniera.
4: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda, dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
1: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazioni, laboratori e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
5: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri, attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casiaria, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri domenica 10 maggio.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo infatti il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
6: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda Orafare di non esperienza visiva e sonora che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di 1R fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupi il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
7: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa Lerario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
8: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento di tutta la brigata, estremamente efficiente, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
9: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni in modo come esprimere al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi. Quindi non abbiamo una persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo una persona difficile comunque che ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
2: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
10: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo, le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
1: Che state preparando?
11: Gnocchi alla sorrentina, sono soltanto con le patate, farina, semola e sale.
12: Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che Rullo di Tamburi, ce lo immaginiamo, quest'anno viene assegnato al maître e manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte, so che siete impegnati con le riprese, telefoni e video, e allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
13: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
1: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre. A presto.

SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Buongiorno e ben ritrovati a tutti. Oggi è mercoledì di Coppa Italia. Questa sera a Roma, una Roma piovosa per adesso, ospiterà la finale di Coppa Italia, quella appunto tra Inter e Lazio. Una uscirà vincente, l'altra delusa. L'Inter per il doppietto, la Lazio per risolvere e aggiustare la stagione. Naturalmente poi importante anche capire chi la vince per conoscere quale squadra e quante squadre potranno andare in Europa, quale sarà la squadra che eventualmente andrà in conference. Per Sarri è l'ultimo probabilmente appuntamento importante, importantissimo, perché poi di importante c'è il derby, ma non sappiamo ancora quando si gioca, ci arriveremo. Importante per sulla panchina della Lazio, perché il suo futuro è sempre più presumibile lontano dalla panchina appunto della Lazio, ma per adesso si guarda in casa biancoceleste, si cerca di portare a casa un trofeo importante, si cerca appunto di centrare la vittoria della Coppa Italia. Dall'altra parte l'Inter invece è determinata a portare a casa il doblete, lo farà anche con Thuram che quindi recupera. Si farà di tutto per cercare di festeggiare doppiamente. Poi mancano poche giornate al termine, esattamente due, per la fine della stagione. Quando si giocherà la prossima partita? Bella domanda. Per adesso la soluzione è quella di lunedì sera alle 20:30, quella proposta dalla prefettura, quella che non è piaciuta per niente alla Lega Calcio, che si rivolge al TAR, che ieri si è espressa con un comunicato durissimo nei confronti della prefettura, e oggi interrogazione parlamentare addirittura, e la risposta ci auguriamo, ci aspettiamo, speriamo, pensiamo che dovrebbe essere ufficiale. Intanto, a proposito di interrogazione parlamentare, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha fatto il punto della situazione, pardon, sul Messaggero di oggi. Vado a leggervi un po' le sue parole, che secondo me non lasciano molti dubbi a quello che sarà lo scenario, perché lui ribadisce che quella che è stata indicata è una soluzione di buon senso per gestire nelle migliori condizioni l'ordine pubblico e minimizzare i disagi e garantire adeguati servizi. Piantedosi replica quindi così a chi gestisce il nostro campionato, alla Lega, che si era espressa in maniera totalmente avversa alla decisione della prefettura e della questura di Roma nella giornata di ieri. Dice Piantedosi: chi deve prendere simili decisioni deve contemperare esigenze e interessi divergenti in un clima che dovrebbe registrare senso di responsabilità da parte di tutti. Le polemiche sollevate mi sembrano del tutto infondate e strumentali. Ricordo peraltro che le sovrapposizioni di appuntamenti sportivi di così grande rilevanza poteva essere evitata agevolmente al momento della programmazione degli stessi. Tutto molto semplice, no? Perché Piantedosi, il ministro degli interni, non fa altro che ribadire quello che dicevamo anche in diretta ieri, che abbiamo scritto anche nella giornata di ieri. Ricorso al TAR, ma insomma, vai al TAR a dire che cosa esattamente? Abbiamo un problema, che problema abbiamo? Beh, ci vogliono far giocare lunedì sera perché domenica non si può, che ci sono internazionali di tennis. Chi è che ha detto che deve giocare lunedì sera? La prefettura. Quindi qual è il problema? Ipotizzo un discorso, no? Che poi è quello che sta venendo fuori, perché prima di tutto deve essere garantita la regolarità delle manifestazioni sportive, prima di tutto deve essere garantita la sicurezza, e la sicurezza la garantisce il prefetto e la questura, che hanno dato la loro data lunedì sera 20:30, e il vero problema nasce da chi ha fatto i calendari, che non è riuscito ancora una volta, perché è un remake rispetto alla passata stagione quando ci fu Roma-Milan, a capire, a ricordarsi che ci sono gli internazionali di tennis. Ricordo peraltro, dice Piantedosi, che la sovrapposizione appunto di appuntamenti sportivi così grande rilevanza poteva essere evitata, non ci voleva molto, ma non è stato fatto. Lo slittamento del derby era l'unica soluzione percorribile. Mi concentrerei sul fatto che in due giorni Roma ospiterà gli internazionali di tennis e il giorno a seguire il derby della capitale, una delle partite più spettacolari. Il tutto si svolgerà all'interno di quello che ritengo essere il complesso sportivo più bello del mondo. Piantedosi poi conclude con un appello: mi auguro che gli appassionati di sport si possano godere lo spettacolo dentro e fuori gli impianti. Gli uomini e le donne delle forze dell'ordine, come sempre, saranno in campo con equilibrio e professionalità per garantire il miglior svolgimento degli eventi. Credo che non ci saranno altre repliche, almeno non le vedo fattibili. Intanto diamo il buongiorno a Salvatore Cagliazza, direttamente da
2: buongiorno
1: Napoli.
2: Buongiorno Vincenzo, posso dire la mia?
1: Devi dire la tua, è la prima domanda che ti faccio.
2: No,
1: questa.
2: Ma dico, già da oggi, si sa, l'anno prossimo, quando si giocheranno gli internazionali di Roma?
1: Si sapeva anche l'anno scorso, glielo vogliamo lasciare una nota.
2: Però ti voglio dire un'altra cosa.
1: Sì.
2: Mai partita come Roma-Lazio, Lazio-Roma, non c'è mai stata pastetta, nel senso che la contemporaneità si fa per evitare che delle squadre, sapendo il risultato di un altro, potrebbero cambiare, fare la famosa pastetta, il biscotto, no? Quindi, però tra Roma e Lazio è praticamente impossibile, quindi sarebbe stato più facile far giocare Napoli piuttosto che la Juve, piuttosto che il Milan di domenica o di domenica tutte insieme, e il derby lunedì sarebbe stato molto ma molto più facile. Ma mettere il derby alle 12.30 quando si sa che alle 15 si entra dalla stessa parte, perché poi tu vivi a Roma, no?
1: Certo.

0: si entra dalla stessa parte al Foro Italico e in una parte del settore dello Stadio Olimpico, è davvero assurdo. Io non so a cosa pensano questi della Lega Calcio, De Servo e Company, quando fanno, stilano i calendari. Sinceramente io impazzisco, cioè, ma come si può pensare che una partita possa, cioè, con 60.000 spettatori possa giocarsi quasi contemporaneamente ad un evento così importante come quello degli internazionali di Roma, tanto più che molto probabilmente, quasi sicuramente, ci sarà un italiano Sinner a fare la finale.
1: No, ma
0: io veramente, io rimango basito.
1: Guarda, Salvatore, con me sfondi non una porta aperta, un portone proprio aperto, perché due sono le domande che mi fa, anzi ne sono tante le domande, te le faccio. La prima, anche l'anno scorso stesso problema, Roma-Milan con gli internazionali di tennis, e va bene, tu dici ho sbagliato una volta, il prossimo anno, adesso il derby, il prossimo anno dici vabbè il prossimo anno mi aggiusto, invece niente. Allora vuol dire che l'anno dopo noi chiederemo alla Lega di Serie A di mettere un post-it sul computer: vedete che a giugno ci sono internazionali di tennis, a maggio ci sono gli internazionali di tennis, lo sapete già da giugno, fatevi una ragione e ricordatevi che non si può giocare a Roma in quello stesso giorno, vediamo se se lo ricordano. Altra cosa, il ricorso al TAR. Ma io vado al TAR a dire che cosa? Che la prefettura mi ha detto che non posso giocare contemporaneamente quando ci sono due eventi importanti da gestire. La sicurezza non viene stabilita dalla Lega. La Lega deve garantire una contemporaneità.
0: Massimo Angolini, che come te vive a Roma, lì è romano, dice: a parte quelli che vanno allo stadio, a Ponte Milvio ce ne saranno altri 10.000
1: certo.
0: di laziali che non riusciranno ad entrare allo stadio. Cioè si crea già il derby è difficile da gestire per ovvie ragioni proprio di ordine pubblico, ma metterlo in contemporaneità con il Foro Italico, sinceramente, significa che veramente, caro Vincenzo, con questo calcio siamo alla frutta.
1: Tra poco ti faccio una domanda però su questo, perché intanto ti chiedo però prima quale sensazione hai provato quando hai letto quel comunicato così duro della Lega?
0: No, ho sorriso sinceramente, più che
1: vedo tutti abbiamo sorriso.
0: No, ma non mi arrabbio più, perché proprio, cioè, ma neanche la sera, capito? Cioè, perché comunque sì, ci sta alle 15, alle 20:45, però poi di sera è difficile l'ordine pubblico nel derby, ma metterla alla mezza con alle 15 la finale del Foro Italico, sinceramente è veramente da dilettanti, Anche perché poi qua in questo paese, con tutto il rispetto del Papa oppure del Santo Patrono, si riescono a spostare gare, no? Perché c'è la festa di Sant'Ambrogio piuttosto che la festa di San Gennaro, e quindi certe partite vanno spostate. Però questa si sapeva l'anno scorso che il 15 di maggio si sarebbe giocato la finale.
1: Esattamente. Dopodiché io ti faccio una domanda e me la faccio e ve la faccio anche a voi ascoltatori eccetera. Qua ci sono dei tifosi che nel frattempo investono soldi per trasferte, ma lascia stare, credo che i tifosi del Napoli non possono ancora andare in trasferta, se non sbaglio, però ci sono tifosi della Fiorentina, i tifosi del Parma, i tifosi insomma di tutte le altre squadre che devono investire soldi per trasferte, alberghi, devono chiedere eventualmente ferie al lavoro, perché si gioca di lunedì un giorno feriale eccetera, magari il martedì non puoi andare perché se si gioca il lunedì la sera è un conto, se gioca la mattina è un altro conto. Della gente che finanzia il calcio, la Lega dimostra che non se ne frega nulla. Poi fanno le campagne giuste, per carità, contro la pirateria, ma la fanno semplicemente per i loro interessi e non guardano gli interessi di chi alimenta il calcio con i propri soldi. Detto questo, ti aspetteresti anche una presa di posizione dalle società con Simonelli a dire: oh, siamo a mercoledì, non sappiamo ancora quando si gioca, dobbiamo prepararle queste partite.
0: Ma domani il VAR, scusami, il TAR, che è come il VAR a quanto pare, si esprimerà, ma credo che si esprimerà a favore del prefetto. Ragazzi, è un ordine pubblico, non è uno scherzo. E si mettono a rischio comunque l'incolumità dei tifosi e della gente che andrà a vedere questo evento straordinario del Foro Italiano.

0: valico, perché io lo paragono a Roland Garros piuttosto che certo. al torneo di Miami o di Wimbledon. Quindi poi tanto più che ci sarà quasi sicuramente di nuovo Jannik Sinner, e quindi ancora più attesa per questa partita.
1: Ma ci aggiungo anche un'altra cosa, Salvatore, cioè nel comunicato della Lega viene quasi, si sono sostituiti alla prefettura nella sistemazione dell'ordine pubblico. Vabbè, loro sono 10.000, ci sono 2 ore di tempo, ci può fare questo, quella. Ma voi non sapete fare un calendario, volete insegnare alla prefettura come si gestisce Beh, l'ordine pubblico?
0: No, ma a prescindere da questo, ripeto, io credo che mai Roma-Lazio, Lazio-Roma sia una partita da tenere d'occhio o da farla giocare, perché nessuno dei due, ma nessuno delle due ha voglia di favorire l'altra eventualmente, anzi se c'è è come Torino-Juve nell'ultima partita di campionato, no?
1: Sì.
0: Io non credo che la Juve pensi di andare a Torino, cioè a giocare col Toro il derby e gli fanno un favore. Se la vince bene, altrimenti non va in Champions.
1: No, questo però mettiamo caso comunque che chiaramente si vengono a definire situazioni per cui la Roma vincendo va in Champions, quella partita comunque fa uno scatto importante.
0: Sì, sì, sì.
1: È chiaro che la Roma gioca con poi un impatto maggiore, una testa maggiore, ed è quello che si vuole evitare con la contemporaneità, che bastava risolvere con un calendario fatto in maniera intelligente. Adesso nessuno, ancora una volta, e ritorno sul comunicato della Lega, chi ha sbagliato non si prende le responsabilità in Italia, non dice ok, ci affidiamo alla prefettura, chiediamo intanto scusa per il disagio commesso per il secondo anno di fila, il prossimo anno ci organizziamo. No, è colpa degli altri, sempre colpa degli altri.
0: No, la responsabilità nessuno se le prende, non se le prende Antonio Conte, guarda
1: che altri. Ci arriviamo. Ma ci arriviamo. Senti un po', a proposito di Antonio Conte, poi parliamo del Napoli. Stasera c'è la finale di Coppa Italia, potrebbe essere l'ultima occasione, cioè una delle ultime grandissime occasioni dall'allenatore della Lazio di Sarri, perché è abbastanza chiaro che poi dopo l'estate con Lotito si separeranno. Per qualcuno non è così scontato, ma insomma credo che gli indizi portino altrove.
0: Giunto lì va all'Atalanta,
1: se lo porta lì. Infatti,
0: però
1: pensavo
0: se Conte va via, io credo che la voglia matta di Sarri di venire a Napoli c'è e come, anche perché oggi ci sono gli uomini, oggi poi hai anche rinforzi, oggi ci sono gli uomini per poter fare il 4-3-3 che piace a lui, te lo enumero, te lo chiamo: Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Gutierrez, Olivera, centrocampo De Bruyne, Serresta, Lobotka e McTominay, Neres, Højlund e Alisson Santos.
1: Detto che
0: chiamato, diciamo, il 4-3-3,
1: sì,
0: di questi qua.
1: Detto che parliamo comunque di un salto di qualità tecnico rispetto alla Lazio già impressionante, però tu dici c'è la squadra già pronta per lui.
0: Sì, ma scusami caro Vincenzo, questa è una squadra che stiamo giocando da dopo Bologna col 3-5-2, col 5-3-2-1 o 1-2, come vuoi tu, comunque con la difesa a 3. L'ultima volta che Napoli ha giocato con la difesa a 4 è stato proprio a Bologna aperto e poi si è cambiato. Cioè io mi chiedo e ti chiedo e vorrei chiedere a Conte se ci dessero la possibilità di poter parlare con lui, no? Cioè l'Inter vince, stravince, perché da tempo ha i quinti che praticamente sono attaccanti, mi riferisco a Di Marco e Dumfries. Noi abbiamo Politano o Spinazzola o Gutierrez che sono adattati a fare i quinti o i quarti in questo schieramento tattico. Abbiamo gli esterni, abbiamo preso Noaland, abbiamo Vergara, abbiamo Alisson Santos, abbiamo Giovane, abbiamo Politano, ce ne ho chiamati già 5.
1: Sì.
0: Questi sono uomini per il 4-3-3. E allora mi chiedo e ti chiedo, possibile che noi dobbiamo giocare col 3-5-2 pur avendo in squadra, perché se resta Conte e si decide di programmare il futuro tecnico e tattico col 3-5-2, allora tutti gli esterni devono andare via, caro Vincenzo. Devi fare la squadra come la fa l'Inter, con esterni quinti offensivi, perché così no, altrimenti non si va da nessuna parte. L'equivoco è anche tattico, è anche tattico. E poi si chiedono, i tifosi ci chiedono perché Napoli gioca male a Como nel primo tempo, gioca male nel primo tempo col Bologna, gioca male, tranne che con la Crema, gioca male con la Lazio, gioca male a Parma, cioè col Parma. Ci stanno degli equivoci. Napoli quando è che ha cambiato un attimo marcia? Dopo Bologna comincia ad andare a vincere la Supercoppa, ma lì avevi Neres che metteva in condizione, oh sì. Ma Højlund è il 24esimo giocatore in Serie A per tiri cacciati in porta, 37 tiri, l'attaccante titolarissimo del Napoli, cioè di che parliamo? XG ce ne sono 20 al di sotto dell'1%, e tu mi insegni che l'XG comunque rispetto al possesso palla è un indicatore molto importante, molto perché importante. Si parla di quello che tu crei, no? In fase offensiva, certo. Ma Højlund 24esimo, 25esimo come tiri in porta in Serie A non si può sentire.
1: No, ma io ti faccio anche altri numeri che poi correggimi, perché ti ripeto, io magari non sono preciso, lo sei sicuramente tu. Intanto mi segnalano giustamente dalla regia che è arrivato un'ultima ora e sono state presentate ufficialmente le candidature di Abete e Malagò, le elezioni previste per il 22 giugno, quindi ricordandoci sempre che in tutto questo ambaradan non abbiamo ancora il presidente federale, non abbiamo il designatore arbitrale, non abbiamo il responsabile VAR, adesso abbiamo quantomeno i candidati Abete e Malagò, poi dopo ne parliamo. Torniamo un attimo al campo.
0: Vedi quanto... 70, non c'è niente da fare, questo è un paese per vecchi.
1: No, è una cosa incredibile, guarda, Salvatore,
0: io
1: sono
0: ma il massimo rispetto, ma Del Piero, Paolo Maldini, che non sono giovanissimi.
1: Roberto Baggio,
0: ma c'è.
1: Guarda, non lo so. Adesso ci arriviamo perché sono abbastanza avvilito sempre di più. Però torniamo al campo. Correggimi se sbaglio. Il Napoli ha fatto già 8 sconfitte. Ha il quinto miglior attacco e la sesta miglior difesa. E seppure dovesse vincere le prossime due partite, farebbe 9 punti in meno rispetto alla passata stagione.
0: Allora, il Napoli, negli ultimi 10 anni è ottavo. L'ottava volta che finisci sotto il massimo risultato finale, ma ti aiuto di più, è il peggior risultato di Antonio Conte in Italia, perché non parliamo dei 102 punti con la Juventus, certo. Ma non è mai stato sotto questa base, di sicuro, Vincenzo, ma mi giocherei quello che non ho, cioè, ma anche in virtù di quello che è il Pisa, io credo che sia domenica o che sia lunedì in Napoli questa partita la potrebbe vincere tranquillamente,
1: sì,
0: in pantofole,
1: sì,
0: perché non è il Verona, non è il Parma,
1: sono
0: no,
1: due squalificati comunque... il Pisa ha finito in 9,
0: sì,
1: l'ultima partita,
0: no, ma il Pisa cerca di fare ma non ci riesce, poi per una molte ti puoi anche autodistruggere,
1: sì,
0: però la vedo difficile, sinceramente la vedo difficile, però anche quando lunedì sera dopo la partita io non sento mai dire a Conte prendersi la responsabilità, scarso approccio, cioè non mi è piaciuto per il secondo tempo e poi questa scarsa voglia di vincerla la partita, mentre Italiano, che non aveva nulla da perdere, noi abbiamo messo, con tutto il rispetto che la vita mia, Pasquale Mazzocchi, Elmas, un giocatore che ormai è in scadenza e sa che non essere rinnovato e che quindi deve capire dove deve andare a giocare, ai Vergara, giocateli 15 minuti con il ragazzo che comunque ha voglia, è attaccato alla maglia, non gioca, 10 minuti ce li ha, 10-15 minuti ce li ha, cioè Vincenzo Italiano ti ha messo nelle condizioni di avere un centrocampo in maggioranza, ti ha messo Ferguson, no? Perché proprio ti voleva rompere le scatole, ma tu la partita la devi leggere, perché Di Lorenzo dall'altra parte con Bernardeschi che andava, sto parlando tatticamente adesso, con Bernardeschi che andava, avevi sempre un uomo in meno, ma possibile con i match analyst che hai sopra e con tu che guardi la partita da giù non la riesci a mettere un attimo in ordine questa gamba, poi lascia che nella ripresa quel gol di Di Lorenzo a fine primo tempo e nella ripresa, però hai capito, ti manca sempre quel centesimo, come si dice a Napoli, per apparare la 100 lire, non è normale, sinceramente, io sono un contiano doc, ma io credo che a fine di questa stagione bisogna rivedere un po' di cose, perché altrimenti un altro anno di sperpetuo, al di là adesso degli infortuni e di quello, però il Napoli a calcio non ha mai giocato alla grande, ed è per questo

0: Ma possibile che una squadra come il Napoli ogni anno non sa mai che cosa succede l'anno dopo, ogni anno bisogna vedersi, cioè hai un contratto triennale, ogni anno bisogna sedersi al tavolo e capire se Conte resta, Conte non resta, se... ragazzi, ma non è possibile, se non... sempre questo dubbio, sempre questo punto interrogativo, cioè non... io non lo so, boh.
1: Vabbè. No, no, però concordo.
0: Usa lo sfogo.
1: No, ma
0: lo sfogo della gente.
1: È legittimo, anzi, secondo me i tifosi del Napoli sono stati fin troppo pazienti poi nella finale di stagione. Hanno anche protetto tantissimo la squadra, l'hanno incoraggiata fino alla fine, ma contro il Bologna tu hai percepito, al di là delle questioni tattiche, anche una squadra mentalmente un po',
0: sì,
1: non ti dico in vacanza, satura, ma quasi, è anche satura di Conte.
0: La squadra è satura, la squadra è stanca, la squadra, caro Vincenzo, 4-5 leader di questa squadra l'anno prossimo sanno di andare via, cioè, questa è una squadra che va rivista e corretta, con un mercato che non può essere così esoso come quello dell'anno scorso. Tu pronti via, a giugno ci vogliono 90 milioni di euro perché devi riscattare Højlund, devi pagare Giovane, devi riscattare Alisson Santos. Perché Alisson Santos in 14 gare, 758 minuti, ha fatto 4 gol, ha avuto un grande impatto, e quindi per 13 milioni di euro credo che Napoli non possa farselo scappare, e quindi mi auguro veramente che si possa trattenere. Ho dimenticato, parlando di mercato,
1: sì,
0: anche la posizione di Giovanni Manna, no? Lo vuole la Roma, Fred Kim che cercano di prenderselo, anche questo, cioè questo è un direttore sportivo che sta lavorando da 6 mesi per il prossimo, per la prossima stagione, non è possibile. Poi non ti dimenticare che nell'anno dello scudetto 2023 Giuntoli va via,
1: sì,
0: va via anche Spalletti, e sappiamo come è successo, perciò ti dico la continuità, la programmazione.
1: Ma tu
0: il
1: infatti
0: progetto...
1: pensi che Manna verrà lasciato partire così, no, facilmente eventualmente?
0: Io credo che sia resti ufficialmente, te lo dico con certezza, no? Non si muove da noi.
1: Qualora invece dovesse saltare, qual è il piano B di De Laurentiis, se c'è?
0: Ma non lo so, se dovesse rimanere Conte, io credo che potrebbe, potrebbe prospettarsi l'arrivo di un Paratici credo, o si parla anche di un cambio con D'Amico, che oggi è all'Atalanta, con l'arrivo di Giuntoli lì. Però l'effetto domino non lo crea il Napoli, perché ma te lo dico perché comunque ho rapporti con Giovanni, non c'è niente, c'è stato questo possibile contatto, ma non è anche una bella offerta, ma non De Laurentiis non lo fa andare via, anche per un fatto, come dicevo prima, di programmazione. Questo sta lavorando da 6 mesi per i rinforzi, che fa, se ne va, e dopo chi fa il mercato?
1: No, certo, questo di fa. Poi, per non parlare del fatto che comunque quando va via un direttore sportivo, Salvatore, si porta via anche un po' i segreti industriali di quel club, no? Perché chiaramente tu non è che adesso organizzi il prossimo mercato, un'idea già ce l'hai, e soprattutto il Napoli deve fronteggiare e fronteggerà tanti ritorni, come dicevi tu prima. Io ci metto anche, che so, Lindstrom, anche lui dovrebbe tornare, Lucca.
0: Ma tutti devono ritornare, Langa, deve tornare Rafa Marin. Devono ritornare quasi 10 giocatori, e ritornare che dire, ritorna Folo Ruscio, comunque ci sono tanti calciatori che tornano. È naturale che quest'anno sono stati fatti degli errori, cioè Napoli ha speso 105 milioni di euro tra Lang, Lucca e Beque, ma è rimasto solo Beque, ma è stato spesse volte non utilizzato, nonostante proprio col Bologna abbia giocato 2 anni a grandi livelli. Poi c'è un allenatore che non lo vede in quello schema, ma comunque è un fallimento economico non indifferente per una squadra come il Napoli, che non può spendere così tanto, fallire con 105 milioni di euro, caro Vincenzo.
1: Torniamo in chiusura, a parte che ti leggo un po' di messaggi, c'è il nostro amico Marco che scrive: mi dispiace, come dicono tanti commentatori, ormai il calcio del 3-5-2 è solo una prerogativa italiana, infatti siamo dove siamo grazie al fatto che non abbiamo voglia di volgere,
0: sì, rischiare. Sei ma delle prime sette solo, delle prime sette solo il Como gioca con la difesa a 4, poi giocano tutto giocano tutti con la difesa a tre, che è poco europea.

0: perciò poi in Europa
1: facciamo le figure,
0: non riusciamo a fare niente.
1: E invece ti riporto in chiusura sul discorso dei due candidati. Abete Gravina potrebbe essere sintetizzato come un si cambia per non cambiare.
0: Abete Malagò, lapsus.
1: Si cambia per non cambiare? Potremmo sintetizzare?
0: Sì, si cambia, si va sempre sul sicuro. Io confido, ti devo dire la verità, io confido in Malagò, sì, perché comunque è uno che col CONI ci ha saputo fare, poi con le sue aziende, ricordo a tutti, ma lo sapranno, che è uno dei più grandi rivenditori di Ferrari e Maserati in Italia. Quindi è uno che guarda lontano, è uno che... voglio fare una battuta, la faccio,
1: vai
0: perché non mi tengo niente, siccome amico di De Laurenti, si potrebbe fare anche la cortesia di portarselo in nazionale a Conte, così si risparmierebbe un bel po' di soldini.
1: Senti, invece
0: è una battuta,
1: no, però è una possibilità, anche poi magari bussa anche alla porta del Liverpool e del Manchester United, che hanno bisogno di cambiare qualcosa lì, probabile, anche che possano chiedere Conte. Però a proposito dell'amicizia con De Laurentiis, che è un grandissimo furbacchione, però è uno in gamba. Lui prima se l'è tirato dentro, no? Perché mi credo sia stato uno dei primi sponsor di Malagò.
0: Sì, il primo.
1: Ha detto, sì, chiaramente, poi se arriva a Malagò aspettiamoci lo scudetto alla Roma, per mettergli il carico addosso e dire, guarda, lo sappiamo per chi tifi. È un furbacchione De Laurentiis, c'è niente da fare.
0: Ma con le parole, ragazzi, ma quello ha avuto la forza in questi due anni di consegnare Napoli a Conte e di non parlare. Però adesso io sono convinto che si siederà di fronte a Conte, perché bisogna sedersi, perché i punti sono importanti, gli infortuni, trentesimo posto in Champions League, con tutto il rispetto degli altri, degli infortuni, ma Napoli avrebbe potuto fare tranquillamente meglio, e tu sai che poi più vai avanti più incassi i soldi, Napoli ha bisogno di soldi. Però poi Conte, De Laurentiis fa due conti, Conte al 95% la Champions te l'assicura, gli altri, a parte Sarri, gli altri te l'assicurano, il Napoli ha bisogno di quei soldi, quindi è anche questo il discorso che andrà a fare il Presidente quando si siederà con Conte.
1: Eh sì, è proprio così. Salvatore, è sempre un grande piacere chiacchierare con te. Grande abbraccio, Salvatore Cagliazza del Roma. Detto ciò, vi ricordo, presentate ufficialmente le candidature di Abete e Malagò come possibili presidenti della FIGC. Le elezioni previste per il 22 giugno. Se volete potete esprimere il vostro parere, il numero lo conoscete, vi aspetto. Tra poco andiamo direttamente nella redazione di Tutto Mercato Web per approfondire questo e tanti altri temi. Poi oggi c'è l'Apo De Carlo, così approfondiremo naturalmente la casa Inter in vista della finale di questa sera di Coppa Italia qui a Roma. Poi andremo da Lorenzo Beccarisi per andare a vedere invece le scelte di Sarri in casa Lazio, sempre per quanto riguarda appunto questa sera. Poi Alain Valnegri, insomma, il menù è questo qui, vi aspetto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed

infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi come sempre da affrontare nel corso del nostro programma, a partire dal nostro calcio, i possibili nuovi capi a capo della nostra federazione con Malagò che è pronto per ricoprire questo ruolo, ma c'è anche l'ipotesi rappresentata da Abete e poi naturalmente ci concentreremo sul campionato, in particolare sulla lotta Champions con il derby di Roma che si giocherà per ordine della questura lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre impegnate nella lotta per raggiungere il terzo e il quarto posto che giocheranno appunto in contemporanea anche loro alle 20:45. Ma andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luciano Marangon, ex calciatore di Napoli, Roma e Verona tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito di questo caos che si è venuto a creare a proposito del derby della capitale. Si doveva giocare all'ora di pranzo di domenica, poi vista la contemporaneità, insomma vista l'importanza della finale degli Internazionali d'Italia, che è un evento che muove tante persone, il questore ha optato per lo spostamento di questa partita lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions si giocheranno in quell'orario. Ecco, cosa ne pensi, visto che ci si poteva pensare molto prima, no? Per
1: sì,
0: arginare
1: vabbè,
0: queste difficoltà.
1: È un po' la buffonata dell'Italia sportiva di questo momento, sportiva nel senso a livello calcio, cioè una federazione che esiste, che non esiste, e la politica che cerca sempre di entrare e di mettere del suo, cioè è un po' una cosa ridicola che succede solo in un paese come l'Italia, perché negli altri campionati, negli altri paesi non si è mai vista una cosa del genere, che si deve organizzare a che titolo poi, per andare in concomitanza non si sapeva anche prima, cioè basta spostare il derby, visto invece di farlo alle 12:30 farlo alla sera, non so quando è il match.
0: Alle 17 la finale degli Internazionali d'Italia.
1: 17, quindi c'è tutto il tempo, ci poteva essere tutto il tempo. Oppure spostare solo il derby, non vedo perché devono essere spostate anche le altre partite. Adesso improvvisamente interessa fare giocare tutto alla stessa ora, quando anche se il regolamento dice che le ultime due partite di campionato si giocano a orario, però dovrebbero essere tutte le partite, non solo le tre squadre, le quattro squadre che si stanno giocando l'entrata, la corsa alla Champions, no? Allora dovrebbero essere le ultime due partite del campionato, dovrebbero essere, non so, tipo alle 15:30, della domenica, tutte, molto semplice, non è che ci voglia...
0: Insomma, la Lega in questo caso si è dimostrata non all'altezza, proprio perché si sapeva da tantissimo tempo che ci sarebbe stato questo problema.
1: Sì, no, ma infatti è proprio perché... E proprio perché è gestita la Lega, è gestita male, o ha le persone.

0: sbagliate che hanno il potere di decidere delle decisioni. Non lo so, perché poi dal di fuori, sai, mi sembra un po' una buffonata in generale, ma no, non è la prima volta che si vede, il caos nel calcio italiano.
1: Ecco, a proposito del calcio italiano, che cosa pensi dell'eventuale arrivo alla presidenza della FIGC di Malagò?
0: Ma io lo conosco perché l'ho visto, io giocavo, ho giocato nella Roma quando lui era un ragazzino, era piccolo, perché il padre era vicepresidente con Viola, che era presidente. Quindi lo conosco, è una persona intelligente, è un ragazzo serio, preparato, però fa parte ormai del sistema da troppi anni e ci sono anche tante voci perché è stato coinvolto anche in situazioni non chiare. E quindi non so, mi sembra che non ci sia quello che ci dovrebbe essere dopo, cioè proprio l'azzeramento di tutto, persone nuove, persone competenti, ma non solo una figura, in generale dovrebbe essere cambiato un po' tutto il sistema. Quindi non lo so, non è che posso dire poi più di tanto, mi sembra che non cambi nulla, che non cambi nulla nel sistema calcio che
1: Insomma, una
0: sta
1: situazione
0: avendo.
1: gattopardesca, tutto cambia perché niente cambi.
0: Sì, bravo, la vedo proprio così. Anche in un momento che il calcio, soprattutto italiano, sta avendo, cioè già ha perso dei ruoli importanti perché essendo uno dei più importanti al mondo, ora è in quarta, quinta, sesta fascia. E quindi già questo dovrebbe dare a chi sta al comando l'idea di dare un cambio netto, però non lo so, staremo a vedere, ma io credo che poi alla fine non cambi niente.
1: Parlavi della Roma, la vittoria contro il Parma ottenuta in extremis sembra dare una spinta notevolissima per queste ultime due partite giallorossi.
0: Beh, la Roma è un po', vabbè, sono tre squadre, vabbè, forse il Milan sta avendo una flessione incredibile, strana, però il resto Como, Roma e Juventus sono tre squadre che stanno facendo bene e quindi sarà una bella lotta per questo quarto posto o quinto quarto e quinto posto, cioè terzo e quarto posto. Perché poi cosa c'è? Juve, Milan, Como e Roma che si giocano due posti. Quindi direi che quella sfavorita, per quello che è la dimostrazione che ha dato in queste ultime partite, è il Milan, mentre quella che è un po' più avvantaggiata può essere la Roma. Quindi il quarto posto se lo possono giocare, cioè la Juventus, il quarto posto se lo possono giocare come Roma. Sarà una bella sfida.
1: In
0: È un
1: teoria ci
0: peccato
1: sarebbe anche il
0: però
1: Napoli che ancora non ha la matematica certezza di partecipare alla Champions il prossimo
0: ma
1: anno.
0: io credo che il punto matematico se lo
1: Sì.
0: prenda domenica con il Pisa, che per carità, poi il Pisa è una società seria, una squadra seria, e quindi anzi forse vorrà almeno chiudere la stagione, essendo retrocessa, chiudere la stagione con la soddisfazione di battere gli ex campioni d'Italia. Quindi non sarà facile. Se entra in campo convinto già di vincere, sarà dura, però penso che sulla carta abbia dimostrato che può tranquillamente portare a casa il
1: Sì.
0: punto, se
1: Napoli
0: non
1: che
0: i 3 punti.
1: comunque al di là della sconfitta con il Bologna in queste ultime giornate non ha convinto sul piano dei risultati ma anche sul piano del gioco, ci sono tanti dubbi, tanti interrogativi su Conte, sul suo futuro e anche dovesse continuare con il Napoli, insomma sul tipo di garanzie che potrà offrire alla squadra del Napoli da un punto di vista del gioco anche.
0: Ma non credo, sono più cose vostre, cose giornalistiche, non credo che ci siano tutte queste polemiche o queste difficoltà all'interno dell'ambiente. L'obiettivo dopo che si è visto che non poteva più lottare per lo scudetto era di raggiungere la Champions, la raggiungerà, quindi obiettivo raggiunto e secondo me è un po' nella testa dei giocatori che sono già in vacanza dal mio punto di vista. Sono già in vacanza e quindi fanno delle prestazioni non all'altezza del nome.

0: penso che la società stia già pensando al prossimo anno di poter appunto fare una squadra competitiva per riprovare a vincere lo scudetto, ma soprattutto per fare bene in Champions.
1: Però come ti immagini il Napoli del prossimo anno, soprattutto la panchina, a chi sarà affidata? Cioè, secondo
0: Ma
1: te ci
0: non
1: sono
0: è che
1: ancora
0: ci
1: le
0: sia,
1: margini per vedere Conte?
0: ma io credo di sì, perché sarebbero proprio degli stupidi, ma non credo che la società Napoli non è stupida e quindi in giro non vedo poi, è un po' come l'Atalanta che sembra che cambi paladino, ma voglio sono proprio curioso di vedere chi andrà al posto di Paladino e i risultati che otterrà dopo che Paladino ha fatto un gran bene a questa squadra, però vabbè, chi mette i soldi ha il diritto di poi di decidere di fare come vuole. Comunque, tornando, no, io credo che il Napoli ci rimarrà Conte e stia già pensando a chi va via e a chi arriverà per poter, come ho detto prima, riprovarci allo scudetto e poi fare bene, perché quello che è mancato quest'anno nelle squadre italiane, fare bene in Champions.
1: Ecco, dicevi dell'Atalanta, un cambio quasi sicuro è legato al direttore sportivo, dovrebbe arrivare Giuntoli al posto di D'Amico, D'Amico
0: Sì.
1: che sembra destinato alla Roma, c'è un mercato di direttori sportivi abbastanza aperto e interessante.
0: Sì, vabbè, sempre, poi sempre gli stessi nomi che girano, vanno da una parte e dall'altra, poi da una parte fanno bene, dall'altra meno bene. Vabbè, penso che sia una cosa normale. Il calcio di oggi cambiano i giocatori, cambiano i direttori sportivi, alle volte cambiano anche le proprietà, e quindi fa parte del gioco. Parte del gioco. Ormai girano troppi soldi, quindi per mantenerli cercano tutti di fare il meglio.
1: D'Amico per la Roma, come lo vedi? È un profilo giusto, ha l'esperienza adesso necessaria per sopportare anche le
0: Ma
1: pressioni
0: sì, credo
1: giallorosse?
0: proprio di sì. Quelli che ci sono in giro nelle varie società sono, come ho detto, sempre gli stessi nomi, sono persone ormai professioniste, preparate, conoscono il calcio, conoscono l'ambiente, e quindi poi sai, alla fine la bella cosa del calcio è che alla fine è sempre il campo, il quadrato verde che parla, quindi sono sempre i giocatori, e alla fine poi vince sempre solo uno, e quindi fa parte del gioco cambiare, vedere. Io credo che farà bene poi che la porti a vincere. Uno fa bene quando vince qualcosa e porta a casa qualche titolo. Quindi io glielo auguro, ma come glielo auguro a tutti, perché vorrei vedere il calcio italiano tornare a quei vertici che gli spettano
1: Sì. Alla
0: e che ha avuto per tanti anni.
1: Roma ci sono state tante critiche per Massara, per i dirigenti, per coloro che si sono occupati del mercato, però comunque nella sessione invernale delle trattative alla Roma è arrivato Malen, che probabilmente è stato, anzi senza probabilmente, il colpo migliore di tutto il mercato invernale, di tutte le squadre.
0: Sì, ma come ho detto prima, poi tu sei più preparato di me. Come ho detto prima, se non porti a casa un titolo, hai sempre fallito in qualcosa, che sia il mercato, che sia nella scelta dell'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi la Roma ha fatto un ottimo acquisto a
1: Ti ha sorpreso
0: gennaio.
1: Malen?
0: Poi. Ma sì, io non lo conoscevo poi più di tanto, quindi poi se l'hanno preso, soprattutto l'ha preso Ranieri, perché Gasperini poi gliel'hanno fatto trovare. Sì, mi ha sorpreso e mi piace anche come giocatore. Un giocatore che ha molta grinta, che ci mette l'anima in campo, e questo mi piace in base al nome, al giocatore, mi piace in qualsiasi giocatore.
1: Che futuro ti aspetti invece da parte del Como, che è sicuro adesso di partecipare ad una competizione europea nella prossima stagione?
0: Ma il Como ha

0: ha una mentalità di società che l'ha portata a questi risultati. Secondo me la porterà anche a crescere, perché quando si investono tanti soldi, difficilmente si hanno poi le persone professioniste preparate come Fabregas, come allenatore, come direttore sportivo. Direi che farà bene, farà il prossimo anno. Cercherà di fare meglio di quest'anno, sarà difficile, però cercherà di fare meglio di quest'anno. È sempre importante che qualche realtà improvvisamente, come tanti spariscono nel nulla, tanti nomi importanti negli anni, poi vanno in Serie B, poi in Serie C e poi spariscono. E è bello che qualche nuova realtà emerga, diciamo. La dimostrazione è un po' dell'Eister, che ha fatto bene, è riuscito a arrivare a vincere il campionato e adesso sembra che sia
1: Sì,
0: retroceso
1: sì, sì.
0: dalla B alla terza divisione. Quindi bisogna stare attenti. Purtroppo il calcio di oggi, per rimanere a certi vertici, bisogna spendere e investire tanti soldi. Questo è il problema. E quindi il Como ce l'ha. E quindi rimarrà sicuramente e cercherà di fare meglio di quest'anno.
1: Quali sono invece le tue sensazioni sul futuro del Verona? Retrocesso in B,
0: Oh,
1: che tipo di ripartenza ci
0: dolore.
1: sarà? Sì, me lo immagino.
0: È dolore. Beh, è un po' nel DNA di questa società e di questa città, perché a parte la parentesi dell'anno che abbiamo vinto lo scudetto, a parte, cioè ieri poi era la giornata 12 maggio che decretava il campione d'Italia di Verona, però a parte quella parentesi, direi che è una società che negli ultimi 20 anni o 30 anni ha sempre fatto queste retrocessioni, è arrivata anche alla C, poi è risalita, ritornata in A, e quindi fa parte un po' del DNA della società. Come ho detto prima, adesso non conosco questa proprietà americana, si sperava che fosse arrivata come in altre società, gente con soldi, ma soprattutto preparata per il mondo del calcio, per il mondo del calcio soprattutto in Italia. A quanto pare non è stato così, e vediamo, speriamo, io lo spero perché ho un'affezione particolare per questa città e per questa società. Quindi mi auguro che faccia bene e ritorni al più presto nei vertici che gli competono, soprattutto alla città, i tifosi meritano di stare in Serie A.
1: Luciano, grazie mille come sempre, buona giornata.
0: Grazie a te, buon lavoro e viva il calcio.
1: Adesso, dopo questa chiacchierata con Luciano Maragona, torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso questa intervista ad un vero e proprio simbolo dei giallorossi, Vincent Candelà, che parla appunto delle prossime due partite della squadra di Gasperini e delle sue aspettative in riferimento a questa corsa Champions.
2: Come la pensi con i derby?
3: È meraviglioso, è una partita molto affascinante e dobbiamo vincere, punto.
2: La Roma come la vedi? Cioè, non ti chiedo un pronostico perché.
3: No, no, la vede, è meritato quello che sta facendo dall'inizio dell'anno, poi a gennaio è arrivato male, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene secondo me perché non è finito, ci ho sempre creduto e vediamo. Adesso il derby sarà decisivo.
4: Qual è stato il pregio principale di Gasperini in questa squadra?
3: Il pregio.
4: La cosa migliore che ha
3: C'era
4: fatto?
3: più di uno, secondo me si è visto l'ultima partita, il gruppo è la cosa più importante, che giocano anche per lui, per la maglia, per la società, ma si vede che ci tenga a quello che dice perché è un allenatore forte.
2: Secondo te,
3: non lo so, no.
2: Secondo te la società dovrebbe rinnovare Dybala la società?
3: Dybala per me è un patrimonio della Roma, è un patrimonio del calcio, scusate, e quindi Dybala fa sempre, però bisogna capire un po' tante cose. Intanto concentriamo per arrivare in Champions League.
1: A margine del premio Di Marzio ha parlato invece Maresca, ex tecnico del Piano. Sentiamo che cosa ha detto.
5: Sì, no, innanzitutto è un grande piacere essere qua, per innanzitutto il premio per Gianni e poi, come hai detto te, è un piacere tornare in Italia, tornare in Liguria, vicino a Genova, che comunque ho passato un anno e mezzo della mia vita. Siamo a maggio, i campionati stanno finendo, vediamo, manca poco. Nel frattempo sto riposando e sto cercando di prepararmi per qualcosa che poi accadrà in futuro. Sono stato bene un po' ovunque, sono stato bene da calciatore in 4 paesi diversi, sono stato bene da allenatore già in 2-3 paesi diversi, mi adatto abbastanza bene in questo momento qua, l'ultima esperienza è stata l'Inghilterra, vediamo la prossima. È difficile perché comunque quando c'è qualcosa che non va c'è sempre più di un motivo, non è mai un unico motivo. È un peccato e da ormai da un po' di anni che siamo nella stessa situazione. Speriamo si riesca a trovare una soluzione e far sì che comunque il calcio italiano a livello di club e a livello di nazionale possa tornare ai livelli più alti.
1: E dopo le parole di Enzo Maresca siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Amiche ed amici di Stadium, benvenuti alla puntata numero 80 di questo programma che ogni volta racconta un viaggio attraverso i personaggi e le storie dello sport di base e soprattutto del centro sportivo italiano. È una puntata straricca di contenuti e partiamo allora spediti, l'abbiamo seguita passo passo, la Philadelphia Junior Cup, il calcio in oratorio che abbraccia il calcio dei grandi stadi e nei centri delle società di Serie A. Juventus e Napoli sono stati gli ultimi due club ad ospitare presso il proprio centro sportivo di allenamento gli oratori del CSI e allora anche noi di Stadium siamo andati a trovarli, non potevamo mancare.
1: Mercoledì 29 aprile a Torino, presso l'Allianz Training Center, c'è stato uno speciale allenamento dedicato alla riflessione sui valori dello sport. Ospiti del club bianconero sono stati gli atleti della parrocchia San Benedetto. I giovani calciatori tra 12 e 14 anni, insieme ai ragazzi e alle ragazze dell'Under 13 femminile e maschile e Juventus One e Youth del settore giovanile bianconero, hanno incontrato Viola Calligaris e Pierre Calulu, difensori delle prime squadre della Juventus.
2: È importante proprio di vedere che tutti di noi siamo diversi, tutti di noi portiamo qualcosa che qualcun altro non ha e penso che questo è proprio la forza nella squadra, perché se siamo 24 giocatrici e giocatori che sono uguali, penso che non possiamo vincere niente, quindi penso che questo è proprio la forza nella squadra.
3: Siete voi il futuro, siete voi che vado a fare la società di domani. Quanto prendete queste abitudini, siamo tutti fatti di abitudini, avere un buon riflesso subito aiuta tutti e voi direi che già questi consigli che abbiamo visto prima, di aiutare l'altro, di essere consapevolezza dei propri e tutto. Per me è una cosa molto bella e mai essere silenzioso verso queste cose lì, e sono già sicuro che già quando andate via oggi sarete via.
1: Viola e Pierre hanno dialogato a lungo con i ragazzi ponendo l'accento sull'importanza del rispetto.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
6: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
7: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
8: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
9: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
10: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
7: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
11: L'autenticità ed il talento offrendo ai ballerini un palcoscenico dove la libertà espressiva diventa il linguaggio universale del corpo.
0: Il 3 maggio doppio traguardo ciclistico per il CSI, la marathon in Sicilia ed il cicloturismo in Puglia.
1: I pedali arancio-blu hanno visto nello stesso giorno due campionati nazionali, entrambi nelle regioni meridionali. In terra pugliese è andato in scena il campionato nazionale di cicloturismo CSI. Sul tavoliere delle Puglie, i 60 km della sesta ciclopasseggiata Maria Santissima del Soccorso, con partenza e arrivo a San Severo, ha visto impegnati un centinaio di cicloturisti che hanno attraversato i territori di Torre Maggiore, San Paolo di Civitate, Lesina Apriceno. Sul podio il gradino più alto è andato al gruppo più numeroso, ossia i padroni di casa ASD Amici in Bici San Severo. Contemporaneamente, nella splendida cornice della Valle dello Iato, i vigneti e i campi coltivati a grano hanno accolto oltre 300 atleti per una prova nazionale che ha laureato nella distanza della marathon gli atleti del CSI. La fatica della doppia ascesa del Monte Signora GPM della gara, insieme a un caldo sole tipico della terra sicula, hanno messo a dura prova i ciclisti sulle loro MTB. Alto il livello organizzativo, specie sul piano della sicurezza. Le fiammanti maglie tricolore sono finite addosso a 8 atleti del CSI Palermo, 5 ore alla Bike Service e 3 alla ASD Panormus.
12: Le
0: due ruote della mountain bike ci portano diretti anche in Calabria. Vediamo dove.
12: Domenica 26 aprile ad Adami, in provincia di Catanzaro, una giornata di grande mountain bike, dove agonismo, spettacolo e passione si sono fusi nella terza prova del campionato XCMTB CSI Regione Calabria 2026. L'evento, organizzato con cura dalla SD Team Cerra, ha richiamato numerosi biker pronti a darsi battaglia su un tracciato tecnico e nervoso di 3 km, da ripetere per 7 giri, capace di mettere alla prova resistenza, strategia e abilità di guida. Fin dalle prime battute, ritmo alto, continui cambi di posizione e un gruppo compatto hanno acceso subito la competizione, regalando al pubblico momenti di pura adrenalina.
0: Tra un mese sarà il momento delle finali polisportive di Sport & Go in Basilicata a Nova Siri. Lì vicino, in Puglia, si scaldano le squadre. Siamo andati ad Ostuni a conoscere le prime finaliste.
1: La città bianca di Ostuni ha ospitato ad inizio maggio la fase regionale pugliese del campionato nazionale Sport & Go, riservato alle categorie Under 8, 10 e 12. Fra kids e giovanissimi sono stati 1.400 gli atleti scesi in campo, 40 le formazioni impegnate nel calcio a 7 e nel calcio a 5, dove la vittoria ai rigori è andata ai piccoli atleti salentini del Football Futures negli Under 8 e del Levante Caprarica nella Under 12, mentre la Under 10 ha sorriso al quintetto verde andriese Icaro del comitato di BAT. Bari e Lecce hanno festeggiato nel calcio a 7 gol vittoria dell'Olimpia Bitonto e della Grecia Cursi Calcio. Al Palasport Vito Gentile, il mini basket pugliese, ha parlato brindisino visto il successo della New Virtus Mesagne Under 8 e della Brin Sport 2021 Under 12, mentre primi a canestro negli Under 10 si sono piazzati i salesiani baresi della polisportiva Gioventù Don Bosco.
0: Polisportivo è lo stile anche del meeting giovanile che il CSI Lombardia ha da poco concluso sulle spiagge di Cesenatico.
13: Oltre 1.500 atleti di 132 squadre e 59 società sportive venute da varie province della Lombardia e circa 1.000 adulti tra allenatori, accompagnatori, arbitri, animatori e staff organizzativo hanno trascorso insieme quattro intense giornate di attività sportive ed associative sui campi gara come sulla spiaggia romagnola. Da sempre il meeting polisportivo giovanile organizzato dalla CSI Lombardia e riservato alle categorie Under 10, Under 12, ragazzi e ragazze e allievi e allieve è un appuntamento che si ripete da oltre 40 anni e da un decennio a Cesenatico, ospiti dell'Eurocamp, da una proposta polisportiva dove i tornei non prevedono solo incontri di calcio, pallavolo e di pallacanestro, ma anche altre competizioni sportive multidisciplinari, coinvolgendo ed includendo le attività per gli atleti con disabilità. Sotto un cielo azzurro, ventoso e soleggiato, il meeting è stato un vorticoso susseguirsi di incontri sportivi a squadre, di calcio e pallavolo, di attività sportive complementari quali il chuckball, dodgeball, pallamano, unihockey, il flag football, il pallabase, il pickleball, tiro con l'arco e corsa campestre, che hanno entusiasmato atleti ed allenatori che spesso sperimentavano per la prima volta in queste discipline sportive di festa con la musica ed il quizzone di preghiera con la Santa Messa e di saluti e premiazioni vissuti tutti insieme.
0: Il primo maggio sugli Appennini emiliani all'ombra della pietra di Bismantova è andata in scena la seconda prova del campionato regionale del CSI a Castelnuovo Monti, una giornata di sport con oltre 700 atleti gara. Al mattino le categorie esordienti dai 5 ai 10 anni, nel pomeriggio le categorie ragazzi e cadetti. Sempre emozionante la sfilata prima delle applauditissime premiazioni. 13 società presenti, più numerosa logicamente la società di casa, l'Atletica Castelnuovo Monti, seguita da Atletica Reggio e l'Arena Montecchio. Le squadre venute da più lontano, le bolognesi Atletica Pontevecchio e Atletica Molinella. Sempre in Emilia, sempre il 1° maggio, per il CS Parma è stata invece la giornata delle Olimpiadi degli Oratori della Diocesi di Videnza. Ed è stato proprio il vescovo Monsignor Ovidio Vezzoli a premiare l'oratorio vincitore, quello di Fornio, dopo una lunga maratona sportiva con gare di calcio, pallavolo, freccette, dodgeball, tiro alla fune, corsa con i sacchi, sprint sui 50 metri e ancora tiro con l'arco. Piazza d'onore per l'oratorio ospitante, quello di San Giuseppe Lavoratore a Fidenza, tantissimo divertimento per oltre 250 ragazzi e ragazze ed i loro accompagnatori, per una giornata di festa sportiva indimenticabile ed inarrestabile. Anche lo sport del CSI Capitolino, Roma città aperta.
14: Aprile intenso per il calendario sportivo del CSI Lazio, con due importanti appuntamenti regionali dedicati al judo e al nuoto, capaci di coinvolgere centinaia di giovani atleti della capitale. A metà mese l'impianto sportivo di Via Montona ha ospitato i kimono in gara nel Trofeo Montona 2026, la manifestazione gara regionale valevole per l'accesso ai campionati nazionali CSI, ha visto la partecipazione di 232 judoka provenienti da 15 diverse società sportive. L'appuntamento è stato strutturato per offrire un'esperienza formativa a tutte le classi d'età, dai bambini fino alla categoria agonisti, garantendo a ogni partecipante un numero minimo di incontri per favorire il confronto tecnico e la crescita agonistica. Passando alle discipline acquatiche, domenica 12 aprile si è svolta presso la piscina di Acquanieme la sesta tappa del Gran Prix di nuoto, valida come campionato regionale CSI Lazio. Sui blocchi di partenza si sono alternati 324 nuotatori in rappresentanza di 11 società del circuito acquatico laziale. La giornata si è conclusa con un bilancio positivo sia in termini di prestazioni tecniche sia di organizzazione, consolidando il percorso del Comitato Capitolino verso le fasi finali della stagione. Medaglia, ottimi risultati per le cuffie del Forum Sport Center di Nautilus Nuoto. CSI Roma Est, Villa York, Alma Nuoto, CSP Reparto Flaminio.
0: E rimaniamo in piscina con un po' di cloro, nuotiamo insieme verso Genova.
11: Domenica 19 aprile nella piscina di Genova Pra si è disputata la quinta prova del 15° circuito regionale di nuoto del CSI. Sono stati 285 nuotatori ai blocchi di partenza delle varie categorie in rappresentanza di 11 società. Domenica 10 maggio, nella piscina comunale di Bordighera, in provincia di Imperia, c'è stata invece l'ultima tappa del circuito ligure. Bracciate e gambate in ogni stile del nuoto, 270 gli atleti ai blocchi di partenza, al mattino gli esordienti, mentre nel pomeriggio sono scesi in vasca ragazze e ragazze degli assoluti. Con l'ultima delle sei prove in calendario, le presenze gara sono state 1.554, con una media di 259 presenze. Nella classifica squadre, primo posto per Rari Nant, Cairo, Montenotte e Acquiterme, con 9 titoli regionali, davanti a Idea Sport SSD e Gesco Nuoto Alassio.
0: Immancabile in ogni puntata di Stadium TV la corsa, e per questo facciamo un salto in Veneto.
14: Corsa in montagna, spettacolo a Borca di Cadore. All'ex villaggio Eni, ora a Corte delle Dolomiti, domenica 10 maggio è andata in scena la seconda prova del Criterium Cadorino di Atletica Leggera, evento proposto dal Comitato di Belluno del CSI e dalle sue società affiliate. Appuntamento dalla suggestione unica, una gara di corsa in montagna disegnata tra le realizzazioni progettate da Edoardo Gellner, che ha unito sport, ambiente, storia ed architettura. Quasi 300 i partecipanti in una giornata nuvolosa ma senza pioggia.
13: A vincere a squadre sia nella graduatoria giovanile che in quella per società, l'Atletica Cortina, già impostasi la scorsa settimana a Vallesella. In seconda e terza posizione la Polisportiva Caprioli e Pozzale. Il prossimo appuntamento del Criterium Cadorino è fissato per domenica 17 maggio a Pelos di Vigo di Cadore.
0: Proseguici a Sinturi, in giro per la Toscana scopriamo dove ha fatto tappa in questi giorni.
11: Il villaggio dello sport del CSI in Tour ha fatto tappa a Loppiano per un primo maggio speciale nella cittadella internazionale del movimento dei focolari, dove si è svolto il grande evento Roots alla scoperta di ciò che ci unisce, al quale hanno partecipato tantissimi giovani provenienti da tutta Europa. Tre giorni dedicati all'incontro, al dialogo interculturale e all'impegno civile, con un ricco calendario di appuntamenti tra testimonianze, workshop, attività artistiche, sportive ed educative. L'iniziativa del CSI in Tour si è integrata nel Festival dei Giovani, offrendo a centinaia di persone la possibilità di sperimentare gratuitamente sport e attività ludiche, guidate da istruttori e animatori in varie discipline come basket, calcio e pallavolo. Lo sport come linguaggio universale di inclusione e relazione. Sul campo di basket e di calcio a coinvolgere i giovani Don Leonardo Biancalani, assistente ecclesiastico regionale del CSI Toscana, che ha salutato i presenti commentando con entusiasmo. Questo incontro fra giovani, sport e spiritualità rappresenta la missione del CSI. Lo sport è un linguaggio universale capace di abbattere le frontiere e promuovere una solidarietà autentica. Attraverso questo incontro multiculturale possiamo diffondere un profondo ideale di pace e promuovere una visione educativa in cui l'attività fisica diventa un veicolo privilegiato per trasmettere un sentimento di fratellanza globale. Dal 10 al 17 maggio si svolge a Lignano Sabbia d'Oro il campionato nazionale di ginnastica ritmica del CSI. Sono la bellezza di 1750 le farfalle impegnate, di cui oltre 1000 sotto i 14 anni. 12 le regioni e 33 i comitati in gara, cerchio, fune, palla, clavette, nastro, gli attrezzi in gara in una settimana da sogno. Domenica 24 maggio il palazzetto dello sport di Roncadelle nel Bresciano vedrà gareggiare circa 200 judoka nel campionato nazionale di judo CSI. Sempre il 24 maggio dopo appuntamento tricolore per il ciclismo CSI. A Torre de' Busi, in terra bergamasca, si terrà il campionato nazionale cicloscalata strada campionato montagna a cura della ASD Bike Avengers. Il percorso da Torre de' Busi al Valico Valcava si sviluppa in una lunghezza di circa 11,57 km con un dislivello positivo di 960 metri. Ancora un titolo da assegnare il 24 maggio, da Matera a Matera si terrà infatti la Randonnée Le Colline Materane, valida come campionato nazionale di cicloturismo Randonnée 2026. Sono previsti due percorsi, rispettivamente di 208 e 138 km.

L'ultimo appuntamento è un saluto, il mio, con un arrivederci alla puntata di fine maggio con un ricco reportage sulla finale del torneo degli oratori e tanti, tantissimi altri appuntamenti. Vi aspetto, non mancate, ci vediamo alla prossima!

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

Benvenuti cari amici di Gossip, benvenuti nel mio salottino, benvenuti a una nuova puntata. Oggi tratteremo un paio di argomenti, uno sicuramente, l'altro dovrei arrivarci a parlarne. Lo sapete che poi quando inizio a parlare poi divento logorroica, mi faccio prendere da un sacco di voli pindarici, quindi pindarici, perché ho capito che arriva da Pindaro, greco, tizio che è, e adesso non dovrei più sbagliarlo, però sai, cioè, la perfezione non è di questo mondo, voglio dire, io non sono perfetta e non credo che lo sarò mai, perché Mauro poi mi dice che sono comunque una persona molto buffa, però va benissimo così. Arrivati alla soglia di un'età meravigliosa, diciamo che superati i 40, se non abbiamo anche la fortuna di poter essere noi stessi in casa, con gli amici, col proprio compagno, allora credo che qualsiasi laurea, qualsiasi dottorato, qualsiasi stipendio non valga quanto la fortuna di poter essere se stessi. E, parlando di fortuna, oggi parleremo di una cosa che non mi ha mai interessato molto, non mi ha mai coinvolta molto, ma ultimamente ci sono portata a pensare. Come dice Totò, non è vero, ma ci credo. Non mi faccio influenzare dal fatto che sono al sud, dal fatto che ci sia il piatto di ceramica con acqua e olio, no, assolutamente no. Sono portata a pensare al malocchio, è questo di cui parliamo oggi, a qualcosa che non riguarda mai la persona che è, diciamo, così oggetto, ma le persone che invece possono pensare di portarcelo. Allora io, che come sentite dalla voce, non sono del sud, almeno di nascita, ma di adozione assolutamente sì, mi sono interessata a questo argomento. Perché? Perché ognuno di noi, ma almeno una volta nella vita, a volte anche di più, è portato a pensare da una serie di sfortunati eventi, di una concatenazione di cose che dici, vabbè, oh, mi arrendo, cioè ci deve essere veramente qualcosa contro Saturno, va benissimo, l'invidia è molto più credibile, ripeto, non è vero ma ci credo, perché queste cose ti portano a interrogarti, non solo su se stai facendo bene qualcosa o se stai facendo male qualcosa, perché diciamo così, l'autodiagnosi in questo caso vale, non vale per la salute, quello lasciamolo fare ai professionisti, ma quanto è una condotta della nostra vita che ci porta a dire, non so veramente, io dico sempre che l'ironia salverà non solo il mondo oltre la bellezza, ma anche l'ironia, l'autoironia, cioè ti capita una serie di sventure

Se tu le prendi brutte, brutte, brutte, non ne esci più. Se cominci a riderne, pure quello che te l'ha mandata, o quella che te l'ha mandata, comincia a indebolirsi. Io la vedo così.

una serie di concatenazioni di sventure avute anni fa a Mauro, e tant'è che decise di andare in goppa a Mondagna, come si dice qui, e chiedere al saggio, non sarò qui a fare nome e cognomi, io non lo so, e che è stato veramente portato da questa persona che si occupa di queste cose, e lui diede semplicemente, gli disse: no, non hai il malocchio, non c'è nessun demone alle calcagna, diciamo così, ma stai bene attento a chi o come fai sapere dei tuoi successi o delle tue gioie. Perché? Perché a volte non sai che anche nella famiglia più stretta è quella che sembra più, non parliamo di mamma e papà, attenzione, però mamma e papà possono riferire in maniera orgogliosa ad altre persone i successi dei propri figli. E dal momento in cui queste persone non hanno successo nella vita, sono delle tigri, come dicono, leoni da tastiera con il culo sul divano, che non sanno cosa significa combattere ogni giorno, prodigarsi, rischiare, ma sono belli pacifici, tranquilli, aspettano quello che arriva. Queste persone non possono sapere cos'è il sacrificio, cosa sono tutti i giorni dover pensare a qualcosa di nuovo, non da fare, ma per fare in modo che la propria attività, quello che per il quale si investe tempo, denaro, fatica e muscoli, possa avere un traguardo, possa germogliare, possa fiorire. Io mi sono interrogata più volte da quando sono qui, da quando mi sono trasferita, ma mi sono trasferita quando ti sei trasferita per amore. Non è che ho raggiunto Mauro a Salerno, mi sono trasferita per amore di questa terra. È una cosa inspiegabile, io me ne rendo conto. Mi rendo conto che ho visitato le più grandi città d'Italia, sono stata anche tante volte all'estero, non come Mauro, però io sono stata molto all'estero, toccate fuga, e quindi magari weekend con le amiche, visitare proprio per curiosità alcune città, ancora tanto mi manca. Ma per la prima volta ho visto Torino, incantevole, meravigliosa, elegantissima. Venezia, lo sapete che è la nostra seconda casa. Milano, Roma, Palermo, Catania. Siamo stati un po' ovunque, sono stata un po' ovunque. La prima volta che ho messo il piede a Salerno è stato quasi 4 anni fa. Sono scesa dalla macchina, abbiamo parcheggiato, io non so ancora tutti i nomi, abbiamo parcheggiato in questa piazza fatta apposta di parcheggi. E come sono scesa dalla macchina, ed era, se non ricordo male, non era ancora estate piena, ma faceva caldo, è arrivato questo vento meraviglioso che portava in sé caldo, odore di mare, di spiaggia, di asfalto, di immondizia, ma di fiori profumati. Sono stata avvolta, era come se, immaginate un film, no? Immaginatevi questo film meraviglioso dove arriva questo turbine di vento che vi avvolge, è come un cartone animato manga, ecco, forse è più facile così. E sono stata avvolta da questo vortice di vento che mi ha portato tutti questi profumi. Io ero in una piazza con un parcheggio, quindi non è che avessimo parcheggiato in riva al mare, quindi non c'era della vera poesia con un luogo poetico. No, eravamo in centro alla città, sono stata avvolta da questo vento, ho alzato gli occhi, ho visto la cupola della Santissima Annunziata, guardo Mauro e gli dico: io qua voglio venirci a vivere. Mauro mi guarda e mi dice: ma non abbiamo parcheggiato da 3 minuti. Fa: sì, ma non sono neanche 5 minuti che sei qui. Gli ho detto: io qua ci voglio venire a vivere. Ovviamente è più facile a dirsi che a farsi, però ci siamo riusciti. Questo riuscirci ha comportato 3 anni di sacrifici, 3 anni di mangiare veleno. Perché? Perché se tu decidi, in realtà non è che l'ho deciso, in realtà è stata una cosa che ho sentito dentro. Parliamo di ancestralità, torniamo che probabilmente nel 1700 io sono appartenuta, perché il mio cognome è qui, lo vedete,
Il mio non è sicuramente un Brambilla Fumagalli come cognome, ok? Quindi però già interrogando mia nonna e la nonna di mia nonna e tutta una serie di siamo, non si, si, si, siamo al nord.

Si è perso il proprio l'anno da quando, ma qualcuno è arrivato, perché un cognome non te lo inventi. Quindi in maniera, non so, molto, molto romantica, se volete, io probabilmente sono tornata alle origini e sono stata forse quella della mia famiglia che l'ha sentito più di tutti. Mi sento ad appartenere a questa terra. Non riesco a pensare di vedermi altrove. Mi mancano i miei genitori, mi manca mio fratello, ma riesco a sentirmi a casa qui. Vivo una vita più semplice. Perché? Perché non ho bisogno di niente. Forse perché anche la mia età, datemi il sole, la spiaggia, datemi un libro. Sicuramente è il mio lavoro da fare, però è stato veramente, sono stati 3 anni al nord, gli ultimi 3 anni devastanti. Non parliamo di cortisolo, non parliamo di chili in più dovuti al nervoso, dovuti a un'infelicità, perché non stavo più bene. E capita a tutti. Non puoi, tu sei stata fortunata, come sei stata coraggiosa, beata te. Il beato te. Vi giuro, non fatevelo dire da nessuno, perché il beato te apre un mondo di disgrazie infinite. E ve lo posso garantire. Io quando mi sono trasferita dal 18 di agosto fino a fine settembre, ho avuto qualsiasi cosa. Ve lo giuro, non vi starò a dire anche le cose più. Però mi sono presa 2 volte la storta, lo stesso piede, ma forte. Roba che da star male, non mi si è mai rotta per fortuna la caviglia, sempre nello stesso piede mi si è rotto il mignolo, raffreddore, ma un raffreddore fortissimo, ma roba che non riuscivo più a respirare nemmeno dal naso. Poi ho avuto altre 2 cose non piacevoli che sono durate circa, una è durata 2 settimane, l'altra cosa è durata 3 settimane, mi tagliavo in continuazione, ma poi non so, un'altra serie di sfortunati eventi capitati al mio corpo, chi lo dice? Basta la salute, sì, avercela però, perché qualcuno comunque secondo me ha cominciato a minare anche la mia salute, perché ci sta il pensiero di trasferirvi, vi trasferite nel luogo dove volete stare, ci vogliono, ve l'assicuro, un sacco di soldi. Ma ci vogliono un sacco di soldi, anche a fare le cose al minimo, perché comunque trasferirsi a 807 km costa. Io non pensavo di avere tante cose, onestamente. Quindi il noleggio, tutto l'insieme di cose, tutto l'insieme di cose. Se vuoi comunque una vita dignitosa, vivere in una casa più che dignitosa è comunque quello che ti cerchi, ma io non vado a trasferirmi da un residence a una baracca, non credo, non, anche a livello mentale non ce la, non, uno non ce la può fare. Un contesto, ognuno scelga quello che vuole, ma un contesto dignitoso comunque per non perdere veramente ci vuole. E poi abbiamo cominciato, abbiamo iniziato la nostra vita. La nostra vita è iniziata, ma non in maniera semplice, è sempre piena di piccoli ostacoli, qualcosa che è stata veramente pesante sotto certi punti di vista, però dici, vabbè, io ho la salute, ho un lavoro, ho una mia piccola famiglia che è composta da il mio compagno, Agata, Filippo, che sono i nostri cani, e il piccoletto che è il gatto, e questo mi dovrebbe dare la forza, però ci sono eventi come quello che, vabbè, ci è successo nel fine settimana scorsa che ti mettono alla prova. Mi mettono alla prova tantissimo e dici, guarda che veramente qualcuno con il beato te, cioè ti veramente ti riempie della sua invidia, del suo malessere perché non è riuscito a conquistare quello che voleva fare. Non lo so io, non lo so. Ma ragazzi, ma non potete. Allora, c'è una frase che ora ve la dico in napoletano, che io, scusate, vi prego, scusatemi la pronuncia, perché non so pronunciare bene. No, aspetta, me l'aveva detto. No, aspetta, è Flora, la mia amica napoletana, ma ha scritto questa cosa. Ah, ok. Pulcinella lo guardano. Ah, no, non è in napoletano. Pulcinella lo guardano solo quando va in carrozza. E quindi questo cosa significa? Guardano Pulcinella solo quando ottiene, quando ottiene qualcosa.
Guardano Pulcinella solo quando è in carrozza e questo dice tutto. Quando sei te fortunato, oppure un'amica mia che lei e il marito hanno il posto fisso. Qui è una cosa pazzesca, qui è il vello d'oro, è la cosa più ambita in assoluto, il posto fisso. E lei dice, io sono invidiata spesso e volentieri dai miei parenti, parenti, cugini, beata te, mi dicono. E puntano ovviamente a farmi male su quelle che sono le, quando vogliono magari, pensano di farmi un complimento, in realtà creano in me uno stato d'ansia, tipo le dicono sei fatta gatta, ma è una cosa che va giù di testa, è una cosa che mi manda giù di testa, mi manda giù di testa, ti sei fatta gatta. E non guardano magari in casa loro la distruzione totale che hanno, però devono dirglielo alla nipote o alla cugina che ha il posto fisso ed è, non è che è un posto fisso qualsiasi, cioè ha studiato per essere lì, come tutti quelli che meritano, quelli che hanno studiato senza scorciatoie, scusate, meritano il lavoro che amano fare per il quale hanno studiato. E quindi questa cosa mi ha un po' turbato. Anche quello che abbiamo passato la settimana scorsa, il weekend scorso, io mi sono veramente stupita di come ho reagito a una serie di sfortunati eventi, ma pesantissimi, pesantissimi riguardante quello che è. Voi, magari voi non lo sapete, ma io e Mauro abbiamo fatto dei grossissimi sacrifici per comprare un'imbarcazione, un 12 metri, quindi niente di che, però è un cabinato inglese, che ormai ha 50 anni, però questo cabinato inglese era conciato malissimo, era proprio lasciato non mi viene in mente come si chiamano quei pali a Venezia, era lasciato lì, era verde perché era pieno di muschio, era proprio lasciato andare, nonostante i motori erano stati fatti nuovi, tante cose nuove, ma era lasciato abbandonato, il proprietario non lo voleva più usare. L'abbiamo preso noi, ce ne siamo innamorati e mese dopo mese abbiamo, con i nostri soldi, abbiamo continuato a fare delle migliorie, a sistemare quello che non andava, a cercare di re renderlo il più confortevole e abitabile possibile. Ogni anno ha bisogno di manutenzione. Insomma, è successo che si è fermata nonostante avessimo fatto tutto con la revisione dei motori, perché si fa ogni anno, abbiamo fatto l'antivegetativa, si è fermata in un luogo meraviglioso, appositano, dove Lucibello ci è venuto in soccorso e ci ha prestato una boa, e nel giro di 2 giorni siamo poi riusciti a capire cosa non funzionava di questa imbarcazione, però sono soldi. Lì sono soldi che vanno e tu non capisci per quale motivo la barca deve funzionare. Vabbè, detto questo, risolto questo, poveri come prima, perché non è che, cioè, tanti ci entrano, tanti ci escono, quindi siamo sempre pari, però dicevo sempre, siamo in grazia di Dio perché non abbiamo debiti. Ma non abbiamo manco soldi, però abbiamo la salute, va benissimo così. Te devi prenderla in questo modo, devi prenderla in questo modo, perché altrimenti veramente vai a pensare, ma ti va male la testa. Però questo saggio che disse a Mauro disse: non pubblicare i tuoi risultati, non dire le cose belle che ti succedono. A me sembra abbastanza difficile, perché quando mi succede qualcosa di bello è bello condividerlo con tua madre, con la tua migliore amica, insomma è difficile anche mantenere una sorta di compostezza. Parliamo d'altro, di cosa parlo? Con mia madre, cioè se non puoi condividere, ma non è tanto la mamma, è poi quando la mamma o il papà si fa gioia delle cose belle che succedono ai suoi figli con altre persone che non hanno la stessa gioia. Quindi io mi sono andata un po' a interessare a questa cosa del malocchio. Questa cosa del malocchio ha diversi punti. Malocchio involontario è il più diffuso nel folklore. Una persona ti ammira troppo, ti invidia inconsciamente o ti guarda con forte intensità. Non vuole danneggiarti, ma scarica energia negativa. Ne stavamo parlando poco fa. Non ti vogliono male, però si interessano troppo a quello che fai

e quindi scaricano su di te un'energia negativa. Esempio tipico, che bel bambino. Subito dopo il bambino si ammala o piange. Da qui nasce l'abitudine di aggiungere Dio lo benedica oppure fare un gesto scaramantico di Sì, perché fondamentalmente è così, beata te, che Dio mi benedica. Probabilmente dovrò dire tutte le volte che me lo dicono, quando mi dicono beata te, ma beata me cosa? Ma beata me cosa? Sì, vivo in un posto incantevole, meraviglioso, ma è merito mio avere lasciato un lavoro fisso, avere lasciato la mia casa, i miei genitori. Io ho fatto dei sacrifici per essere qui. Ho rinunciato a tantissime cose per essere qui, ma sapevo perfettamente che mille volte la semplicità della mia vita, ora che la mia vita spesa a fare, no, non ho mai amato fare shopping, però a guardare le altre persone che si compravano borse firmate, cappotti meravigliosi, macchine di lusso, non me ne frega niente, non mi interessa. Se avessi voluto, lo avrei fatto, probabilmente l'ho fatto quando ero molto giovane. Tutte noi siamo attratte dalle cose belle, però ora io indosso vestiti semplici, anzi Mauro mi diciamo, anche qua, no, 126 di magliette nere, qualcuna azzurra, qualcuna bianca, ma io amo sentirmi a mio agio, mi sento molto elegante, molto carina e per bene nelle mie magliette, nelle mie t-shirt, in qualsiasi cosa possa, sotto sembro il dottor Balanzone, sotto comunque sono vestita colorata. Però è così, quindi non capisco, davvero, tutto questo atteggiarsi, io giro con le borse che mia madre mi ha fatto con la rafia e i cosi di bambù, io mi sento la persona più bella e libera del mondo, proprio perché sono libera da stereotipi. Certo, ci tengo tantissimo ai capelli, che adesso piano piano, perché tra le mie disgrazie, che non vi ho elencato, è il fatto che sono capitata in mano, diciamo così, dei professionisti arrangiati del capello, infatti erano disastrosi, adesso pian piano stanno tornando, ma io ho i capelli lunghissimi, dritti, ma una roba meravigliosa, ma comunque torneranno. E quindi sono basita, cioè la gente, come dice, guardano Pulcinella solo quando è in carrozza, guardano me solo quando pubblico le foto del mare, ma io ci lavoro al mare, cioè non ho mai pubblicato foto di me in costume, con la bibita, con il drink, no, io ci lavoro. Sicuramente ho deciso di lavorare in un posto meraviglioso, ma lavoro, cioè tutti i giorni è un pensare a cosa fare per fare sempre meglio, non aspetto che mi piova dal cielo. Comunque, malocchio intenzionale, attenzione, malocchio intenzionale. Qui si entra nel territorio della magia popolare. Una persona desidera deliberatamente arrecarti danno, fallimenti, malattia, sfortuna economica, problemi sentimentali. È molto vicino al concetto di fattura. Noi al nord ne abbiamo un altro di concetto di fattura. Storicamente, però, qui emerge un problema importante. Spesso il malocchio diventa uno strumento di accusa sociale. Venivano sospettate donne sole, le vedove, le guaritrici, le persone marginali. Quindi non è un solo folklore innocente, in certi periodi ha alimentato le esclusioni e le persecuzioni. Qui non parliamo ovviamente dei nostri giorni, però parliamo comunque di qualcosa che ci portiamo appresso dalla storia, dall'inizio della storia. Il malocchio da invidia. Ecco, questa è una cosa che mi fa paurissima. Forse perché nella mia famiglia, mamma e papà, nel tanto e nel poco, non ci hanno mai fatto mancare nulla e non ci hanno mai permesso di poter essere invidiosi di altri. Io non ricordo né me, né mio fratello, né mia sorella dire che fortunato quello ha quella cosa, che però che macchina lussuosa hanno qui. Ma noi no! A noi non abbiamo, forse perché in tutto quello che abbiamo e non abbiamo, mamma e papà ci hanno sempre insegnato a tenere comunque un profilo basso. Perché? Perché probabilmente anche loro sanno quanto possa essere malevole alle persone. Mamma mi dice, io non capisco, noi ci alziamo la mattina alle 5, ci alzavamo, alla mattina alle 5, tornavamo la sera alle 5 e c'è gente che pensava che noi fossimo ricchi. Ma se io fossi stata ricca, magari andava a lavorare, ci andava solo tuo padre, io me ne stavo a casa a tirare i miei figli, invece di lasciarli dalle suore al doposcuola, di chiedere alle nonne. Ha ragione, ma chissà perché la gente che vede questa cosa, non l'ho mai capita nemmeno io, ma non lo so. Comunque, malocchio da invidia. È forse il nucleo più antico. Nel Mediterraneo tradizionale si pensava che l'invidia fosse una forza concreta e distruttiva. Mostrare troppo, troppa ricchezza, troppa felicità,
bellezza, successo poteva attirare il male. Per questo molte culture evitavano di ostentare e forse per questo anche tante famiglie dicono tieni un basso profilo. Gente, io mi ricordo un nostro vicino di casa, ricchissimo, ragazzi, ricchissimo, una villa meravigliosa, però con siepi giganti, quelli che evitano che tu possa guardarli in casa, e lui, nonostante non era tirchio, attenzione, però aveva questo modo di non ostentare, poteva permettersi qualsiasi cosa, e poi negli anni abbiamo saputo che aveva una sorta di garage con auto d'epoca lussuosissime, ma lui se ne andava in giro con una carretta, con una Ford, non mi ricordo che cosa, e se ne andava in giro con quella era la sua auto e l'ha tenuta fino alla morte, però poi aveva un parco macchine, però lui non voleva assolutamente, probabilmente aveva anche lui questa concezione, e credo che al giorno d'oggi, vabbè, io ero bambina, ero una ragazzina, non era sbagliata neanche allora. Sintomi tradizionalmente associati, attenzione, nella tradizione popolare, stanchezza improvvisa, mal di testa, nausea, insonnia, irritabilità, sfortuna continua, incidenti inspiegabili, bambini che piangono senza motivo. Qui però è importante mantenere lucidità critica. Questi sintomi sono estremamente generici. Dal punto di vista razionale possono dipendere da stress, ansia, suggestione, problemi medici reali, coincidenze statistiche. Effettivamente è vero. Effettivamente è vero. Se ci pensi, cioè, se ti lasci trasportare dall'emotività, da questi generi di pensieri, questi pensieri poi diventano un po' delle macchiette, cioè non è che non ci puoi credere. Io ho sempre pensato di avere una mente piuttosto analitica, scientifica no, perché non ho materiale, però una mente piuttosto analitica, quindi cerco sempre di sopperire a queste cose, che una serie di sfortunati eventi, che non è un anno che siamo qui, ma si ripetono egregiamente, alla logica. Non posso farmi suggestionare, perché se ci facciamo suggestionare, poi è peggio, davvero diventi sempre più ansiosa, non va bene, non va assolutamente bene. Ricordiamoci che se riusciamo a ridere anche delle cavolate che ci succedono, al momento non ridi, perché al momento quando prendi una storta colossale ti viene da vomitare e da piangere, sicuramente non ridi, però poi dici ma guarda come sono maldestra, alla seconda storta magari non è che sei proprio maldestra, però può essere che tu sia maldestra e dai la colpa al fatto che casualmente indossavi le stesse scarpe. Io indossavo le stesse scarpe, queste scarpe sono scarpe da ginnastica che mi sono sempre strapiaciute. Io non ho capito per quale motivo, ne ho avute due paia, il primo paio consumato, distrutto, poi ne ho preso anni dopo un altro paio e queste scarpe, due volte che le ho indossate più volte, ma tutte le volte che ho preso la storta erano con queste scarpe, quindi dico è colpa mia, perché con queste scarpe non ci so più camminare, che non erano le Hogan con il coso altissimo, però erano le 68, qualcosa del genere, quelle col triangolo e con la X, che hanno una suola piuttosto alta, e ho detto ah, guarda che sono io che sono un imbecille, che probabilmente non sono ben stabile su queste scarpe e non sono più portata non sono più capace a portare i tacchi, sono troppo alte probabilmente, io mi basta il nulla per perdere l'equilibrio. È devastante questa cosa, però mi do comunque responsabilità, finché la do a me la responsabilità di quello che mi succede. Il raffreddore super forte, ho fatto un viaggio con l'aria condizionata troppo forte, mi sono spaccata il mignolo, era perché in quel momento ero obnubilata dal caos in casa, dal caldo, dai cartoni, del trasloco, qualsiasi cosa. Se riesco a dare la colpa a me e non a una qualcosa di nefasto che può diciamo così alimentare determinate situazioni, io mi sento meglio. Ma è normale, perché se so che dipende da me, e quindi in logica ne faccio una lasi logica di quello che mi sta succedendo, mi prendo in giro, perché se dipende da me lo posso controllare, capite? Se pensiamo che possa dipendere da altre persone, quello non lo possiamo controllare, e allora diventiamo
fissati, fanatici, dobbiamo cercare la nonnina che fa quelle che ti toglie il coso, che ti fa i sacchettini da mettere sotto il letto. Guarda, io onestamente, seppur non abbia un grande spasmodico, credo, ok? Credo tantissimo in Santa Rita. Voi sapete chi è Santa Rita? Santa Rita è la santa delle cause più assurde e a volte delle cause perse. Io a Santa Rita, che tra l'altro dovrebbe arrivare a maggio, a breve, la sua giornata, prendete le rose di Santa Rita, mettetele in un sacchettino e mettetele sotto il letto. Questa è Santa Rita. Io, come dice Totò, non è vero. Ma ci credo. Quindi io mi faccio voto a Santa Rita, nel frattempo vi saluto e vi auguro il meglio e ci vediamo domani. Un bacio.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi come sempre da affrontare nel corso del nostro programma, a partire dal nostro calcio, i possibili nuovi capi a capo della nostra federazione con Malagò che è pronto per ricoprire questo ruolo, ma c'è anche l'ipotesi rappresentata da Abete e poi naturalmente ci concentreremo sul campionato, in particolare sulla lotta Champions con il derby di Roma che si giocherà per ordine della questura lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre impegnate nella lotta per raggiungere il terzo e il quarto posto che giocheranno appunto in contemporanea anche loro alle 20:45. Ma andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luciano Marangon, ex calciatore di Napoli, Roma e Verona tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito di questo caos che si è venuto a creare a proposito del derby della capitale. Si doveva giocare all'ora di pranzo di domenica, poi vista la contemporaneità, insomma vista l'importanza della finale degli Internazionali d'Italia, che è un evento che muove tante persone, il questore ha optato per lo spostamento di questa partita lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions si giocheranno in quell'orario. Ecco, che cosa ne pensi, visto che ci si poteva pensare molto prima, no? Per
1: sì,
0: arginare
1: vabbè,
0: queste difficoltà.
1: È un po' la buffonata dell'Italia sportiva di questo momento, sportiva nel senso a livello calcio, cioè una federazione che esiste, che non esiste, e la politica che cerca sempre di entrare e di mettere del suo, cioè è un po' una cosa ridicola che succede solo in un paese come l'Italia, perché negli altri campionati, negli altri paesi non si è mai vista una cosa del genere, che si deve organizzare a che titolo poi, per andare in concomitanza.

0: non si sapeva anche prima, cioè basta spostare il derby, visto invece di farlo alle 12:30, farlo alla sera. Non so quando è il match
1: Alle 17, la finale degli internazionali d'Italia.
0: 17, quindi c'è tutto il tempo, ci poteva essere tutto il tempo. Oppure spostare solo il derby, non vedo perché devono essere spostate anche le altre partite. Adesso improvvisamente interessa fare giocare tutto alla stessa ora, quando anche se il regolamento dice che le ultime due partite di campionato si giocano a orario, però dovrebbero essere tutte le partite, non solo le tre squadre, le quattro squadre che si stanno giocando l'entrata, la corsa alla Champions, no? Allora, dovrebbero essere le ultime due partite del campionato, dovrebbero essere, non so, tipo alle 15:30, alle 15:30 della domenica. Tutte. Molto semplice. Non è che ci voglia
1: Insomma,
0: creare
1: la
0: un
1: Lega in
0: problema.
1: questo caso si è dimostrata non all'altezza, proprio perché si sapeva da tantissimo tempo che ci sarebbe stato questo
0: Sì,
1: problema,
0: no, ma
1: con gli
0: infatti,
1: internazionali d'Italia.
0: È proprio perché è gestita la Lega, è gestita male o ha le persone sbagliate che hanno il potere di decidere delle decisioni. Non lo so, perché poi dal di fuori, sai, mi sembra un po' una buffonata in generale, ma no, non è la prima volta che si vede il caos nel calcio italiano.
1: Ecco, a proposito del calcio italiano, che cosa pensi dell'eventuale arrivo alla presidenza della FIGC di Malagò?
0: Ma io lo conosco perché l'ho visto, io giocavo, ho giocato nella Roma quando lui era un ragazzino, era piccolo, perché il padre era vicepresidente con Viola, che era presidente. Quindi lo conosco, è una persona intelligente, è un ragazzo serio, preparato, però fa parte ormai del sistema da troppi anni e ci sono anche tante voci perché è stato coinvolto anche in situazioni non chiare. E quindi non so, mi sembra che non ci sia quello che ci dovrebbe essere dopo, cioè proprio l'azzeramento di tutto, persone nuove, persone competenti, ma non solo una figura, in generale dovrebbe essere cambiato un po' tutto il sistema. Quindi non lo so, non è che posso dire poi più di tanto, mi sembra che non cambi nulla, che non cambi nulla nel sistema calcio che
1: Insomma, una
0: sta
1: situazione
0: avendo.
1: gattopardesca, tutto cambia perché niente cambi.
0: Sì, bravo, la vedo proprio così. Anche in un momento che il calcio, soprattutto italiano, sta avendo, cioè già ha perso dei ruoli importanti perché essendo uno dei più importanti al mondo, ora è in quarta, quinta, sesta fascia. E quindi già questo dovrebbe dare a chi sta al comando l'idea di dare un cambio netto, però non lo so, staremo a vedere, ma io credo che poi alla fine non cambi niente.
1: Parlavi della Roma, la vittoria contro il Parma ottenuta in extremis sembra dare una spinta notevolissima per queste ultime due partite ai giallorossi.
0: Beh, la Roma è un po', vabbè, sono tre squadre, vabbè, forse il Milan sta avendo una flessione incredibile, strana, però il resto Como, Roma e Juventus sono tre squadre che stanno facendo bene e quindi sarà una bella lotta per questo quarto posto o quinto quarto e quinto posto, cioè terzo e quarto posto, perché poi cosa c'è? Juve, Milan, Como e Roma che si giocano due posti, quindi direi che quella sfavorita per quello che è la dimostrazione che ha dato in queste ultime partite è il Milan, mentre quella che è un po' più avvantaggiata può essere la Roma, quindi il quarto posto se lo possono giocare, cioè la Juventus, il quarto posto se lo possono giocare come Roma. Sarà una bella sfida.
1: In
0: È un
1: teoria ci
0: peccato
1: sarebbe anche il
0: però perché.
1: Napoli che ancora non ha la matematica certezza di partecipare alla Champions il prossimo
0: Ma
1: anno.
0: io credo che il punto matematico se lo
1: Sì.
0: prenda domenica con il Pisa, che per carità, poi il Pisa è una squadra, è una società seria, una squadra seria, e quindi anzi, forse vorrà almeno chiudere la stagione, essendo retrocessa, chiudere la stagione con la soddisfazione di battere gli ex campioni d'Italia. Quindi non sarà facile. Se entra in campo convinto già di vincere, sarà dura, però penso che sulla carta abbia dimostrato che può tranquillamente portare a casa il
1: Sì.
0: punto, se
1: Napoli,
0: non
1: che
0: i 3 punti.
1: comunque, al di là della sconfitta con il Bologna in queste ultime giornate, non ha convinto sul piano dei risultati, ma anche sul piano del gioco. Ci sono tanti dubbi, tanti interrogativi su Conte, sul suo futuro e anche, dovesse continuare con il Napoli, insomma, sul tipo di garanzie che potrà offrire alla squadra del Napoli da un punto di vista del gioco anche.
0: Ma non credo, sono più cose vostre, cose giornalistiche. Non credo che ci siano tutte queste polemiche, queste difficoltà all'interno dell'ambiente. L'obiettivo, dopo che si è visto che non poteva più lottare per lo scudetto, era di raggiungere la Champions, la raggiungerà, quindi obiettivo raggiunto, e secondo me è un po' nella testa dei giocatori che sono già in vacanza dal mio punto di vista. Sono già in vacanza e quindi fanno delle prestazioni non all'altezza del nome. E penso che la società stia già pensando al prossimo anno di poter appunto fare una squadra competitiva per riprovare a vincere lo scudetto, ma soprattutto per fare bene in Champions.
1: Però come ti immagini il Napoli del prossimo anno, soprattutto la panchina, a chi sarà affidata? Cioè, secondo
0: Ma
1: te ci
0: non è
1: sono
0: che
1: ancora
0: ci
1: le
0: sia,
1: margini per
0: non
1: vedere
0: è che ci.
1: Conte?
0: Ma io credo di sì, perché sarebbero proprio degli stupidi. Ma non credo che la società Napoli non è stupida. E quindi in giro non vedo poi. È un po' come l'Atalanta. L'Atalanta che sembra che cambi paladino, ma voglio però, sono proprio curioso di vedere chi andrà al posto di Paladino e i risultati che otterrà dopo che Paladino ha fatto un gran bene a questa squadra, però vabbè, chi mette i soldi ha il diritto poi di decidere di fare come vuole. Comunque, tornando, no, io credo che il Napoli ci rimarrà Conte e stia già pensando a chi va via e a chi arriverà per poter, come ho detto prima, riprovarci allo scudetto e poi fare bene, perché è quello che è mancato quest'anno nelle squadre italiane, fare bene in Champions.
1: Ecco, dicevi dell'Atalanta, un cambio quasi sicuro è legato al direttore sportivo, dovrebbe arrivare Giuntoli al posto di D'Amico, D'Amico
0: Sì.
1: che sembra destinato alla Roma, c'è un mercato di direttori sportivi abbastanza aperto e interessante.
0: Sì, vabbè, sempre, poi sempre gli stessi nomi che girano, vanno da una parte e dall'altra, poi da una parte fanno bene, dall'altra meno bene. Vabbè, penso che sia una cosa normale. Il calcio di oggi cambiano i giocatori, cambiano i direttori sportivi, alle volte cambiano anche le proprietà, e quindi fa parte del gioco, fa parte del gioco. Ormai girano troppi soldi, quindi per mantenerli cercano tutti di fare il meglio.
1: D'Amico per la Roma, come lo vedi? È un profilo giusto, ha l'esperienza adesso necessaria per sopportare anche le
0: Ma
1: pressioni
0: sì, credo
1: giallorosse?
0: proprio di sì. Quelli che ci sono in giro nelle varie società sono, come ho detto, sempre gli stessi nomi, sono persone ormai professioniste, preparate, conoscono il calcio, conoscono l'ambiente, e quindi poi sai, alla fine la bella cosa del calcio è che alla fine è sempre il campo, il quadrato verde che parla, quindi sono sempre i giocatori. E alla fine poi vince sempre solo uno. E quindi fa parte del gioco cambiare, vedere. Io credo che farà bene, poi che la porti a vincere. Uno fa bene quando vince qualcosa e porta a casa qualche titolo. Quindi io glielo auguro, ma come glielo auguro a tutti, perché vorrei vedere il calcio italiano tornare a quei vertici che gli spettano e che ha avuto per tanti anni.
1: Alla Roma ci sono state tante critiche per Massara, per i dirigenti, per coloro che si sono.

0: sono occupati del mercato, però comunque nella sessione invernale delle trattative alla Roma è arrivato Malen, che probabilmente è stato, anzi senza probabilmente, il colpo migliore di tutto il mercato invernale, di tutte le squadre.
1: Sì, ma come ho detto prima, poi tu sei più preparato di me. Come ho detto prima, se non porti a casa un titolo, hai sempre fallito in qualcosa, che sia il mercato, che sia nella scelta dell'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi la Roma ha fatto un ottimo acquisto a
0: Ti ha sorpreso
1: gennaio.
0: Malen?
1: Poi. Ma sì, io non lo conoscevo poi più di tanto, quindi poi se l'hanno preso, soprattutto l'ha preso Ranieri, perché Gasperini poi gliel'hanno fatto trovare. Sì, mi ha sorpreso e mi piace anche come giocatore, un giocatore che ha molta grinta, che ci mette l'anima in campo e questo mi piace in base al nome, al giocatore, mi piace in qualsiasi giocatore.
0: Che futuro ti aspetti invece da parte del Como, che è sicuro adesso di partecipare ad una competizione europea nella prossima stagione?
1: Ma il Como ha una mentalità di società che l'ha portata a questi risultati, secondo me la porterà anche a crescere, perché quando si investono tanti soldi difficilmente si hanno poi le persone professioniste preparate come Fabregas, come allenatore, come direttore sportivo. Direi che farà bene, farà il prossimo anno, cercherà di fare meglio di quest'anno, sarà difficile, però cercherà di fare meglio di quest'anno. È sempre importante che qualche realtà improvvisamente, come tanti spariscono nel nulla, tanti nomi importanti negli anni, poi vanno in Serie B, poi in Serie C e poi spariscono, e è bello che qualche nuova realtà emerga, diciamo. La dimostrazione è un po' dell'Leicester, che ha fatto bene, è riuscito a arrivare a vincere il campionato e adesso sembra che sia
0: Sì,
1: retrocesso
0: sì, sì.
1: dalla B alla terza divisione. Quindi bisogna stare attenti. Purtroppo il calcio di oggi, per rimanere a certi vertici, bisogna spendere e investire tanti soldi. Questo è il problema, e quindi il Como ce l'ha e quindi rimarrà sicuramente e cercherà di fare meglio di quest'anno.
0: Quali sono invece le tue sensazioni sul futuro del Verona? Retrocesso in
1: Oh,
0: B, che tipo di ripartenza ci
1: dolore.
0: sarà? Sì, me lo immagino.
1: È dolore. Beh, è un po' nel DNA di questa società e di questa città, perché a parte la parentesi dell'anno che abbiamo vinto lo scudetto, a parte, cioè ieri poi era la giornata 12 maggio, che decretava il campione d'Italia di Verona, però a parte quella parentesi, direi che è una società che negli ultimi 20 anni o 30 anni ha sempre fatto queste retrocessioni, è arrivata anche alla C, poi è risalita, ritornata in A, e quindi fa parte un po' del DNA della società. Come ho detto prima, adesso non conosco questa proprietà americana, si sperava che fosse arrivata come in altre società gente con soldi, ma soprattutto preparata per il mondo del calcio, per il mondo del calcio soprattutto in Italia. A quanto pare non è stato così, e vediamo, speriamo che, cioè speriamo, io lo spero, perché ho una affezione particolare per questa città e per questa società, quindi mi auguro che faccia bene e ritorni al più presto nei vertici che gli competono. Soprattutto alla città, i tifosi meritano di stare in Serie
0: Luciano, grazie mille come sempre, buona giornata.
1: A. Grazie a te, buon lavoro e viva il calcio.
0: Adesso, dopo questa chiacchierata con Luciano Marangon, torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso questa intervista ad un vero e proprio simbolo dei giallorossi, Vincent Candelà, che parla appunto delle prossime due partite della squadra di Gasperini e delle sue aspettative in riferimento a questa corsa Champions.
2: Come la pensi con i derby?
3: È meraviglioso, è una partita molto affascinante e dobbiamo vincere, punto.
2: La Roma come la vedi? Cioè, non ti chiedo un pronostico perché.
3: No, la vede, è meritato quello che sta facendo. dall'inizio dell'anno, poi a gennaio è arrivato Malen, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene secondo me, perché non è finito, ci ho sempre creduto e vediamo. Adesso il derby sarà decisivo.
4: Qual è stato il pregio principale di Gasperini in questa squadra?
3: Il pregio.
4: La cosa migliore che ha fatto?
3: C'era più di uno, secondo me si è visto l'ultima partita, il gruppo è la cosa più importante, che giocano anche per lui, per la maglia, per la società, ma si vede che ci tenga a quello che dice, perché è un allenatore forte.
5: Secondo te,
2: successo, che si è fatto l'idea?
3: Non lo so, no.
5: Secondo te la società dovrebbe rinnovare Dybala, la società?
3: Dybala per me è un patrimonio della Roma, è un patrimonio del calcio, scusate, e quindi Dybala fa sempre, però bisogna capire un po' tante cose. Intanto concentriamo per arrivare in Champions League.
0: A margine del premio Di Marzio ha parlato invece Maresca, ex tecnico del Chelsea, in questo momento chiacchierato per tanti club di primissimo piano. Sentiamo che cosa ha detto.
6: Sì, no, innanzitutto è un grande piacere essere qua, per innanzitutto il premio per Gianni, e poi, come hai detto te, è un piacere tornare in Italia, tornare in Liguria, vicino a Genoa, che comunque ho passato un anno e mezzo della mia vita. Siamo a maggio, i campionati stanno finendo, vediamo, manca poco. Nel frattempo sto riposando e sto cercando di prepararmi per qualcosa che poi accadrà in futuro. Sto bene un po', sono stato bene un po' ovunque, sono stato bene da calciatore in 4 paesi diversi, sono stato bene da allenatore già in 2-3 paesi diversi, mi adatto abbastanza bene in questo momento qua, l'ultima esperienza è stata l'Inghilterra, vediamo la prossima. È difficile perché comunque quando c'è qualcosa che non va c'è sempre più di un motivo, non è mai un unico motivo. È un peccato, e da ormai un po' di anni che siamo nella stessa situazione. Speriamo si riesca a trovare una soluzione e far sì che comunque il calcio italiano a livello di club e a livello di nazionale possa tornare ai livelli più alti.
0: E dopo le parole di Enzo Maresca siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it. Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
5: Amici ed amiche di Storie di Calcio, ben ritrovati. Stiamo per raccontarvi la storia di un calciatore, un personaggio, un numero 10 che proprio questa settimana, pochi giorni fa, ci ha lasciati. Ci ha salutati a suo modo, in maniera repentina, inaspettata per molti, per il calcio, per la sua Inter e soprattutto per chi voleva bene ad Evaristo Beccalossi. Noi siamo qui per raccontarvi questa storia in maniera particolare perché lo faremo attraverso le voci raccolte di chi lo ha vissuto, lo ha conosciuto, di chi ha condiviso insieme a lui lo spogliatoio, e vogliamo celebrarlo più che altro per quello e per come lui ha celebrato il calcio, questo sport che noi amiamo. Vogliamo dedicare questa puntata di Storie di Calcio proprio ad Evaristo Beccalossi. Sì, perché ci sono giocatori che attraversano il calcio e poi ce ne sono altri che il calcio lo trasformano in qualcosa di più vicino all'arte. Ed Evaristo Beccalossi era proprio uno di quelli. Se n'è andato a 69 anni, pochi giorni prima del suo 70° compleanno. Una notizia che ha colpito profondamente il mondo del calcio italiano e soprattutto quello nerazzurro, perché Beccalossi non è stato soltanto un ex calciatore dell'Inter, è stato un simbolo di un calcio diverso, più libero, più creativo, più istintivo. Numero 10 vero, mancino elegante, imprevedibile e geniale. Uno di quei giocatori capaci di far innamorare uno stadio con una giocata impossibile, con un controllo, con un dribbling, che sembrava arrivare da un altro calcio, insomma. Un calcio più romantico e meno schematico. Non a caso Gianni Brera lo aveva ribattezzato Driblossi, un soprannome che raccontava perfettamente il suo modo di stare in campo, fantasia pura, estro e libertà. Cresciuto a Brescia, il suo talento esplode davvero con la maglia dell'Inter, dove arriva alla fine degli anni 70 e lì diventa subito qualcosa di speciale, non soltanto un calciatore importante ma un simbolo, il fantasista che accende San Siro, l'idolo della curva nerazzurra, il giocatore che porta sulle spalle una maglia pesantissima, la numero 10. Con l'Inter gioca 6 stagioni, vince uno scudetto nel 1980 e una Coppa Italia, lasciando il segno con 37 gol e centinaia di giocate rimaste nella memoria dei tifosi. Ma ridurre Beccalossi ai numeri sarebbe un errore, perché era soprattutto stile, personalità, fantasia. Era il classico numero 10 capace di dividere, discontinuo per qualcuno, semplicemente geniale per altri, di sicuro impossibile da ignorare. C'è una partita che racconta bene chi fosse, è il derby del 1979 contro il Milan. Piove a dirotto su San Siro, il campo è pesantissimo. Ebbene, lui segna 2 gol sotto il diluvio, prendendosi la città e trasformandosi definitivamente in un simbolo nerazzurro. Eppure, nonostante il talento enorme, la nazionale maggiore non arriverà mai davvero, un'assenza che ancora oggi lo rende uno dei più grandi esclusi del calcio italiano di quegli anni in maglia azzurra. Forse perché Beccalossi apparteneva ad una categoria diversa, quella dei giocatori che non si spiegano fino in fondo con le statistiche o con i trofei, quelli che restano però nella memoria per come facevano sentire le persone quando toccavano il pallone. E infatti ancora oggi, per tanti tifosi dell'Inter, ma per tutti i tifosi che amano il calcio, Beccalossi non è stato un grande calciatore, è stato uno dei grandi protagonisti della storia di calcio, e questa storia di calcio è dedicata proprio ad Evaristo Beccalossi. Lo facciamo in maniera particolare perché, come vi dicevo nella nostra introduzione, abbiamo voluto ascoltare un po', come ci piace spesso fare qui su TMV Radio, la voce, l'esperienza di chi ha condiviso con lui da avversario, da compagno di squadra, da semplice spettatore o ancora di più da grande amico di Evaristo Beccalossi, la sua grande passione per il calcio, il suo estro, i retroscena e gli aneddoti che in molti nostri ospiti ci hanno raccontato. Io voglio ascoltare le parole di Gigi Cagni, insomma molto particolari. Gigi Cagni che lo ha affrontato, lo ha avuto come compagno, come amico, insomma, perché Evaristo Beccalossi racchiude tanto, racchiude tutto, e forse quel tutto sta proprio nelle parole di Gigi Cagni.
6: Non vorrebbero andare a vedere qualche immagine per capire cosa vuol dire essere dei fuoriclasse? Ma non soltanto tecnicamente, era un ragazzo eccezionale sotto tutti i profili. Infatti noi ci siamo visti qualche anno fa, per cui poi era diventato accompagnatore dell'Under e diventava veramente, per lui vedere i giovani era una cosa che lo riempiva di gioia, lui senza calcio non poteva stare, quindi questa cosa era innata, e giocatori di questo tipo non ci sono più. Adesso parlo tecnicamente, è veramente un fenomeno tecnico, come ce ne sono stati, come ce n'erano in quel periodo. Quindi pensa che non è stato convocato da Berzot nella mondiale, perché ce n'erano così tanti di qualità che poi lui ha fatto una scelta tecnica personale, quindi va benissimo. Ma io ti dico, avendolo visto da ragazzino, era una roba. Io ho un aneddoto che troppo. Questo ti fa capire com'era il calcio di quei tempi. Io ho già 6 anni di più, quindi la prima volta che viene con la Primavera a fare la partita il giovedì, contro la prima squadra, prima prende la palla, mi punta, mi fa tunnel, fermo tutto, lo prendo per l'orecchio e gli dico: non te lo permettere mai più.
7: Redarguito subito.
6: Allora, il sabato quando giochi con la primavera, questo era il rapporto, ma noi era anche Altobelli in quegli anni, quindi noi difendivamo questi ragazzi come i vecchi hanno difeso me da giovane, e queste cose li facevano crescere, perché non era una cosa di nonnismo, era solo per fargli capire che dovevano imparare un sacco di cose e dovevano avere il rispetto. Poi è chiaro che io e lui da soli, pecca, fai quello che ti pare, sei troppo forte, quando era 19 anni, quindi non era un problema.
5: Chi ha visto Beccalossi lo ha raccontato per tanto tempo nel suo ruolo di maestro del giornalismo sportivo, della telecronaca sportiva, e Bruno Longhi. Sentite cosa ci ha raccontato del suo rapporto con Evaristo Beccalossi.
8: Ho vissuto parallelamente alla sua vita, alla mia vita e con le rispettive famiglie, per cui dal primo giorno, guarda, posso raccontarti questo, no? Lo vidi a San Siro in un amichevole Inter Vicenza, segnò due gol, uno di destro e uno di sinistro. Scendendo le scale di San Siro, mi affiancai a Sandro Mazzola e dissi: ma questo è destro o sinistro? E lui dice: boh, francamente non lo so. Poi si scoprì, me lo disse lui, perché abbiamo vissuto parallelamente, no? Mi disse: no, io sono nato destro, poi mi sono esercitato col sinistro, e tant'è che l'opinione diffusa è che Beccalossi fosse un mancino, no? E invece era stato bravissimo. Poi sai, io dovrei raccontarne, cioè potrei scrivere un libro in questo momento proprio sulla, direi sulla nostra vita, perché insomma siamo sempre stati uniti. Io conoscevo i suoi malesseri, i suoi momenti di gioia, li condividevo, lui però è stato uno di quei giocatori per i quali paghi biglietto. Ecco, questo penso che valga più di ogni cosa, no? Io mi sono così esibito, faccio per dire, tra virgolette, in qualche post, in qualche tweet, no? Definendolo Evaristo estro e sinistro, spiegando anche che lui fosse nato, era nato.

0: l'avvicinamento
1: sì,
0: a quel
1: sì,
0: mondiale.
1: sì, sì, ma tu fa conto che anche Peruzzo, no? Peruzzo era il centravanti che segnava più gol di tutti e non partecipò al mondiale,
0: Sì.
1: ovviamente gli venne preferito Spadino Selvaggi perché chiaramente non avrebbe creato difficoltà all'interno dello spogliatoio, no? Ma Beccalossi, guarda, vi racconto questa e poi dopo, tra l'altro io questi ultimi 15 mesi li ho vissuti sempre andandolo a trovare in contatto con la famiglia e purtroppo è arrivata stamattina la notizia che comunque era nell'aria, no? No, stavamo parlando di nazionale, no? Allora, la nazionale doveva giocare, non so se Stefano ricorda perché io vado molto indietro negli anni, una partita ai tempi di Berzot contro Lussemburgo e si infortunarono Conti e Causio e il venerdì sera Beccalossi era a casa mia a cena con la moglie, allora mi chiese di chiamare Cesare Maldini che era il vice di Berzot e che tra l'altro mi chiamava Becca perché io continuavo a caldeggiarne la convocazione, no? Lo chiamai al telefono e mi disse guarda, chiamerà Marocchino che è più ala di Becca, no? Che sennò sarebbe costretto in un ruolo non suo e sai, io ero in difficoltà, no? A dargli questa notizia, lui ci teneva, no? Poi sai, giocai contro il Lussemburgo, ci poteva essere spazio per tutti. E niente, mi disse, domenica faccio due gol e poi scoppia un casino. E difatti fece due gol al Como, fece un'intervista in esclusiva con me, che io praticamente tagliai al 90% per non metterlo in difficoltà proprio nei confronti della nazionale. Qualcuno capì quello che era il suo malessere, il suo malumore, poi dopo, il giorno dopo venne fuori insomma quell'intervista non fatta da me ma fatta dalla Gazzetta dello Sport che gli precluse la strada per la nazionale. E tra l'altro io e lui commentammo per Tele Monte Carlo quel mondiale, perché Tele Monte Carlo sapeva di aver fatto un colpo, no? Ingaggiando colui che era stato il grande escluso dalla nazionale. E poi cosa accadde? È che il mondiale lo vinse l'Italia.
2: E poi c'è il capitano di mille battaglie, Graziano Bini, capitano di quella fantastica Inter nel quale Evaristo Beccalossi è diventato così celebre con la maglia numero 10. Da capitano lo ha aiutato, lo ha supportato e lo ha anche salutato nel giorno della sua scomparsa. E Graziano Bini, bellissimo il suo ricordo.
3: È avvenuto, penso, nel 1978.
0: Esatto, l'anno prima.
3: L'anno prima. Era avvenuto... avevano provato, non so, i dirigenti, qualche, in una partita amichevole fatta, non so se con una squadra austriaca o non mi ricordo onestamente, a fine stagione a San Siro, venne un fallo qua al limite dell'area, fece un gol strepitoso su punizione, la mise all'incrocio di pali e da lì comincio subito con i tifosi la sua storia.
0: Il tutto iniziò con una giocata.
3: Con una giocata che solo lui, perché lui oltretutto era destro e sinistro. Non aveva grandi problemi andare sulla destra, cioè era uguale. E lì fece gol di destro, calciò una punizione di destro e la mise all'incrocio dei pali.
2: È molto particolare e toccante questo ricordo di Graziano Bini. Vi faccio ascoltare anche le parole di un altro maestro del giornalismo, Enzo Bucchioni, che ricorda così Beccalossi.
4: I primi anni, quando faceva il nostro lavoro, quando faceva il commentatore, in altre manifestazioni lo incontravo spesso e ne ho apprezzato la straordinaria ironia, le battute, la simpatia, ecco, che trasmetteva. E tutti quei racconti che ti faceva, coinvolgenti nel mondo del calcio. Da calciatore l'ho visto, ovviamente è uno di quei personaggi che non moriranno mai, perché quel numero 10 lì cosa significava e cosa significa anche oggi, che facciamo fatica a ritrovarlo. La poesia, l'estro, la genialità, l'imprevedibilità, quei giocatori che hanno quella maglia erano questi, che poi il genio maledetto numero 1 è Maradona, ovviamente, ma c'è tutta una tipologia. e Beccalossi faceva parte di questi, e te l'ha raccontata anche lui con orgoglio, ha raccontato

0: nelle interviste, anche una delle ultime, 3 anni fa, che ho detto con grande piacere, io non rinnego nulla di quello che ho fatto, lo rifarei ancora ad oggi, perché io ero così, in campo straordinario un giorno, a volte no, ma fuori ho fatto quello che mi sentivo di fare, mi sono divertito, ho preso la vita in quel modo lì, e questi geni maledetti un po' li amiamo un po' tutti, perché fanno quello che probabilmente avremmo voluto fare un po' anche noi. Chi non avrebbe voluto essere un 10 come Beccalossi, saltare un giocatore, saltarne un altro, inventare un gol? Quindi è questo, perché ti dico non moriranno mai, perché rimarranno sempre nell'immaginario collettivo. Quando pensi a un giocatore che ti può fare innamorare, chi è? Questo.
1: Tra i tanti opinionisti di TMV Radio c'è stato anche il ricordo di Stefano Impallomeni. Ascoltiamolo, perché anche questo è molto particolare.
2: Interpretazione del ruolo, due cose da separare, certamente l'uomo straordinario. Io non lo conosco, non l'ho conosciuto, cioè voglio dire, ma me l'hanno raccontato come una persona molto, insomma, come si vedeva, molto sorridente, simpatica,
3: solare.
2: Ironica, solare, esatto. E quindi condoglianze alla sua famiglia, è un ricordo, insomma, speciale per quello che è stato per la persona. Per quanto riguarda il calciatore, è stata poesia pura, romanticismo allo stallo, proprio nell'essenza di quel calcio che hai detto tu, che non c'è più. Un'interpretazione del ruolo, fantasia, creatività, con una giocata illuminava e faceva innamorare non soltanto i tifosi dell'Inter, ma per chi amava il calcio e chi ama il calcio come me. Quindi mancherà Beck. Io mi ricordo l'indimenticato, indimenticabile Beppe Viola, grandissimo giornalista, in uno dei suoi incipit durante un servizio di video, mi ricordo Beck come Bach.
3: Grande.
2: Bach era il compositore.
3: Sì, sì.
2: Perché era genio e sregolatezza, però insomma io ho sempre amato questo tipo di calciatori, che c'è di irrazionalità, c'è, è vero, la discontinuità.
3: Beh, tu anche un po' anche così, no, come calciatore.
2: Beh, insomma, sì, le imprecazioni magari scatenavano anche le imprecazioni dei tifosi. Sì. Però il sentimento che ha provocato Beccalossi nei tifosi dell'Inter, io credo che pochi calciatori abbiano così, siano entrati nel cuore dei tifosi dell'Inter. Cioè,
1: tra le tante icone dell'Inter, tra i tanti c'è stato anche Altobelli, che lo ha ricordato davvero in maniera molto speciale, lui che con Beccalossi ha condiviso tanto sia in campo sia fuori. Tra le tante icone dell'Inter c'è anche Ernesto Paolillo, che per tanto tempo ha gravitato intorno all'emisfero nerazzurro e che ha avuto modo di conoscerlo e ha condiviso con noi il suo ricordo.
4: Beccalossi è un bellissimo ricordo, perché prima da tifoso andavo a vederlo giocare e lo seguivo, poi era il periodo della famosa coppia, i gemelli del gol, se mi ricordate,
3: come no?
4: E quindi lui, Altobelli e quant'altro, sì. Insomma, ci hanno deliziato, e poi quella era una bella squadra, anche per la presenza di Dini, va detto. Quindi era piacevole veramente seguirla. Poi l'ho conosciuto via quando sono entrato nella dirigenza dell'Inter, perché frequentava l'ambiente, veniva, lo si incontrava, ho fatto lunghe chiacchierate con lui, anche divertenti, perché era anche molto spiritoso.
5: Sì.
4: E devo dire che insomma era un personaggio al quale ci si affezionava. Questa mattina, sapendo quello che è accaduto, purtroppo ho provato una grande tristezza. Devo dire che la figlia gli è stato vicino e non ha mancato di dare notizie sempre di questo periodo della malattia e altro, però insomma, per quanto preparati, sono sempre momenti tristi.
1: Restiamo ancora in tema Inter, è inevitabile quando si parla di Evaristo Beccalossi, così l'ho ricordato nel nostro spazio mattutino qui su TMV Radio, l'Apo De Carlo. Sentite.
6: Dunque, ho vissuto due periodi distinti di Evaristo Beccalossi, quello da tifoso, giovanissimo, che andava allo stadio da piccolo, accompagnato dal papà, dove andavo allo stadio per vedere Beccalossi ancora più di quanto non fosse vedere l'Inter. Poi c'è un concetto che quando Beccalossi, che io seguivo come tutti i miei idoli, Bordon, Muraro, Canuti, Mozzini, cioè, perché la vita dello scudetto, Caso, con tanti altri, insomma, era un Inter, no, con, che aveva veramente giocatori fantastici, tutta un'Inter tutta italiana, con l'allenatore italiano, con un progetto giovane, i giocatori avevano tutti 24 anni circa, ed erano riusciti a fare già una quasi impresa, arrivando quasi a lambire lo scudetto quell'anno prima, quando il Milan vinse la Stella con Rivera, e poi l'anno dopo l'Inter vinse lo scudetto in una cavalcata trionfale. Ma quello che mi colpiva era che, e che ci è stato anni dopo, si passava dal bianco e nero al colore, perché quando noi seguivamo i calciatori, negli anni 70 c'era solo il bianco e nero, sì. Cioè, tu potevi vedere a colori soltanto se andavi allo stadio. Io personalmente, sì, per chi era della mia epoca, vedere il colore prima bianco e nero, che magari tu vedevi, che ne so, andavi al cinema e c'era il cinegiornale.
5: Sì.
6: E quando tu vedevi il cinegiornale c'erano queste immagini un po' sgranate, a rallentatore, che rendeva tutto ancora più epico di quanto già non fosse. Se ti trovavi poi ad andare, quando eri piccolo, allo stadio, e vedevi che erano colori, lo vedevi da lontano, poi da piccolo vedi tutto, le distanze sono diverse di quando sei più adulto, e insomma, hai un'immagine completamente definita. Qui non solo, potevi finalmente vedere le prime immagini a colori, perché c'erano le qualità che insomma, arrivava i primi televisori che mostravano quel tipo di possibilità che prima non avevi. E quando andavi allo stadio, e qui io ci andavo spesso, io ho scoperto Beccarossi nei primi della fine degli anni 70, e poi quando sono andato allo stadio più frequentemente con il Mundialito Club, che per me è rimasto nel cuore, perché quello che forse è la cosa più bella che poi ha fatto Beccarossi, Berlusconi, non si mette anche lui con Be, sì, nella sua storia, perché Berlusconi organizzò il Mundialito Club, che fu per me la cosa più bella della mia vita da tifoso, con due partite in una sola sera allo stesso stadio e con tanti giocatori. Quindi Beccarossi lo vidi in quella cornice fantastica, da vicino, nei parterre, a distanza di pochi metri, non mi sembrava vero, e vedere quello che faceva in campo ispirava. Lui veniva considerato un fantasista, e proprio perché il suo modo di stare in campo, la sua qualità era accompagnata anche da un movimento del corpo che in qualche modo metteva sempre nelle condizioni i suoi giocatori stessi della sua squadra, e quindi gli avversari, di non sapere cosa avrebbe fatto. Forse non lo sapeva nemmeno lui, si lasciava andare naturalmente dalla sua genialità. E questo è un giocatore che ha mostrato davvero che cosa potesse essere fare con il pallone qualunque cosa.
1: E in chiusura vi faccio ascoltare un video che Giacomo Ciccio Valenti ha voluto condividere con noi, perché Evaristo Beccarossi era un personaggio trasversale, era anche un ex calciatore, ma raccoglieva tanti ambiti, specialmente quando ha smesso di giocare, ha avuto anche un ruolo da capodelegazione con le varie nazionali. È stato un personaggio assolutamente trasversale nel suo essere, semplicemente Evaristo, e così lo ha ricordato Giacomo Ciccio Valenti, che ringraziamo.
7: Allora, il Beck è stato una delle persone più importanti della mia vita. Quando io ho iniziato in radio, in realtà la vera trasmissione era una trasmissione di calcio, dove avremmo dovuto parlare di calcio, con un approccio prima, con uno scherzo telefonico, e l'abbiamo presentata proprio col Becca a 105 ai tempi, e quindi il Becca è nel cuore sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, e poi era uno dei giocatori più amati della squadra che tifo. Ciao splendido Becca, ciao Nagaia, ciao, un bacio a tutti, ciao Marco, e viva il Becca.
1: Una miriade di voci che hanno reso omaggio a un grande ex calciatore che abbiamo salutato e onorato, celebrato in questa settimana di TMV Radio, lo abbiamo voluto fare anche qui a Storie di Calcio. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento, e con Francesco Tringali ci risentiamo alla prossima Storia di Calcio.
8: Storie di Calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
9: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo

Ma quanto erano carini, quanto erano dolci, dolci. Guarda, guarda che passetti, tatac tatac. Questi sono gli inizi della boy band dei Backstreet Boys. All I have to give, tutto quello che ho da dare lo do a te. Ma cari amici, aspetta, siamo nel buio, regia, perché guardate chi c'è.

0: Con me, nella prima parte, non c'è mai stata per una settimana, ma oggi è qui con me, signore e signori, lei, Simona Monaco! Mamma, no, mamma mia! Ha deciso di farmi compagnia in questa prima parte, cari amici di SWR, il programma, il primo programma diffuso della televisione italiana, ed è bellissima questa cosa, e grazie appunto perché hai deciso di iniziare con me questa prima parte, che non è sempre detto che sia che tu lo faccia, nel senso non è
1: ti avevo chiesto prima che di cosa volevi parlare in questa prima parte. Quando mi hai detto che devi parlare, io posso portare la mia testimonianza.
0: Certo, siccome è cosa interessante, allora, come vi ho detto nei giorni precedenti, no, io sono stato all'International Tattoo Expo Roma il fine settimana scorso, un evento bellissimo, un evento dedicato ai tatuaggi, ma un evento anche con molti ospiti che hanno condiviso la loro storia, no? il loro essere, la loro vita. Uno di questi, per esempio, è stato viene chiamato Spigolo, The Real Spigolo, è un boxer, Fabio Mastromarino, con cui ho parlato molto. Perché parlo di box e di lui? Perché lui è uno di quelli che ha faticato tanto per ottenere dei risultati e arrivare a un livello agonistico molto alto. Ma poi, ahimè, gli è successa una cosa, ma ve ne parlerò in questa prima parte. Parleremo anche di bullismo e di come lo sport, in questo caso lo sport a combattimento, molto spesso aiuta, anche riferendomi a quella cosa che è successa qualche settimana fa della palestra dell'altro, del centro box, del campione mondiale che gli è stato dato fuoco. Esatto, sì, gli è stato dato fuoco. Comunque, partiamo, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì con Yes We Are, in tre appuntamenti suddivisi appunto su Teleroma 56, su Nexun Channel. E vi stavo parlando di Fabio Mastromarino. Tu devi sapere, lui arriva, si allena, è tutto pronto per andare a combattere, arriva la pandemia, quindi si blocca, continuano gli allenamenti, grande difficoltà, grande tutto quello che è il suo lavoro, arriva e purtroppo il mondo della box, quello che dicevi vi dicevamo anche il discorso fighter o non fighter, no? All'estero la box è vista in un'altra maniera, è vista come uno sport, ha delle sovvenzioni, ci sono dei guadagni, c'è un business dietro infinito che comunque permette all'artista di lavorare, di guadagnare, mentre qua in Italia no. Quindi l'artista, cioè lo sportivo, se vuole fare box deve per forza fare anche altro, sottoponendo poi comunque il corpo a degli sforzi, certo, eccessivi, perché oltre agli allenamenti poi devi andare anche a lavorare, devi anche andare a fare, ovviamente, per stare a certi livelli. Ed è quello che comunque Fabio stava facendo nel suo crescere in quella che è la sua dinamica. Arriva poi nel 2024 a vincere il titolo, ma ahimè, purtroppo, dopo, adesso leggo testualmente perché non vorrei fare degli errori, credo, quindi ottiene una nuova occasione per il titolo italiano, ma poche ore dal match, cioè prima di iniziare il match, finalmente, viene colpito da gravi problemi di salute, pneumotorace, emorragie cerebrali e coma farmacologico.
1: Ma veramente?
0: Sì. Sopravvive e affronta una lunga riabilitazione fino alla decisione, ovviamente, di lasciare la box professionistica. Con lui ci eravamo visti sia l'anno scorso che 2 anni fa, esatto, sempre in fiera. E lui, c'è un piccolo video con cui mi stende, tra virgolette, facciamo esattamente qui io faccio questa figuraccia tremenda, in cui c'era in questo video anche l'altra persona che tra un po' sentiremo, Nicole Di Segni, che al tempo era la campionessa di MMA, che poi è passata a fare una nuova disciplina, Io purtroppo ieri, cioè gli altri giorni, durante la convention, non ho avuto il tempo di intervistarli in maniera corretta, anche perché c'era casino, stavamo lavorando, stavamo tutti lavorando, però prima o poi sia a Fabio che a Micol mi piacerebbe poi intervistarli, perché è veramente bello anche quello che hanno

0: che hanno da dire e da fare. Nicole con Mr. Jack proprio hanno creato un... aspetta, vediamo un attimino se... esatto, ci siamo. Hanno creato un... una sorta di associazione, nel senso che, adesso ce lo spiegheranno loro nel dettaglio, però Mr. Jack è un tatuatore, ha preso dei guantoni della Leone usati per combattere, forniti appunto anche da Nicole Disegni, e li ha tatuati e li ha messi all'asta. Adesso ieri ci hanno mandato questo video che andiamo e sentiremo bene, prego.
1: Ciao a tutti, io sono Mr. Jack.
2: Io sono Nicole Disegni.
1: Io sono un tatuatore professionista e ho disegnato, grazie alla Leone, appunto questi magnifici guantoni per un'associazione che oggi Nicole vi spiegherà.
2: The Shadow Project è un'associazione che vuole promuovere gli sport da combattimento come mezzo per superare le differenze di genere e per aiutare ogni persona a sentirsi più a suo agio con se stessa, per ritrovare la propria forza interiore e per promuovere, insomma, questi sport come mezzo per combattere la violenza. The Shadow Project ha aperto anche uno sportello di un sostegno alle donne che sono state vittime di violenza, e quindi vorrei ringraziare tantissimo sia la Leone che lui per aver disegnato questi guanti in sostegno della nostra associazione.
1: Questi guanti nascono con l'idea appunto di riprendere lo stile cartoon, che è proprio il mio stile, del mondo del tatuaggio, e riportarlo all'incirca agli anni 50, dove il patriarcato la faceva da padrona, ma in questo caso ho rappresentato un cane che rappresenta appunto la figura maschile con un occhio abbozzato, mentre la gatta che invece continua a tirare colpi veramente forti come la nostra Nicole. Tutto questo proprio perché non dobbiamo minimamente vergognarci se subiamo violenze, anzi The Shadow Project è proprio qui per sostenere tutte le persone che subiscono in ogni modo e in ogni caso della violenza. Mi raccomando, potete andare sul sito www.theshadowproject.it, dove potete assolutamente contattare delle persone che vi possono semplicemente aiutare. Ricordatevi, una voce oggi è un aiuto un domani.
2: E ricordate anche che ogni volta che una donna che combatte, combatte per tutte le donne, quindi sostenete gli sport da combattimento e veniteli a provare insieme a noi.
0: Grazie ragazzi, lo so, era in un momento quella voce che sentivate di sottofondo, ero io che urlavo, che chiamavo poi i vari giurati eccetera, però The Shadow Project è un progetto bellissimo, è un qualcosa di veramente interessante, proprio soprattutto perché è rivolto alla violenza di genere, quindi ovviamente in questo caso Nicole è una che direi che... ci penserei due secondi un attimino a romperle le scatole, perché comunque lei è una campionessa italiana, adesso sta facendo parte del mondo del power slap, il famoso circuito della UFC, dove vai lì, ti metti davanti all'altra persona e vi prendete, adesso l'abbiamo giocata poi ieri, è venuto anche qualche giorno fa, c'era anche Mattia Faraoni, abbiamo intervistato anche lui, abbiamo parlato anche con lui, ci siamo anche divertiti appunto a giocare a ceffoni sul palco, prendendo in qualche modo... e spunto, perché appunto il gioco è...
3: Cosa prendi? Sacco di botte.
0: No, è diverso, il sacco di botte le prendi e facendo altri sport. In quel caso sono solo tre schiaffi, punto. Cioè tre schiaffi ed è finito, però hai guadagnato €1.000.000. E tu ti metti in tale, adesso no, non è €1.000.000 ovviamente. Però io ringrazio sia Mr. Jack che Nicole Disegni, perché... riescono a comunque dedicare il loro tempo anche a questo, e i guantoni che potete comprare all'asta sono molto carini, cane, gatto, chi l'ha detto che non si può, diceva infatti, però in questo caso appunto rappresentano quello che deve fare un po' più il bullo e quello che invece è il gatto, che però se vuole può graffiare
3: sempre. Perché
0: lui
3: dice il cane è l'uomo, no? E la gattina è la donna, perché c'è una similitudine da sé.
0: Da sempre, sì.
3: Di associare la gatta alla donna.
0: La gatta figura, sul tetto che scotta.
3: Alla certo. Figura femminile, in realtà, tra il cane e il gatto, quello che meno di più è sempre il gatto.
0: Ah sì, certo, ma certo, assolutamente.
3: Noi a casa ne abbiamo la riprova, sì. Quotidianamente.
0: Il cane vuole fare l'aggressivo, perché, ma vedi, molto spesso, e poi anche quello che è nella realtà, no? Molto spesso l'uomo... E infatti, cioè, la violenza non è spesso solo fisica, però magari anche una persona molto forte fisicamente non è detto che mentalmente riesca a reggere o a sopportare quella che è la violenza che un'altra persona riesce fa in ogni caso. Quindi il cane è uno che abbaia, che fa, che ti dà una violenza anche verbale diversa dal gatto. Il gatto però magari si acquatta, è tranquillo, ma nel momento giusto
3: si attacca agli occhi,
0: vedo, quindi è un qualche cosa di sicuramente particolare. Mi dicevi qual è l'esperienza di bullismo?
3: Ma sì, assolutamente, sono cose che riaffiorano ogni tanto e sorrido, perché sono stata vittima di bullismo, sai dove? Al dopo scuola. I miei genitori all'elementari, parliamo delle elementari, i miei genitori che lavoravano comunque tutto il pomeriggio, mattina e tutto il pomeriggio, mi affidavano al dopo scuola per farmi fare i compiti e poi comunque giocavi, mangiavi dalle suore, perché erano dalle suore, mangiavi dalle suore, dopodiché ti facevano fare i compiti e poi quando ti rimaneva il tempo dopo i compiti potevi uscire a giocare, sempre comunque molto protetti.
0: Certo, ovvio.
3: Succedeva e non si sa come, che spesso entrassero all'asilo dalle suore, entrassero anche delle persone al di là. Cioè tu non puoi entrare, perché è una comunque una struttura privata dove mamma e papà e tanti altri genitori pagavano soldoni per tenerci a, diciamo così, a fare i compiti, a studiare, eccetera. Mi ricordo perfettamente che l'unico giorno libero era il sabato, dove venivano, sì, dove c'era il catechismo.
0: Ok.
3: E quindi entravano anche altre persone per fare il catechismo e io ero bullizzata dalla sorella di una ragazza che era più grande di me, e non ho mai capito perché. Carmelina si chiamava.
0: Terona. Scherziamo ovviamente.
3: Non lo so, non me lo ricordo. Venivo bullizzata da questa ragazza più grande di me e non ho mai capito il perché. Mai. Quando questi bulli ti prendono di mira, non devi avere qualcosa in particolare, perché io ero una bambina normalissima, non è che fossi bionda, bella, ero un ranocchio con i capelli corti, tutti arruffati perché mamma mi pettinava i capelli ricci, quindi vi posso far immaginare, vestita prevalentemente da maschio, perché così potevo giocare più liberamente, diceva,
0: certo,
3: mamma.
0: Certo.
3: E io mi ricordo che tante volte sono stata messa attaccata al muro, proprio fisicamente attaccata al muro da questa donnona, perché era già una donnona, probabilmente all'epoca faceva, che ne so, la terza media, una roba del genere, io comunque ero alle elementari, veniva attaccata al muro da questa ragazza.
0: L'hai più di vista poi dopo? Cioè è ancora crema, gira ancora crema? Sarà sempre una donnona, un femminone.
3: Sai che vedo sua sorella, la sorellina minore, e vi giuro io non riesco a capire perché. Perché all'epoca poi si inventavano cose per avere la giustificazione per avere questi atteggiamenti. Dopo di lei, o prima o dopo, ora non ricordo.
0: E
3: sono
0: la mamma
3: stata,
0: mi ha trattato
3: stata bullizzata da un maschio che era in classe con quella che era la mia migliore amica. E lui mi minacciava brutta. Questo mi faceva veramente paura, ma non ero solamente io ad essere minacciata da questo bambino, perché non era un ragazzo, era un bambino. Anche altre persone venivano, ma minacciate, ma spaventosamente. All'epoca tu non avresti mai pensato di essere minacciato, di essere picchiata a morte, o di essere, ma era proprio violento questo bambino. Era poi diventato il morosetto di quella che era la mia migliore amica, e mi è venuto il dubbio poi in età adulta che fosse lei in qualche modo a manipolarlo. Sai che vai a sondare quanto,
0: sì,
3: ascendente,
0: certo,
3: puoi,
0: sì,
3: avere,
0: sì,
3: per farmi fare del male, o comunque per
0: era
3: avere
0: gelosia.
3: Ma di gelosia di me, ma non si può essere gelosi di me all'epoca. Beh, sta di fatto che questo ragazzo, diventando adulto, non è diventato più abbastanza adulto.
0: È rimasto sempre un bambinone.
3: No, ha avuto una fine proprio. Si è dato una fine.
0: Una fine poco. Mettiamo la canzone e poi torniamo in studio. Prego, regia.

0: This is how we do it. Questo è quello che facciamo in realtà, e questo è quello che facciamo, è cercare di tenervi compagnia e darvi un po' di, come dire, un momento, una mezz'ora, o meglio un'ora e mezza, suddivisa in tre parti di gioia e felicità. E abbiamo parlato, abbiamo ovviamente in maniera molto blanda di bullismo.
1: Noi tocchiamo sempre leggere le
0: sì,
1: le
0: non
1: cose.
0: Vogliamo tirarvi proprio giù. Adesso c'è il bullismo giovanile, ma appunto la violenza di genere c'è su tutto, perché qualsiasi cosa, ti ho detto, qualsiasi differenza ci sia, c'è qualcuno che in qualche modo te lo deve dire. Cioè, ho detto, nel mio caso era il vestito, era l'essere un bambino nato.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad

0: altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
1: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Seye Comment Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
6: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Io mi immagino Simona, cioè è la cosa più complicata. Allora, giusto perché sennò poi dopo, giustamente, chi guarda la televisione dice: ma perché sento se. Allora, lei ha la capacità che fa i cavoli suoi per 3-7 minuti e mezzo di canzone, eccetera. Poi, quando mancano, di solito tecnicamente lo spieghiamo, quando mancano 5 secondi, 6 secondi alla fine della canzone, si accendono i microfoni, si dà allo studio, si fa l'ok, comprare un'insegna verde che dice microfono attivo, e così in modo tale che il conduttore, il presentatore, può iniziare a parlarci sopra o comunque dire qualche cosa, entrare sulla canzone. Lei puntualmente in quei esattamente 3 secondi tossisce, parla, borbotta, si incazza, muove la sedia, muove il microfono, beve, parolacce, dipende da quando, da come ti gira, eccetera. Quindi quando sentirete ogni volta alla fine della canzone un eccetera, capito? È lei che quando si accende il microfono decide di favellare, quindi dar voce a quello che le passa
1: per la capuccetta
0: nella testa, cari amici. Che meraviglia! Come posso non divertirmi a fare questo programma con lei se non è così? Cioè, anche
1: nella vita in generale,
0: come ho fatto io a vivere tranquillo e poi a 50 anni arrivare? Allora, perché vedo, io mi immagino questo, cioè io ovviamente non mi paragono a tot personaggi, allora immagino Mike Bongiorno, o sai, questi grandi presentatori italiani molto precisi, molto pignoli in quello che è il mestiere, a lavorare con Simona, vedo che stanno per iniziare la puntata, che ne so, ma Simona diventa la valletta di Mike Bongiorno, capito? E Mike Bongiorno che sta per iniziare la puntata, e allora signore e signori, benvenuti alla ruota della fortuna, e lei
1: non sono così, dai.
0: E Mike Bongiorno che sbrocca perché allora basta, hai rotto le palle, la dobbiamo rifare, ripartiamo da capo, e tutto il pubblico, sai, quando fai le registrate dovresti ripartire da capo perché le sbavature, no, ma il nostro programma si chiama Yes We Are, sì, siamo noi.

0: così, siamo noi così, siamo, è lei così, quindi va bene, cara Simona, tossisci quando vuoi, quando apriamo i microfoni, non ti preoccupare, vai, olle.
1: A me piace di più quando parli calabrese, però.
0: Ho capito, sì, adesso non è che posso mettermi a fare sempre tutti gli accenti quando mi viene, anche perché non lo so. Il calabrese è veramente l'unico accento che mi viene malissimo, perché non è facile.
1: Un accento teronico è davvero molto delizioso, mi fa troppo ridere. Anche perché è l'accento che dai sempre a tua madre quando la imiti. E tua madre è salernitana, non c'ha sta accento.
0: No,
1: ma mi fa troppo ridere.
0: Lo so, ma io non. Per qualche motivo mi viene la madre calabrese.
1: Tra l'altro, a proposito di calabresi, saluto la mia migliore amica che è mezzo sangue calabrese.
0: Ciao Sabri,
1: siamo con te.
0: È sempre caldo, Sabrina è sempre caldo, sì. Lei, il suo mezzo sangue, anche se no, lei gira in mutande sempre, adesso non è vero, però comunque in
1: braghettine. Ci sono tipo meno 5 gradi? Lei ha un cappottino normalissimo, senza calze, e magari, non so, l'anfibio piuttosto che lo stivale, ma rigorosamente senza nessun tipo di calze.
0: Bene, anche in pieno inverno.
1: Sì,
0: allora,
1: sì.
0: Signorina Simona Monaco, allora, facciamo una cosa, lei adesso mi lancia la sigla, ok? Visto che lei è molto brava, io dico signore e signori, poi se lei vuole fare un colpo di tosse o qualche esclamazione, la faccia pure, basta che poi mi dà la risposta esatta, che è
1: sigla.
0: Beh, esattamente. Allora, signore e signori, buonasera.
1: Piano piano è arrivato, non ce la fa.
0: Aiutatemi. Signore e signori, buonasera, benvenuti o buongiorno, buon tutto, quando state guardando questa seconda parte di Yes We Are, benvenuti da Mauro Caputi, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco, e come fanno i bravi presentatori, quelli seri. Signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì, sempre con voi, noi due, in tre puntate, il primo programma appunto diffuso della televisione italiana. Allora, stamattina nella prima parte, per chi ha visto la prima parte, ho parlato di bullismo, ho parlato di eventi, perché il fine settimana sono stato a Roma, all'International Tattoo Expo Roma, ho conosciuto un sacco di tatuatori, ho conosciuto un sacco di persone, ho parlato anche con tatuatori, con combattenti, poi appunto se avrete modo di rivedere la prima parte ne ho parlato lungamente.
1: Combattenti hai detto?
0: Combattenti, gente fighter, per non dire fighter è combattente, però si dice è sempre in inglese,
1: è inglese. Mi vengono in mente i miei nonni.
0: È così, ma l'italiano ha una lingua e si chiama, e dobbiamo utilizzarla, perché sempre questo fighter.
1: Noi abbiamo il pugilato, non abbiamo questo genere di cose. Questi generi di cose arrivano da un'altra nazione e secondo me è giusto chiamarli col nome che gli ha dato la sua nazione.
0: L'arte del pugilato, l'arte della lotta, la lotta era la lotta greco-romana, sì. Non è la lotta anglofona, e quindi i combattenti o gladiatori o quelli che erano. Ieri ho conosciuto il team, si chiamano i Centuria, loro fanno l'antico calcio romano. Sono degli armadi umani, ma non solo, perché vengono a tutte le discipline, perché mi spiegavano, adesso non voglio ripetermi, però comunque loro sono dei combattenti, perché comunque combattono una battaglia, in questo caso per di antico calcio romano, che è il predecessore poi del calcio storico fiorentino, no? Dove si fanno un sacco di male,
1: ho visto dei video,
0: perfetto, bellissimo. Però combattenti, i fighter, che fa figo dire sono un fighter, perché fa quasi paura, e rientra poi anche quello nella famosa storia del no, perché siccome combatto allora devo essere anche un bullo. E vedi, la lingua purtroppo, e adesso mi collego a quello che stai dicendo e di cui ci parlerai tu oggi, è quella un po' ti frega su alcune volte. Perché? Perché vedi, parliamo di Eurovision, noi italiani in qualche modo siamo bullizzati per via dell'italiano, perché il nostro è una musica melodica. Ora dopo l'ascolteremo, te la metto, l'hai chiesto, c'è Salda Vinci, no? Che va a partecipare.
1: La chiamano melodica.

0: ma è la nostra lingua, senza parlare della canzone, è poesia pura la nostra
1: Esatto,
0: lingua.
1: però capito, un po' è sempre quello, l'italiano che deve fare pizza mandolini, cioè siamo un po' bullizzati in quel
0: Patata,
1: mondo.
0: patata, kartoffeln.
1: Vai, esatto, vabbè, il tedesco entra, poi i francesi che bubulano. Ieri l'altro giorno c'erano una tatuatrice che era stata in giuria francese, quindi cercavo di farmi aiutare dalla gente che sapeva, please, le poter votare le tatuage più belle. Allora, oggi parleremo in questa seconda parte, parleremo di Eurovision, o meglio, ci parlerai perché lo sai, a me mi interessa relativamente, so che ti sei preparata lungamente
0: Ma che cosa
1: sull'Eurovision Song
0: dici?
1: Contest.
0: No, io
1: Sì,
0: ho
1: sì.
0: fatto
1: Esatto,
0: semplicemente delle domande che vorremmo sapere tutti.
1: quindi ti sei preparata all'Eurovision, poi dopo ci ascolteremo, poi Sallavinci giustamente per dargli l'imprinting forte. Vai.
0: Cosa è? Posso? Ah, non c'è musica? Devo parlare?
1: Senti, non
0: Ah,
1: c'è,
0: ok, no,
1: vedi,
0: l'ho capito. Ma sono
1: tossisci, se vuoi fare
0: stanca
1: qualche cosa.
0: tanto, tanto.
1: Signorina Simona, allora.
0: Allora, io ho semplicemente, visto che voglio vedere l'Eurovision, perché voglio vedere in realtà, è sempre molto divertente, secondo me, l'Eurovision, perché vedi come sono vestiti quelli che hanno vinto, gli altri Sanremo dell'Europa.
1: Ma i Sanremo
0: I Sanremo
1: europei,
0: europei,
1: esatto, capito.
0: ed è interessante vedere anche come si veste, una cosa che mi è sempre piaciuta ed è uno dei motivi per cui anche guardo Sanremo, come sono meravigliosamente vestiti i nostri, gli altri un po' meno. Allora ho chiesto, vabbè, ma quando è che arriva sto Eurovision? Quando è che lo fanno vedere? La prima semifinale è martedì, cacchio, oggi, stasera. Stasera,
1: Esatto.
0: perché io questo glielo ho chiesto, è martedì
1: E
0: 12.
1: domanda, chi lo guarderà? Saremo io e te per sempre. Chi lo guarderà?
0: Io assolutamente alle 21, seconda semifinale giovedì 14, sempre alle 21, e venerdì no, pausa, e finale sabato 16 maggio, sempre alle 21. Quindi questo weekend ci sarà l'Eurovision. Sarà carino perché ci sarà quello dei Trio Medusa con Electra Lamborghini.
1: Ah, sarà
0: Sarà sicuramente
1: divertente,
0: divertente, sicuramente. Io
1: sì.
0: spero, allora, Elettra è sempre sopra le righe. Spero un attimino che la sua emilianità romanista, insomma, questa sia un attimino placata. Tutto qui, perché
1: Ma lo
0: boh.
1: fa anche un po', secondo me, per gioco e anche per divertirsi, no? Perché sennò poi è tutto pari. Comunque,
0: L'Italia
1: dicevi.
0: sarà rappresentata da Saldavinci, lo sappiamo.
1: Saremo io e te per sempre. Esatto, vai.
0: Con il brano Per sempre sì, e come membro dei Big Five è già qualificata per la finale di sabato, anche se si esibirà per presentare la canzone già durante la prima semifinale. Quindi lui presenta la canzone, però è già nei Big Five e quindi va già subito sabato a...
1: Esatto.
0: Ok. E poi ho scritto...
1: Dai,
0: Ma...
1: continuiamo.
0: Sì. A pochi giorni dall'inizio dell'Eurovision 2026 a Vienna, i bookmaker e i sondaggi online hanno idee piuttosto chiare su chi potrebbe portarsi a casa il microfono di
1: Perché dovete sapere
0: cristallo.
1: che anche lì c'è il gioco delle scommesse, anche lì si entra tutto in un meccanismo
0: Vabbè,
1: di
0: certo.
1: scommesse, potremmo anche scommettere anche noi, però a quanto pare i bookmaker dicono che.
0: Dicono che i principali favoriti, secondo le ultime rivelazioni, la Finlandia è al primo posto, è il duo da battere. La Finlandia è attualmente la grandissima favorita. Il duo composto da Linda Lampenius e Pete Parkkonen, con il brano Lie Kinhentin, Madonna Santa, domina i pronostici con una probabilità di vittoria che sfiora il 40%. La loro performance è considerata la più solida e originale di quest'anno. Voglio vedere che noi ci mettiamo la bandiera italiana, l'altare dietro.

0: Subito dopo
1: Dimmi,
0: troviamo
1: dimmi, dimmi, Grecia chi sono? Chi
0: Grecia e
1: sono?
0: Danimarca, Achillas con Ferto.
1: Mamma mia,
0: Gli
1: fammi,
0: inseguitori sono Francia, sono
1: fammi
0: Grecia e Danimarca.
1: sentire un attimo, vero?

0: grazie a un sound che convince sia le giurie che il pubblico del televoto. La Danimarca è Søren Torpegaard Lund con Før vi går hjem.
1: Saremo io e te.
0: Ma è una neomelodica. È il favorito della seconda semifinale.
2: Sono tutte molto, vogliono fare tutta roba molto dense, ma
0: dunque poi le grandi potenze come sì, l'Australia e la Francia. L'Australia Delta Goodrem con Eclipse. Oddio, Eclipse è la favorita assoluta per il voto della giuria di qualità.

0: lei è considerata una delle migliori interpreti vocali dell'edizione. Francia, per la Francia c'è Monroe con Regard, continua a salire nelle quotazioni.
1: Perché ricorda quello di Rosalia?
2: Quand tout s'illumine dans tout Paris, que les rues se vident, je reste ici.
0: Mais le francese.
1: Allora, vedi, ti faccio un esempio. L'intro che... fermati. L'intro che rassomiglia a quella di Rosalia e come si chiama? E Bjork. E c'ha la parte del pianoforte che ricorda Miners Brent dei Rammstein.
0: Sì, sì, vero. Vero.
1: Quindi la novità dov'è? Cioè, ma la novità arsta, è avanti.
0: Sal Da Vinci con Per Sempre Sì trova una posizione interessante. Le quote lo danno tra il quarto e il decimo posto. No, secondo me no. Secondo me...
1: Allora facciamo così.
0: Mentre alcuni bookmaker internazionali lo vedono come un outsider di lusso, in Italia c'è molto ottimismo. Il carisma di Sale e la sua capacità di emozionare dal vivo potrebbero far scalare diverse posizioni durante la finale di sabato,
1: anche secondo me.
0: Specialmente se uscirà a conquistare il pubblico più maturo, quello legato alla tradizione melodica.
1: Bene, allora ce l'ascoltiamo e poi torniamo in studio.

0: Quello che avete sentito era lei che se la cantava tutta e ogni tanto l'ho messa. Allora, vedi perché dico, abbiamo poco tempo purtroppo, perché dico che siamo bullizzati. Ora, lasciate perdere le parole, che a noi danno un'emozione, ci piacciono e adoriamo, in italiano va bene. Però musicalmente voi vi rendete conto di che pezzo musicale è sotto? Lasciate, fate la prossima volta vi faccio ascoltare solo la base. Musicalmente è una cannonata dance, altro che quelle cagate, scusate adesso, mamma mangio un cazzato su sta cosa, altro che quelle menate che abbiamo ascoltato con robe strane. Cioè musicalmente c'è tutto il mondo della musica, del funk napoletano, della musica bella, violini, archi, chitarre, basso, tutto, cioè quella della canzone deve essere votata per quello. Poi Kenna perché canta un po' in napoletano eccetera, sì, rappresenta l'Italia, va bene,
1: ma diceva così, ma voi, l'unica cosa in napoletano
0: è l'unica alla fine, tra l'altro quello dove uno deve valutare la musica è quello che ti dà la musica.
1: Io ho la pelle d'oca a cantarla,
0: quindi è bellissima. Siamo giunti al termine, cari amici, parleremo ancora dopo nella prossima parte. Signore e signori, grazie ancora, e per voi signore e signori, per voi
1: sigla.
0: Ma perché? Dillo tu, una cosa devi fare.

0: Come fai a non rimanere incantato, totalmente, completamente incantato da... Bellissimo, bellissimo, bellissimo, grande Michael Jackson sempre. E ma tu hai visto quanti stili di danza di Esham? Perché uno pensa sempre a Michael Jackson per le mossettine, no? E dice, ah, fa quello, ha fatto il moonwalk, eccetera. È un grande cantante, sì, ma è talmente completo anche a livello di danza, perché molte dei suoi, c'è un video che gira del 1974, ne avevamo già accennato a questo nome, Bob Fosse, che è uno degli ideatori di quello che è il musical, il teatro storico newyorkese a Broadway, un coreografo della, cioè è veramente nel 74 aveva, e Michael Jackson ha preso molto dello stile di Bob Fosse, che ha inventato determinate movenze che poi sono state modernizzate, modificate, create su se stesso da Michael Jackson. Ma poi c'è il locking e il popping, fa talmente tanti stili di danza Michael, che lo rende veramente la completezza totale. E i ballerini, cioè devi avere veramente le cose sotto per poter riuscire ad avere quella sincronia con Michael Jackson. Comunque, cari amici, abbiamo iniziato alla grande, proprio in omaggio. So che oggi, in questa terza e ultima parte, anche se dovremmo fare il...
1: Sì, lo facciamo.
0: Il coso, vorrei che mi raccontassi brevemente qualcosa.
1: Allora,
0: su.
1: Ho fatto un'intera puntata perché mi sono rimasta affascinata, perché mi sono fatta proprio gli affari degli
0: possiamo
1: altri.
0: Possiamo far partire la sigla e poi parliamo, certo, visto che abbiamo. Quindi, signore e signori, benvenuti a quest'ultima parte di Yes We Are. È l'ultima? No,
1: sì,
0: è l'ultima, sì, sì, è l'ultima, perché mamma mia, va così veloce. Quindi, benvenuti a questa parte, signore e signori, per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì con Yes We Are. E quindi Simona, scusa, ti ho interrotto, stavi dicendo, no, parlando di Gossip, immagino,
1: sì,
0: hai fatto la puntata.
1: Sì, ho fatto una puntata intera parlando di Michael Jackson, ma perché? Perché sull'onda del film di tanta gente, di nuove generazioni, che non tutti sanno chi è Michael Jackson, se non ho sentito dire.
0: Murant!
1: Ricitando fuori un sacco di reel, un sacco di cose, un sacco di spezzoni anche di film amatoriali, eccetera. E ho visto casualmente l'altra sera, nella mia solitudine, Neverland. Ho visto Neverland e mi sono chiesta: ma di chi è adesso Neverland? Chi ci vive? La casa, parco giochi di Michael Jackson, dove c'erano solo bambini praticamente. Allora,
0: domanda: avendo noi l'almanacco, questa cosa di Neverland che lei ha lanciata adesso,
1: sì,
0: ce la possiamo poi giocare o comunque raccontare nel dettaglio nella puntata di domani? Perché
1: certo,
0: l'almanacco sarebbe un peccato poi perderlo,
1: bene,
0: perché gli amici lo sanno. Quindi sappiate che domani poi parleremo e ci racconteremo.
1: Neverland,
0: un po' di
1: Eredità,
0: esatto,
1: percentuali,
0: gomblotti anche su Michael Jackson, perché anche là ci stanno dei gomblottini, quindi magari la dedicheremo e faremo un piccolo approfondimento
1: anche poi,
0: su quello.
1: E poi è giusta la coda di tutto quello che c'è stato, di cui abbiamo parlato anche di Michael Jackson, ma sai che a volte ti fai delle domande molto banali,
0: sì,
1: che però vanno a darti a tranquillizzare la tua curiosità, che è
0: certo,
1: una mera curiosità,
0: certo,
1: e semplicemente tipo: ma Neverland adesso di chi è? Cioè, perché è una domanda che non mi sono fatta solo io, è una domanda molto semplice.
0: Ce la sono fatte in tanti,
1: una
0: certo,
1: domanda molto semplice, però ho voluto avere una risposta. E poi, ma i suoi figli che lavoro fanno? Ora, vabbè, ne parliamo poi domani.
0: Queste sono le domande da cui parliamo oggi e ci riporteremo poi nella puntata di domani, ma che è la puntata di mercoledì. Ma oggi noi cosa facciamo? Proprio per quello, siccome
1: di mercoledì,
0: esatto, quindi ci anticipiamo, oggi vi diamo l'almanacco del giorno dopo, quindi l'almanacco di mercoledì 13 maggio. Il pifferaietto. Sempre bella questa canzone, comunque è sempre rilassante in qualche modo da ascoltare. Buonasera, ecco, mi avvicino un attimo al microfono.
1: Eccoci, calda.
0: Magari, ciao. Cari amiche che ci guardate, cari amiche che mi guardate, ciao.
1: Non guardatelo, ragazzi.
0: Perché, che vuoi, no, scusa. Buonasera e benvenute. Lo dedico solo alle amiche. Buonasera e benvenute. Ci ritroviamo per sfogliare insieme le pagine di domani, mercoledì 13 maggio. La Chiesa ricorda Beata Vergine Maria di Fatima. È importante, comunque molti ti mandano.
1: Sarà
0: cose.
1: Felice tuo papà.
0: Nel giorno, perché povero mio papà. Nel giorno, lui è più Gesù. Nel giorno della sua prima apparizione a Fatima, appunto, ai Pastorelli, nel 1917. Il sole sorgerà alle 5:45 e tramonterà alle 20:25, quindi esattamente un minuto dopo quello di ieri, cioè quello di oggi. Un minuto di luce in più per accogliere la bellezza del mondo che si risveglia. Domani accade nella storia che il 13 maggio è una data di grandi eventi e soprattutto di svolte personali e profonde. Nel 1981 il mondo rimase col fiato sospeso per l'attentato a Papa Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro, un evento che segnò indelibilmente la storia del Novecento. Ma il 13 maggio è anche il primo giorno in cui, nel 1909, partì da Milano 27 corridori che iniziano. Che cacchio c'è? Come di, ma che cos'è?
1: Si sono messi
0: in. Ma no, poverini.

0: due momenti diversi, uno di dolore e speranza, l'altro di sport. Io direi allora uno di sport e passione popolare, perché nasce prima ovviamente il Giro d'Italia, l'altro invece è uno di dolore. Molto bello il film dedicato al Giro d'Italia con Totò, ti ricordi, avevamo visto, dove sì, lui che vuole andare in bicicletta però non ci sa andare, è molto ricco eccetera, però vuole conquistare appunto l'amata che, e fa un patto col diavolo,
1: non lo ricordo,
0: fa il patto col diavolo e vuole vincere il Giro d'Italia, cioè, se non sbaglio è proprio Totò al Giro d'Italia, e diventa super campione, vince questa bicicletta via, e vince tutto. È molto divertente, fa molto ridere, sì, come
1: perché come lui film. Chiede di vincere il Giro d'Italia, ma non chiede che la ragazza, però lei, perché lei dice ti sposerà solo se vinci il Giro d'Italia. Lui di una certa età, un po' rachitello, un professore tutt'altro che sportivo, gliela butta lì come una cosa impossibile, e lui, facendo il patto col diavolo, chiede di vincere il Giro d'Italia, e lui lo vince, ma non vince l'amore della bella, perché
0: in effetti è vero, guarda che bella questa cosa che hai fatto notare, cioè io posso chiedere, e questo rientra nel mio meccanismo dei desideri che esprimo la notte per addormentarmi, perché per esprimere tre desideri la mia mente pensa talmente tanto che poi si addormenta, non arrivo mai alla fine, però vedi, cioè è vero, cioè io perché dovrei chiedere, se io voglio stare con te, io chiedo nel patto fammi stare con Simona, ma in realtà il mio subconscio non vuole questo, perché io, tu devi stare con me perché mi ami, non perché
1: ho fatto una determinata cosa,
0: esatto,
1: che ti compiaccia,
0: esatto, cioè io quindi chiedo di arrivare a te con magari altri mezzi, quindi vincere il Giro d'Italia, ma il tuo amore deve essere sincero, non finto da, o meglio non motivato dal diavolo, che in questo caso dice ti innamorerai di lui, punto.
1: Esatto.
0: Bene, a te natura e territorio, la prossima
1: vedo
0: parte.
1: Se anche si faccia la voce sensual, un movimento sensual,
0: tu il movimento sensual scusa sei mia amorosa, ma tu quando hai voglia di muoverti sensual
1: avevo altre,
0: diciamo,
1: qualità,
0: che
1: non ho altre qualità,
0: sì.
1: Vabbè, non sono sensuale, però veramente non sono neanche un ramarro, cioè.
0: no ci mancherebbe altro, no.
1: Vabbè, ok, io la sensualità
0: no,
1: altre doti, allora mercoledì è il giorno dedicato a Mercurio, mercoledì pianeta della comunicazione e della rapidità. Il giardino in questo dinamismo si vede nella crescita rigogliosa delle rampicanti, come il glicine, che in questo periodo regala le sue prime spettacolari fioriture. È il momento ideale per controllare i sostegni. Una pianta ben guidata cresce più forte e più sana, e questo è uguale pure per i vostri figli. E per chi ama le erbe, ricordiamo la malva, facile da trovare anche nei prati incolti. I suoi fiori violacei sono perfetti per una tisana emolliente, capace di calmare i ritmi spesso troppo veloci delle nostre giornate.
0: Bene, prima di passare al punto della cucina, che ci raccorderai, già lo vedi, già l'hai visto, guarda che te regalo.
2: It's okay, Jim, take a break.

0: Il duro del Roadhouse, parliamo del 1989, un film meraviglioso
1: che abbiamo visto neanche tanto tempo fa
0: e che vorrei rivedere sinceramente nuovamente. Anche quello nuovo è stato molto carino, con Jay Gyllenhaal e l'altro fighter di MMA. Comunque, bene,
1: quello
0: torniamo.
1: Che è stato il Marina d'Arechi.
0: Quello che è stato il Marina d'Arechi, esattamente, esatto, The Notorious.
1: Bentornati.
0: Bene, bentornati, prego, andiamo che abbiamo
1: domani 4
0: minuti.
1: Domani la cucina profuma di erba cipollina, fresca e aromatica, l'ingrediente ideale per dare un tocco di eleganza a una semplice omelette o un formaggio fresco di capra. Non cuocetela mai troppo, mi raccomando. Aggiungetela a crudo l'ultimo momento per preservare tutto l'olio essenziale e il sapore pungente. Un dettaglio che trasforma un pasto quotidiano in un'esperienza gourmet, anche perché ha un colore verde brillante meraviglioso.
0: Bene, cari amici, allora, siccome manca poco, oggi abbiamo parlato del primo Giro d'Italia, quella è una vera sfida di resistenza e fatica. Domani provate a riscoprire il valore della resistenza mentale, come nel film, no? Il duro del Roadhouse, in un'epoca dove tutto è istantaneo, prendetevi il tempo per leggere un articolo lungo, per ascoltare un intero album musicale, per guardare tutto Yes We Are o per completare un lavoro manuale senza interruzioni. Che bello! La concentrazione è una forma di libertà che spesso dimentichiamo di esercitare. Però prima di salutarci, intanto preparo già la sigla, perché giustamente la devo mettere, che se no chi me la lancia la sigla se non puoi tu. Prima di salutarci vi lascio con un pensiero di Albert Einstein: la vita è come andare in bicicletta, per mantenere l'equilibrio devi muoverti. Muoviamoci con grazia verso la giornata di domani. Grazie per la vostra compagnia, cari amici. Noi ovviamente io vi invito sempre a seguire il programma Gossip di Simona, perché è sempre interessante. È il salutino dedicato alle tue amiche, no? Che ti scrivono, ti mandano i messaggi. Potete entrare a far parte del suo gruppo di ascolto. Vi ricordo il numero di telefono, quello sotto in sovraimpressione, sotto, cioè 338 59 14 319. Domani ci racconterai di Neverland.
1: Non vedo l'ora.
0: A un certo momento lei, quando deve parlare, si spegne. Aspetta, ti spengo il microfono, lo riaccendo, così così fai.
1: No,
0: così fai cosa?
1: Io penso sempre, cioè, è scientificamente impossibile non pensare.
0: Esatto.
1: E quindi io pensavo a quando tu mi hai dato questa cosa, ho detto cavoli sì, ma perché ne avevo già parlato anche in un'intera puntata di Gossip nel mio salottino di Neverland
0: la settimana scorsa.
1: Sì, certo. Okay. Sì, mi sono tolta proprio delle curiosità elementari, cioè le domande che faremmo tutti, io me ne sono andata proprio a spulciare, a cercare qual è la verità, cioè cosa i figli
0: ne parleremo ovviamente domani. Era giusto per lanciare questa cosa, quindi restate con noi, seguiteci, perché avremo modo anche di parlare di questo. Bene, io saluto tutti gli amici che ci guardano, ci ascoltano e ci seguono, vi ringrazio ancora, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.
0: Ma perché è così difficile dire
1: sigla? Ma no, volevo fare la
0: charmante. No, fai te stessa che
1: sigla.
0: No, eccola là.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea e che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale, un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistiche o monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche

0: anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi e iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
1: Torna a Todi Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
2: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana, che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo con gli stand delle migliori porchette italiane e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
3: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo, che ospita le porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper, con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, quindi scoprire differenze, affinità in una locale assolutamente fantastica.
4: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia, e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica e quindi le porchetta insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi. Ecco, siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
1: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione, presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
5: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
6: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che verrà percepito nella giusta maniera.
7: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda, dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
1: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazione, laboratorio e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
0: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale.
8: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
9: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
10: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Capite? Tradizione, innovazione e conoscenza.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
11: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa Lerario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
12: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e è anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento di tutta la brigata, estremamente efficiente, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
13: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni il modo come esprimere al meglio il territorio.
14: Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi. Quindi non abbiamo una persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo una persona difficile comunque che ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
11: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
15: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare

0: rinnovare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
1: Che state preparando?
2: Gnocchi alla sorrentina, sono soltanto con le patate, farina, semola e sale.
3: Buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che Rullo di Tamburi, ce lo immaginiamo, quest'anno viene assegnato al maître e manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte, so che siete impegnati con le riprese, telefoni e video, e allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
4: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
1: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre, a presto.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Buongiorno e ben ritrovati a tutti. Oggi è mercoledì di Coppa Italia. Questa sera a Roma, una Roma piovosa per adesso, ospiterà la finale di Coppa Italia, quella appunto tra Inter e Lazio. Una uscirà vincente, l'altra delusa. L'Inter per il doppietto, la Lazio per risolvere e aggiustare la stagione. Naturalmente poi importante anche capire chi la vince per conoscere quale squadra e quante squadre potranno andare in Europa, quale sarà la squadra che eventualmente andrà in Conference. Per Sarri è l'ultimo probabilmente appuntamento importante, importantissimo, perché poi di importante c'è il derby, ma non sappiamo ancora quando si gioca, ci arriveremo. Importante per sulla panchina della Lazio, perché il suo futuro è sempre più presumibile lontano dalla panchina appunto della Lazio, ma per adesso si guarda in casa biancoceleste, si cerca di portare a casa un trofeo importante, si cerca appunto di centrare la vittoria della Coppa Italia. Dall'altra parte l'Inter invece è determinata a portare a casa il doblete, lo farà anche con Thuram che quindi recupera. Si farà di tutto per cercare di festeggiare doppiamente. Poi mancano poche giornate al termine, esattamente due per la fine della stagione. Quando si giocherà la prossima partita? Bella domanda. Per adesso la soluzione è quella di lunedì sera alle 20:30, quella proposta dalla prefettura, quella che non è piaciuta per niente alla Lega Calcio, che si rivolge al TAR, che ieri si è espressa con un comunicato durissimo nei confronti della prefettura, e oggi interrogazione parlamentare addirittura, e la risposta ci auguriamo, ci aspettiamo, speriamo, pensiamo che dovrebbe essere ufficiale. Intanto, a proposito di interrogazione parlamentare, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha fatto il punto della situazione, pardon, sul Messaggero di oggi. Vado a leggervi un po' le sue parole, che secondo me non lasciano molti dubbi a quello che sarà lo scenario, perché lui ribadisce che quella che è stata indicata è una soluzione di buon senso per gestire nelle migliori condizioni l'ordine pubblico e minimizzare i disagi e garantire adeguati servizi. Piantedosi replica quindi così a chi gestisce il nostro campionato, alla Lega, che si era espressa in maniera totalmente avversa alla decisione della prefettura e della questura di Roma nella giornata di ieri. Dice Piantedosi: chi deve prendere simili decisioni deve contemperare esigenze e interessi divergenti in un clima che dovrebbe registrare senso di responsabilità da parte di tutti. Le polemiche sollevate mi sembrano del tutto infondate e strumentali. Ricordo peraltro che le sovrapposizioni di appuntamenti sportivi di così grande rilevanza poteva essere evitata agevolmente al momento della programmazione degli stessi. Tutto molto semplice, no? Perché Piantedosi, il ministro degli interni, non fa altro che ribadire quello che dicevamo anche in diretta ieri, che abbiamo scritto anche nella giornata di ieri. Ricorso al TAR, ma insomma, vai al TAR a dire che cosa esattamente? Abbiamo un problema, che problema abbiamo? Beh, ci vogliono far giocare lunedì sera perché domenica non si può, che ci sono internazionali di tennis. Chi è che ha detto che deve giocare lunedì sera? La prefettura. Quindi qual è il problema? Ipotizzo un discorso, no? Che poi è quello che sta venendo fuori, perché prima di tutto deve essere garantita la regolarità delle manifestazioni sportive, prima di tutto deve essere garantita la sicurezza, e la sicurezza la garantisce il prefetto e la questura, che hanno dato la loro data lunedì sera 20:30, e il vero problema nasce da chi ha fatto i calendari, che non è riuscito ancora una volta, perché è un remake rispetto alla passata stagione quando ci fu Roma-Milan, a capire, a ricordarsi che ci sono gli internazionali di tennis. Ricordo peraltro, dice Piantedosi, che la sovrapposizione appunto di appuntamenti sportivi così grande rilevanza poteva essere evitata, non ci voleva molto, ma non è stato fatto. Lo slittamento del derby era l'unica soluzione percorribile. Mi concentrerei sul fatto che in due giorni Roma ospiterà gli internazionali di tennis e il giorno a seguire il derby della capitale, una delle partite più spettacolari. Il tutto si svolgerà all'interno di quello che ritengo essere il complesso sportivo più bello del mondo. Piantedosi poi conclude con un appello: mi auguro che gli appassionati di sport si possano godere lo spettacolo dentro e fuori gli impianti. Gli uomini e le donne delle forze dell'ordine, come sempre, saranno in campo con equilibrio e professionalità per garantire il miglior svolgimento degli eventi. Credo che non ci saranno altre repliche, almeno non le vedo fattibili. Intanto diamo il buongiorno a Salvatore Cagliazza, direttamente da
2: buongiorno
1: Napoli.
2: Buongiorno Vincenzo, posso dire la mia?
1: Devi dire la tua, è la prima domanda che ti faccio.
2: No,
1: questa.
2: Ma dico, già da oggi si sa l'anno prossimo quando si giocheranno gli internazionali di Roma.
1: Si sapeva anche l'anno scorso, glielo vogliamo lasciare una nota.
2: Però ti voglio dire un'altra cosa.
1: Sì.
2: Mai partita come Roma-Lazio, Lazio-Roma, non c'è mai stata pastetta, nel senso che la contemporaneità si fa per evitare che delle squadre, sapendo il risultato di un altro, potrebbero cambiare, fare la famosa pastetta, il biscotto, no? Quindi, però tra Roma e Lazio è praticamente impossibile, quindi sarebbe stato più facile far giocare Napoli piuttosto che la Juve, piuttosto che il Milan di domenica o di domenica tutti insieme, e il derby lunedì sarebbe stato molto ma molto più facile. Ma mettere il derby alle 12.30 quando si sa che alle 15 si entra dalla stessa parte, perché poi tu vivi a Roma, no?
1: Certo.
2: Si entra dalla stessa parte al Foro Italico e in una parte del settore dello Stadio Olimpico, è davvero assurdo. Io non so a cosa pensano questi della Lega Calcio, De Serve Company, quando fanno, stilano i calendari. Sinceramente io impazzisco, cioè, ma come si può pensare che una partita possa, cioè con 60.000 spettatori, possa giocarsi quasi contemporaneamente ad un evento così importante come quello degli internazionali di Roma, tanto più che molto probabilmente, quasi sicuramente, ci sarà un italiano Sinner a fare la finale.
1: No, ma
2: io veramente rimango basito.
1: Guarda, Salvatore, con me sfondi non una porta aperta, un porto

0: Ricordatevi che non si può giocare a Roma in quello stesso giorno, vediamo se se lo ricordano. Altra cosa, il ricorso al TAR. Ma io vado al TAR a dire che cosa? Che la prefettura mi ha detto che non posso giocare contemporaneamente quando ci sono due eventi importanti da gestire. La sicurezza non viene stabilita dalla Lega. La Lega deve garantire una contemporaneità.
1: Massimo Golini, che come te vive a Roma, lì è romano, dice: a parte quelli che vanno allo stadio, a Ponte Milvio ce ne saranno altri 10.000
0: certo.
1: di laziali che non riusciranno ad entrare allo stadio. Cioè si crea già il derby è difficile da gestire per ovvie ragioni proprio di ordine pubblico, ma metterlo in contemporaneità con il Foro Italico, sinceramente, significa che veramente, caro Vincenzo, con questo calcio siamo alla frutta.
0: Tra poco ti faccio una domanda però su questo, perché intanto ti chiedo però prima quale sensazione hai provato quando hai letto quel comunicato così duro della Lega?
1: No, ho sorriso sinceramente, più che...
0: Cioè, vedo tutti arrabbio... abbiamo sorriso.
1: No, ma non mi arrabbio più, perché proprio, cioè, ma neanche la sera, capito? Cioè, perché comunque sì, ci sta alle 15, alle 20 e 45, però poi di sera è difficile l'ordine pubblico nel derby, ma metterla alla mezza con alle 15 la finale del Foro Italico, sinceramente, è veramente da dilettanti, Anche perché poi qua in questo paese, con tutto il rispetto del Papa oppure del Santo Patrono, si riescono a spostare gare, no? Perché c'è la festa di Sant'Ambrogio piuttosto che la festa di San Gennaro, e quindi certe partite vanno spostate. Però questa si sapeva l'anno scorso che il 15 di maggio si sarebbe giocato la finale.
0: Esattamente. Dopodiché io ti faccio una domanda, e me la faccio e ve la faccio anche a voi ascoltatori, eccetera. E qua ci sono dei tifosi che nel frattempo investono soldi per trasferte, ma lascia stare, credo che i tifosi del Napoli non possono ancora andare in trasferta, se non sbaglio. Però ci sono tifosi della Fiorentina, i tifosi del Parma, i tifosi, insomma, di tutte le altre squadre che devono investire soldi per trasferte, alberghi, devono chiedere eventualmente ferie al lavoro, perché si gioca di lunedì un giorno feriale, eccetera, magari il martedì non puoi andare, perché se si gioca il lunedì la sera è un conto, se si gioca la mattina è un altro conto. Della gente che finanzia il calcio, la Lega dimostra che non se ne frega nulla. Poi fanno le campagne giuste, per carità, contro la pirateria, ma la fanno semplicemente per i loro interessi e non guardano gli interessi di chi alimenta il calcio con i propri soldi. Detto questo, ti aspetteresti anche una presa di posizione dalle società con Simonelli a dire: oh, siamo a mercoledì, non sappiamo ancora quando si gioca, dobbiamo prepararle queste partite.
1: Ma domani il VAR, scusami, il TAR, che è come il VAR a quanto pare, si esprimerà, ma credo che si esprimerà a favore del prefetto. Ragazzi, è un ordine pubblico, non è uno scherzo. E si mettono a rischio comunque l'incolumità dei tifosi e della gente che andrà a vedere questo evento straordinario del Foro Italico, perché io lo paragono a Roland Garros piuttosto che al torneo di Miami o di Wimbledon. Quindi poi, tanto più che ci sarà quasi sicuramente di nuovo Jannik Sinner, e quindi ancora più attesa per questa partita.
0: Quindi... Ma ci aggiungo anche un'altra cosa, Salvatore, cioè nel comunicato della Lega viene quasi, si sono sostituiti alla prefettura nella sistemazione dell'ordine pubblico. Vabbè, loro sono 10.000, ci sono 2 ore di tempo, ci può fare questo, quella... ma voi non sapete fare un calendario, volete insegnare alla prefettura come si gestisce l'ordine pubblico?
1: No, ma a prescindere da questo, ripeto, io credo che mai Roma-Lazio, Lazio-Roma sia una partita da tenere d'occhio o da farla giocare, perché nessuno dei due, ma nessuno delle due ha voglia di favorire l'altra eventualmente. Anzi, se c'è, è come Torino-Juve nell'ultima partita di campionato, no?
0: Sì.
1: Io non credo che la Juve pensi di andare a Torino, cioè a giocare col Toro il derby, e gli fanno un favore. Se la vince bene, altrimenti non va in Champions.
0: No, questo...
1: Però
0: Però mettiamo caso comunque che chiaramente si vengono a

0: definire situazioni per cui la Roma vincendo va in Champions, quella partita comunque fa uno scatto importante. Sì, sì, sì. È chiaro che la Roma gioca con poi un impatto maggiore, una testa maggiore, ed è quello che si vuole evitare con la contemporaneità, che bastava risolvere con un calendario fatto in maniera intelligente. Adesso nessuno, ancora una volta, e ritorno sul comunicato della Lega, chi ha sbagliato non si prende le responsabilità in Italia, non dice ok, ci affidiamo alla prefettura, chiediamo intanto scusa per il disagio commesso per il secondo anno di fila, il prossimo anno ci organizziamo. No, è colpa degli altri, sempre colpa degli altri.
1: No, la responsabilità nessuno se le prende, non se le prende Antonio Conte, guarda
0: che altri. Ma ci arriviamo. Senti un po', a proposito di Antonio Conte, poi parliamo del Napoli. Stasera c'è la finale di Coppa Italia, potrebbe essere l'ultima occasione, cioè una delle ultime grandissime occasioni dall'allenatore della Lazio di Sarri, perché è abbastanza chiaro che poi dopo l'estate con Lotito si separeranno. Per qualcuno non è così scontato, ma insomma credo che gli indizi portino altrove.
1: Se Giuntoli va all'Atalanta se lo porta lì.
0: Infatti, pensavo
1: se Conte va via, io credo che la voglia matta di Sarri di venire a Napoli c'è, e come, anche perché oggi ci sono gli uomini, oggi poi hai anche rinforzi, oggi ci sono gli uomini per poter fare il 4-3-3 che piace a lui, te lo chiamo, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Gutierrez, Olivera, centrocampo, De Bruyne se resta, Lobotka e McTominay, Neres, Højlund e Alisson Santos.
0: Detto che
1: chiamato, diciamo, detto, il 4-3-3, sì, di questi qua.
0: Detto che parliamo comunque di un salto di qualità tecnico rispetto alla Lazio già impressionante, però tu dici c'è la squadra già pronta per lui.
1: Sì, ma scusami caro Vincenzo, questa è una squadra che stiamo giocando da dopo Bologna col 3-5-2, col 5-3-2-1 o 1-2, come vuoi tu, comunque con la difesa a 3. L'ultima volta che Napoli ha giocato con la difesa a 4 è stato proprio a Bologna aperto e poi si è cambiato. Cioè, io mi chiedo e ti chiedo e vorrei chiedere a Conte se ci dessero la possibilità di poter parlare con lui, no? Cioè, l'Inter vince, stravince, perché da tempo ha i quinti che praticamente sono attaccanti. Mi riferisco a Di Marco e Dumfries. Noi abbiamo Politano, Spinazzola o Gutierrez che sono adattati a fare i quinti o i quarti in questo schieramento tattico. Abbiamo gli esterni, abbiamo preso Noaland, abbiamo Vergara, abbiamo Alisson Santos, abbiamo Giovane, abbiamo Politano, ce ne chiamati già 5.
0: Sì.
1: Questi sono uomini per il 4-3-3. E allora mi chiedo e ti chiedo, possibile che noi dobbiamo giocare col 3-5-2 pur avendo in squadra, perché se resta Conte e si decide di programmare il futuro tecnico e tattico col 3-5-2, allora tutti gli esterni devono andare via, caro Vincenzo. Devi fare la squadra come la fa l'Inter, con esterni quinti offensivi, perché così no, altrimenti non si va da nessuna parte. L'equivoco è anche tattico. E poi si chiedono, i tifosi ci chiedono perché il Napoli gioca male a Como nel primo tempo, gioca male nel primo tempo col Bologna, gioca male, tranne che con la Crema, gioca male con la Lazio, gioca male a Parma, cioè col Parma ci stanno degli equivoci. Napoli quando è che ha cambiato un attimo marcia? Dopo Bologna ha cominciato, è andato a vincere la Supercoppa, ma lì avevi Neres che metteva in condizione. Oh, sì. Ma Højlund del 24esimo giocatore in Serie A per tiri cacciati in porta, 37 tiri, l'attaccante titolarissimo del Napoli. Cioè, di che parliamo? XG ce ne sono 20 al di sotto dell'1%, e tu mi insegni che l'XG comunque, rispetto al possesso palla, è un indicatore molto importante,
0: molto
1: perché
0: importante.
1: Si parla di quello che tu crei, no? In fase offensiva, certo. Ma Højlund 24esimo, 25esimo come tiri in porta in Serie A non si può sentire.
0: No, ma io ti faccio anche altri numeri che poi correggimi, perché ti ripeto, io magari non sono preciso, lo sei sicuramente tu. Intanto mi segnalano giustamente dalla regia che è arrivato un ultimo.

0: Timora sono state presentate ufficialmente le candidature di Abete e Malagò, le elezioni previste per il 22 giugno, quindi ricordandoci sempre che in tutto questo ambaradan non abbiamo ancora il presidente federale, non abbiamo il designatore arbitrale, non abbiamo i responsabili VAR, adesso abbiamo quantomeno i candidati Abete e Malagò, poi dopo ne parliamo. Torniamo un attimo al campo.
1: Tutti quando... 70, non c'è niente da fare, questo è un paese per vecchi.
0: No, è una cosa incredibile, guarda, Salvatore,
1: io
0: sono
1: il massimo rispetto, ma Del Piero, Paolo Maldini, che non sono giovanissimi.
0: Roberto Baggio.
1: Roberto Baggio, ma c'è...
0: Guarda, non lo so. Adesso ci arriviamo perché sono abbastanza avvilito sempre di più. Però torniamo al campo, correggimi se sbaglio, il Napoli ha fatto già 8 sconfitte, ha il quinto miglior attacco e la sesta miglior difesa, e seppure dovesse vincere le prossime due partite farebbe 9 punti in meno rispetto alla passata stagione.
1: Allora, il Napoli, negli ultimi 10 anni è ottavo, è l'ottava volta che finisci sotto il massimo risultato finale, ma ti aiuto di più, è il peggior risultato di Antonio Conte in Italia, perché non parliamo di 102 punti con la Juventus, ma non è mai stato sotto questa base. Di sicuro, Vincenzo, ma mi giocherei quello che non ho, cioè, ma anche in virtù di quello che è il Pisa, io credo che sia domenica o che sia lunedì il Napoli questa partita la potrebbe vincere tranquillamente,
0: sì,
1: in pantofole,
0: sì,
1: perché non è il Verona, non è il Parma.
0: Ci sono due squalificati, comunque... il Pisa finiti di 9 l'ultima partita.
1: No, ma il Pisa cerca di fare ma non ci riesce. Poi per una molte ceti puoi anche autodistruggere,
0: sì,
1: però la vedo difficile, sinceramente la vedo difficile. Però anche quando lunedì sera dopo la partita io non sento mai dire a Conte prendersi la responsabilità. Scarso approccio, cioè, non mi è piaciuto per il secondo tempo e poi questa scarsa voglia di vincerla la partita. Mentre Italiano, che non aveva nulla da perdere, noi abbiamo messo, con tutto il rispetto che è la vita mia, Pasquale Mazzocchi, Elmas, un giocatore che ormai è in scadenza e sa che non essere rinnovato e che quindi deve capire dove deve andare a giocare, ai Vergara, gioca degli 15 minuti con il ragazzo che comunque ha voglia, è attaccato alla maglia, non gioca, 10 minuti ce li ha, 10-15 minuti ce li ha, cioè Vincenzo Italiano ti ha messo nelle condizioni di avere un centrocampo in maggioranza, ti ha messo Ferguson, no? Perché proprio ti voleva rompere le scatole, ma tu la partita la devi leggere, perché Di Lorenzo dall'altra parte con Bernardeschi che andava, sto parlando tatticamente adesso, con Bernardeschi che andava, avevi sempre un uomo in meno, ma possibile con i match analyst che hai sopra e con tu che guardi la partita da giù non la riesci a mettere un attimo in ordine questa gara. Poi lascia che nella ripresa col gol di Lorenzo a fine primo tempo e nella ripresa, però hai capito, ti manca sempre quel centesimo, come si dice a Napoli, per apparare la 100 lire. Non è normale, non è normale. Sinceramente io sono un contiano doc, ma io credo che a fine di questa stagione bisogna rivedere un po' di cose, perché altrimenti un altro anno di sperpetuo, al di là adesso degli infortuni e di quello, però il Napoli a calcio non ha mai giocato alla grande ed è per questo che la gente quando sente Maurizio Sarri si esalta, perché comunque in quel triennio il Napoli ci ha fatto divertire pur non vincendo.
0: Sì, però ecco, come dici tu giustamente, poi ci vuole anche un po' di spirito di autocritica che onestamente Antonio Conte non è riuscito a fare.
1: Ma poi un'altra cosa, Vincenzo, vai. Scusami, l'ho detto anche ieri in televisione, oggi è uscito anche su alcuni siti. Ma è possibile che una squadra come il Napoli ogni anno non sa mai che cosa succede l'anno dopo, ogni anno bisogna vedersi, cioè hai un contratto triennale, ogni anno bisogna sedersi al tavolo e capire se Conte resta, Conte non resta. Ragazzi, ma non è possibile, sempre questo dubbio, sempre questo punto interrogativo, io non lo so, boh.
0: No, però concordo.
1: Usa lo sfogo.
0: No, ma
1: è della gente.
0: È legittimo, anzi secondo me i tifosi del Napoli sono stati fin troppo pazienti poi nella finale di stagione. hanno anche protetto tantissimo la squadra, hanno incoraggiato.

0: coraggiata fino alla fine, ma contro il Bologna tu hai percepito, al di là delle questioni tattiche, anche una squadra mentalmente un po',
1: sì,
0: non ti dico in vacanza, satura, ma quasi, è anche satura di Conte.
1: La squadra è satura, la squadra è stanca, la squadra, caro Vincenzo, 4-5 leader di questa squadra l'anno prossimo sanno di andare via. Cioè, questa è una squadra che va rivista e corretta, con un mercato che non può essere così esoso come quello dell'anno scorso. Tu pronti via a giugno, ci vogliono 90 milioni di euro, perché devi riscattare Højlund, devi pagare Giovane, devi riscattare Alisson Santos, perché Alisson Santos in 14 gare 758 minuti ha fatto 4 gol, ha avuto un grande impatto, e quindi per 13 milioni di euro credo che Napoli non possa farselo scappare. E quindi mi auguro veramente che si possa trattenere. Ho dimenticato, parlando di mercato,
0: sì,
1: anche la posizione di Giovanni Manna, no? Lo vuole la Roma, Fredkin che cercano di prenderselo, anche questo, cioè questo è un direttore sportivo che sta lavorando da 6 mesi per il prossimo, per la prossima stagione, non è possibile. Poi non ti dimenticare che nell'anno dello scudetto 2023 Giuntoli va via,
0: sì,
1: va
0: sì,
1: via anche Spalletti, e sappiamo come è successo, perciò ti dico la continuità, la programmazione.
0: Ma tu
1: il
0: infatti
1: progetto,
0: pensi che Manna verrà lasciato partire così,
1: no,
0: facilmente eventualmente?
1: Io credo che sia resti ufficialmente, te lo dico con certezza, no? Non si muove da noi.
0: Qualora invece dovesse saltare, qual è il piano B di De Laurentiis, se c'è?
1: Ma non lo so, se dovesse rimanere Conte, io credo che potrebbe prospettarsi l'arrivo di un Paratici credo, o si parla anche di un cambio con D'Amico, che oggi è all'Atalanta, con l'arrivo di Giuntoli lì. Però l'effetto domino non lo crea il Napoli, perché ma te lo dico perché comunque ho rapporti con Giovanni, non c'è niente, c'è stato questo possibile contatto, ma non è anche una bella offerta, ma non De Laurentiis non lo fa andare via, anche per un fatto, come dicevo prima, di programmazione. Questo sta lavorando da 6 mesi per i rinforzi, che fa, se ne va, e dopo chi fa il mercato?
0: No, certo, questo di fa. Poi, per non parlare del fatto che comunque quando va via un direttore sportivo, Salvatore, si porta via anche un po' i segreti industriali di quel club, no? Perché chiaramente tu non è che adesso organizzi il prossimo mercato, un'idea già ce l'hai, e soprattutto il Napoli deve fronteggiare e fronteggerà tanti ritorni, come dicevi tu prima. Io ci metto anche, che so, Lindstrom, anche lui dovrebbe tornare, Lucca.
1: Ma tutti, devono ritornare Langa, deve tornare Rafa Marin, devono ritornare quasi 10 giocatori, deve ritornare Chedira, ritorna Folo Ruscio. Comunque ci sono tanti calciatori che tornano. È naturale che quest'anno sono stati fatti degli errori, cioè Napoli ha speso 105 milioni di euro tra Lang, Lucca e Beque, ma è rimasto solo Beque, ma è stato spesse volte non utilizzato, nonostante proprio col Bologna abbia giocato 2 anni a grandi livelli. Poi c'è un allenatore che non lo vede in quello schema, ma comunque è un fallimento economico non indifferente per una squadra come il Napoli, che non può spendere così tanto, fallire con 105 milioni di euro, caro Vincenzo.
0: Torniamo in chiusura, a parte che ti leggo un po' di messaggi, c'è il nostro amico Marco che scrive: mi dispiace, come dicono tanti commentatori, ormai il calcio del 3-5-2 è solo una prerogativa italiana, infatti siamo dove siamo grazie al fatto che non abbiamo voglia di volte,
1: sì, sì,
0: di rischiare.
1: Ma delle prime sette solo, il Como gioca con la difesa a 4, poi giocano tutto. Giocano tutti con la difesa a 3, che è poco europea, perciò poi
0: in Europa facciamo le figure,
1: non riusciamo a fare niente.
0: E invece ti riporto in chiusura sul discorso dei due candidati. Abete Gravina potrebbe essere sintetizzato come un si cambia per non cambiare.
1: Abete
0: Malagò, perdon, lapsus. Si cambia per non cambiare, potremmo sintetizzare.
1: Sì, si cambia, si va sempre sul sicuro. Io confido, ti devo dire la verità,
0: non
1: è voglia Abete, io confido in Malagò,
0: sì,
1: perché comunque
0: è
1: uno che col CONI ha saputo fare, poi con le sue aziende, ricordo a tutti, ma lo sapranno, che è uno dei più grandi rivenditori di Ferrari

0: e Maserati in Italia. Quindi è uno che guarda lontano, è uno che voglio fare una battuta, la faccio.
1: Vai, vai. Perché
0: non mi tengo niente. Siccome amico di De Laurentiis, si potrebbe fare anche la cortesia di portarselo in nazionale a Conte, così si risparmierebbe un bel po' di soldi.
1: Senti, invece.
0: È una battuta.
1: No, però è una possibilità anche. Poi magari bussa anche alla porta del Liverpool e del Manchester United, che hanno bisogno di cambiare qualcosa lì. Probabilmente chiedere Conte. Però. A proposito dell'amicizia con De Laurentiis, che è un grandissimo furbacchione, però è uno in gamba. Lui prima se l'è tirato dentro, no? Perché mi credo sia stato uno dei primi sponsor di Malagò.
0: Dopodiché ha
1: detto, sì, chiaramente, poi se arriva a Malagò aspettiamoci lo scudetto alla Roma, per mettergli il carico addosso e dire, guarda che lo sappiamo per chi tifi. È un furbacchione De Laurentiis, c'è niente da fare.
0: Ma con le parole, ragazzi, ma quello ha avuto la forza in questi due anni di consegnare il Napoli a Conte e di non parlare. Però adesso io sono convinto che si siederà di fronte a Conte, perché bisogna sedersi, perché i punti sono importanti, gli infortuni, 30° posto in Champions League, con tutto il rispetto degli altri, degli infortuni, ma Napoli avrebbe potuto fare tranquillamente meglio, e tu sai che poi più vai avanti più incassi i soldi. Napoli ha bisogno di soldi, però poi Conte De Laurentiis fa due conti. Conte al 95% la Champions te l'assicura, gli altri, a parte Sarri, gli altri te l'assicurano. Il Napoli ha bisogno di quei soldi, quindi è anche questo il discorso che andrà a fare il presidente quando si siederà con Conte.
1: Sì, è proprio così. Salvatore, è sempre un grande piacere chiacchierare con te. Un grande abbraccio, Salvatore Cagliazza del Roma. Detto ciò, vi ricordo, presentate ufficialmente le candidature di Abete e Malagò come possibili presidenti della FIGC, le elezioni previste per il 22 giugno, se volete potete esprimere il vostro parere, il numero lo conoscete, vi aspetto. Tra poco andiamo direttamente nella redazione di Tutto Mercato Web per approfondire questo e tanti altri temi. Poi oggi c'è l'Apo De Carlo, così approfondiremo naturalmente la casa Inter in vista della finale di questa sera di Coppa Italia qui a Roma. Poi andremo da Beccarisi per andare a vedere invece le scelte di Sarri in casa Lazio, sempre per quanto riguarda appunto questa sera. Poi Alain Valnegri, insomma, il menù è questo qui, vi aspetto.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi come sempre da affrontare nel corso del nostro programma, a partire dal nostro calcio, i possibili nuovi capi a capo della nostra federazione con Malagò che è pronto per ricoprire questo ruolo, ma c'è anche l'ipotesi rappresentata da Abete e poi naturalmente ci concentreremo sul campionato, in particolare sulla lotta Champions con il derby di Roma che si giocherà per ordine della questura lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre impegnate nella lotta per raggiungere il terzo e il quarto posto che giocheranno appunto in contemporanea anche loro alle 20:45. Ma andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luciano Marangon, ex calciatore di Napoli, Roma e Verona tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito di questo caos che si è venuto a creare a proposito del derby della capitale. Si doveva giocare all'ora di pranzo di domenica, poi vista la contemporaneità, insomma vista l'importanza del finale degli Internazionali d'Italia, che è un evento che muove tante persone, il questore ha optato per lo spostamento di questa partita lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions si giocheranno in quell'orario. Ecco, che cosa ne pensi, visto che ci si poteva pensare molto prima, no? Per arginare queste difficoltà?
1: È un po' la buffonata dell'Italia sportiva di questo momento, sportiva nel senso a livello calcio, cioè una federazione che esiste, che non esiste, e la politica che cerca sempre di entrare e di mettere del suo, cioè è un po' una cosa ridicola che succede solo in un paese come l'Italia, perché negli altri campionati, negli altri paesi non si è mai vista una cosa del genere, che si deve organizzare a che titolo poi, per andare in concomitante non si sapeva anche prima, cioè basta spostare il derby, visto invece di farlo alle 12:30 farlo alla sera, non so quando è il match,
0: alle 17 la finale degli Internazionali d'Italia,
1: 17, quindi c'è tutto il tempo, ci poteva essere tutto il tempo. Oppure spostare solo il derby, non vedo perché devono essere spostate anche le altre partite. Adesso improvvisamente interessa fare giocare tutto alla stessa ora, quando anche se il regolamento dice che le ultime due partite di campionato si giocano a orario, però dovrebbero essere tutte le partite, non solo le tre squadre, le quattro squadre che si stanno giocando l'entrata, la corsa alla Champions, no? Allora dovrebbero essere le ultime due partite del campionato, dovrebbero essere, non so, tipo alle 15:30 della domenica, tutte, molto semplice, non è che ci voglia...
0: Insomma, la Lega in questo caso si è dimostrata non all'altezza, proprio perché si sapeva da tantissimo tempo che ci sarebbe stato questo problema.
1: Sì, no, ma infatti è proprio d'Italia. Perché è gestita, la Lega è gestita male o ha le persone sbagliate che hanno il potere di decidere delle decisioni, non lo so, perché poi da di fuori, sai, mi sembra un po' una buffonata in generale, ma no, non è la prima volta che si vede il caos nel calcio italiano.
0: Ecco, a proposito del calcio italiano, che cosa pensi dell'eventuale arrivo alla presidenza della FIGC di Malagò?
1: Ma io lo conosco perché l'ho visto, ho giocato nella Roma quando lui era un ragazzino, era piccolo, perché il padre era vicepresidente con Viola, che era presidente, quindi lo conosco, è una persona intelligente, è un ragazzo serio, preparato, però... fa parte ormai del sistema da troppi anni e ci sono anche tante voci perché è stato coinvolto anche in situazioni non chiare e quindi non so, mi sembra che non ci sia quello che ci dovrebbe essere dopo, cioè proprio l'azzeramento di tutto, persone nuove, persone competenti, ma non solo una figura, in generale dovrebbe essere cambiato un po' tutto il sistema. Quindi non lo so, non è, cioè, non è che posso dire poi più di tanto. Mi sembra che non cambi nulla, che non cambi nulla nel sistema calcio che
0: sarà una situazione gattopardesca, tutto cambia perché niente
1: sì,
0: cambia.
1: Bravo, la vedo proprio così. Anche in un momento che il calcio, soprattutto italiano, sta avendo, cioè già ha perso dei ruoli importanti, perché essendo uno dei più importanti al mondo, ora è in quarta, quinta, sesta fascia. E quindi già questo dovrebbe dare a chi sta al comando l'idea di dare un cambio netto, però non lo so, staremo a vedere, ma io credo che poi alla fine non cambi niente.
0: Parlavi della Roma, la vittoria contro il Parma ottenuta in extremis sembra dare una spinta notevolissima per queste ultime due partite giallorossi.
1: Beh, la Roma è un po', vabbè, sono tre squadre, vabbè, forse

0: Milan sta avendo una flessione incredibile, strana, però il resto Como, Roma e Juventus sono squadre, sono tre squadre che stanno facendo bene e quindi sarà una bella lotta per questo quarto posto o quarto e quinto posto, cioè terzo e quarto posto. Perché poi cosa c'è? Juve, Milan, Como e Roma che si giocano due posti. Quindi direi che quella sfavorita, per quello che è la dimostrazione che ha dato in queste ultime partite, è il Milan. Mentre quella che è un po' più avvantaggiata può essere la Roma. Quindi il quarto posto se lo possono giocare, cioè la Juventus, il quarto posto se lo possono giocare come Roma. Sarà una bella sfida.
1: In
0: È un
1: teoria ci
0: peccato
1: sarebbe anche il
0: però
1: Napoli che ancora non ha la matematica certezza di partecipare alla Champions il prossimo
0: ma
1: anno.
0: io credo che il punto matematico se lo
1: Sì.
0: prenda domenica con il
1: Sì.
0: Pisa, che per carità, poi il Pisa è una squadra, è una società seria, una squadra seria, e quindi anzi forse vorrà almeno chiudere la stagione, essendo retrocessa, chiudere la stagione con la soddisfazione di battere gli ex campioni d'Italia. Quindi non sarà facile. Se entra in campo convinto già di vincere, sarà dura, però penso che sulla carta abbia dimostrato che può tranquillamente portare a casa il
1: Sì.
0: punto, se
1: Napoli
0: non
1: che
0: i 3 punti.
1: comunque al di là della sconfitta con il Bologna in queste ultime giornate non ha convinto sul piano dei risultati ma anche sul piano del gioco, ci sono tanti dubbi, tanti interrogativi su Conte, sul suo futuro e anche dovesse continuare con il Napoli, insomma sul tipo di garanzie che potrà offrire alla squadra del Napoli da un punto di vista del gioco anche.
0: Ma non credo, sono più cose vostre, cose giornalistiche, non credo che ci siano tutte queste polemiche o queste difficoltà all'interno dell'ambiente. L'obiettivo dopo che si è visto che non poteva più lottare per lo scudetto era di raggiungere la Champions, la raggiungerà, quindi obiettivo raggiunto e secondo me è un po' nella testa dei giocatori che sono già in vacanza dal mio punto di vista. Sono già in vacanza e quindi fanno delle prestazioni non all'altezza del nome. E penso che la società stia già pensando al prossimo anno di poter appunto fare una squadra competitiva per riprovare a vincere lo scudetto, ma soprattutto per fare bene in Champions.
1: Però come ti immagini il Napoli del prossimo anno, soprattutto la panchina, a chi sarà affidata? Cioè, secondo
0: Ma
1: te ci
0: non
1: sono
0: è che
1: ancora
0: ci
1: le
0: sia,
1: margini per
0: non
1: vedere
0: è che ci.
1: Conte?
0: Ma io credo di sì, perché sarebbero proprio degli stupidi, ma non credo che la società Napoli non è stupida. E quindi in giro non vedo poi. È un po' come l'Atalanta. L'Atalanta che sembra che cambi paladino, ma sono proprio curioso di vedere chi andrà al posto di Paladino e i risultati che otterrà dopo che Paladino ha fatto un gran bene a questa squadra, però vabbè, chi mette i soldi ha il diritto di poi di decidere di fare come vuole. Comunque, tornando, no, io credo che il Napoli ci rimarrà Conte e stia già pensando a chi va via e a chi arriverà per poter, come ho detto prima, riprovarci allo scudetto. E poi fare bene, perché quello che è mancato quest'anno nelle squadre italiane è fare bene in Champions.
1: Ecco, dicevi dell'Atalanta, un cambio quasi sicuro è legato al direttore sportivo, dovrebbe arrivare Giuntoli al posto di D'Amico, D'Amico
0: Sì.
1: che sembra destinato alla Roma, c'è un mercato di direttori sportivi abbastanza aperto e interessante.
0: Sì, vabbè, poi sempre gli stessi nomi che girano, vanno da una parte e dall'altra, poi da una parte fanno bene, dall'altra meno bene. Vabbè, penso che sia una cosa normale. Il calcio di oggi cambiano i giocatori, cambiano i direttori sportivi, alle volte cambiano anche le proprietà, e quindi fa parte del gioco. Parte del gioco. Ormai girano troppi soldi, quindi per mantenerli cercano tutti di fare il meglio.
1: D'Amico per la Roma, come lo vedi? è un profilo giusto, ha l'esperienza.

0: adesso necessaria per sopportare anche le
1: Ma
0: pressioni
1: sì, credo
0: giallorosse?
1: proprio di sì. Quelli che ci sono in giro nelle varie società, sono come ho detto sempre gli stessi nomi, sono persone ormai professioniste, preparate, conoscono il calcio, conoscono l'ambiente e quindi poi sai, alla fine la bella cosa del calcio è che alla fine è sempre il campo, il quadrato verde che parla, quindi sono sempre i giocatori. E alla fine poi vince sempre solo uno. E quindi fa parte del gioco cambiare, vedere. Io credo che farà bene poi che la porti a vincere. Uno fa bene quando vince qualcosa e porta a casa qualche titolo. Quindi io glielo auguro, ma come glielo auguro a tutti? Perché vorrei vedere il calcio italiano tornare, a quei vertici che gli spettano
0: Sì. Alla
1: e che ha avuto per tanti anni.
0: Roma ci sono state tante critiche per Massara, per i dirigenti, per coloro che si sono occupati del mercato, però comunque nella sessione invernale delle trattative alla Roma è arrivato Malen, che probabilmente è stato, anzi senza probabilmente, il colpo migliore di tutto il mercato invernale, di tutte le squadre.
1: Sì, ma come ho detto prima, poi tu sei più preparato di me. Come ho detto prima, se non porti a casa un titolo, hai sempre fallito in qualcosa, che sia il mercato, che sia nella scelta dell'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi la Roma ha fatto un ottimo acquisto a
0: Ti ha sorpreso
1: gennaio.
0: Malen?
1: Poi. Ma sì, io non lo conoscevo poi più di tanto, quindi poi se l'hanno preso, soprattutto l'ha preso Ranieri, perché Gasperini poi gliel'hanno fatto trovare. Sì, mi ha sorpreso e mi piace anche come giocatore. Un giocatore che ha molta grinta, che ci mette l'anima in campo e questo mi piace in base al nome, al giocatore, mi piace in qualsiasi giocatore.
0: Che futuro ti aspetti invece da parte del Como, che è sicuro adesso di partecipare ad una competizione europea nella prossima stagione?
1: Ma il Como ha una mentalità di società che l'ha portata a questi risultati, secondo me la porterà anche a crescere, perché quando si investono tanti soldi, difficilmente si hanno poi le persone professioniste preparate come Fabregas, come allenatore, come direttore sportivo. Direi che farà bene, farà il prossimo anno. Cercherà di fare meglio di quest'anno, sarà difficile, però cercherà di fare meglio di quest'anno. È sempre importante che qualche realtà improvvisamente, come tanti spariscono nel nulla, tanti nomi importanti negli anni, poi vanno in Serie B, poi in Serie C e poi spariscono. E è bello che qualche nuova realtà emerga, diciamo. La dimostrazione è un po' dell'Leicester che ha fatto bene, è riuscito a arrivare a vincere il campionato e adesso sembra che sia
0: Sì,
1: retroceso
0: sì, sì.
1: dalla B alla terza divisione. Quindi bisogna stare attenti. Purtroppo il calcio di oggi, per rimanere a certi vertici, bisogna spendere e investire tanti soldi. Questo è il problema. E quindi il Como ce l'ha. E quindi rimarrà sicuramente e cercherà di fare meglio di quest'anno.
0: Quali sono invece le tue sensazioni sul futuro del Verona? Retrocesso in B,
1: Oh,
0: che tipo di ripartenza ci
1: dolore.
0: sarà? Sì, me lo immagino.
1: È dolore. Beh, è un po' nel DNA di questa società e di questa città, perché a parte la parentesi dell'anno che abbiamo vinto lo scudetto, a parte, cioè ieri poi era. Era la giornata 12 maggio che decretava il campione d'Italia di queste retrocessioni, è arrivata anche alla C, poi è risalita, ritornata in A e quindi fa parte un po' del DNA della società. Come ho detto prima, adesso non conosco questa proprietà americana, si sperava che fosse arrivata come in altre società, gente con soldi, ma soprattutto con preparata per il mondo del calcio, per il mondo del calcio soprattutto in Italia. A quanto pare non è stato così, e vediamo, speriamo che, cioè speriamo, io lo spero perché ho una affezione particolare per questo, per questa città e per questa società, quindi mi auguro che faccia bene e ritorni al più presto nei vertici che gli competono, soprattutto alla città, i tifosi meritano di stare in Serie A.
0: Luciano, grazie mille come sempre, buona giornata.
1: Grazie a te, buon lavoro e viva il calcio.
0: Adesso, dopo questa chiacchierata con Luciano Maragon, torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso questa intervista ad un vero e proprio simbolo dei giallorossi, Vincent Candelà, che parla appunto delle prossime due partite della squadra di Gasperini e delle sue aspettative in riferimento a questa corsa Champions.
2: Come la pensi con i derby?
3: È meravigliosa, la partita è molto affascinante e dobbiamo vincere. Appunto.
2: La Roma come la vedi? Cioè, non ti chiedo un pronostico perché.
3: No, la vede, è meritato quello che sta facendo dall'inizio dell'anno, poi a gennaio è arrivato male, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene secondo me, perché non è finito, ci ho sempre creduto e vediamo. Adesso il derby sarà decisivo.
4: Qual è stato il pregio principale di Gasperini in questa squadra?
3: Il pregio.
4: La cosa migliore che ha fatto?
3: C'era più di uno, secondo me si è visto l'ultima partita, il gruppo è la cosa più importante, che giocano anche per lui, per la maglia, per la società, ma si vede che ci tenga a quello che dice perché è un allenatore forte.
2: Secondo te,
5: che è successo? Le sei fatto
3: l'idea? Non lo so, no.
2: Secondo te la società dovrebbe rinnovare Dybala, la società?
3: Dybala per me è un patrimonio della Roma, è un patrimonio del calcio, scusate, e quindi Dybala fa sempre, però bisogna capire un po' tante cose. Intanto concentriamo per arrivare in Champions League.
0: A margine del premio Di Marzio ha parlato invece Maresca, ex tecnico del Chelsea, in questo momento chiacchierato per tanti club di primissimo piano. Sentiamo che cosa ha detto.
6: Sì, no, innanzitutto è un grande piacere essere qua. Per innanzitutto il premio per Gianni e poi, come hai detto te, è un piacere tornare in Italia, tornare in Liguria vicino a Genoa, che comunque ho passato un anno e mezzo della mia vita. Siamo a maggio, i campionati stanno finendo, vediamo, manca poco, nel frattempo sto riposando e sto cercando di prepararmi per qualcosa che poi accadrà in futuro. Sto bene un po', sono stato bene un po' ovunque, sono stato bene da calciatore in 4 paesi diversi, sono stato bene da allenatore già in 2-3 paesi diversi, mi adatto abbastanza bene in questo momento qua, l'ultima esperienza è stata l'Inghilterra, vediamo la prossima. È difficile perché comunque quando c'è qualcosa che non va c'è sempre più di un motivo, non è mai un unico motivo. È un peccato e da ormai da un po' di anni che siamo nella stessa situazione. Speriamo si riesca a trovare una soluzione e far sì che comunque il calcio italiano a livello di club e a livello di nazionale possa tornare ai livelli più alti.
0: E dopo le parole di Enzo Maresca siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato

0: in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi, e il parcheggio nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un'efficienza www.portomobility.it.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, via...
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
6: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
7: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
8: Quindi è stato celebrato l'ingresso in un posto Champions in maniera serena. Ma adesso, a 2 giorni dalla fine, sapete che è successo? Che il Napoli, con 5 punti nelle ultime 5 partite, nel post lunedì in Albis con il Milan, è a 2 partite dalla fine in dubbio l'accesso alla Champions del Napoli. Cioè, gli azzurri si giocheranno clamorosamente nel giro delle prossime 2 partite l'accesso alla Champions League. E onestamente nessuno poteva aspettarselo ed è anche difficile raccontare quello che sta accadendo. Noi ci proveremo qui nel nostro studio a cominciare da Antonia Carannante, che è oggi più bionda che mai qui in postazione web. Buonasera Antonia.
9: Buonasera.
8: C'è un numero WhatsApp qui.
9: Sì. Allora, il numero WhatsApp...
8: Ti sei distratta
9: stasera,
8: sul biondo?
9: Sì, esatto. Ecco. Il numero WhatsApp di stasera è 366-890-9306.
8: Manuel Parlato, buonasera Manuel.
10: Buonasera a voi.
11: Buonasera.
8: Buonasera ad Antonio Corrado, direttore di Fuorigioco.
12: Buonasera.
8: Buonasera a Mimmo Malfitano, ti vedo nervoso Malfitano.
13: No, no, sono calmissimo.
8: No, guarda. Io ti vedo nervoso.
13: Sono calmissimo.
8: Noto che muovi le mani...
13: E spero che voi non mi facciate arrabbiare stasera.
14: Io poi ho scoperto le fonti di Malfitano e sono rimasto basito.
13: Guarda, io...
8: Malfitano in 50 anni ha avuto fonti...

0: Preferisco, che nessuno ha mai
1: preferisco
0: avuto.
1: Non raccogliere la provocazione perché altrimenti la puntata inizia molto male, molto male.
0: Va bene, professore Guido Clemente di San Luca, professor emerito tra virgolette, diciamo così, ancora. è una metafora di diritto amministrativo, grande tifoso del Napoli e giurista delle regole del calcio, possiamo definirlo così. Lezioni di giuridicità delle regole del calcio è un libro che è uscito 2 anni fa e che verrà presentato al Salone del Libro di Torino dopodomani, mentre invece domani uscirà un nuovo libro scritto dal professore che si chiama Malattia Azzurra.
2: Malattia Azzurra e Identità.
0: Ma non parla di regole?
2: Anche.
0: Anche di regole, no, perché...
2: Parla del Napoli, della passione, dell'antropologia cittadina, di tutte le cose.
3: Basta che non parli di aspetto tecnico
2: e parlo anche di questo.
0: Immagino che
2: soprattutto parlo di Conte.
0: Appunto, immagino in copertina ci sia Antonio Conte,
3: uno scudetto, una supercoppa
2: che non ha nulla a che vedere con l'identità azzurra.
0: Va bene, Salvatore Soviero in collegamento da Genova, non si sa se con le tartarughe ninja oppure no. Stasera Salvatore, ci sei? Eccole le tartarughe ninja, eccole lì. Buonasera Salvatore,
3: non ti sentiamo però.
0: Ecco, adesso forse sì. No, non ti sentiamo, però abbiamo visto le tartarughe e questo al momento ci basta. Allora, guardiamo la prima slide, cominciamo subito a entrare nel vivo della trasmissione. Che brutta fine abbiamo titolato, eccola qui, la guardiamo? Che brutta fine, ma che brutta fine, no, che brutta fine ha fatto il Napoli, perché comunque il Napoli resta secondo in classifica. Insomma, quindi che brutta fine.
3: Che brutta fine che abbiamo fatto con questa regia.
0: Che brutta fine di campionato. Mimmo Malfitano, perché questa fine così brutta di campionato, fine di campionato ha fatto il Napoli?
1: Ma guarda, qui ci sono come sempre i soliti due schieramenti, no? Chi dice ma che volete, il Napoli è secondo, quindi accontentiamoci di questo secondo posto della Champions raggiunta e ovviamente della Supercoppa vinta. Però è chiaro che questo è un discorso direi molto ma molto spicciolo, perché se poi si va ad analizzare ciò che è stata la stagione del Napoli, considerando anche la mediocrità di questo campionato, perché in effetti ragazzi io credo che questo sia stato il peggior campionato di Serie A mai visto negli ultimi 20 anni, con poca qualità. Ma non parlo del Napoli, parlo proprio in generale del calcio italiano, che non riesce più ad esprimere tecnica, non riesce più ad esprimere qualità, ed allora succede anche che una squadra che in 5 partite totalizzi soltanto 5 punti riesca ancora a stare al secondo posto e a difenderlo, perché mancano 2 partite alla fine, c'è da difenderlo, però resta, secondo me, un aspetto che io continuo a sottolineare, potrò anche come dire, essere criticato per ciò che io penso, però guardate, si esalta tanto questo secondo posto, si esalta tanto questa conquista del posto in Champions che arriverà, perché sarebbe veramente assurdo se il Napoli non andasse in Champions con 6 punti a disposizione. Il fatto che si continui ad esaltare tutto questo mi fa capire veramente la pochezza di tutti quanti noi, nel senso che se dobbiamo accontentarci perché dobbiamo salvare la stagione di Antonio Conte, io obiettivamente mi offendo da solo e dico che fin qui, anche se Napoli dovesse arrivare secondo, come arriverà, e andare in Champions, secondo me veramente ha ottenuto il minimo sindacale, considerando gli investimenti fatti nella scorsa estate, considerando di avere in panchina un allenatore super titolato come Conte e considerato obiettivamente quanto mediocre siano state le antagoniste.
0: A proposito di Conte, sentiamo un stralcio delle parole che ha detto ieri, poi andiamo in pubblicità e ci ritroviamo dopo il preambolo di Malfitano, che vi sta facendo riflettere, vi vedo insomma lo sguardo dagli occhi, Manuel Parlato, il professor Guido Clemente, anche Antonio Corrado, anche Salvatore Soviero lì, ha tante cose da dire, avete tutti tante cose da dire su questo tema, quindi Conte.
4: Alla domanda, avreste la possibilità di avere quasi tutti a disposizione nelle ultime due? Qualcosa, lui risponde, qualcosa di diverso, ormai siamo lì, quello che stiamo facendo ci ha portato ad essere secondi e a giocarci la Champions. Mancano 2 partite che ci dobbiamo inventare, poi l'anno prossimo Dio vede e provvede.
0: A proposito del campo.

0: Cambiamento di modulo, credo, dalla difesa a 3 alla difesa a 4, ha risposto in questi termini.
1: Sì, anche perché poi questa difesa a 3 contro la Cremonese...
0: Ma noi dobbiamo andare in pubblicità, tu vuoi
1: andiamo, forse
0: la vuoi lanciare tu?
1: Sì, dai, andiamo in pubblicità così zittite Malfitano, su pubblicità.

visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.

0: Sporco ostinato? Sporco grasso? Ci pensa Ciclone Chem. La nostra gamma di detergenti professionali ecosostenibili è il risultato di una esperienza trentennale nella pulizia di rotabili ferroviari, stazioni, ospedali, uffici e grandi stabilimenti. Eliminiamo ogni tipo di sporco e aiutiamo la natura. Semplice, no? Ciclone Chem, la risposta giusta ad ogni tua esigenza di pulito. Contatta il futuro, scegli Ciclone Chem.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro.
2: Non è un acquisto, è una scelta.
1: Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro. Spegni le candeline col sottocosto.
2: Euronics, un mondo più avanti.

0: Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi insieme ad Antonia Carannante in postazione web, Manuel Parlato, Antonio Corrado, Mimmo Valfitano, Guido Clemente di San Luca, professore emerito, e Salvatore Antonio Soviero in collegamento da Genova con noi. Anzi, ne approfittiamo, è finito nel pomeriggio di oggi un grande economista, è uno che ha lavorato tanto per la città, anche i progetti di Bagnoli Futura tra le altre cose, professore universitario alla Federico II di politica economica e finanziaria, veramente un grande economista, Ugo Marani. Facciamo le condoglianze alla figlia e alla famiglia di Ugo Marani, una scomparsa che ci addolora davvero tanto. La città perde un pezzo importante, ecco, del suo intelletto, ecco, dell'intelletto cittadino. Allora, professor Guido Clemente, voleva dire qualcosa sulla base di quello che, tornando al calcio,
1: vuoi giocarti gli schieramenti non alternati, prima uno e poi l'altro?
0: Non lo so, lei è alternato.
1: No, dico dopo.
0: Non lo so.
1: No, come voi, come
0: preferisci. No, io a caso vado, a caso.
1: Allora, io poco a dicembre, in questa trasmissione, se vi ricordate, tutti quanti dicevano, ma come fa, che sei una coppetta? No, io dissi, ma quale coppetta? Questa è una cosa, una coppa importante. Qua rischiamo che non facciamo niente tutta l'annata e vincere la Supercoppa è una cosa importantissima. E manca a farla apposta, le uniche due partite in due anni in cui il Napoli ha giocato a calcio, le ha giocate per quella Supercoppa,

0: Figuracci fatti in Champions, sì,
1: è un trofeo che va a arricchire la bacheca, ma non è che
2: ti è arrivato dopo. Col Copenaghen il Napoli aveva pareggiato, no, pareggiato a gennaio, sì, giustamente.
0: Perciò sto dicendo, abbiamo messo in saccoccia e va benissimo. Io ieri ho sofferto le pene dell'inferno. Arrivando allo stadio ho incontrato gli amici giornalisti fuori, Manuel, Titti,
2: questo prima della partita.
0: Prima della partita sono arrivati e ho detto: siete pronti a, mi aspettate una lezione di calcio o no? E mi hanno preso in giro. Io poi sono andato allo stadio.
3: Perché questo dobbiamo immaginare, tu fai il mago, non fai il professore. Per avere già il pronostico.
0: Non avevo pronostico, io non parlavo di pronostico.
3: Anzi, il pronostico, parla... avevo già il risultato.
0: No, no, il risultato no.
3: C'è la sfera magica anziché il libro.
0: Ma io guardo il pallone, l'italiano gioca il pallone, Conte è il non calcio. Però, e questo avevo detto.
2: Adesso non esagero.
0: Per me è non calcio. Vabbè, questo ne parliamo con calma con dopo. Allora, avevo detto questo prima della partita. Durante la partita ho sofferto le pene dell'inferno. Perché al di là del fatto che io non mi identifico in nessun modo con la guida tecnica della squadra,
2: vabbè, questo è
0: quella resta la squadra mia, e quindi quando la squadra mia perdi sto male. Allora al 2-0 io stavo proprio sotto il sediolino e dentro pensavo: questa è la conferma della verità del mio amore per la mia squadra, perché io potrei essere, come posso dire, salire sul coso e dire così: che vi sto dicendo da 2 anni? Che vi sto... Non me ne fregava niente, perché dentro avevo una sofferenza pazzesca. La stessa,
2: vado a chiudere, professore.
0: La stessa sofferenza che al 3-2 di Rowe ha fatto sì che un avvocato che io non conosco personalmente, ma che vedo sta seduto poco distante da me, si è alzato in piedi come un pazzo per, diciamo, imprecare, ha perso l'equilibrio, è caduto a terra e si è aperto tutto qua in fronte, uscendo, sì, ieri Nisi al 93.
4: Aspetta. Infatti ho visto l'autoambulanza che usciva
0: a fianco a me. E lui, so che è un avvocato, perché è sempre solo, vede la partita concentrato, per certi versi con male.
2: Preso dal pathos, anzi dalla rabbia in quel caso.
0: Quando ha segnato Rossi, ha aizzato a coppo sedolino con una molla, imprecando, evidentemente è uscito sugli scalini. C'erano gli scalini stretti, e infatti... Se mi stesse sentendo, vorrei abbracciarlo sperando che tutto sta, perché l'hanno poi ricoverato, non so che fine ha fatto, ho cercato...
2: Ma speriamo che stia bene, che non abbia
0: certo,
2: avuto nessun
0: tipo. Però è stata una scena impressionante, ma questo per fare capire che vuol dire il pathos di questa città, di questa gente per la squadra.
2: Ma non è parlato, dopo aver incontrato il professore, voglio capire, la partita ieri è andata in un certo modo, devo dire che... Responsabilità sono dei calciatori, ma anche di Conte, che nel primo tempo ci ha capito poco, e ha ragione il professore, italiano... Lo ha incartato nel primo tempo dal punto di vista tattico, soprattutto a centrocampo.
3: Ma guarda, sicuramente non è in dubbio la qualità del gioco di italiano, del Bologna, però dobbiamo dire che la squadra non è entrata in campo. Cioè, veramente sembrava una squadra mentalmente già in vacanza, come se avesse già i 3 punti in tasca. Cioè, io ho avuto questo tipo di sensazione. Infatti il secondo tempo è stato un secondo tempo diverso. L'italiano... ha fatto le scelte giuste, ha fatto giocare prima Bernardeschi, sembrava che dovesse giocare Rowe dall'inizio e poi lo ha sfruttato bene. Poi ricordiamoci che comunque tornava un capitano Di Lorenzo che mancava da 11 partite. Diciamo le disattenzioni più clamorose sono
4: state... A 3 gol sulla coscienza.
3: Però forse al quarto... Però non c'è, da gettare la croce addosso adesso al capitano che tornava. C'è un calciatore che è rimasto in panchina e per la seconda volta consecutiva non si è nemmeno scaldato.
2: Anghissà.
3: Parlo di Anghissà, e questa è una cosa secondo me molto grave. Fa capire che è ormai fuori dai giochi, quindi tutti quelli che dicevano: beh, Conte non ha cambiato, doveva fare 4-3-3, doveva tornare la difesa a 4 con il centrocampo a 3, ma se Anghissà non si scalda neppure, tu il centrocampo a 3 come lo fai?
2: Il problema è che voglio capire una cosa, perché non si riscalda, Manuel? Perché c'è un problema di contratto, di un rinnovo di contratto?
3: Chiedilo a Sasà, dice: Sasà, se un tuo compagno di squadra non si scalda nemmeno per 2 volte consecutive, non esce nemmeno dalla panchina e si riscalda con i compagni, secondo te che cosa significa? Lo voglio sentire da un calciatore.
2: Voglio sapere una cosa, no? Perché col Como, cioè, scusa, con la Cremonese non si era riscaldato.
4: Te lo feci notare io, ti ricordi?
2: Anche con la Lazio, ma anche Anche con la Cremonese o no?
4: Con la Lazio.
2: Con la Lazio. Con la Lazio. Quindi è la seconda sconfitta. Poi. Salvatore, è una curiosità. Perché se un calciatore non si riscalda...

0: neanche, e tutti gli altri compagni della panchina sì, c'è un significato in questo stato di cose?
1: L'allenatore ha fatto delle scelte.
0: Esatto.
1: Sicuramente è stato chiaro e deciso che lui è fuori da giochi.
2: Non può essere che si è tirato lui fuori da giochi?
1: Anche, anche una chiave di lettura giusta.
2: Sì,
1: però o è l'una o è l'altra, voglio dire. Io non conosco la situazione, però obiettivamente è così. Però
3: ma facendo ipotesi astratte, Salvatore,
1: al di là della prestazione, fa capire che il Napoli deve cambiare proprio registro.
3: Ragazzi, però posso fare una domanda al calciatore pure io?
0: Sì, poi dopo interviene Antonio.
3: Salvatore, ipotesi per ipotesi, non è ipotizzabile che lo spogliatoio non è poi così compatto per Conte?
1: Ma guarda, lei mi ha interrotto, io le stavo dicendo questo. Al di là dell'allenatore abbia fatto delle scelte, e c'è anche un malcontento da parte della squadra, voglio dire. Però se Conte va via e c'è un malcontento generale, alla fine gioverà a Napoli questo?
3: Certo che no, ma io mica sto parlando di questi giovani.
2: No, non gioverà, però scusami, però la verità è un'altra. Che con tutto questo presunto malcontento di cui si parla, nonostante tutto, comunque in un campionato, come dite voi, mediocre...
1: Io non giudico... Allora,
2: appunto
1: il campionato è archiviato, secondo me il Napoli arriva secondo, perché ha le partite per arrivare secondo.
2: E ti pare che con uno spogliatoio spaccato una squadra può arrivare... Bravura di chi è stata, secondo te? Fai parlare il calciatore. Chi più del calciatore ti può dire queste robe qui?
1: Obiettivamente non mi sembra uno spogliatoio proprio che tutti la pensano allo stesso modo. Si vede già negli atteggiamenti che qualcosa non funziona. Però se sono arrivati alla fine,
0: quali atteggiamenti? Scusa, Salvatore, al di là di quello di Anghissà, quali atteggiamenti ti alzano agli occhi da questo punto di vista?
1: Lobotka non è più quello dello scudetto.
3: Ma l'atteggiamento è una cosa, la condizione è un'altra, perché con Lobotka sono 4-5 partite che non è più lo stesso.
1: No, andò sugli atteggiamenti.
3: Io l'atteggiamento, l'atteggiamento strano, è indolente, è in Spinazzola, per esempio. Sbaglierò, però vedo uno Spinazzola quasi scocciato. Dopo
1: però voglio dire, il Napoli fa sempre una politica di rinnovi di contratto. C'è gente che non può aspettare sempre l'ultima partita di campionato per sapere
2: è un altro problema questo. Un altro problema.
0: Voi date credito a Fabrizio Corona, scusate, date credito a Fabrizio Corona? No,
3: voglio bene.
0: Voglio capire, professore, lei dà credito a
2: Corona?
0: Risponda solo sì o no. Risponda solo sì o no.
3: Io penso.
1: Ma perché che dici?
3: Dice che l'11
0: risponda sì o no.
3: Oggi è l'11.
0: Che mezza squadra non lo so. 8 gennaio lui tirerà fuori delle cose che secondo lui sono maggio, cioè fra 6 giorni, 18 maggio, che tirerà fuori una serie di documenti secondo cui Conte avrebbe creato un caos all'interno dello spogliatoio e mezza squadra lo odia, così ha detto a Fanpage in un'intervista attraverso la quale ha anticipato le cose.
3: Ragazzi, prima vi rendete conto di che stiamo parlando?
4: Però prima aveva detto.
3: Noi stiamo facendo gossip con Corona. Ma parliamo di cose serie.
0: Okay, ma io voglio capire una cosa. Se è gossip o no. Te la faccio dire subito. Io ho chiesto solo se secondo me è gossip o no. Perché se non è gossip lo dobbiamo prendere in considerazione.
3: È offensivo la nostra intelligenza parlare, abbinare situazioni di calcio a Fabrizio Corona.
0: Ah, ok.
3: Detto questo,
0: è un giornalista.
3: Detto questo, lo conosciamo bene Fabrizio.
0: È un giornalista professionista.
3: Forse tu non lo conosci bene. Io lo conosco personalmente. Detto questo, mi porto avanti. Anghissà, ragazzi, ma voi l'avete visto le 3-4 uscite che ha fatto Anghissà?
4: A Como è entrato a posto e Bruni ha fatto benissimo.
3: Era un fantasma, era un fantasma. Irriconoscibile.
4: Era irriconoscibile De Bruni. Ma tu dici cose che non sono esatte.
3: Ma non sono esatte per te. Tu, per esempio, reputi Meret un fenomeno.
4: Non c'è ombra di dubbio che ieri abbiamo perso per il Mormone.
3: Io no, Conte no, Soviero no, però tu lo reputi un fenomeno. Quindi non tutti la possiamo pensare, però nessuno è il depositario della verità. Posso concludere il mio pensiero?
4: Prego.
3: Detto questo, io voglio fare un passo indietro. Cioè, noi stiamo parlando di un allenatore, è vero. Le ultime 5 partite, io faccio un'analisi non nell'ultima partita, la faccio medio periodo, perché ti dà sempre più una visione più precisa. Nelle ultime 5 partite il Napoli ha fatto 5 punti, con una media di un punto a partita, media retrocessione. Questo ciclo negativo inizia post Parma, la partita che di fatto ha chiuso il campionato.
0: Post Milan, Antò.
3: No, sto dicendo i risultati, le ultime 5 partite, Parma.
0: Post Milan, quindi, post vittoria col Milan.
3: Post Parma è venuto, a Parma c'è stato un crollo, perché col Milan comunque avevi vinto. Dopo il Parma, quella partita, c'è stato un crollo mentale, secondo me.
2: Sì.
3: Prima, secondo me, un crollo mentale. Tant'è che il Napoli ha fatto 5 punti, peggio il Napoli, solo il Milan 4. Il Napoli in queste 5 partite ha perso 8 punti con la Roma, 6 con la Juventus, 2 col Como e fortunatamente il Milan dietro con Allegri, altro
4: hai fatto bene a dire
3: altro allenatore.
4: Questo è un lapsus come freudiano,
3: altro allenatore come il nostro,
4: che non sanno cos'è il gioco.
3: Risultato, fortunatamente sta facendo peggio, però ribadisco, noi dobbiamo decidere che vogliamo fare da grande. Vogliamo una divertirci calcio champagne alla Sarri senza vincere niente? O vogliamo un
4: allenatore? Ma chi hai?
3: Beh, fai finì, però. O vogliamo un allenatore come Antonio Conte, che in 2 stagioni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa italiana, rischia, ha grandi possibilità di chiudere al secondo posto, cosa nei 100 anni di storia è riuscita soltanto altre 8 volte. Mo penso che, non lo so, a Napoli siamo diventati tutti quanti di pancia piena, che
2: no,
3: abituati a vincere. Allora io dico, cerchiamo di capire cosa vogliamo fare. Se vogliamo una linea improntata allo spettacolo, una linea improntata ai risultati, dopodiché diciamo, vabbè, allora questo va bene e questo va male. Fermo restando che a me risulta che ci sia un mezzo accordo per un rinnovo fino al 30 giugno 2021.
0: Va bene, detto questo, noi non abbiamo parlato di Conte, abbiamo soltanto evidenziato che il Napoli, dopo il lunedì in Albis, cioè dopo Napoli-Milan, partita nella quale il Napoli è riuscito a vincere perché nell'ultima mezz'ora ha avuto più convinzione del Milan, è partita attraverso la quale il Napoli ha tenuto a distanza il Milan, è partita dopo la quale il Napoli più o meno è andato in vacanza, perché così questo dicono i risultati e questo dice l'atteggiamento della squadra. Secondo me quello è lo spartiacque. Il Napoli forse si era convinto e illuso di aver fatto tutto quello che doveva fare in questa stagione, e invece clamorosamente adesso a 2 giornate dalla fine non è sicuro più di andare in Champions, perché
2: però
0: deve conquistare almeno 3 punti in queste due partite.
2: Ricordiamoci anche un aspetto importante, che sono stati recuperati tanti calciatori che venivano da infortuni importanti, attenzione. Non è che Rachmani, Di Lorenzo, Anghissà, De Bruyne, cioè sono tutti calciatori che vengono da infortuni importanti. Quindi io penso che una valutazione complessiva anche per quanto riguarda il gioco, no? Visto e considerato che Napoli non ha mai avuto la rosa a disposizione, mo diranno ma adesso ce l'ha a disposizione,
0: ma sono tutti giocatori
2: che sono stati recuperati. Diamo la possibilità anche di rimandare questo discorso all'anno prossimo, con la speranza di non dover memorizzare, non credo, tutti questi infortuni. Tornando al discorso che faceva Antonio, a me sembra di essere, come dire, nei salotti in cui si parla di Real Madrid, Barcellona. Napoli l'anno scorso ha vinto lo scudetto, qualcuno ha detto
4: come l'ha addirittura
2: vinto? Ecco qua,
4: hai vinto,
2: come
4: l'ha vinto? Eccolo. Giocando il peggior calcio che abbia mai visto,
3: hai vinto lo scudetto,
4: ha avuto una serie di circostanze favorevoli, incredibili,
3: allora per le quali non gli sta bene vincere lo scudetto,
2: posso dire una cosa, lo sa qual è la cosa più brutta nella vita? È avere per forza il concetto che lei ha portato avanti, di portarlo. In continuazione, di fissarsi su questo concetto.
4: Non sono
2: è un concetto.
0: Allora, giocare una schifezza, Malfitano che sta guardando e sta osservando. Voglio capire che cosa ne. No, perché qui il discorso, senza che ce ne fosse, diciamo così, la necessità, si è spostato immediatamente su Conte. Noi stiamo parlando della brutta fine di campionato del Napoli, senza aver, diciamo, si puntate il dito su nessuno per quanto riguarda le responsabilità.
3: Di
0: Conte non abbiamo parlato, però il discorso, come sempre, perché Conte è l'allenatore più che ha centralizzato la sua figura attraverso il Napoli più di ogni altro negli ultimi 30 anni. Possiamo dirlo questo, no? Forse come Sarri, soltanto che Conte è divisivo e Sarri non lo era.
2: Scusami, però posso dirti, non si può sentire che il Napoli ha vinto lo scudetto giocando male. A me non, cioè, come dire.
0: Vabbè, ma è la sua opinione. È la sua opinione. E non è solo la sua.
2: Ma uno non si può innamorare di quello che ha detto e lo deve portare avanti nel corso.
0: Prima Marfinale.
3: A prescindere, scusate, io a prescindere da ha giocato bene o ha giocato male, io sono contento di vincere. Mi tappo il naso,
2: ma lascia stare, sei diventato juventino.
0: Complimenti. Ragazzi,
3: mi piace vincere.
0: Ma ragazzi, ma
4: a me non piace, mi piace vincere come napoletano, non come juventino.
0: Fa piacere.
3: Attenzione.
0: Fa piacere.
3: Scusa Gianluca, hai portato Napoli all'attenzione mondiale con quei festeggiamenti che sono stati...
4: Che c'entra questo con Conte? Quei festeggiamenti sono la città. Non c'entra niente con Conte. Niente.
0: Hai vinto come Napoli. Vedete, Antonio Conte vi fa...
3: fammi finire. Hai vinto come città. Tu hai detto che vinci Napoli. Napoli ha vinto. Perché quello spettacolo...
4: Vabbè, quando posso parlare? Io non posso...
0: Vogliamo trasformare questa trasmissione in un mercato ortofrutticolo? No, perché se vogliamo trasformarla così, parlate voi, io sto zitto, non parlo più. No.
2: Ma non si può non si può creare dibattito se uno dice che il Napoli ha vinto lo scudetto non meritato.
0: Manuel, ma è la sua opinione, noi dobbiamo rispettarla. Io non è che...
2: non è una cosa da dibattito. Non è un dibattito, non possiamo dire niente, perché lui si è innamorato di questo concetto e lo porterà avanti nel corso del tempo.
0: Quindi, ho capito, così come tu porterai avanti altri concetti.
2: Ma non si può fare un dibattito su un concetto così.
0: Vabbè, perché?
2: No, non si può fare un dibattito su un concetto. Perché se uno parte così, non si può fare dibattito. Allora, non c'è dibattito.
0: Io ti dico la cosa, allora posso esprimere anche la mia.
2: Concetto, è un concetto astratto. È un concetto.
0: Allora io vi dico una cosa, parlavo ieri.
2: Non vuol dire che il Napoli ha vinto lo scudetto non meritando.
4: Io non ho detto non meritando.
0: Ho
4: detto giocando male.
2: Giocando male, quindi che significa?
4: Allora lo capisci che il merito è giocare bene. Okay. Adesso stai venendo a me allora.
2: Significa, tu hai detto questa
4: frase. Voi dovete risolvere le vostre contraddizioni sul piano logico, culturale.
2: Tu secondo me devi risolvere tante cose.
3: Io sono stato chiarissimo. Io te l'ho detto. Voglio giocare male, non me ne frega.
4: Deve parlare Mimmo, io non parlo più.
0: Vabbè, no, dico.
4: Però tu a me non mi fai parlare.
0: No, continuare a parlare. Io professore, io sono, diciamo così, abbastanza disorientato al fatto che di Conte non abbiamo ancora introdotto l'argomento Conte, e mi sembra che invece ci sia il desiderio importante di qualcuno dei nostri ospiti, quasi tutti, devo dire la verità, almeno 3 su 4, compreso lei professore, di parlare di Conte, del futuro di Conte e del gioco. Allora, di Antonio Conte parleremo dopo. Nel frattempo il Napoli clamorosamente si deve giocare nelle ultime 2 giornate l'accesso alla Champions League. Manuel, non fare così più. Sai perché? Perché con la Lazio nessuno poteva aspettarsi lo 0-2. Col Bologna nessuno poteva aspettarsi il 2-3. E quindi io credo che almeno un po' di preoccupazione, un poco di preoccupazione, questa situazione la meriti.
3: Io ero
0: oppure no, perché se non c'è la preoccupazione, il Napoli rischia grosso, secondo me. Tutto qui. Questo anche da parte dei calciatori e del tecnico ci deve essere un po' di preoccupazione.
3: Io ero preoccupato prima del Bologna e oggi se avessi 1 miliardo di euro mi giocherei tutto sulla vittoria del Napoli.
0: Va bene, Mimmo Valfidano.
5: Allora, io ho grande stima e affetto per i miei colleghi che sono qui presenti.
3: È già un onore che mi chiami collega.
5: Però devo dire che non mi ci ritrovo nel momento della discussione. Perché? Perché capisco il loro animo da tifoso che va oltre quello che è poi l'aspetto professionale. Non voglio fare alcuna lezione di giornalismo, me ne guarderei bene perché io sono l'ultimo arrivato. Però, vedi, caro Antonio, quando tu parli ti infervori per dire a me non interessa, io voglio vincere e basta, poi già gioco
3: personalmente.
5: Perfetto.
3: Da professionista ti ho detto, bisogna decidere se vogliamo.
5: Però vi sto lasciando parlare.
3: Ti volevo dire, ha detto ai lavori, dobbiamo decidere, vogliamo un Napoli che dà spettacolo o un Napoli che vince?
5: Benissimo, questa è una risposta che dà il tifoso e non il giornalista. Il giornalista sta lì, guarda, che cosa accade e commenta e può dare delle opinioni, dei giudizi, così come avviene. Allora, quello che io vorrei, ovviamente, ad avere degli sbalzi di umore. Io ieri sera, per curiosità, che cosa ho fatto? Appena l'arbitro ha fischiato la fine della partita, ho aperto i social. E ho trovato una marea di insulti, di critiche a Conte. Quella gente lì è la stessa che la settimana prima che il Napoli aveva pareggiato a Como, aveva esaltato questo pareggio e aveva offeso chi si era permesso di criticare Conte. Ok? È la stessa gente. Con questo che cosa voglio dire? Che purtroppo questa città vive di umore. Questa città vive... No, non vive.
3: Sono i risultati che influenzano l'umore.
5: Non è così, perché se vive di risultati, tu oggi non dovresti essere contento, perché hai fatto una figura di cacca in Champions, che quella roba lì non te la cancella nessuno.
2: Però se dici così, la città dovrebbe essere contenta del secondo posto. Scusami.
5: Io ad inizio campionato, onestà, io ho detto che Napoli e Inter si sarebbero contesi lo scudetto. Gianluca, sarai buon testimone di questo. Ora, che cosa voglio dire? Che se il Napoli arriva secondo, ok, per me non ha fatto nulla di speciale, ha fatto quello che era nel programma
0: minimo sindacale. Lo hai definito minimo sindacale?
5: Per me è minimo sindacale.
0: C'è la Supercoppa.
5: Io vorrei intendere che in una stagione pessima, perché per me il secondo posto è normale, cioè dovevi arrivare là, o primo o secondo, terzo già non è più un risultato importante, ok? Ora, quando tu a dicembre ti trovi fuori, a gennaio ti trovi fuori dalla Champions e per giunta trentesimo su 36 squadre, ok, non mi puoi venire a barattare il tutto dicendo sì, ma io ho vinto la Supercoppa. Poi si offendono se Sabatini dice, perché poi Sabatini è stato, come dire, a un certo punto ha dovuto equilibrare, perché gli insulti sono stati parecchi.
0: Pare del giornalista di Mediaset Sandro Sabatini,
5: che poi saranno gli stessi che adesso arriveranno su di me, ma io non so Sabatini. Io me ne fotto, quindi mi scrollo tutto di dosso, ma proprio non penso proprio a queste cose. Ok, ha ragione Sabatini, perché dice tu vinci la Supercoppa e festeggi due giorni. A Milano, a Torino vincono la Supercoppa, la sera te l'alzano nello stadio e poi stesso dallo stadio passa nella bacheca.
3: Due giorni,
5: okay?
3: Mi pare che abbiamo sultato.
5: Ma lascia stare il mio è un modo di dire...
0: È un estremismo,
5: voglio dire che qua si fa di tutto per in qualche modo dover salvare questa immagine di Conte.
2: Non è più così. Ma mi meraviglio di te. Mi meraviglio di te, perché tu hai raccontato l'epoca Maradona e lo hai fatto sicuramente in maniera brillante e ricorderai esattamente quello che è riuscito a conquistare il Napoli nell'87-88. In quella occasione è arrivato primo e secondo e perso lo scudetto, se lo fece strappare dal Milan. Quindi il Napoli quest'anno ha fatto, l'anno scorso, primo e secondo. Il Napoli nella sua storia, nell'89, nella stagione 90, vinse lo scudetto e la Supercoppa. Quindi tu stai, o ci siamo tutti quanti in borghesia.
5: Manuel, nell'88,
2: addetti ai lavori, il Napoli ha vinto uno scudetto ogni 25 anni in 100 anni di storia.
5: Manuel,
2: nessuna squadra è riuscita a vincere due scudetti di fila, non vedo perché doveva vincere il Napoli, non c'è riuscita la Roma
5: non c'è
0: riuscita. Posso riassumere il suo discorso, vuoi dirlo tu? Perché posso riassumerlo in 4 e 4 8?
2: Io mi meraviglio.
5: Voglio
2: tu la storia la conosci bene.
5: Nell'88, caro Manuel, quando il Napoli arriva secondo, fino alla terz'ultima giornata era stato in testa alla classifica. Quindi voglio dire, è un campionato vinto, ma no, ma quello era un Napoli che ha dato spettacolo. Questo Napoli qua, fa ridere.
4: Primo e secondo posto sono state luce che luccicava nel mondo. Queste sono miserie collaterali.
3: Stiamo parlando di
0: Gianluca. Prego,
3: Mimmo e Guido, noi l'abbiamo vissuto. Scusa, Manu,
2: dai.
3: Noi li abbiamo vissuti quegli anni.
2: Era
3: un calcio spettacolo, ma non era un calcio spettacolo sotto l'aspetto dell'organizzazione di gioco.
4: Ma chi dà?
3: Avevi, te lo dico io, ma tu sei scordato forse.
4: Tu tenevi
3: tutti quei
4: bagni di Napoli, grip, ma tu sei
0: rannicoso. Scusate, possiamo passare avanti?
3: Non è che c'era uno schema.
0: Veramente. Scusatemi, possiamo andare avanti? Guardiamo la nuova grafica che ci stava lo schema.
4: Io vorrei parlare.
3: Ma quali schemi volete?
0: Scusate, però vi chiedo, ragazzi, vi chiedo tutti quanti, un po' di... No, va, andiamo avanti, guardiamo il calendario, è inutile parlare di Napoli 87-88.
3: Si è scordato chi la faceva la formazione di Bigone.
0: Ok,
2: ho capito, ma non stiamo parlando di calcio.
0: Ragazzi, dobbiamo andare un attimo con uno.
3: Chi faceva la formazione a Bigone?
4: Hanno parlato tutte e tre.
2: Ma non stiamo... Aspetta, però, scusami.
0: Adesso parlerai, però stiamo parlando di mercato ortofrutticolo.
4: Ma che poi, quelli due sono due...
0: È un mercato ortofrutticolo. Allora fate una cosa. No, adesso ti faccio parlare, però, Manu. Aspetta, ci vuole un attimo d'ordine. Ti do la parola subito.
2: Scusa, non stiamo parlando di calcio.
0: Prego.
2: Non stiamo parlando di calcio, di spettacolo, di Maradona. Stiamo parlando di risultati e piazzamenti.
4: Tu parli di risultati.
2: E quindi stiamo parlando di storia, non stiamo parlando di geografia.
4: Fa il gioco.
2: E allora se tu conosci la storia, allora, no, lo fanno i risultati.
0: Ma posso chiudere?
4: Mondiali nel 74, la che storia, ha vinto la Germania. La storia l'ha fatta l'Olanda. È chiaro, no? Questa è la cultura.
2: Che ha vinto l'Olanda?
4: Nulla. Ha fatto la storia. La Germania di Gerd Müller non la ricorda nessuno.
0: Professore, adesso parlerà su altri argomenti.
3: Ma è una filosofia di...
4: Questa è cultura calcistica. Voi parlate di risultati. Cioè robette.
3: Ci sta. Chi ha una cultura come quella del professore
4: calcistica
3: come quella di Guido, e quindi è rivolta al bel gioco. Poi ci stanno tanti che hanno una cultura sportiva. La ragazzi, l'obiettivo dello sport qual è? È vincere.
4: No.
3: De Coubertin diceva che era partecipare, perché perdeva sempre.
4: A parte il fatto che non è vero che De Coubertin diceva che era partecipare.
3: E chi lo diceva?
4: Questo è... Si dice che lo dicesse De
3: Coubertin,
4: ma non è vero.
3: Si dice che lo dicesse.
4: Non è questo il punto, è il percorso nello sport.
3: Allora, ti ripeto.
0: Sono due
3: filosofie e visioni dello sport.
0: Però, è come se parlassimo di destra e sinistra. No, adesso le do la parola, professore. Dobbiamo un attimo mettere ordine in questa trasmissione che ha preso una piega disordinata.
5: No, però, aspetta un attimo. Ti vorrei solo ricordare, perché poi voi dite che io sono, non sono... Io finora... Sto zitto, come inizio a parlare, qualcuno interrompe, lui e lui, e io continuo a restare in silenzio. Però adesso
4: non
5: sto
4: parlando, già stato interrotto.
0: Ok, allora non sto in silenzio, anche mi malfidato. Allora adesso,
5: fate attenzione.
0: Allora volete che io chiudo la storia così, di questo discorso. È tutto legato ai parametri, cioè... Per esempio, Mimmo Alfidano dà 6 a questa stagione. Se il Napoli arriva secondo con la Supercoppa, dà un 6. 6 meno anche, mi pare. 6.
5: 6?
0: Io do 7,5. Perché? Qual è la differenza tra le due cose? E così cerchiamo di mettere insieme le due fazioni. Io, come parametri, utilizzo quelli di cui ha parlato Manuel, quelli della storia. Quante volte il Napoli ha vinto una Supercoppa ed è arrivato in Champions League nella sua storia e nei 20 anni di Laurentiis? Non tantissime volte. Per cui io do 7,5. Mimmo Valfitano come parametri utilizza le aspettative di inizio stagione, e ci sta. E a quel punto le aspettative di inizio stagione significava lottare fino alla fine per lo scudetto, evidentemente fare meglio in Champions, e quindi lui da 6. Tutto qui, sono due visioni diverse, ci sta. È come la destra e la sinistra nella politica.
5: Quindi se arrivi in Champions che cosa hai fatto? Se arrivi secondo...
0: Ho capito, però
5: mi piacerebbe sapere... Tu cosa ne pensi del...
0: Allora lo faccio dire al professore.
3: No, lo posso dire io.
5: Da te lo voglio sapere.
3: Lo voglio sapere da lui.
5: Lo voglio sapere da una persona che più volte mi ha dimostrato di essere equilibrato.
3: Ma io sono
5: squilibrato. Allora, io... Sì, tu sei squilibrato. tu sei tifoso, è diverso.
3: No, non sono tifoso.
5: È diverso.
3: Dico che... Vabbè, dai.
5: Dimmi tu. Abbiamo le prospettive di inizio stagione, ok? Che è quelle che tu hai elencato poco.
0: Fare meglio in Champions e fare meglio, diciamo, nella lotta allo scudetto.
5: Ok, tu arrivi secondo e arrivi in Champions. Quindi che cosa hai fatto? Di straordinario.
0: Ai tuoi parametri.
5: No, ai miei parametri. Non sono i miei parametri. Sono i parametri di Conte e di De Laurentiis.
3: Allora,
5: non sono i miei.
3: Hai vinto per la terza volta in 100 anni. Scusa, Manuel.
2: Sono i parametri della storia.
3: Scusa, hai vinto per la terza volta in 100 anni una Supercoppa. Sei arrivato secondo per la nona volta in 100 anni. 100 anni. Hai vinto uno scudetto per la quarta volta in 100 anni.
0: Vi posso far vedere quali sono le due sfide finali? Professore, adesso parla lei, perché anche Soviero deve parlare su questo aspetto. Ma poi lei dica quello che vuole, se vuole. Però non torniamo sulle fazioni.
3: No, però, Gianluca...
0: Allora, sì, sì. Napoli, Pisa, Napoli, Napoli Udinese. La Juve a 68, a due punti dal Napoli, gioca con la Fiorentina in casa e poi il derby. Milan 67, Genoa Milan, Milan Cagliari, Roma 67, Roma Lazio e Verona Roma. E poi il Como che ha il Parma in casa e va a Cremona. Diciamo che questo è il quadro. Secondo me, auguriamo che non ci sia il Napoli, ma tre squadre potrebbero arrivare a 73 punti e giocarsi i due posti disponibili, augurandoci che non ci sia il Napoli a 73 punti e che il Napoli sia almeno a 74 e che quindi esca fuori da questa bagarre. Ma diciamo così, la situazione è piuttosto ingarbugliata. Poi ne parliamo tra pochissimo. Professore, le darò la parola a lei e a Salvatore Soviero, dopo la pubblicità.

Sporco ostinato? Sporco grasso? Ci pensa Ciclone Chem. La nostra gamma di detergenti professionali ecosostenibili è il risultato di una esperienza trentennale nella pulizia di rotabili ferroviari, stazioni, ospedali, uffici e grandi stabilimenti. Eliminiamo ogni tipo di sporco e aiutiamo la natura. Semplice, no? Ciclone Chem, la risposta giusta ad ogni tua esigenza di pulito. Contatta il futuro, scegli Ciclone Chem.

0: Rieccoci in diretta, fuori gioco, il calcio come nessuno ve lo racconta. Manuel Parlato in studio con Antonio Corrado, con Mimmo Malfitano, con il professor Guido Clemente di San Luca, che è giurista delle regole del calcio. Antonia Carannante qui in postazione web. Salvatore Soviero in collegamento da Genova. Allora, professore, ogni promessa è debito. Lei cosa voleva dire?
1: Allora, innanzitutto io sono portavoce.
0: Di chi?
1: Perché di un sacco di persone, tifosi più o meno colti, prendo un tassì, vado dal barbiere e tutto quanto mi dicono: professore, ma ho voluto riuscire che... Sì, nostro portavoce, anche vostri colleghi.
0: E porti la voce.
1: Anche vostri colleghi giornalisti di un'altra generazione, della mia generazione.
0: Che salutiamo.
1: Esattamente. La domanda è, che sono due domande in una, che pongo a tutti i tifosi napoletani e agli amici.
0: Quindi possono anche rispondere da casa, attraverso WhatsApp.
1: Meglio perdere giocando male o meglio perdere giocando bene? Primo. Secondo. Chi ha detto che giocando bene non si vince? Chi l'ha detto? Come giocano Bayern, PSG, Arsenal e persino l'Atletico Madrid?
2: No? Che giocatori hanno?
1: Giocano tutti un calcio, qualunque esso sia.
0: Atletico Madrid
1: gioca, fa gol, attacca. È diverso. Ma io non predico. Io ho detto anche qui altre volte che il Napoli di Mazzarri con Hams e Clavezzi e Cavani era bellissimo da vedere ed era un gioco totalmente diverso da quello di questi cosiddetti giochisti, come li chiamano il Volga. Cioè, non mi interessa proprio, io voglio un'idea di gioco e fino adesso io non ne ho visto.
0: Forse questo manca, allora, non voglio neanche parlare di gioco, manca un'identità.
1: Detto questo,
0: chiara.
1: Detto questo, siccome se ne è parlato un attimo prima, fammi chiudere questo, poi mi taccio. Poi c'è il tema dell'identità, su cui il libro che sta per uscire. Io vorrei chiedere a tutti i napoletani, secondo voi qual è l'identità partenopea? Questa è una questione culturale, antropologica. Noi perché ci sentiamo diversi?
0: Ma diversi da chi? Professor?
1: Diversi. Quando uno dice il nostro è un tifo
2: identico. Quando uno dice diverse, resta tanta interpretazione.
3: Però cerchiamo.
1: Noi diciamo che noi abbiamo un tifo identitario. Vorrei interrogare tutti con pacatezza. In che cosa consiste questa identità?
0: Questo però
1: noi affrontiamo le radici nella cultura della Magna Grecia, okay? Di Epicuro, del godere, della bellezza. La nostra storia cerca la bellezza nella storia dell'arte, della letteratura, dell'architettura, dell'archeologia, dovunque, in tutti i settori, la musica, dappertutto.
2: Guardate Soviero con la mano in fronte. Guardate Soviero con la mano in fronte. Guardate Soviero, guardate Soviero.
0: Lasciamolo finire perché adesso ha altri 20 secondi. Prego, dai. Ora,
1: questo è nel nostro DNA. Allora, io mi ricordo da bambino, e tu te lo ricorderai perché siamo della stessa generazione, che prima della partita Omar Sigori pigliava il pallone e buttava in dare. Io San Paolo se ne carico, te lo ricordi?
0: Professor, però. Beh, però su qual è
1: no,
0: questo?
1: No, per il senso della bellezza.
0: Quindi i napoletani vogliono la bellezza.
1: Allora, scusa, anche al di là della cosiddetta oleografia. Io preferisco l'oleografia a questo, questo concetto del risultato di per sé. Il risultato si può e si deve conseguire attraverso la bellezza.
0: Perfetto.
2: Vogliamo chiedere ai tifosi che ne pensano di questa cosa. Volete? Dillo, Gio.
0: Volete un Napoli bello e non si sa se vincente?
1: No. La domanda è posta, ma l'ho posta io prima. Vuoi perdere giocando bene o vuoi perdere giocando male? Perché io quest'anno perdo giocando male.
0: Ma cosa perdo?
2: Coppa.
0: Professore, ma cosa perde il Napoli?
2: La Supercoppa, non hai perso.
0: Scusi, professore, mi permetto di dire che la domanda è posta male così.
3: La Supercoppa.
0: Io vorrei sapere. Allora, secondo me la domanda corretta è: mi piacerebbe un Napoli che giocasse bene senza sapere. Professore, mi piacerebbe un Napoli che giochi bene senza sapere che risultati possa ottenere. O un Napoli che gioca come quello che...
1: No, che gioca male, appunto.
2: Però fai tu...
1: Ma non lo puoi sapere il risultato se gioca male.
0: Professore, volete un Napoli che giochi meglio di quello di Conte senza sapere il risultato? Però... Oppure uno quello di Conte così come con i risultati che sono più o meno garantiti?
1: Tu vuoi che il Napoli giochi bene o che giochi male. Beh, a prescindere dal risultato.
0: Ma questo è catalano.
1: Ma no, perché... Oh, santo Dio, non è vero. Perché voi...
2: Vuoi una donna bella, formosa, vuoi una ragazza? Che domande sono?
1: Che giocando male si arriva al risultato. Allora, Guido, è falso!
2: Allora, praticamente Guido sta dicendo: scusa, Manu, scusa, Guido praticamente sta dicendo: volete una bella donna formosa o una racchia? È normale che uno vuole una bella buona bonazza. Allora, dobbiamo fare un'altra domanda.
1: Tu sei da racchia, hai capito? No,
2: dobbiamo fare un'altra domanda.
0: Risponde il primo. Dice:
3: prima risposta: voglio vincere e non perdere. La domanda del prof è posta male.
4: No, non dice.
0: Voglio vincere e non perdere.
4: Va bene,
1: per favore scrivete voi che mi
0: comunque i napoletani
1: non ca scrivere solamente.

0: preso Vieri. Cerchiamo di uscire da questa bagarre.
1: Posso sapere perché Sovieri teneva la mano in fronte?
0: Sorridi, Sabato.
2: No. Io lo sapete che il professore lo ha, però
3: io pure a te, Sabato. È reciproco.
2: Ci vuole la neuro. Voglio dire, prof, il calcio è così, è semplice. Se vinci la gente ti ama, se perdi la gente non ti può vedere.
3: Esatto.
2: Quando perdi si trovano 2000 difetti, quando si vince si passa sopra a tutto. Cioè è inutile girarci intorno, la Magna Grecia, io sono stato a Crotone, là pure dicevano la Magna Grecia, tutta questa Magna Grecia, la Magna Grecia, la Magna Grecia, ma quanti ce n'erano questa Magna? Però voglio dire, bisogna essere realisti, quest'anno il Napoli ha fatto il massimo, ci è arrivato secondo, non è stato bello da vedere, però... l'anno prossimo si vede la Champions.
0: Posso dire una cosa su questo tema? Io ho la fortuna di andare in onda ogni giorno due ore, tutti i giorni, e di confrontarmi con la gente tutti i giorni due ore. Da sette giorni. Da otto giorni c'è un sondaggio che ho lanciato proprio io. Perché l'ho lanciato? La genesi è proprio come stasera. L'argomento non è Conte, ma tutti inviano messaggi pro o contro Conte, e mi sono accorto che arrivavano messaggi spontanei contro Conte, cioè non vogliamo Conte, no a Conte, eccetera eccetera. Allora ho riflettuto, ho detto possibile, anche dopo la Cremonese, no, il 4-0, possibile che sia una cosa del genere? Evidentemente o siamo noi che invogliamo quelli che sono, che non vorrebbero Conte, a inviare messaggi, oppure chi vorrebbe invece Conte forse non si esprime e resta in silenzio. Quindi per correttezza, abbiamo chiesto all'altare per l'anno prossimo: sì, lo voglio Conte, no, non lo voglio. Da otto giorni va avanti ogni giorno e andrà avanti fin quando le cose non saranno chiare. Quello che ho notato è uno di quelli che non vogliono Conte, va bene? Allora non è che non piace vincere pur giocando male, allora è piaciuto vincere a quelli che non vogliono Conte pur giocando male. Però è successa una cosa, professore, che alla lunga, forse dopo due anni, poi si è vinto, la pancia si è riempita e forse ha stancato un po' il fatto di questo Napoli che gioca in questo modo. Anche quelli che sono stati contenti di vincere. Io questo ho notato.
4: Avanotto, mi permetto di interromperti perché voglio dirti una cosa. Se tu controlli...
3: La Magna Grecia, sì.
4: Pur io. Se tu guardi un po' la raccolta dei giornali di queste ultime settimane, no, Allegri lo hanno quasi crocifisso, perché Allegri non aveva nessun'altra competizione e adesso sta rischiando di uscire fuori. C'è stato un momento in cui la Juve non è andata bene, via su Spalletti, così qua. Come ti spieghi che a Napoli non ci sia una riga, un commento che non sia obiettivo? Cioè che non si dica: Conte, in cinque partite hai fatto cinque punti, spiegacelo, mi devi dire il motivo. No, a me, che me, io me ne frego di quello che dice lui, ma devi spiegare alla gente perché. Allora, il secondo posto perché ti aiuta? Ti aiuta perché la gente dice: vabbè, comunque siamo al secondo posto e comunque la Champions è vicina, ci manca un punto, tutto bene.
0: Sì.
4: Però, caro Gianluca, come vedi, Conte gode una stampa favorevole e sfido chiunque a dire il contrario, perché io i giornali la mattina li leggo tutti, per buona parte, e ti dirò che anche i quotidiani generalisti ad Allegri lo hanno attaccato e lo attaccano ancora, a Spalletti lo hanno attaccato, adesso no perché alterna i risultati, allora per tirare sulla Juventus non l'attaccano. Ma... però a Bergamo è successa la stessa cosa con però Palladino, posso... alla Roma è successa la stessa cosa, tante... no, fammi parlare. E dopo risponderà. Alla Roma è successo il finimondo, tant'è che hanno mandato via Ranieri e Massara. Ah, a Napoli non succede nulla.
0: Ti chiedi perché?
5: Cortina
0: di ferro. Ti chiedi perché?
6: Ma, perché, certo, ma che perché cosa dovrebbe succedere? Mi devi spiegare che cosa dovrebbe succedere. Allora, tu mi devi spiegare, vuoi fare il paragone Allegri? Vuoi fare il paragone Allegri-Conte? Allegri, quest'anno non ha avuto le coppe. Adesso gli stanno iniziando a mancare i calciatori e sta crollando il castello.
4: Allegri,
6: stiamo parlando di un allenatore come Conte che ha avuto 42 infortuni.
5: Colpevi, e Napoli
6: è un logo, eccolo qua.
5: Ma quello fa degli assunti come se fosse la verità rivelata.
0: Allora possiamo parlare una alla volta. Manuel, parla tu. Concludi, per favore, Manuel. Concludi e non interrompete.
6: Non voglio più parlare, punto. Parla, perché se uno interrompe e dice questa cavolata, sì, perché è una cavolata, chi ha fatto gli infortuni?
5: Sì.
6: Ma tu che cavolo ne sai?
5: E tu? Io non lo so, mi pongo domande, sei tu che non te ne poni, tu e lui, si è spaccato tutto là dentro, con i medici, con i massaggiatori, non si capisce niente.
1: E chiediti pure perché i giocatori non vogliono curarsi.
0: Prego di tornare un attimo alla calma, altrimenti vogliamo fare una cosa, vogliamo vedere il caos della Serie A, le partite quando si giocheranno, perché è un rebus questo. Che dite, vogliamo andare a vedere il caos della Serie A? Andiamo del caos della Serie A.
4: No, però
0: c'è una slide e poi
4: no,
0: questa è sbagliata ovviamente.
4: Scusami. Io non voglio entrare in polemica con Manuel, però una cosa bisogna, non può passare il principio che 40 infortuni Conte non abbia responsabilità.
6: Ma non so, ho capito, Mimmo.
0: Una alla volta dibattete. Malfitano parlato.
6: Ho parlato di chi è la colpa. Ho messo io il discorso degli infortunati, l'ho detto di chi è la colpa. Io non sto dicendo di chi è la colpa degli infortunati, io sto dicendo che Napoli ha avuto 42 infortunati. E il Napoli è secondo in classifica e tu vuoi mettere a paragone il Napoli col Milan di Allegri che non ha avuto le coppe l'anno scorso il Napoli al Napoli si chiedeva di vincere lo scudetto perché non aveva le coppe
4: e
6: gli è stato ceduto a Kvaratskhelia e ha vinto lo scudetto e lui mi viene a dire che ha vinto però ha giocato male, allora non si può fare dibattito.
4: Ma tu parla con me,
6: possiamo parlare
4: con me,
6: per
1: esempio vuole
6: potete farlo giocare bene.
1: Poi ci sta chi invece è contento di vincere anche giocando male. Cioè, ma ogni roba.
5: Tu sei un mestatore. Io
1: non ho detto
5: che io voglio puntare a vincere giocando bene.
7: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
8: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Quella passione straordinaria, io l'ho vissuto in prima persona, che tipo Napoli. Lì c'è stato un pathos indescrivibile, perché siamo tutti coinvolti. Quando
0: io voglio farla finire, però non posso dire che
5: il merito lì non sia di Pedro e compagni.
0: No, professore, ma dai, ma ragazzi, lei però mortifica una situazione così. Non va bene, da professore, mi dispiace, questo non sono d'accordo con lei.
6: Più non parlo
1: di così,
0: non può dire che non è merito. Non può dire che Pedro,
6: sembra che siamo i ragazzini a scuola, io mi sono fissato su questa cosa, la devo portare avanti fino alla morte. Invece è sbagliato come concetto.
5: Anche io penso lo stesso.
6: No, il tuo concetto. Perché io difendo i risultati che ha ottenuto il Napoli nella sua storia.
5: Io difendo il gioco.
6: Ma difendi l'indifendibile.
5: No, tu difendi l'indifendibile.

0: Difendibile.
1: Ma veramente se
0: perché per me allora, il gioco il risultato vale il gioco.
1: È arrivato secondo e ha vinto la Supercoppa. Allora basta, non
2: no, ma scusi, lui ha detto che per lui vale più il gioco.
1: No, non voglio più parlare.
0: Perché basta, io il risultato lo posso conseguire col gioco o senza gioco.
2: Però basta, tu non puoi dire che chi la pensa diversamente, ossia che preferisce vincere anche giocando male, sia sbagliato. Ci sta chi preferisce. Allora, c'è sempre sta.
0: Ma conosci la differenza tra causa ed effetto?
2: Però mi devi fare.
0: Ma tu confondi causa e effetto.
2: Senza fare il filosofo.
0: Quale filosofo?
2: Mi parlo sul concreto. Ci stanno e ci sono sempre stati i risultatisti e quelli che vogliono, prediligono il bel gioco. E mi vuole bene. Ma quanta gente mi ha attaccato perché io esaltavo Sarri perché faceva un gioco spettacolare? Gli stessi che adesso attaccano perché dicono, prima dicevano che ha vinto Sarri, mo Conte vince. Ma gioca male. Allora mettetevi d'accordo.
1: No, ma non c'è bisogno.
2: Sta gente che a prescindere è contro.
1: Senti, posso dire
0: una cosa? No, io ho un'idea chiara.
1: Senti, professore.
2: E poi su quelli che non vanno manco allo stadio.
1: Nessuno, sai perché? Perché non c'è bisogno di difendere nessuno quando ci sono i risultati e i piazzamenti. Io non ho bisogno di difendere nessuno. Sei tu che sei portato a portare avanti un'idea che è indifendibile in questo momento.
3: Allora andiamo da Salvatore Soviero.
0: La tua opinione.
3: Salvatore.
0: Non di almeno metà della città.
3: Cercando di passare avanti questo se caos Serie A.
4: Voglio dire una cosa. Fatemi dire solo una cosa senza interrompere. Quello che dice il professore io non lo capisco. Però lo dice lo dice talmente bene che per me ha ragione. Poi
0: andiamo Salvatore.
4: A Manuel, voglio dire una cosa a Manuel. Ma il tuo cognome è Conte?
1: È una battuta questa.
4: Ma
1: io non guarda, no, il problema no, sai qual è? Io non ho bisogno di difendere nessuno perché i fatti, i risultati parlano da soli. Quindi tu che hai giocato a pallone, tu mi meraviglio di te che tu che hai giocato a pallone non riesci a capire che i risultati possono contare per qualsiasi altra cosa, quindi La battuta fa ridere, mi fa sorridere.
4: La nostra è una
1: figura.
4: Ma io è un po' ironica, cioè non è che la tua posizione, ma io la capisco benissimo, però tu ne fai a volte voi parlate più voi che io che sto a casa per ovvi motivi. Però viste da fuori mi sembra una crociata personale.
1: Crociata, non c'è bisogno, di difendere nessuno perché parlano i risultati. Hai capito? Chi non accetta questa teoria, no? Chi pensa che il Napoli possa fare a meno di Conte? Sai che significa? Che in questa città si è provinciali, non c'è voglia di crescere, non c'è voglia di migliorare.
0: Per te la crescita qual è?
3: No, però aspetta, una alla volta. Sta parlando Soviero.
2: Dai, ragazzi,
3: per favore.
4: Però hai detto una cosa, il Napoli senza Conte, guarda, con Napoli senza Conte ha vinto uguale.
1: Sì.
4: E anche giocando bene. No, non è al di là del fatto che io ritenga uno dei migliori. Non è che se va via Conte.
1: Dobbiamo dire che il Napoli quest'anno, anche con tutti questi infortuni, non ha potuto dimostrare realmente.
4: Ma guarda che tu stai parlando con uno che è ritiro. Io avevo detto con la squadra che c'ha il Napoli, se gli gira anche meglio, cioè un po' più fortunato. Io pensavo che il Napoli veramente potesse fare qualcosa in più
1: lo pensavamo tutti e questo è il dilemma di questa stagione.
4: I campionati nascono male
1: perché comunque è nato male durante il percorso, cioè, però comunque è stato un percorso difficile, sono stati superati tanti ostacoli e comunque il Napoli storto morto in un campionato che dite mediocre, comunque il primo e secondo che il Napoli ha ottenuto nel biennio targato Maradona, quando c'era Maradona, e nel biennio 90 quando ha vinto Scudetto e Supercoppa.
3: Allora, caos Serie A, andiamo da Antonia.
1: Non ho bisogno di essere nessuno avvocato di nessuno, né di portare il cognome di un altro.
3: Allora, andiamo avanti, è tutto chiarito da questo punto di vista, ci sono due fazioni ovviamente, due
5: correnti di pensiero diverse.
3: Non si mettono insieme come la destra e la sinistra,
5: ma state facendo una roba indegna. Ma

0: caos Serie A, caos Serie A.
1: Ma quale caos qua, no Serie
0: A. Vabbè, è come la Serie A.
1: Dai, state allora, dicendo le cose
0: La Lega stabilisce la programmazione televisiva della 37ª giornata e ignora le decisioni della prefettura.
2: Allora, continua il braccio di ferro tra la Lega Serie A e la prefettura di Roma. Poco fa dalla Lega è stata ufficializzata la programmazione televisiva relativa alla 37ª giornata, ignorando però la decisione della prefettura di Roma, che ha rinviato alle 20.45 il lunedì 18 maggio il derby, mentre per la Lega il match si disputerà domenica alle 12.30 in diretta, così come le partite delle altre pretendenti ad un posto nella prossima Champions League.
0: Guardiamo un attimo le partite in questione, perché da Zone, quindi diciamo, il palinsesto televisivo le prevede domenica alle 12.30, tutte e cinque. Quindi Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio per la televisione vanno in onda alle 12.30 di domenica.
1: La televisione
0: per la prefettura si giocano lunedì alle 20.45.
3: Per la Lega.
1: Per la Lega va così, poi il prefetto che fa?
0: Hanno spostato al lunedì alle 20.45.
1: È un ricorso al TAR, ma che fai? Il ricorso al TAR.
4: No, scommettiamo.
0: Che succede?
3: Adesso questa qua è materia della giustizia, non scommettere niente, nemmeno se vedo un arrestato con la pistola in mano.
0: Che succede, professore? Ci dica che succede. Si gioca domenica alle 12.30, lunedì alle 20.45.
4: Solo fa solo la zingara che dobbiamo aspettare.
3: Allora, non avevi detto
4: se tu hai la pazienza, ti
3: capisco.
4: Allora, chi è depositario dell'interesse pubblico? La Lega Calcio?
0: Il prefetto.
4: Il prefetto. Che cosa prevale, l'interesse calcistico?
0: Il prefetto, l'interesse
4: pubblico. Questa è la stessa cosa, mutatis mutandis, di quello che accadde durante il Covid nella partita Juventus-Napoli. Due provvedimenti dell'autorità sanitaria impedivano al Napoli di muovere.
0: Perfetto. Alla si fine, gioca come lunedì alle 20.45.
4: Allora, se fanno ricorso al TAR, io lo sto aspettando, perché questa è una delle questioni del mio manuale che si presenta dopodomani. È affrontato in un intero capitolo. L'autonomia dell'ordinamento sportivo non è indipendenza, non è sovranità, deve soggiacere all'interesse pubblico.
0: Allora, in capo all'autorità. Allora, questo tra poco dove parleremo di chi scrive il futuro del Napoli, tra Chiavelli, De Laurentiis e Antonio Conte, o qualcun altro. Le partite si giocheranno, secondo quello che ci fa capire il professore, lunedì alle 20.45. Dunque, tutte e cinque in contemporanea per la penultima giornata. Pubblicità a tra poco. Ecco.

0: visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Euronics è la differenza tra un acquisto e una scelta. Un tocco umano in un mondo digitale. Il futuro che entra a casa tua. I migliori brand che accendono i tuoi desideri ed emozioni senza limiti da chi da sempre vive le tue passioni. Non fermarti al presente. Vivi già il domani. Il futuro non si aspetta, si vive. Euronics, un mondo più avanti.

0: E allora rieccoci in studio, vedete un po' di persone qui nello studio, nuove rispetto a delle novità rispetto alla prima ora, ma restano Mimmo Malfitano, Guido Clemente di San Luca, Manuel Parlato, Antonio Corrado, Antonia Carannante in collegamento da Genova, Salvatore Soviero, ma insomma noi dobbiamo parlare del grande premio del 4 di giugno, il Gran Galà Sport e Passione, terza edizione, noi abbiamo qui gli organizzatori, c'è Ilaria Mennozzo, c'è il dottor Filippo Sansone, il dottor Mario Altieri, il dottor Biagio Sollazzi, art director della manifestazione. Insomma, diteci tutto perché ci saranno solo ospiti di grandissimo rilievo quest'anno, più degli anni scorsi. Mario Altieri.
1: Ce lo auguriamo, più degli anni scorsi. Domani sera ci sarà la presentazione con la conferenza stampa e ci auguriamo che diventi un premio che rimarrà anche nel futuro sostanzialmente. Grazie a Ilaria e a Mimmo che ci danno supporto oramai in modo costante.
0: Sarebbe Mimmo Malfitano. Filippo Sansone, prima l'ho chiamato Gran Galà Sport e Cultura, Gran Galà Sport e Passione, ma c'è tanta cultura ovviamente in questa kermesse, in questo appuntamento.
2: C'è la cultura dello sport, ma anche la cultura del giornalismo. Qui abbiamo degli esponenti rilevanti tra di noi, tra cui Mimmo e Ilaria, che ci fanno l'onore di essere i conduttori di questo Gran Galà che alla terza edizione si prefigge il risultato di essere ancora più bello e più appassionante delle altre due edizioni. Quindi noi invitiamo tutti il 4 giugno a venire al Teatro di Costanzo Mattiello a Pompei per questa sicuramente kermesse che nel corso degli anni sarà itinerante, quindi l'abbiamo fatto a Scafati, adesso lo facciamo a Pompei, quindi nei prossimi anni saremo anche in altre città.
0: E domani conferenza stampa di presentazione e ci sarà ovviamente Ilaria Mennozzo che è conduttrice insieme a Mimmo Malfitano di questa terza edizione. Ilaria Mennozzo che spesso e volentieri poi è stata accanto a me, quindi siamo stati fianco a fianco nelle trasmissioni televisive,
3: fianco in tante condizioni, nei tantissimi programmi sportivi, alcuni proprio
4: anche prima di te, Gianluca, anche prima di te.
3: Ci tengo a dire ad integrare quello che hanno già
0: detto. Premio Sport Gran Galà Sport e Corrado dobbiamo chiamarlo, perché no?
3: Sì, sarebbe bene perché lo facciamo in un teatro, la sua vita è tutto un teatro. Integrare quello che hanno detto giustamente i miei compagni. Allora, innanzitutto ringraziarli per avermi voluta in questo progetto, loro, Mimmo Malfitano, è sempre un orgoglio essere al suo fianco e quella sera vi aspettiamo in tanti perché, come abbiamo anticipato, è un evento che è l'occasione per celebrare non solo il talento, non solo l'impegno nel mondo sportivo, ma per far dialogare il mondo dello sport e quello del giornalismo, dell'informazione, perché poi l'informazione è quella che rende vivo tutto, che è la memoria collettiva, grazie appunto alle emozioni che riesce a raccontare. Noi faremo dialogare questi due mondi attraverso delle eccellenze, eccellenze dello sport, eccellenze dell'informazione. Poi ci sarà un angolo a cui noi teniamo tanto, che è dedicato ai ragazzi, un premio giornalistico che verrà affidato a due ragazzi di due istituti di Torre Annunziata che hanno fatto degli elaborati, Gianluca, che sono inerenti proprio a quello di cui stiamo parlando. Parleranno appunto del rapporto tra l'informazione, lo sport, la cultura e quindi diciamo che facciamo dialogare presente, passato e futuro.
0: Ed è un argomento
3: ed è
0: d'attualità,
3: una cosa che è molto importante.
1: Di Scafati, dove nasce il Gran Galà, partendo dal club Scafati, dove
0: che salutiamo.
3: Sì, all'origine, insomma, come ha detto Filippo, poi sarà itinerante, quindi abbiamo una rappresentanza di tutto questo.
0: Domani

0: domani abbiamo l'appuntamento con la conferenza stampa di presentazione dell'evento al Maximol a Pompei. Vi aspettiamo in tanti alle ore 19.
1: E saranno svelati gli ospiti.
0: È importante per questo, perché saprete gli ospiti nelle varie categorie, perché sono stati scelti da un'apposita giuria. Abbiamo il premio Rosa, abbiamo il premio appunto per il giornalista, insomma, non dico niente perché Mimmo già mi sta guardando per dire non dire nulla, non spoilerare.
1: Vabbè, domani allora.
0: Domani alle 19. Se c'è qualcosa da aggiungere, lo facciamo adesso, non parleremo mai più.
2: No, siamo...
1: Allora, grazie Ilaria Mennozzo. Filippo Sansone, volevi aggiungere qualcosa?
3: Sì, noi torniamo a ringraziare Ilaria e Mimmo, perché veramente ci stanno dando una grossa mano nella realizzazione, e invitiamo veramente la città di danza della Regione Campania, di Torre Annunziata domani, ma tutti gli appassionati del Napoli e non a venire, perché sarà veramente una grandissima.
1: Tutti al Maximol.
3: Tutti al Maximol.
1: Può contenere tante, quindi migliaia e migliaia di persone. Ecco.
2: Volevo aggiungere velocemente che ovviamente io voglio ringraziare il produttore di Fuorigioco, Antonio Corrado, che ci ha dato l'opportunità di essere qui presente. Ti ringrazio, lo sai che non è facile avere una collaborazione del genere, quindi noi ti ringraziamo Mario, però vorrei che tu, scusami Gianluca, spiegassi pure dove ci sarà la serata, dove si farà la serata del 4 giugno.
4: Abbiamo avuto grande disponibilità per quanto riguarda la serata del 4 giugno, perché ci sarà a Pompei, al Teatro di Costanzo Mattiello, che è nella nostra zona, quindi grazie anche al Comune di Pompei che ci ha dato il patrocinio, ci ha messo a disposizione questa struttura per portare a termine la kermesse che stiamo oramai vivendo da 3 anni.
1: Quindi appuntamento il 4 giugno, un grande appuntamento come sempre, Gran Galà, sport e passione.
0: E passione. 4 giugno, prima di andare voglio dirti una cosa, è arrivato un messaggino un po', vabbè, diciamo non dovrei farlo, ma Gifuni, perché troncare l'intervento di Mimmo Malfitano? Magari riparti da qua, caro Gif.
1: Ho troncato?
2: Non so, non mi ricordo manco di cosa stavamo parlando.
1: No, io non mi permetto mai, che Mimmo Malfitano è addirittura in radio con me il martedì e il venerdì, quindi insomma c'è.
2: No, comunque,
1: non ho troncato nessuno.
2: Comunque grazie, veramente grazie a te Gianluca, ma soprattutto ad Antone per l'ospitalità, e volevo anche ringraziare.
5: Come te lo devo dire? E basta.
2: Volevo ringraziare il Comune di Pompei, attraverso il quale abbiamo avuto la possibilità di utilizzare il Teatro Mattiello di Costanzo Mattiello, e vorrei ringraziare anche il Comune di Torre Annunziata, che in un primo momento aveva messo a disposizione l'auditorium per il Gran Galà per la serata finale, poi i noti fatti di cronaca degli ultimi giorni hanno fatto sì che spostassimo questo evento a Pompei. Grazie.
1: Va bene. Allora, grazie a tutti, grazie a Ilaria Mennozzo, grazie a Filippo Sansone, grazie a Mario Altieri, grazie a Biagio Sollazzi, art director della terza edizione del Gran Galà Sport e Passione, 4 giugno a Pompei, Teatro di Costanzo Mattiello, e domani conferenza stampa di presentazione con tutti gli ospiti e i personaggi della serata del 4 giugno, che saranno svelati, tutti forse tranne uno. Al Maximol di Pompei, quindi sempre Pompei, insomma, vicino agli scavi, quindi zona anche molto molto molto importante, storicamente fondamentale per le vicende italiane e campane. Grazie a tutti, e adesso parliamo di chi scrive il futuro nel Napoli, che chi lo scrive questo futuro, Chiavelli, De Laurentiis o Antonio Conte?
0: Il professor
1: chi lo sa?
0: Attraverso i suoi scritti.
1: E allora, questa è, vedete, chi scrive il futuro, Chiavelli, Antonio Conte o De Laurentiis. Vorrei capire una cosa, Manuel Parlato. Allora, è vero che improvvisamente, diciamo, il Napoli, e non se lo aspettava forse, deve pensare fino all'ultimo minuto ad arrivare in Champions League, e quindi magari in questo momento deve essere distratto un po' dal futuro, però io credo che il futuro lo stia già costruendo, ci stia già pensando qualcuno di questi tre, se non tutti e tre, al futuro del Napoli.
6: Ma secondo me il futuro è diviso a metà tra un Napoli che sarà ringiovanito necessariamente, rimodellato, rimodulato, e ci sono diversi giocatori secondo me che andranno via, una lista di giocatori in scadenza, metto Meret, metto Spinazzola,
1: Anguissa,
6: Lobotka anche potrebbe andare via, lo stesso De Bruyne che non è un giocatore, ricordiamo, è stato scelto in prima persona da Conte, ma lo avrebbe comunque avuto il Napoli a prescindere dalla permanenza dell'allenatore l'anno scorso. Lukaku, quindi già questi sono giocatori che ti abbassano sensibilmente il tetto ingaggi, riducono gli stipendi, però c'è un'ossatura secondo me importante di una squadra, con Højlund che deve essere riscattato, Alisson Santos che deve essere riscattato, c'è Vergara, ci sono quelli che rimangono della vecchia guardia, e mi riferisco a Rachmani, Di Lorenzo, lo stesso Buongiorno, un giocatore come Beukema che deve essere secondo me rivalutato da un punto di vista tattico, quest'anno non lo abbiamo visto secondo me nella sua posizione ideale. Beukema deve giocare in una difesa a 4. Io immagino un Napoli l'anno prossimo, se dovesse restare Conte, magari riscritto in questa maniera qua, con una difesa a 4, un 4-3-3, un 4-2-3-1. E poi è chiaro che secondo me questo sarà il discorso che farà De Laurentiis a Conte, che lo accetterà perché c'è un progetto, anzi potrebbe essere anche, come diceva Antonio, una proposta di allungamento di contratto, questa potrebbe essere un'altra traiettoria. Manna secondo me resta, nonostante ci sia... Ne parliamo, quindi è chiaro che abbassando così il tetto ingaggi puoi presentare secondo me una squadra l'anno prossimo che può essere allo stesso modo competitiva, conservando un allenatore che in tutto questo disastro di infortuni, sperando che, ecco, altro argomento di cui si parlerà sarà lo staff sanitario. Ci saranno argomenti da capire anche di chi sono state le colpe. Sicuramente non è solamente lo staff sanitario, ci sono anche delle responsabilità di Conte, come diceva, e della preparazione iniziale. Ci potrebbero essere delle responsabilità divise in parti uguali, quindi si dovrà anche capire anche l'aspetto di staff interno da questo punto di vista, che cosa succederà.
1: Allora, c'è un messaggio, un paio di messaggi, vai Antonia.
5: Allora, sì, allenatori cavernicoli a Napoli non vanno bene. I tifosi napoletani non hanno l'anello al naso. Poi, ancora, vediamo.
1: E con chi ce l'ha questo amico? Chi lo sa? Va.
5: Lo so. Poi, discutiamo Conte? Siamo su scherzi a parte? Ricordiamo la nostra storia. Oppure siamo all'altezza delle top in Europa? Prossimo anno, Klopp? Ma per piacere, godiamo di quello che abbiamo.
1: Va bene, insomma, due opinioni opposte. Antonio Corrado, Chiavelli e De Laurentiis devono mettere a posto i conti. Va bene. Ciao. Hanno già illustrato a Conte questo progetto. E voglio capire due cose. Alija Begovic, 19 anni, bosniaco, che gioca nel Salisburgo, abbiamo visto contro l'Italia. E questo Kalaili, che è molto forte, l'israeliano dell'Union Saint-Gilloise, che gioca a tutta fascia, è veramente un bel giocatore. Sono giocatori che potrebbero essere di gradimento per uno come Conte?
7: Allora, io per partito preso, su giocatori che non conosco, che non vedo in presa diretta, non mi sono mai sbilanciato. Mi sbilancio dopo 7 giorni di ritiro e spesso ci azzecco. Io più che l'aspetto tecnico, io credo che Conte abbia in mente una ristrutturazione della società sotto l'aspetto dell'organigramma. Perché lui ha sempre detto che per diventare una grande squadra in maniera stabile bisogna avere una struttura societaria forte, e quando parliamo di struttura societaria mi riferisco non soltanto al direttore sportivo, allo staff sanitario, anche alle strutture che servono e necessitano per far sì che le terapie vengano fatte in una certa maniera, che gli allenamenti vengano fatti in una certa maniera. Quindi è tutto un discorso, lui vuole partire dalle basi. L'aspetto tecnico è importante, ma secondo me per Conte oggi viene in un secondo momento, anche perché lui l'ha detto dal primo giorno, lui vuole far sì che Napoli e il Napoli diventi occupi stabilmente queste posizioni, sia sempre al vertice con le solite note che diceva lui, e per fare questo si deve strutturare come una società di quel livello.
1: Allora, perché abbiamo pochissimo tempo, vi chiedo, Mimmo Valfitano, professor Clemente di San Luca e poi Salvatore Soviero, brevemente, il futuro del Napoli passa per Conte, Mimmo Valfitano, sì o no, secondo te?
2: Ecco, bravo, questa è una buona domanda. Perché? Perché non c'è una risposta, non si può dare una risposta immediata.

0: Al momento Conte non ha alcuna richiesta, almeno per quello che mi risulta, e quindi di conseguenza diciamo che sarebbe quasi obbligato a restare a Napoli per un motivo, perché non si rinuncia ad 8 milioni per starsene a casa. Quindi, poiché lui al momento non ha richieste, perché in Premier mi pare che i giochi siano già fatti a livello di panchina, in Liga altrettanto, quindi credo che Conte non andrà ad allenare una squadra di medio-bassa classifica, perché non rientra proprio nel suo DNA calcistico professionale. Quindi, secondo me, per capire, dobbiamo aspettare, uno, che cosa potrà accadere da qui a qualche giorno sulla questione nazionale, perché da qui si capirà anche se effettivamente lui possa avere o meno chance di fare il commissario tecnico della nazionale, e ovviamente se dovesse arrivare una richiesta, perché ragazzi, non lo dico io, lo dice la cronaca dello scorso mese di giugno, Conte è stato a un punto da lasciare Napoli per ritornare alla Juve. Certo. Non me lo sto inventando, è tutto vero, tant'è che De Laurentiis disse: beh, se ne va, arrivederci e grazie. Ocio. Quindi voglio dire, non è che mo Conte resterà qui perché è convinto di quello che gli viene prospettato. Anche perché Antonio parla di strutture, parla, ma vi prego. Cioè, noi siamo
1: No, non ne
0: ancora.
1: parlo io, Mimmo, no.
0: No,
1: Ne
0: dico.
1: parla Conte.
0: Sì, ma lui sa
2: Ma
0: che
2: sembra
0: sono
2: quasi come se
0: discorsi
2: fosse un
0: inutili.
2: ripiego, però, Mimmo.
0: No,
2: Non può essere. No, è.
0: no, non è. No,
2: Sembra il concetto
0: per
2: che sta a
0: lui,
2: testa.
0: no, per lui è importante anche. Scusami tanto, Manuel, ma io personalmente non rinuncerei ad 8 milioni dovendo stare a casa. Voglio rinunciare a 8, ne guadagno 6, che ne so, vado a Liverpool. Liverpool, ok, va bene, ma se io devo rinunciare a casa, io non lo faccio. E allora, se è un.
3: Inizio il campionato.
0: Vada, voglio
1: bene.
0: Ecco.
1: Vabbè, comunque è chiaro quello che dice Mimmo. Vi chiedo, poiché siamo veramente in chiusura, professor Clemente di San Luca e poi Salvatore Soviero, il futuro del Napoli passa per Conte? Considerato tutto oggi?
4: Ci vuole la zingara. Io ho estrema fiducia. Anche se lui pensa che io non lo stimi, io ho estrema fiducia nel presidente, perché lo considero uno che difficilmente sfugge al conseguimento dell'utile della sua azienda. E secondo me la sua valutazione sarà quella giusta. Poi tutti possono sbagliare in un senso o nell'altro. Mi fido di lui, mi fido del suo senso dell'azienda.
1: Allora, sono due cani, vedete, uno nello studio di Soviero e l'altro è qui nel nostro studio con
2: Come si
1: Manuel
2: chiama? Come si
1: Parlato.
2: chiama il tuo, Salvatore?
5: Questo si chiama Filippo.
1: Filippo.
4: Filippo il Panaro.
5: Battezzato Chio.
6: Ma perché ci hai messo il maglione blu addosso?
1: Va bene, senti Salvatore, una curiosità, ma ieri Milinkovic-Savic che stava per parare il rigore di Orsolini.
6: Ah, no, aspetta, scusa.
1: Stava per parare.
6: Scusa, Salvatore. No, perché
5: raga.
6: devo dire una cosa.
5: No,
6: No,
5: no, ma lo
6: c'è
5: so,
6: stato
5: lo so.
6: un opinionista da divano, 1,50 m, 1,50 m, tu conosci,
1: Ecco.
6: che ha detto
1: Vedi di
6: per colpa 4,5 a Milinkovic,
4: senza
6: colpa
4: alcun
6: sua.
4: dubbio.
5: Ma perché?
6: Boh, te lo
5: io ho
6: chiedo a
5: visto,
6: te.
5: ma qual è il problema?
6: Vabbè,
5: sul
6: lui è
5: primo
6: sulla
5: gol
6: linea del
5: impossibile.
6: professore.
4: Perché sul
5: Sul
4: primo
5: primo
4: gol
5: gol.
4: non se l'è guardato, Salvatore.
5: Prof, tempo reazione. Lei parla sempre di tempo. Lei parla
6: Di Magna
5: della
6: Grecia.
5: filosofia del calcio. Io gli parlo della tempo reazione. Ma è stato inutile che è imprendibile, prof.
4: Sì, ma
5: Tempo
4: sulla
5: reazione non gli ha
0: no,
5: dato neanche il tempo di
0: il
5: guardare.
0: primo non si
5: Boh.
0: prende.
4: E poi sul terzo?
5: Dimmi, Mimmo.
0: No, no, dicevo il primo non
1: Sul
0: si
1: terzo,
0: prende, sono
1: poi sul
0: d'accordo.
1: terzo ha deviato male il pallone troppo al centro, troppo
5: Su
1: vicino
5: quelle
1: alla
5: palle
1: porta.
5: laterali, se la metti sopra finisce l'azione, altrimenti ti ritrovi la palla in mezzo al campo. Allora, voglio precisare una cosa. Non è che Milinkovic, rispetto all'altro, sicuramente ha qualcosa in più. Sono due portieri, come dice sempre Mimmo, in Napoli deve cercare qualcosa in
6: Un portiere titolare,
5: più,
6: bravo.
2: Sì.
6: Su quello siamo
5: secondo
6: d'accordo.
5: me. Però obiettivamente l'altro non è che sia un fenomeno, che mo si ribilancia Meret, cioè a me
6: Siamo
5: Meret
6: alla
5: non
6: frutta.
5: piace proprio
1: Ragazzi, ci
5: come
1: dobbiamo fermare,
5: prospettatore di
1: pubblicità, e poi torniamo per i saluti.

0: minuti, perché siamo veramente, tra poco c'è Catanzaro Avellino, il post partita, e quindi con i nostri
1: stato,
0: amici.
1: Quanto sta?
0: Adesso vi diamo anche il risultato. Pubblicità. Grazie.
2: Sporco ostinato? Sporco grasso? Ci pensa Ciclone Chem. La nostra gamma di detergenti professionali ecosostenibili è il risultato di una esperienza trentennale nella pulizia di rotabili ferroviari, stazioni, ospedali, uffici e grandi stabilimenti. Eliminiamo ogni tipo di sporco e aiutiamo la natura. Semplice, no? Ciclone Chem, la risposta giusta ad ogni tua esigenza di pulito. Contatta il futuro, scegli Ciclone Chem.

0: visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro.
2: Non è un acquisto, è una scelta.
1: Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro. Spegni le candeline col sottocosto.
2: Euronics, un mondo più avanti.

0: 69esimo minuto a Catanzaro, Catanzaro 1, Avellino 0, questo è il parziale al momento e tra poco ovviamente ci saranno tutti i collegamenti e la trasmissione dedicata al quarto di finale dei playoff di Serie B nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio la Juve Stabia ha vinto a Modena 1-0 si è qualificata per le semifinali la Juve Stabia e auguriamoci che possa farlo anche l'Avellino contro il Catanzaro ribaltando questo risultato di 1-0 per i calabresi. Noi siamo in chiusura, ovviamente sapremo se giocherà il Napoli contro il Pisa alle 12.30 di domenica o alle 20.45 di lunedì, soltanto nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Vedremo, auguriamoci che si mettano d'accordo e che scelgano un orario consono poi anche al gioco del calcio, è una partita di calcio. Grazie a Salvatore Soviero a Genova e alle sue tante.
1: Volevo

0: salutarvi e volevo salutare il professore Manuel Conte. Buonasera a tutti.
1: Buonasera. E allora,
2: No, io invece ti devo mandare i complimenti di mia moglie che mi ha scritto. Ha detto quello che è collegato è fortissimo, è un
1: E allora salutiamo il fortissimo, salutiamo Guido Clemente di San Luca, professore, buonanotte, buonanotte a Mimmo Malfitano, buonanotte ad
3: Buonanotte.
1: Antonio Corrado, buonanotte a Manuel Parlato, buonanotte a Antonia Carrannante, buonanotte a tutti voi, grazie per averci seguito. A martedì prossimo e adesso tutto su Catanzaro, Avellino 1-0 al settantesimo. Almeno questo se non è cambiato. Buonanotte.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Benvenuti cari amici di Gossip, benvenuti nel mio salottino, benvenuti a una nuova puntata. Oggi tratteremo un paio di argomenti, uno sicuramente, l'altro dovrei arrivarci a parlarne. Lo sapete che poi quando inizio a parlare poi divento logorroica, mi faccio prendere da un sacco di voli pindarici, quindi pindarici.

Arici, perché ho capito che arriva da Pindaro, greco, tizio che è, e adesso non dovrei più sbagliarlo, però sai, cioè, la perfezione non è di questo mondo, voglio dire, io non sono perfetta e non credo che lo sarò mai, perché Mauro poi mi dice che sono comunque una persona molto buffa, però va benissimo così. Arrivati alla soglia di un'età meravigliosa, diciamo che superati i 40, se non abbiamo anche la fortuna di poter essere noi stessi in casa con gli amici, col proprio compagno, allora credo che qualsiasi laurea, qualsiasi dottorato, qualsiasi stipendio non valga quanto la fortuna di poter essere se stessi. Parlando di fortuna, oggi parleremo di una cosa che non mi ha mai interessato molto, non mi ha mai coinvolta molto, ma ultimamente ci sono portata a pensare, come dice Totò, non è vero, ma ci credo. Non mi faccio influenzare dal fatto che sono al sud, dal fatto che ci sia il piatto di ceramica con acqua e olio, no, no, no, no, no, assolutamente no. Sono portata a pensare al malocchio. È questo di cui parliamo oggi, a qualcosa che non riguarda mai la persona che è, diciamo, così, oggetto, ma le persone che invece possano pensare di portarcelo. Allora io, che sono, come sentite dalla voce, non sono del sud, almeno di nascita, ma di adozione assolutamente sì, mi sono interessata a questo argomento. Perché? Perché ognuno di noi, ma almeno una volta nella vita, a volte anche di più, è portato a pensare da una serie di sfortunati eventi, di una concatenazione di cose che dici, vabbè, oh, mi arrendo, cioè ci deve essere veramente qualcosa contro Saturno. Va benissimo, l'invidia è molto più credibile. Ripeto, non è vero, ma ci credo, perché queste cose ti portano a interrogarti non solo su se stai facendo bene qualcosa o se stai facendo male qualcosa, perché diciamo così, l'autodiagnosi in questo caso vale, non vale per la salute, quello lasciamolo fare ai professionisti, ma quanto è una condotta della nostra vita che ci porta a dire, boh, non so veramente, io dico sempre che l'ironia salverà non solo il mondo oltre la bellezza, ma anche l'ironia, l'autoironia, cioè ti capita una serie di sventure, se tu le prendi brutte, brutte, brutte, non ne esci più. Se cominci a riderne, pure quello che te l'ha mandata o quella che te l'ha mandata comincia a indebolirsi. Io la vedo così. Mi sono interrogata su cosa, da dove sia nato il malocchio, che non è assolutamente nato in Italia, né tantomeno è nato a Napoli. Mi sono interrogata sui vari tipi di malocchio, ma la base, secondo me, è sempre l'invidia del prossimo. Perché? Perché c'è stato e non ne fa mistero, una serie di concatenazioni, di sventure avute anni fa a Mauro, e tant'è che decise di andare in goppa a Mondagna, come si dice qui, e chiedere al saggio. Non sarò qui a fare nome e cognomi, io non lo so, è che è stato veramente portato da questa persona che si occupa di queste cose, e lui diede semplicemente, gli disse: no, non hai il malocchio, non c'è nessun demone alle calcagna, diciamo così, ma stai bene attento a chi o come fai sapere dei tuoi successi o delle tue gioie. Perché? Perché a volte non sai che anche nella famiglia più stretta è quella che sembra più, non parliamo di mamma e papà, attenzione, però mamma e papà possono riferire in maniera orgogliosa ad altre persone i successi dei propri figli.
E dal momento in cui queste persone non hanno successo nella vita, sono dei tigri, come dicono, leoni da tastiera con il culo sul divano, che non sanno cosa significa combattere ogni giorno, prodigarsi, rischiare, ma sono belli pacifici, tranquilli, aspettano quello che arriva. Queste persone non possono sapere cos'è il sacrificio, cosa sono tutti i giorni dover pensare.

pensare a qualcosa di nuovo, non da fare, ma per fare in modo che la propria attività, che quello che, per il quale si investe tempo, denaro, fatica e muscoli, possa avere un traguardo, possa germogliare, possa fiorire. Io mi sono interrogata più volte da quando sono qui, da quando mi sono trasferita, ma mi sono trasferita quando ti sei trasferita per amore. Non è che ho raggiunto Mauro a Salerno, mi sono trasferita per amore di questa terra. È una cosa inspiegabile, io me ne rendo conto. Mi rendo conto che ho visitato le più grandi città d'Italia, sono stata anche tante volte all'estero, non come Mauro, però io sono stata molto all'estero, toccate fuga e quindi magari weekend con le amiche, visitare proprio per curiosità alcune città, ancora tanto mi manca. Ma per la prima volta ho visto Torino, incantevole, meravigliosa, elegantissima. Venezia, lo sapete che è la nostra seconda casa. Milano, Roma, Palermo, Catania. Siamo stati un po' ovunque, sono stata un po' ovunque. La prima volta che ho messo il piede a Salerno è stato quasi 4 anni fa. Sono scesa dalla macchina, abbiamo parcheggiato, io non so ancora tutti i nomi, abbiamo parcheggiato in questa piazza fatta apposta di parcheggi. E come sono scesa dalla macchina, ed era, se non ricordo male, non era ancora estate piena, ma faceva caldo, è arrivato questo vento meraviglioso che portava in sé caldo, odore di mare, di spiaggia, di asfalto, di immondizia, ma di fiori profumati. Sono stata avvolta, era come se. Immaginate un film, no? Immaginatevi questo film meraviglioso dove arriva questo turbinio, questo turbine di vento che vi avvolge. È come un cartone animato manga, ecco, forse è più facile così. E sono stata avvolta da questo vortice di vento che mi ha portato tutti questi profumi. Io ero in una piazza con un parcheggio, quindi non è che avessimo parcheggiato in riva al mare. Quindi, non c'era della vera poesia con un luogo poetico, no, eravamo in centro alla città, sono stata avvolta da questo vento, ho alzato gli occhi, ho visto la cupola della Santissima Annunziata, guardo Mauro e gli dico: io qua voglio venirci a vivere. Mauro mi guarda e mi diceva: non abbiamo parcheggiato da 3 minuti, sì, ma non sono neanche 5 minuti che sei qui. Gli ho detto: io qua ci voglio venire a vivere. Ovviamente è più facile a dirsi che a farsi, però ci siamo riusciti. Questo riuscirci ha comportato 3 anni di sacrifici, 3 anni di mangiare veleno. Perché? Perché se tu decidi, in realtà non è che l'ho deciso, in realtà è stata una cosa che ho sentito dentro. Parliamo di ancestralità, torniamo che probabilmente nel 1700 sono appartenuta, perché il mio cognome è qui, lo vedete, il mio non è sicuramente un Brambilla Fumagalli come cognome, ok? Quindi però già interrogando mia nonna e la nonna di mia nonna e tutta una serie di siamo. Non siamo al nord, si è perso proprio l'anno da quando, ma qualcuno è arrivato, perché un cognome non te lo inventi. Quindi in maniera, non so, molto, molto romantica, se volete, io probabilmente sono tornata alle origini e sono stata forse quella della mia famiglia che l'ha sentito più di tutti. Mi sento ad appartenere a questa terra, non riesco a pensare di vedermi altrove. Mi mancano i miei genitori, mi manca mio fratello, ma riesco a sentirmi a casa qui. Vivo una vita più semplice. Perché? Perché non ho bisogno di niente. Forse perché anche la mia età, datemi il sole, la spiaggia, datemi un libro, sicuramente è il mio lavoro da fare. Però è stato veramente, sono stati 3 anni al nord, gli ultimi 3 anni devastanti. Non parliamo di cortisolo, non parliamo di chili in più dovuti al nervoso, dovuti a un'infelicità, perché non stavo più bene. E capita a tutti. Non puoi, e tu sei stata fortunata, come sei stata coraggiosa. Beata te. Il beato te, vi giuro, non fatevelo dire da nessuno. Perché il beato te apre un mondo di disgrazie infinite. E ve lo posso garantire. Io quando mi sono trasferita dal 18 di agosto,
fino a fine

settembre. Ho avuto qualsiasi cosa, ve lo giuro. Non vi starò a dire anche le cose più. Però mi sono presa due volte la storta, lo stesso piede, ma forte, roba che da star male. Non mi si è mai rotta, per fortuna, la caviglia. Sempre nello stesso piede mi si è rotto il mignolo, raffreddore, ma un raffreddore fortissimo, ma roba che non riuscivo più a respirare nemmeno dal naso. Poi ho avuto altre due cose non piacevoli, che sono durate circa, una è durata 2 settimane, l'altra cosa è durata 3 settimane. Mi tagliavo in continuazione, ma poi non so, un'altra serie di sfortunati eventi capitati al mio corpo. Che lo dice? Basta la salute? Sì, avercela, però, perché qualcuno comunque secondo me ha cominciato a minare anche la mia salute, perché ci sta il pensiero di trasferirvi, vi trasferite nel luogo dove volete stare, ci vogliono, ve l'assicuro, un sacco di soldi. Ma ci vogliono un sacco di soldi, anche a fare le cose al minimo, perché comunque trasferirsi a 807 km costa. Io non pensavo di avere tante cose, onestamente. Quindi il noleggio, tutto l'insieme di cose, tutto l'insieme di cose. Se vuoi comunque una vita dignitosa, vivere in una casa più che dignitosa, è comunque quello che ti cerchi. Ma io non vado a trasferirmi da un residence a una baracca, non credo, non, anche a livello mentale non ce la, non, uno non ce la può fare. Un contesto, ognuno scelga quello che vuole, ma un contesto dignitoso comunque, per non perdere veramente, ci vuole. E poi abbiamo cominciato, e abbiamo iniziato la nostra vita. La nostra vita è iniziata, ma non in maniera semplice, è sempre piena di piccoli ostacoli, qualcosa che è stata veramente pesante sotto certi punti di vista. Però dici, vabbè, io ho la salute, ho un lavoro, ho una mia piccola famiglia che è composta da il mio compagno, Agata, Filippo, che sono i nostri cani, e il piccoletto, che è il gatto. E questo mi dovrebbe dare la forza. Però ci sono eventi come quello che, vabbè, ci è successo nel fine settimana scorsa, che ti mettono alla prova. Mi mettono alla prova tantissimo, e dici, guarda, che veramente qualcuno con il beato te, cioè, ti veramente ti riempie della sua invidia, del suo malessere, perché non è riuscito a conquistare quello che voleva fare. Non lo so io, non lo so. Ma ragazzi, ma non potete. Allora, c'è una frase che ora ve la dico in napoletano, che io, scusate, vi prego, scusatemi la pronuncia, perché non so pronunciare bene. No, aspetta, me l'aveva detto. No, aspetta, è Flora, la mia amica napoletana, ma ha scritto questa cosa. Ok, Pulcinella lo guarda, ah, no, non è napoletano. Pulcinella lo guardano solo quando va in carrozza. E quindi questo cosa significa? Guardano Pulcinella solo quando ottiene qualcosa. Guardano Pulcinella solo quando è in carrozza, e questo dice tutto. Quando sei veramente, hai ottenuto quello per il quale hai lavorato tanto, ti sei prefissato, allora ti guardano, e ti guardano: ah, guarda quello, guarda quanto è fortunato. Oppure un'amica mia che lei e il marito hanno il posto fisso. Qui è una cosa pazzesca, qui è il vello d'oro, è la cosa più ambita in assoluto, il posto fisso. E lei dice: io sono invidiata spesso e volentieri dai miei parenti, parenti, cugini, beata te, mi dicono. E puntano ovviamente a farmi male su quelle che sono quando vogliono, magari pensano di farmi un complimento, in realtà creano in me uno stato d'ansia, tipo le dicono: sei fatta gatta. Ma è una cosa che va giù di testa, è una cosa che mi manda giù di testa, mi manda giù di testa: ti sei fatta gatta. E non guardano magari in casa loro la distruzione totale che hanno, però devono dirglielo alla nipote o alla cugina, che ha il posto fisso, non è che è un posto fisso qualsiasi, cioè, ha studiato per essere lì, come tutti quelli che meritano, quelli che hanno studiato senza scorciatoie, scusate, meritano il lavoro che amano fare, per il quale hanno studiato. E quindi questa cosa mi ha un po' turbato.
Anche quello che abbiamo passato la settimana scorsa, il weekend scorso.

Io mi sono veramente stupita di come ho reagito a una serie di sfortunati eventi, ma pesantissimi, pesantissimi riguardante quello che è. Magari voi non lo sapete, ma io e Mauro abbiamo fatto dei grossissimi sacrifici per comprare un'imbarcazione, un 12 metri, quindi niente di che, però è un cabinato inglese, che ormai ha 50 anni, però questo cabinato inglese era conciato malissimo, era proprio lasciato non mi viene in mente come si chiamano quei pali a Venezia, era lasciato lì, era verde perché era pieno di muschio, era proprio lasciato andare, nonostante i motori erano stati fatti nuovi, tante cose nuove, ma era lasciato abbandonato, il proprietario non lo voleva più usare. L'abbiamo preso noi, ce ne siamo innamorati e mese dopo mese abbiamo, con i nostri soldi, abbiamo continuato a fare delle migliorie, a sistemare quello che non andava, a cercare di re renderlo il più confortevole e abitabile possibile. Ogni anno ha bisogno di manutenzione. Insomma, è successo che si è fermata nonostante avessimo fatto tutto con la revisione dei motori, perché si fa ogni anno, abbiamo fatto l'antivegetativa, si è fermata in un luogo meraviglioso, a Positano, dove Lucibello ci è venuto in soccorso e ci ha prestato una boa. E nel giro di 2 giorni siamo poi riusciti a capire cosa non funzionava di questa imbarcazione, però sono soldi. Lì sono soldi che vanno e tu non capisci per quale motivo la barca deve funzionare. Vabbè, detto questo, risolto questo, poveri come prima, perché non è che, cioè, tanti ci entrano, tanti ci escono, quindi siamo sempre pari, però dicevo sempre, siamo in grazia di Dio perché non abbiamo debiti. Ma non abbiamo manco soldi, però abbiamo la salute, va benissimo così. Te devi prenderla in questo modo, devi prenderla in questo modo, perché altrimenti veramente vai a pensare, ti va male la testa. Però questo saggio che disse a Mauro disse: non pubblicare i tuoi risultati, non dire le cose belle che ti succedono. A me sembra abbastanza difficile, perché quando mi succede qualcosa di bello è bello condividerlo con tua madre, con la tua migliore amica. Insomma, è difficile anche mantenere una sorta di compostezza. Parliamo d'altro, di cosa parlo? Con mia madre, cioè, se non puoi condividere, ma non è tanto la mamma, è poi quando la mamma o il papà si fa gioia delle cose belle che succedono ai suoi figli con altre persone che non hanno la stessa gioia. Quindi io mi sono andata un po' a interessare a questa cosa del malocchio. Questa cosa del malocchio ha diversi punti. Malocchio involontario è il più diffuso nel folklore. Una persona ti ammira troppo, ti invidia inconsciamente o ti guarda con forte intensità. Non vuole danneggiarti, ma scarica energia negativa. Ne stavamo parlando poco fa. Non ti vogliono male, però si interessano troppo a quello che fai e quindi scaricano su di te un'energia negativa. Esempio tipico: che bel bambino. Subito dopo il bambino si ammala o piange. Da qui nasce l'abitudine di aggiungere Dio lo benedica oppure fare un gesto scaramantico di Sì, perché fondamentalmente è così: beata te, che Dio mi benedica. Probabilmente dovrò dire tutte le volte che me lo dicono, quando mi dicono beata te, ma beata me cosa? Ma beata me cosa? Sì, vivo in un posto incantevole, meraviglioso, ma è merito mio avere lasciato un lavoro fisso, avere lasciato la mia casa, i miei genitori. Io ho fatto dei sacrifici per essere qui. Ho rinunciato a tantissime cose per essere qui, ma sapevo perfettamente che 1000 volte la semplicità della mia vita, ora che la mia vita spesa a fare, no, non ho mai amato fare shopping, però a guardare le altre persone che si compravano borse firmate, cappotti meravigliosi, macchine di lusso, non me ne frega niente, non mi interessa. Se avessi voluto, lo avrei fatto, probabilmente l'ho fatto quando ero molto giovane. Tutte noi siamo attratte dalle cose belle, però
ora io indosso vestiti semplici, anzi Mauro mi diciamo, no, 126 di magliette nere, qualcuna azzurra, qualcuna bianca, ma io amo sentirmi a mio agio, mi sento molto elegante, molto carina e per bene nelle mie magliette, nelle mie t-shirt, in qualsiasi cosa possa, sotto sembro il dottor Balanzone, sotto comunque sono vestita colorata, però è così, quindi non capisco, davvero tutto questo atteggiarsi, io giro con le borse che mia madre mi ha fatto con la rafia e i cosi di bambù, io mi sento la persona più bella e libera del mondo, proprio perché sono libera da stereotipi. Certo, ci tengo tantissimo ai capelli, che adesso piano piano, perché tra le mie disgrazie, che non vi ho elencato, è il fatto che sono capitata in mano, diciamo così, dei professionisti arrangiati del capello, infatti erano disastrosi, adesso pian piano stanno tornando, ma io ho i capelli lunghissimi, ricci, ma una roba meravigliosa, ma comunque torneranno. E quindi sono basita, cioè, la gente come dice, guardano Pulcinella solo quando è in carrozza, guardano me solo quando pubblico le foto del mare, ma io ci lavoro al mare, cioè, non ho mai pubblicato foto di me in costume, con la bibita, con il drink, no, io ci lavoro. Sicuramente ho deciso di lavorare in un posto meraviglioso, ma lavoro, cioè tutti i giorni è un pensare a cosa fare per fare sempre meglio, non aspetto che mi piova dal cielo. Comunque, malocchio intenzionale, attenzione, malocchio intenzionale. Qui si entra nel territorio della magia popolare. Una persona desidera deliberatamente arrecarti danno, fallimenti, malattia, sfortuna economica, problemi sentimentali. È molto vicino al concetto di fattura. Noi al nord ne abbiamo un altro di concetto di fattura. Storicamente, però, qui emerge un problema importante. Spesso il malocchio diventa uno strumento di accusa sociale. Venivano sospettate donne sole, le vedove, le guaritrici, le persone marginali. Quindi non è un solo folklore innocente, in certi periodi ha alimentato le esclusioni e le persecuzioni. Qui non parliamo ovviamente dei nostri giorni, però parliamo comunque di qualcosa che ci portiamo appresso dalla storia, dall'inizio della storia. Il malocchio da invidia, ecco, questa è una cosa che mi fa paurissima. Forse perché nella mia famiglia, mamma e papà, nel tanto e nel poco, non ci hanno mai fatto mancare nulla e non ci hanno mai permesso di poter essere invidiosi di altri. Io non ricordo né me, né mio fratello, né mia sorella dire che fortunato quello ha quella cosa, che però che macchina lussuosa hanno qui. Ma noi no, a noi non abbiamo, forse perché in tutto quello che abbiamo e non abbiamo, mamma e papà ci hanno sempre insegnato a tenere comunque un profilo basso. Perché? Perché probabilmente anche loro sanno quanto possa essere malevolo alle persone. Mamma mi dice, io non capisco, noi ci alziamo la mattina alle 5, ci alzavamo, alla mattina alle 5, tornavamo la sera alle 5 e c'è gente che pensava che noi fossimo ricchi. Ma se io fossi stata ricca, magari andava a lavorare, ci andava solo tuo padre, io me ne stavo a casa a tirare i miei figli, invece di lasciarli dalle suore al doposcuola, di chiedere alle nonne. Ha ragione, ma chissà perché la gente vede questa cosa, non l'ho mai capita nemmeno io, ma non lo so. Comunque, malocchio da invidia. È forse il nucleo più antico. Nel Mediterraneo tradizionale si pensava che l'invidia fosse una forza concreta e distruttiva. Mostrare troppo, troppa ricchezza, troppa felicità, bellezza, successo poteva attirare il male. Per questo molte culture evitavano di ostentare e forse per questo anche tante famiglie dicono tieni un basso profilo. Gente, io mi ricordo un nostro vicino di casa, ricchissimo, ragazzi, ricchissimo, una villa meravigliosa, però con siepi giganti, quelli che evitano che tu possa guardarli in casa, e lui, nonostante non era tirchio, attenzione, però aveva questo modo di non ostentare, poteva permettersi qualsiasi cosa, e poi negli anni abbiamo saputo che aveva una sorta di garage, un'auto d'epoca lussuosissima, andava in giro con una carretta, con una foto, non mi ricordo cosa, e sempre quella la sua auto e l'ha tenuta fino alla morte, però poi aveva un parco macchine, però lui non voleva assolutamente, probabilmente aveva anche lui questa concezione. E credo che al giorno d'oggi, vabbè, io bambina, una ragazzina, non era sbagliata allora.
Sintomi tradizionalmente associati, attenzione, nella tradizione popolare, stanchezza improvvisa, mal di testa, nausea, insonnia, irritabilità, sfortuna continua, incidenti inspiegabili, bambini che piangono senza motivo. Qui però è importante mantenere lucidità critica. Questi sintomi sono estremamente

estremamente generici. Dal punto di vista razionale possono dipendere da stress, ansia, suggestione, problemi medici reali, coincidenze statistiche. Effettivamente vero. Effettivamente vero. Se ci pensi, cioè, se ti lasci trasportare dall'utilità, da questi generi di pensieri, questi pensieri poi diventano un po' delle macchiette, cioè non è che non ci puoi credere. Io ho sempre pensato di avere una mente piuttosto analitica, scientifica, no, perché non ho materiale, però una mente piuttosto analitica, quindi cerco sempre di sopperire a queste cose, che una serie di sfortunati eventi, che non è un anno che siamo qui, ma si ripetono egregiamente, alla logica. Non posso farmi suggestionare, perché se ci facciamo suggestionare, poi è peggio, poi è peggio. Davvero diventi sempre più ansiosa, non va bene, non va assolutamente bene. Ricordiamoci che se riusciamo a ridere anche delle cavolate che ci succedono, al momento non ridi, perché al momento quando prendi una storta colossale ti viene da vomitare e da piangere, sicuramente non ridi, però poi dici, ma guarda come sono maldestra. Alla seconda storta magari non è che sei proprio maldestra, però può essere che tu sia maldestra e dai la colpa al fatto che casualmente indossavi le stesse scarpe. Io indossavo le stesse scarpe, queste scarpe sono scarpe da ginnastica che mi sono sempre strapiaciute. Io non ho capito per quale motivo, ne ho avute due paia, il primo paio consumato, distrutto, poi ne ho preso anni dopo un'altra scarpe, due volte che l'ho indossata più volte, ma tutte le volte che ho preso la storta erano con queste scarpe, quindi... dico, è colpa mia, che con queste scarpe non ci so più camminare, che non era 68, qualcosa del genere, quindi col triangolo e con la X, che hanno una suola piuttosto alta, e ho detto, ah, guarda che sono io, che sono un imbecille, che probabilmente non sono ben stabile su queste scarpe, e non sono più portata, non sono più capace a portare i tacchi, sono troppo alte probabilmente, e io mi basta il nulla per perdere l'equilibrio. È devastante questa cosa, però mi do comunque responsabilità, finché la do a me la responsabilità di quello che mi succede. Il raffreddore super forte, ho fatto un viaggio con l'aria condizionata troppo forte, mi sono spaccata il mignolo, era perché in quel momento ero obnubilata dal caos in casa, dal caldo, dai cartoni, del trasloco, qualsiasi cosa. Se riesco a dare la colpa a me, e non ha una qualcosa di nefasto che può diciamo così alimentare determinate situazioni, io mi sento meglio, ma è normale, perché se so che dipende, può dipendere da me, che dipende da me, e quindi logica, ne faccio una lasi logica di quello che mi sta succedendo, mi prendo in giro, perché se dipende da me lo posso controllare, capite? Se pensiamo che possa dipendere da altre persone, quello non lo possiamo controllare, e allora diventiamo fissati, fanatici, dobbiamo cercare la nonnina che fa quelle che ti toglie il coso. Che ti fa i sacchettini da mettere sotto il letto. Guarda, io onestamente tantissimo in Santa Rita. Voi sapete chi è Santa Rita? Santa Rita è la santa delle cause più assurde e a volte delle cause perse. Io Santa Rita, che tra l'altro dovrebbe arrivare a maggio, a breve, la sua giornata, prendete le rose di Santa Rita, mettetele in un sacchettino e mettetele sotto il letto. Questa è Santa Rita. Io, come dice Totò, non è vero, ma ci credo. Quindi io mi faccio voto a Santa Rita, nel frattempo vi saluto e vi auguro il meglio, e ci vediamo domani. Un bacio.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere.

0: un po' a rivivere, soprattutto cercando di fare un po' le nostre pagelle, come sempre nell'appuntamento di Motor Valley dedicato ai motori. Oggi, ripeto, focus sulla MotoGP, lo sapete con chi lo facciamo, con Marco Borciani. Ciao Marco, ben trovato.
1: Ciao a tutti.
0: Grazie Marco per aver accettato il nostro invito, per stare qui con noi, per così un po' andare ad analizzare quello che è successo in MotoGP. Io partirei subito così: la doppietta di Martin è una doppietta mondiale?
1: Ma guarda, sinceramente sì, cioè, penso che abbia proprio tutte le possibilità, a partire dalla moto. E lui è veramente in uno stato di forma che pochi si aspettavano dopo gli incidenti che ha avuto. Quindi sì, potrebbe essere un Martin assolutamente mondiale.
0: Allora, è stato fantastico Marco, sia nella sprint con una partenza che ci ha fatto veramente sobbalzare, chi era seduto si è alzato in piedi e ha dovuto applaudire, perché ha fatto una partenza strepitosa. Da ottavo nella sprint si è ritrovato alla prima curva davanti a tutti con un sorpasso all'esterno e un cambio di direzione strepitoso.
1: Sì, lì è stato tatticamente impeccabile e direi anche, è anche di fortuna un po', perché è riuscito all'esterno a trovare la strada libera e ad approfittarne. E poi fatto, dopo quella partenza lì, c'è da dire che ha fatto i primi 3-4 giri con un ritmo veramente pazzesco, insostenibile per chiunque.
0: Senti, si è ripetuto in gara, però attenzione, è stata una gara differente, non ha fatto la stessa partenza, però ragazzi, ha fatto una gara strepitosa, lavorando tantissimo, rimontando posizioni su posizioni, e poi ha, diciamo, sfoderato un sorpasso cattivo, tosto, nei confronti di Bezzecchi, ha salutato tutti e se n'è andato.
1: Sì, è stato veramente formidabile, aveva un passo proprio di uno che è convinto, e soprattutto con la moto a posto, al contrario di Bezzecchi, che è riuscito a approfittare di una buona partenza, ma non è riuscito a contenere questa esplosività di Martin. E se ci fosse stato ancora un paio di giri, probabilmente neanche quella di Ogura. Bezzecchi però ha detto che non era riuscito comunque a sistemarsi la moto perfettamente, e secondo me ha fatto molto bene ad accontentarsi. Se diciamo accontentarsi di un secondo e di un terzo posto, direi che non è proprio un accontentarsi. Però dopo gli errori nelle sprint delle altre gare, secondo me ha fatto bene, ripeto, tra virgolette, ad accontentarsi e mantenere, anche se di poco, la leadership nel mondiale.
0: Sì, di poco, di un punto, però rimane davanti. Senti Marco, dominio ancora dell'Aprilia, la Ducati rimane indietro oppure vedi un qualcosa che possa far riavvicinare la Ducati all'Aprilia?
1: Mancano ancora 17 gare e è vero che comunque l'Aprilia ha dimostrato senza ombra di dubbio di essere la moto più in forma, ma con i piloti anche più in forma. Ducati qualche problemino ce l'ha, soprattutto adesso che ha perso Marquez, però ho visto molto bene Bagnaia. È vero, è caduto, ma c'è da dire che è caduto lottando per delle posizioni che contano, con un passo veramente veloce, dopo che ha fatto bene anche nella gara sprint. Io penso che a Barcellona la Ducati tornerà di nuovo a battagliare per le prime posizioni.
0: Sì, poi andremo sul caso Marquez, che voglio sentire un attimo il tuo pensiero, riporto anche degli aggiornamenti. Marco, rimanendo ancora un po' sulla gara, volevo anche un tuo pensiero su Ogura. È un po' un mio pallino dall'anno scorso, continuo a pensare che sia un pilota che ha veramente dei margini importanti di crescita. Volevo sentire un po' una tua opinione su questo pilota che è in sella all'Aprilia.
1: La mia opinione è che è veramente velocissimo, e che mi dispiace che l'Aprilia se lo sia fatto scappare, perché veramente già l'anno scorso stava facendo vedere grandi cose dalle prime gare, poi ha avuto un infortunio e quest'anno è ripartito col piede giusto. In gara addirittura gli ultimi giri era proprio il più veloce in pista, se fosse stata più lunga la gara, anche Marco

0: avrebbe potuto temerlo, secondo me.
1: È vero. Senti, un tuo giudizio invece fino ad oggi, considerando anche gli altri Gran Premi, anzi ti chiedo proprio un voto in questo momento a Pedro Acosta.
0: Pedro sta andando bene. Purtroppo, secondo me, è difficile dare un giudizio completo finché non lo vedremo su una moto diversa. Comunque gli do un bel 8, perché alla fine, tranne qualche sprazzo di Enea con la KTM, lui è l'unico che alla fine è quasi sempre lì che cerca di lottare, che fa di tutto per rimanere nelle posizioni che contano.
1: Senti, lotta al mondiale è una questione a due, Martin Bezzecchi, o vedi che si possa inserire qualcuno?
0: E adesso è chiaro che Martine Bezzecchi con l'Aprilia stanno prendendo il largo, stanno dominando le gare, i podi. E quindi è normale pensare che siano i più avvantaggiati. Marquez, insomma, se dovesse rientrare e fare come l'anno scorso, ma è comunque improbabile, secondo me, anche perché comunque salterà una gara, l'ha già saltata, salterà la prossima, probabilmente anche quella del Mugello, i punti da recuperare.

0: sono veramente tanti, cioè la vedo dura, però lo vedo un campionato dove ogni tanto magari di Gian Antonio così potranno lottare per vincere o magari vincere qualche gara, oltre a Marche sempre che si riprenda.
1: Senti, hai citato di Gian Antonio, che ne pensi della sua scelta di lasciare la Ducati e passare il KTM?

0: potrebbe anche aver fatto bene, perché comunque la KTM è già da un po' che sta girando con la 850 e non è da escludere che possa fare una buona moto. E comunque lì sarà ufficiale il suo sogno, insomma il sogno di quasi tutti, i piloti, è di correre per una casa ufficiale, e quindi ha rischiato perché lascia una Ducati, però va su una sella ufficiale, e ripeto, non è detto che il prossimo anno magari la KTM o la Yamaha o la Honda siano le moto da battere, non per forza la Aprilia o la Ducati.
1: Eh sì, poi cambieranno un po' di cose. Senti Marco, la gara in Francia complessivamente, che voto dai a Jorge Martin?
0: Beh, non si può far altro che dargli 10. 10 perché ha fatto veramente due gare pazzesche guidando alla Martin di quando è veramente. E se tiene questo stato di forma, questo feeling con la moto, anche Bezzecchi insomma si dovrà impegnare per tenerlo dietro.
1: E a Bezzecchi che voto dai, che insomma comunque è riuscito a arrivare secondo, sembrava poter vincere
0: Bezzecchi,
1: la gara
0: per questa gara comunque gli do un 9, perché ripeto, sentendo le sue interviste, se con una moto non a postissimo, dove non è riuscito a trovare il setup giusto, ti porti a casa un secondo, un terzo posto, soprattutto un secondo nella gara lunga, direi che è abbastanza buono. Poi ha vinto 3 gare e 2 secondi posti, se gli devo dare un voto di stagione gli do un 9 anche lì. Non gli do 10 perché ha buttato via delle gare sprint che magari avrebbero fatto comodo per i punti.
1: È vero Marco,
0: però anche lui vederlo guidare quando è a posto è veramente bello, va veramente forte.
1: Diciamo così che questi due cavalieri neri quest'anno insomma si preannuncia veramente.

0: sicuramente una bella battaglia. Poi vediamo se si riesce ad inserire qualcuno in questo duello tra loro due, che sembrano veramente avere qualcosa in più dal punto di vista tecnico, mentale, insomma c'è un feeling perfetto tra moto e piloti, quindi attualmente, diciamo, in questo momento è difficile pensare all'inserimento di qualcuno, però come hai detto tu, il mondiale è molto lungo, dobbiamo attendere. Senti, Marquez, voglio parlare di Marquez, si è operato lunedì, operazione perfettamente riuscita. Diciamo così, siamo adesso in attesa di capire dei tempi di recupero. Io ho parlato prima di venire qui in diretta con te, con il professor Pino Capua, che mi spiegava un po' il problema, diciamo, al nervo radiale che, diciamo, una volta intervenuto con questa inartroscopia, perché ha detto è un'operazione non invasiva, mi spiegava il professore, una volta risolto il problema, ha detto tecnicamente i giorni di recupero sono molto pochi, ha detto non sono lunghi, è più il problema di far rimarginare la ferita, ma di fatto già lui può fare molte cose, no? Subito dopo questo intervento. Quindi stiamo in attesa perché, sai, con voi piloti ci si può aspettare di tutto, Marco, perché voi siete un po'
1: Con
0: follia.
1: Marquez ancora di
0: E
1: più.
0: con Marquez ancora di più, con Marquez ancora di
1: Esatto.
0: più. Però ti chiedo una cosa, secondo te poteva essere gestita diversamente questa situazione, oppure è stata la scelta dettata anche dalla caduta che ha avuto e che gli ha provocato anche il problema al piede? Perché è nata una polemica, no, su questa cosa, dice ma come mai non l'ha fatto prima, quando c'è stato un mese di pausa, poteva intervenire, risolvere il problema. Lui ha detto che era un intervento programmato di fatto comunque in Catalogna, quindi se non era questa settimana sarebbe stata la prossima se non ci fosse stata la caduta. Ecco, che cosa ne pensi?
1: Ma guarda, è sempre difficile capire queste cose con gli infortuni. Sicuramente con la frattura anche del piede hanno preso la palla al balzo, però effettivamente dire che era programmata, non lo so, perché comunque dopo Barcellona ci sarebbe stato Mugello. O magari l'hanno capito veramente tardi, che questo era il problema. E l'avrebbero fatto durante la stagione, magari io penso anche dopo Mugello, che è Barcellona. Però effettivamente lui si vedeva che non era il Marquez dell'anno prima.
0: Che non guidava come Marquez, ecco, questo è il discorso.
1: Esatto, abbiamo trovato il motivo, sperando che sia veramente questo, sperando per lui che sia veramente questo il motivo, perché nel caso fosse problema risolvibile al 100%, l'abbiamo visto anche sabato nella Q2, nella Q1, con il tempo che ha fatto. Cioè, sicuramente lui è ancora l'uomo da battere, sicuramente,
0: Tra
1: però bisogna vedere psicologicamente e fisicamente come reagirà dopo questo problema.
0: l'altro, Marco mi spiegava proprio il professor Pino Capua prima che queste, diciamo, prestazioni, che come hai citato tu, quella in Q1, è data anche dal fatto che non sempre il nervo radiale fa male quando, diciamo, ci sono queste situazioni. Quindi, quando non fa male, tu riesci ad esercitare la piena forza e allora è anche spiegabile certi tipi di prestazioni. Magari sollecitare in maniera diversa ti può creare ti può limitare proprio nel movimento e quindi creare delle difficoltà. E per chi guida una moto, Marco, sai bene che se tu hai dei limiti nel guidare non riesci, diciamo così, ad esprimere completamente quello che è il tuo, diciamo, modo di stare in moto. Quindi,
1: Sì, ho avuto anch'io un problema simile una volta. Un giro puoi anche riuscire a farlo, ma poi durante la gara arrivi a un punto proprio che ti manca forza, cioè tu dai il comando e le tue braccia, il tuo fisico non rispondono più come dovrebbero, quindi il rischio di fare errori diventa altissimo. Quindi io gli auguro veramente di risolvere questa cosa, perché, ripeto, come talento, credo che sia ancora l'uomo da battere.
0: tu pensi che possa rientrare in breve, te in breve tempo?
1: Ma secondo me salterà anche il Mugello, perché comunque è una pista veramente molto fisica il Mugello.

0: ci sono tante varianti, ci sono dei cambi di direzione a 200 all'ora velocissimi. Io, cioè ormai se abbiamo fatto 30, farei 31, rientrerei una volta veramente a posto per fare il market, quello vero.
1: Tu dici rientrerebbe in Ungheria praticamente, quindi il 7 di giugno, secondo la tua previsione, potrebbe rientrare e da lì diciamo proseguire il mondiale. Ma pensi che possa ancora competere per questo mondiale?
0: Ma come ti dicevo prima, se ne salta altre due, fanno tre gare, sì. Vediamo come ha fatto la prima parte dell'anno scorso. Effettivamente potrebbe esserci qualche possibilità, però l'anno scorso non c'era un vero antagonista. Se ricordiamo, si faceva la gara a chi voleva perdere il mondiale, Marquez a parte. Invece quest'anno ci sono due piloti veramente tosti. Michele ha una moto veramente tosta, che è dall'inizio dell'anno che vincono. Quindi la vedo veramente dura, ma ripeto, 17 gare, se lui ne sa altre saranno meno, ma sono comunque tante. Se non sbaglio, ne abbiamo fatte 5 di gare.
1: Sì, sì, sì.
0: Siamo proprio all'inizio dell'inizio, può succedere ancora di tutto.
1: No, no, ma poi sappiamo benissimo che il mondiale, diciamo, ci sono sempre l'imprevedibilità, no? Quindi esatto. Naturalmente noi ci auguriamo che tutto vada sempre per meglio, però sappiamo che poi questo sport può nascondere veramente delle insidie sempre. Marco, invece ti voglio anche chiedere di Bagnaia. Tu mi hai detto che l'hai visto meglio, ecco, potrebbe togliere lui dei punti a questo duo della Ducati che sembra, diciamo, veramente avere una marcia in più?
0: Ma guarda, io lo vedo bene, l'ho visto bene, non ho ancora ben capito il problema della caduta, ma in ogni caso è caduto che stava per lottare con i primi, faceva dei tempi di rilievo, il sabato è arrivato secondo davanti a Bezzecchi e l'ho visto molto, ma molto più sereno rispetto alle altre volte. Può essere che, è anche vero che l'anno scorso ha vinto in Giappone e poi era tornato in crisi, quindi voglio andarci veramente, veramente piano, ma se fa ancora una gara o due con questo spirito a questo livello, secondo me potrebbe ritornare a essere quello che era quando era in forma, che non è certo il Bagnaia che abbiamo visto nelle ultime stagioni.
1: Sì, senti, un'ultima cosa, siamo quasi addirittura d'arrivo, ti chiedo invece un giudizio su Quartararo, perché anche lui si è piazzato al sesto posto nell'ultima uscita in Francia. Hai colto dei segnali di Yamaha?
0: Allora, loro dicono che la moto è migliorata dopo i test e così, però c'è da dire che Le Mans è anche la gara di Quartararo, una gara col suo pubblico. Tra l'altro io sono stato lì nel weekend per la prima volta, è una cosa veramente pazzesca, cioè già mercoledì c'erano chilometri e chilometri di campeggiatori, è una festa pazzesca e non vorrei che lui sia andato oltre proprio per la spinta del suo pubblico e ha raccolto un buon risultato, perché comunque gli altri sono sempre abbastanza messi male. È vero che il turco è un rookie, non conosceva neanche quella pista lì, e gli altri due, permettimi di dire che sono un po' ormai Prince, poveretto, tutti gli infortuni che ha avuto, e Miller lo vedo un pochino bollitello anche lui, scusa il termine,
1: no, però,
0: io spero da domenica prossima lo rivediamo subito.
1: Certo.
0: Se torna nelle retrovie o se rimane con quel target lì di rimanere negli 8 almeno. Lui sicuramente prima di questa gara, secondo me, si era un po' buttato giù. Cioè, non penso che fosse uno che stesse dando il 100%. Magari deluso dalla moto,

0: è andato a Le Mans, un pubblico pazzesco, secondo me ci ha messo, ha dato il 200%.
1: Sì, sì, assolutamente. Senti Marco, prima di chiudere ti voglio chiedere una cosa. Hai la sensazione che Marquez si possa ritirare a fine anno?
0: Ma in teoria dicono di no, cioè in teoria dovrebbe avere il contratto.
1: Sì, io abbiamo letto, guarda, sta circolando fino al 2028, ma c'è un'opzione di ritiro, cioè gli potrebbero concedere questa possibilità.
0: Io penso che tutto dipenda da queste operazioni e da come si riprende. E tutti dicono che comunque è una cosa positiva, un'operazione dove si rimetterà al 100%, quindi sono abbastanza fiducioso che un'altra stagione con il nuovo regolamento se la possa fare. Tra l'altro, come si adatta a lui le moto e cose, potrebbe essere anche abbastanza pericoloso Marquez il prossimo anno con la 850.
1: Hai la sensazione che io penso questo, se lui sta facendo tutto questo è perché ha valutato che può tornare ad un certo livello e puntare, esatto, puntare al decimo titolo. Io penso che sia questo il suo obiettivo, ecco.
0: Secondo me anche per me farà tutto pur di provare a vincere il decimo titolo, superando anche Valentino nella graduatoria. Però veramente dipenderà dalla riuscita, da come sarà fisicamente, perché se non sei a posto nella MotoGP adesso, abbiamo visto quest'anno cosa ha fatto,
1: sì, sì,
0: prima gare, nonostante sia un talento spaziale, uno dei migliori piloti sempre, ma se non sei a posto, o se non hai una moto che ti supporta, ci vuole sempre tutto,
1: sì, sì,
0: cioè, fortuna compresa.
1: Guarda, ti lascio con questa news che arriva dalla Spagna, notizia proprio di giornata, Marc Marquez, secondo appunto questo portale, sarebbero pronti a proseguire Marc Marquez e Ducati insieme almeno fino al 2028, però l'accordo includerebbe anche una clausola speciale che permetterebbe a Marquez di interrompere anticipatamente il rapporto in caso di ritiro dalla MotoGP. Non solo qui, Ducati avrebbe già pensato anche al futuro post carriera dello spagnolo, proponendogli un ruolo di ambasciatore ufficiale del marchio una volta conclusa l'attività, l'avventura praticamente del pilota. Un'operazione strategica che potrebbe garantire stabilità al progetto Ducati per i prossimi 3 anni, evitando effetti domini sul mercato, piloti sui team collegati alla casa di Borgo Panigale. Fonte Marca. Quindi vediamo se questa cosa sarà più o meno così, Marco. Io ho la sensazione che lui voglia comunque tornare per provare a vincere il mondiale, quindi staremo un po' a vedere.
0: Credo sia la sensazione che abbiamo tutti.
1: Sì, sì, sì, sì. Vabbè, permettimi di dire, adesso non è per essere un meno di parte, però dobbiamo anche dire che questo pilota regala sempre delle emozioni nel bene o nel male, insomma, delle volte eccessivo, però dobbiamo dire che riesce sempre a trasmettere forti emozioni in pista, quindi la sua assenza si sente, e questo bisogna dirlo, dai.
0: Sicuramente. Quando un campione si deve fermare è sempre una cosa brutta, insomma.
1: Sì, sì. È vero.
0: Speriamo, auguriamogli un in bocca al lupo che venga ancora a fare un po' di guerra.
1: Marco, io ti ringrazio tanto, alla prossima, grazie a Marco Borciani, a presto Marco.
0: Grazie a voi. Ciao, ciao.
1: Grazie ancora a Marco Borciani per questo approfondimento. Adesso noi vi lasciamo con anche così una sorta di pagellone di Daniele Petroselli e naturalmente vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Motor Valley, perché sarà imminente, perché c'è subito il Gran Premio di Catalunya il prossimo, questo fine settimana, e quindi noi torneremo per raccontare tutto quello che accade. A presto, mi raccomando, motore sempre acceso, sempre su TMV Radio.
2: Un Gran Premio di Le Mans che ci dà una briglia in splendida forma. Martin Bezzecchi augura una tripletta che praticamente in MotoGP non c'è mai stata, quindi un trist storico per la casa di Noale, che veramente fa

0: vedere che è lei la moto da battere e credo che vada a finire così sostanzialmente in questa stagione, ossia che se la giocheranno Martin e Bezzecchi. Martin, che è stato straordinario, torna a vincere 588 giorni dopo Mandalika, un weekend praticamente perfetto. Il suo con una sprint con un sorpasso nelle prime curve da antologia nei confronti degli avversari e poi anche a domenica. È rimasto imbottigliato dietro, poi sorpassi veramente importanti per lui, fino a che poi dopo ha dato questa stoccata, tre giri alla conclusione al compagno di box, è andato a vincere proprio alla vecchia maniera, alla Martinator in sostanza. Un Martin che quindi si porta un solo punto da Marco Bezzecchi in classifica ed è veramente in formato mondiale come 2 anni fa. Bezzecchi dall'altra parte ha cercato un po' di limitare i danni, un weekend dove comunque ha faticato a trovare il finish giusto con la sua moto, ha fatto il possibile la domenica, si è messo lì davanti, è stato molto costante nel ritmo, poi però purtroppo questo passo a tre giri a conclusione che sicuramente fa male, mastica male, però comunque è ancora lì davanti al mondiale, adesso deve cercare di dare una risposta a partire già da Barcellona, perché adesso c'è bisogno che tiri fuori e faccia quello step in più che serve per cercare di lottare veramente per i vertici. Ottima la gara anche di Acosta, con la KTM che comunque è lì davanti di nuovo proprio grazie allo spagnolo sotto i Nenei, come abbiamo detto, poi la prova di Ogura che è stato veramente impeccabile, riuscì a portare Aprilia Trekkhouse in terza posizione, sta crescendo questo giapponese, peccato che abbia deciso di passare per la prossima stagione andare per altri lidi, perché secondo me se avesse avuto un po' più di attesa, credo che avrebbe avuto anche una moto ufficiale poi per la prossima stagione. Detto questo, poi invece io punterei anche su quello che è stato il weekend della Ducati, con un Pecco Bagnaia che comunque ha faticato, però comunque era riuscito poi a trovare una pole importantissima per lui, non solo per quanto riguarda poi la ottima sprint, però dall'altra è arrivato secondo me, e poi anche una buona partenza nella gara della domenica, una buona condotta di gara, poi il problema è Fini che purtroppo l'ha portato a cadere. Un passo in avanti c'è stato, però poi alla fine non sono arrivati i punti. Dall'altro Marc Marquez, che purtroppo con quella caduta è stato costretto poi all'operazione, non solo per quanto riguarda il piede, ma soprattutto per quella spalla che lo sta condizionando. Abbiamo scoperto perché da inizio stagione, quindi una Ducati che comunque sta faticando, lo ha confermato di Gian Antonio, quarto migliore delle Ducati, domenica c'è ancora tanto da lavorare per riuscire a recuperare, a lottare per vincere anche per il mondiale con l'Aprilia. Detto questo, però ecco, comunque vedremo un po', perché comunque ecco, senza Marc Marquez sicuramente si perde una fetta importante di questo mondiale, e adesso come abbiamo detto arriva anche Barcellona, poi ci sarà anche il Mugello e quindi vedremo quando.
1: Italia Opere SpA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici e ecclesiastici. Italia Opere, costruiamo.
2: Donald Trump ha annunciato attraverso il suo social network Truth di avere sospeso il pianificato attacco militare contro l'Iran che era in programma per la giornata di domani. La decisione del presidente statunitense è giunta su esplicita richiesta dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti, contestualmente all'avvio di complessi e seri negoziati diplomatici. Il capo della Casa Bianca ha già impartito le relative istruzioni operative al segretario della guerra Pete Eagles, al capo dello Stato Maggiore Congiunto generale Daniel Kane, congelando momentaneamente le operazioni belliche delle forze armate. Non si ferma l'escalation militare tra Russia e Ucraina dopo che il presidente Volodymyr Zelensky ha autorizzato nuove missioni speciali per rispondere ai bombardamenti russi. Le difese aeree di Mosca hanno intercettato ben 315 droni ucraini diretti verso diverse diverse regioni strategiche, inclusa l'area della capitale e la zona di Jaroslavl, dove è stato colpito un impianto industriale.

0: industriale energetico. Sul fronte opposto, le forze del Cremlino hanno bersagliato pesantemente la città ucraina di Kharkiv con droni d'assalto, provocando ferimento da almeno 3 civili e grave danneggiamento di oltre 25 edifici residenziali e infrastrutture. Nel corso della complessa missione internazionale di ricerca e recupero coordinata da Dan Europe ad Eknukandu nelle Maldive, sono stati riportati in superficie i primi 2 corpi dei 4 subacquei italiani dispersi da giovedì scorso. Si tratta dei resti di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, individuati originariamente insieme alle altre 2 vittime nella parte più recondita e remota di una grotta marina. Le delicate e lunghe operazioni di risalita e decompressione sono state portate a termine in sicurezza dagli speleosub finlandesi e dai team locali, che contano di completare il recupero degli altri 2 connazionali nella giornata di domani. Resta in custodia cautelare in carcere Salim Kudri, il 31enne di Seriate, che sabato scorso ha travolto deliberatamente 8 persone con la sua vettura in pieno centro storico a Modena. Durante l'udienza di convalida che si è tenuta stamane in carcere, l'indagato ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, pur collaborando all'attività inquirente, fornendo i codici di sblocco del proprio telefono cellulare. La procura di Modena contesta attualmente i reati di strage e lesioni gravissime, escludendo per ora le aggravanti legate al terrorismo o all'odio razziale, mentre la difesa ha sollecitato accertamenti medici per valutarne la stabilità psichica. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo a Parigi a margine del G7 Finanze, ha confermato che il prossimo Consiglio dei Ministri esaminerà misure urgenti per tutelare i settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto. L'esecutivo sta studiando le necessarie coperture finanziarie per disporre il rinnovo dello sconto fiscale sulle accise dei carburanti, operazione resa complessa dall'assenza di deroghe europee. Giorgetti ha sottolineato che l'economia italiana si trova ad affrontare un duplice pesante shock energetico, derivante prima dal conflitto in Ucraina e successivamente dalle recenti tensioni geopolitiche scoppiate in Medio Oriente. E la Commissione europea ha aperto una prima fase di valutazione in merito alla richiesta formale avanzata dall'Italia per ottenere una sospensione temporanea dei vincoli del patto di stabilità. Il vicepresidente Valdis Dombrovskis ha confermato che Bruxelles sta esaminando il dossier, valutando la possibilità di estendere le clausole di salvaguardia bellica anche ai costi energetici provocati dal blocco dello stretto di Hormuz. Dombrovskis ha tuttavia ribadito l'orientamento europeo favorevole a interventi mirati sul lato dell'offerta, ammonendo che i sussidi generalizzati alla domanda rischierebbero di mantenere elevati i prezzi dell'energia sul mercato. Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz ha ufficializzato tramite i propri canali social il ritiro forzato dei prestigiosi tornei sull'erba del Queens e di Wimbledon, prolungando il suo lungo stop agonistico. Il campione iberico, che soffre da tempo di un serio infortunio al polso destro, ha spiegato che la riabilitazione procede positivamente, ma che non si sente ancora nelle condizioni ideali per competere ad alti livelli. Il problema fisico al polso aveva già costretto Alcaraz a saltare tutta la stagione primaverile sulla terra battuta, inclusi i prestigiosi appuntamenti internazionali di Madrid, degli internazionali di Roma e del Roland Garros di Parigi. Lo stato di salute e le prospettive di sviluppo della capitale. Se ne è parlato durante la seconda edizione del Roma Regeneration Forum, ospitato all'auditorium della Tecnica di Confindustria. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha tracciato un bilancio estremamente ottimistico sul futuro della città. Di fronte alla platea dei grandi investitori immobiliari industriali, il primo cittadino ha rivendicato l'avvio di una nuova stagione di stabilità, parlando apertamente di una fase di profonda fiducia e di un dovere morale istituzionale nel proseguire l'opera da ammodernamento strutturale avviata con i cantieri straordinari degli ultimi anni.
1: È una fase molto positiva per la nostra città. Noi abbiamo il dovere di proseguire il lavoro di completamento dell'ammodernamento delle nostre infrastrutture per raggiungere davvero livelli alti per la nostra città, sulla mobilità, sulla qualità urbana, e attrarre investimenti privati nella direzione della qualità, rigenerazione urbana che renda i nostri quartieri più belli, più verde, con servizi vicini ai cittadini, e anche sostegno alle imprese più innovative che possono fare di Roma, come giusto che sia, una locomotiva del paese. È una fase importante, c'è più fiducia sia negli investitori che nei cittadini, e noi come istituzione abbiamo dovere di collaborare per il bene della nostra città.
2: Informati a questo aggiornamento delle previsioni di 3 minuti per la giornata di mercoledì, che attenzione, vedrà una rimonta dell'alta pressione sull'Europa occidentale ma anche sull'Italia, alta pressione che rimarrà ben salda per alcuni giorni, contrariamente infatti le precipitazioni attese sul nostro paese, in realtà

realtà non si vedono macchioline azzurre se non qualcosa che spunta sull'arco alpino nelle ore pomeridiane e un po' di variabilità sull'Appennino. Ma si tratta di classica instabilità primaverile, nulla di che, insomma si va verso giornate quasi estive. Vediamo la previsione per questo mercoledì con tanto sole in tutta Italia, qualche nuvola, ripeto, si forma sull'Appennino, qualche breve acquazzone sulla fascia alpina nelle ore pomeridiane, ma per il resto sole e temperature in aumento, già supereremo i 25 gradi in molte località. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: La vittoria agli internazionali d'Italia proietta definitivamente Jannik Sinner nel gota del tennis mondiale. Il trionfo a Roma, arrivato a 50 anni dall'impresa di Adriano Panatta, ha fatto registrare un mondo di ascolti televisivi senza precedenti, ben 4 milioni e mezzo di spettatori medi complessivi, incassati complimenti di Djokovic e Alcaraz. Il numero uno del mondo si è preso 3 giorni di totale riposo in Alto Adige con la famiglia e la fidanzata Laila per recuperare dai crampi e dalla stanchezza accusati nella dura semifinale contro Medvedev. Da giovedì Sinner sarà a Parigi per preparare Roland Garros. Resta l'incognita della tenuta atletica sulla distanza del 5-7 in un torneo dello Slam che prenderà il via il 26 maggio e che vedrà l'assenza per infortunio del suo rivale storico Carlos Alcaraz. In casa Juventus è già tempo di processi all'indomani del disastroso KO interno 0-2 contro la Fiorentina, che rischia di costare l'accesso alla Champions e un buco da 80 milioni di euro. È stata una giornata negativa, ora viviamo alla giornata, ha ammesso amaramente Giorgio Chiellini. Sotto accusa è finito l'intero progetto societario e in particolare l'operato dei dirigenti francesi Comolli e Modesto. La posizione del direttore generale e amministratore delegato Comolli è diventata fortemente traballante a causa dei fallimenti sul mercato. Da Openda a Zegrova e Joao Mario, nel post-gara il tecnico Luciano Spalletti si è assunto tutte le responsabilità, annunciando un'imminente faccia a faccia con John Elkann per analizzare il momento e valutare il proprio futuro alla guida dei bianconeri, nonostante un rinnovo fino al 2028 firmato appena un mese fa. Per sperare nella Champions, la Juve deve ora vincere il derby della Mole e sperare in 2 scivoloni di Milan, Roma o Como. Le strade di Antonio Conte e del Napoli si potrebbero separare ufficialmente al termine della stagione. Il tecnico salentino ha lanciato un messaggio chiarissimo che sa di addio elegante e inevitabile. Al Napoli stanno già lavorando al futuro, aspettiamo l'ultima partita e poi con la proprietà diremo cosa è stato partorito. Dietro alla decisione, presa in totale serenità con il presidente Aurelio De Laurentiis a metà aprile, ci sono divergenze inconciliabili sulle strutture societarie e sulla costruzione del nuovo centro sportivo. Il biennio di Conte a Napoli resta comunque straordinario, condito dal 4° scudetto della storia del club, una Supercoppa Riyadh e 2° posto attuale. Nel futuro di Conte si spalancano le porte della nazionale azzurra, una panchina che lo vede in pole position subito dopo le elezioni figici del 22 giugno. Per la sua successione a Napoli, De Laurentiis valuta i profili di Maurizio Sarri in pole e Massimiliano Allegri. Mattinata di lavoro intensissimo nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione a Milano. L'allenatore Cristian Chivu ha incontrato la dirigenza nerazzurra per blindare il proprio futuro dopo lo straordinario doblete campionato di Coppa Italia conquistato in questa stagione. Per il tecnico è pronto un prolungamento del contratto fino al 2028, un ruolo da manager opzione per l'anno successivo e un importante adeguamento di ingaggio a livello dei top allenatori del circuito. Il vertice è servito anche per pianificare una vera e propria rivoluzione della rosa in vista dell'estate. Saluteranno infatti molte colonne storiche dello spogliatoio, sono in partenza Sommer, Acerbi, Darmian, Mkhitaryan e Frattesi, mentre restano da valutare le posizioni di De Vrij, che ha chance di rinnovo annuale, e di Alessandro Bastoni, quest'ultimo più vicino alla permanenza in nerazzurro. Il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, ha ufficializzato la lista dei 26 convocati per gli imminenti mondiali 2026 negli Stati Uniti. La notizia più importante è la convocazione di Neymar, che corona la sua rincorsa dopo il ritorno al Santos nel 2025 ed eguaglia il record di Pelé, che fu disputando il suo 4° mondiale. Ancelotti ha però voluto subito dettare le regole dello spogliatoio in conferenza stampa. Neymar ha e avrà gli stessi obblighi di tutti gli altri 25 giocatori, alla possibilità di giocare, di stare in panchina o subentrare, la responsabilità è la stessa. Nell'elenco della Serie Sao figurano anche 2 italiani, lo juventino Bremer e il romanista Wesley, mentre fa rumore l'esclusione di Joao Pedro dal Chelsea. Il Brasile debutterà il 14 giugno a New York contro il Marocco nel girone C. Inizio fantasmagorico per le finali di Western Conference NBA. San Antonio Spurs espugnano il campo di Oklahoma City Thunder vincendo gara 1 per 122-115 dopo ben 2 overtime. Trascinare gli Spurs è un monumentale Vittorio Wembanyama, autore di una prestazione fantascientifica da 41 punti e 24 rimbalzi. Il fuoriclasse francese, a soli 22 anni e 134 giorni, diventa il più giovane giocatore della storia dell'NBA a siglare una partita da più 40 punti e più 20 rimbalzi nei playoff, superando il record mitico di Kareem Abdul-Jabbar del 1970. partita. Wembanyama ha segnato 20 punti dall'ultimo quarto in poi, realizzando la tripla del pareggio nel primo supplementare e una stoppata decisiva su Jalen Williams nel secondo. Ai Thunder non bastano i 31 punti di Caruso e i 24 dell'MVP Shai Gilgeous-Alexander.
1: È tutto pronto per la stagione 2026 della Serie A Kuwait del Beach Soccer Fiji C, Lega Nazionale Dilettanti, l'unico campionato ufficiale, il più longevo e competitivo al mondo, giunto alla 23esima edizione. Teatro della presentazione, la sede di Esperienza Europa David Sassoli a Roma, in un appuntamento che apre simbolicamente la stagione della disciplina, pronta ancora una volta a portare il suo grande spettacolo sulle spiagge più belle d'Italia, attraverso un percorso che unirà sport, promozione territoriale, turismo ed eventi.
2: Per noi è molto importante, anche perché il soccer è una dimensione che in Italia ha una continuità di presenza, siamo al 23esimo campionato, che non trova riscontri in altri paesi del mondo, quindi pur essendo un'attività amatoriale, è un'attività che in Italia ha dato continuità, è un rapporto diretto col mondo del territorio, col turismo, è una realtà che determina anche iniziative ed eventi internazionali, anche la nostra nazionale di soccer è una nazionale che ha sempre ottenuto ottimi risultati.
3: Con grande entusiasmo ci apprestiamo a affrontare questa stagione lungo tutto lo stivale d'Italia, comprese le isole. Ci aspettiamo una stagione agonisticamente molto bella e entusiasmante, visto che abbiamo la fortuna che nel nostro campionato gioca il migliore beachers del mondo, sia maschili che femminili. Abbiamo il campionato Under 20 che è unico nel contesto europeo, insomma ci sono tutti gli ingredienti per una grandissima stagione.
1: Il campionato prenderà il via il 30 maggio a Castelsardo, alla sua prima assoluta nel circuito ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, con la pool scudetto e la finale della Supercoppa maschile, per chiudersi con le finali scudetto a Scogliti in Sicilia dal 4 al 9 agosto. Nel mezzo altre tappe in luoghi meravigliosi dello stivale come Terracina, Lignano, Sabbiadoro, Praia, Mare e Anzio, sempre accompagnati da Kuwait come title main partner.
2: Per noi questa partnership ha un valore molto importante, molto più che mettere un logo sulla maglia. Sosteniamo per il secondo anno consecutivo questa partnership perché crediamo molto nei valori che porta, quindi i valori migliori dello sport, dello stare insieme. Abbiamo un rapporto speciale con il mare, lo portiamo nel nostro simbolo e quindi è per noi stato un matrimonio quasi semplice.

0: saluto, ecco pronti per cominciare, prima puntata anche di Roma 50. Allora Ciccio, che risultato, ben ritrovato.
1: Grazie anche da parte mia, so che abbiamo anche delle novità belle.
0: Sì, certo. A livello di 56,
1: tutto bellissimo, bellissimo, bellissimo.
0: Senti Ciccio, diciamo che siamo in diritto d'arrivo, almeno per quanto riguarda il campionato. Poi chiaramente noi terremo compagnia ai nostri amici durante il mondiale e non soltanto, anche per il calcio

0: calcio mercato e i ritiri pre-campionato. Poi insomma, come al solito, ci fermeremo per un po' di giorni a Ferragosto e riprenderemo subito con l'inizio del nuovo campionato. Allora Ciccio, dette queste informazioni di servizio, vediamo un po' il campionato dalla parte finale. È stato un miracolo, possiamo dirlo, per la Roma, perché è chiaro che non si fanno gli scongiuri, perché manca una giornata e manca la trasferta di Verona. Sulla carta lo so che Roma è, come dire, insomma, un po' scottata da quelle partite decisive che possono determinare un campionato, però c'è già stato un miracolo.
1: Ma assolutamente sì, se tu pensi, Raffaele, che la Roma ha fatto tutto il girone d'andata tenendo botta con tre attaccanti che dei tre non se ne faceva uno. Tabelli, Ferguson e Dobic, che poi Dobic si è fatto anche, si è fatto male, si è infortunato, è stato lontano dai campi per tanto tempo, ragazzi, non se ne faceva uno. Eppure la Roma, con una difesa super, con il minimo indispensabile, molto concreta, tanti 1-0, e alla fine è riuscita a mantenere una classifica straordinaria. Poi è arrivato male il Remida, è bastato un solo calciatore, pensa Raffaele, per cambiare volto a quella squadra, che è migliorata nel gioco d'attacco, ma di conseguenza era peggiorata nella fase difensiva. Cioè, siamo arrivati a un certo punto che prendevano quasi 2 gol a partita, quando per gran parte della prima parte di campionato è stata la difesa meno battuta. Però poi devo dire che una volta che la Roma ha trovato questo centravanti che gli fa una differenza enorme davanti, è migliorata tanto, e da lì si sono aperte un po' le potenzialità per poter ambire a rientrare nelle prime 4 posizioni, che per la Roma è come vincere lo scudetto, Raffaele.
0: Sentito la Domenica Sportiva, hai espresso lì dei concetti molto importanti, non recepiti subito, perché so che sono difficili da recepire, però insomma tu hai fatto il riferimento e mi preme. Lo sai che con te sono ormai anni, no? Che cerchiamo di mettere in evidenza alcune cose che non vanno bene. Cioè, se vogliamo che questo calcio cambi, ma anche sotto per i ragazzini, per i giovani, dobbiamo anche cercare di dare questo spirito sportivo. Cioè, va bene lo spottò, va bene, no, lo scambio di... Però è chiaro che quando poi si va nella presenza anche verbale, perché cioè, aiutami poi adesso a esprimere questo concetto importante. La violenza non è soltanto quella fisica, cioè quella con cui dai uno schiaffo, una cosa, cioè, che è assolutamente schifosissima. La violenza è anche verbale, cioè se noi diciamo Juventino hai perso eccetera, è un punto. Se io dico Juventino pezzo di, o nella fattispecie milanista pezzo di, cioè, per quale motivo uno che non la pensa come me, uno che non tifa la mia stessa squadra, deve essere un pezzo di merda? Perché?
1: Perché purtroppo non riusciamo a spiegarci questa maleducazione sportiva, che spesso nei momenti migliori, nei momenti dei festeggiamenti, ci sono degli atteggiamenti che non vanno bene da parte dei professionisti. Perché poi se tu intoni un coro e ci sono 20-30 mila persone che te lo cambiano col finale, sei complice di quella situazione. Allora io dico, quando uno vince, è bene che faccia il giro col pullman scoperto, che faccia vedere i trofei, che ci siano slogan di vittoria, di gioia, di entusiasmo, però no, non bisogna partecipare a far sì che poi la tifoseria ti cambia le carte in tavola. Perché poi è successo questo, io l'ho detto subito, io non mi aspettavo che Lautaro potesse intonare i cori della curva dell'Inter per la prima parte, perché poi quella che penalizza è la seconda parte, quando poi i tifosi dell'Inter rispondono in maniera poco educata nei confronti dell'altra squadra di Milano, perché poi il calcio spesso è una ruota che gira. Però io dico, se i professionisti cominciano a responsabilizzare e ad educare in parte anche la tifoseria, questo secondo me sarebbe un grande passo avanti. Tu Inter hai vinto, gioisci, divertiti, entusiasmati, però fai in maniera tale che non ci siano poi quelle strutture, quelle brutture di contorno che alla fine possono guastare

0: possono guastare quel momento così bello, perché noi diciamo sempre, tra tifoserie è tutto lecito, certo, se non si sconfina nella maleducazione o nella cattiveria, però gli sfottò, le prese in giro, le coreografie, va tutto bene, e a volte ci entusiasmiamo anche per quello, perché vediamo tra le fazioni opposte delle coreografie strepitose, meravigliose, come le vediamo per esempio anche in giro per l'Europa. Però quando poi si va nella maleducazione sportiva, nell'offesa sportiva, come spesso succede al Napoli quando va in trasferta, come spesso succede ad altre squadre che infamano la città, non ha più senso. Siamo nel 2026, la gente con il cambiamento di generazione deve cominciare a segnare un altro tipo di comportamento. Il calcio è per tutti, il calcio è di tutti. Tutte le tifoserie dovrebbero avere un comportamento di assoluto rispetto nei confronti delle realtà in cui le squadre vivono. Poi, se tra di noi ci vogliamo sfottere, ci vogliamo prendere in giro, vogliamo essere ironici, facciamolo, perché no? Lo sfottò è il bello di una competizione sportiva. Se tra il tifoso romanista e laziale ci si prende un po' per i fondelli, ma va bene, anche tra amici, poi deve finire lì, non dobbiamo andare a sconfinare nella maleducazione, soprattutto nelle offese che non riguardano più neanche tante volte la squadra, possono riguardare l'individuo o addirittura tutta la città. E questa è una cosa che io spero prima o poi di poter vedere essere attuato negli stadi italiani.
1: Senti, ritornando brevemente, no? Allora, approfondiremo nel corso delle prossime puntate, anche perché ricordiamo che la prossima giornata sarà, come dire, una finalissima un po' per tutte quelle impegnate sia nella corsa all'Europa sia nella salvezza, perché ci sono alcune squadre ancora che per un punto rischiano la retrocessione. Abbiamo i fari puntati sulla Roma, che va a Verona, poi avremo modo di parlare di questo Verona-Roma. Verona ormai è retrocesso, però mai dire mai, no? Bisogna sempre stare attentissimi.
0: Però hai ragione, il Verona era retrocesso, però ha pareggiato con la Juventus. E, tra l'altro la Juventus sbagliò anche un calcio di rigore, ma insomma ha fatto un po' penare la Juventus, perché oggi anche quelle retrocesse non è come una volta che toglievano i remi dalla barca. Adesso fino alla fine abbiamo visto per esempio due partite straordinarie, Udinese-Cremonese e Sassuolo-Lecce. Ragazzi, non regala più niente a nessuno. Ed è giusto che sia così, a me mi fa piacere questa cosa qui. Non si fa, non si dà dei vantaggi e non si dà dei vantaggi a nessuno. Si gioca fino all'ultimo minuto dell'ultima partita. Allora, la fortuna della Roma è che adesso, rispetto a ieri, ha il destino nelle proprie mani. La Roma sa che se vince non deve guardarsi indietro in nessuna maniera. E questo è un grande vantaggio. Però attenzione, perché quante volte abbiamo visto nelle ultime partite retrocessioni quasi impensabili e scudetti quasi impensabili. E questa è la verità. L'anno scorso, fino all'ultima giornata, ricordiamoci che il Napoli ha vinto con un punto di vantaggio sull'Inter. E quindi c'è ancora da scriverla la storia, perché può ancora succedere di tutto, Raffaele. Questa è la verità.
1: Senti,
0: Perché non c'è più una partita scontata.
1: certo. Sotto accusa la settimana scorsa era Max Allegri, che forse ha rimesso la barca in rotta, mentre è veramente allo sbando totale la Juventus di Spalletti, il quale ha buttato in poche settimane, in poche giornate, un traguardo che sembrava ormai raggiunto.
0: Purtroppo sì. Purtroppo sì, qualora non dovesse raggiungere le prime quattro posizioni con la possibilità di giocare la Champions, ma insomma per la Juventus sarebbe un problema serio anche sotto il profilo degli investimenti futuri, perché alcuni calciatori se non fai la Champions magari rischi che non ti vengono, e soprattutto calciatori che adesso prelevare la qualità e migliorare questa squadra sono calciatori che costano, quindi senza quei 60 milioni della Champions, forse anche qualche milione in più, la

0: rischio che ci possa essere una difficoltà enorme a allestire una squadra competitiva per il prossimo anno esiste. Tant'è vero, Spalletti ha detto: voglio parlare con John Elkann per capire tante cose. Perché Spalletti è stato bravo, si è messo in gioco, anche se le sue responsabilità sono molto meno rispetto a quelle dei calciatori e molto meno anche rispetto a chi ha costruito questa Juventus. Ragazzi, ma hanno speso una marea di soldi per tre giocatori, Koopmeiners a quel tempo, però non c'era Comolì. Hanno preso Openda e Davide, dei due non ne fai uno. Openda ha pagato 40 e passa milioni di euro. La Juventus oggi è soprattutto in difficoltà perché degli acquisti importanti che aveva fatto all'inizio stagione non ce n'è uno che abbia dato soddisfazione. Anche qui hanno recuperato Vlahovic, però Vlahovic non è ancora nelle migliori condizioni. Poi ha sbagliato completamente le partite. Di più, secondo me, non me ne voglia di Gregorio, ma anche il portiere ci ha messo tanto di suo in questa stagione negativa della Juventus, perché insomma ha preso 5-6 gol che erano completamente evitabili e molto probabilmente con un altro portiere, chissà, la Juventus sarebbe già in Champions da un paio di settimane, però questa è la verità. Adesso vedremo quello che succede, ma la Juve, ripeto, se non entra, se non trova il posto nella Champions, ci sono problemi anche di natura finanziaria, secondo me.
1: Ecco, a proposito di natura finanziaria, qualcuno getta, come dire, la croce anche sulla gestione Elkan.
0: Eh beh sì, però sulla gestione Elkan, voglio dire, lui è sempre stato dietro le spalle di tutti. Non è che quando c'era Andrea Agnelli, non è che i soldi li metteva lui, li metteva la Exor, che è la cassaforte della famiglia.
1: Forse
0: Quindi anche quando.
1: gestiva meglio, visti i risultati, no, Andrea Agnelli?
0: Eh beh sì, perché hanno fatto dei debiti ma vincendo. Questi invece fanno dei debiti facendo fatica a arrivare dalle prime quattro. È chiaro che poi quello che ha fatto saltare il banco fu l'acquisizione
1: Ronaldo.
0: di Cristiano Ronaldo. Lì, nonostante avessero vinto i campionati, però non hanno vinto la Champions, e quindi sono andati un po' in difficoltà anche lì con la fase finanziaria. Lì qualcuno mi dice: beh, però tutto sommato, ricostruire un po' questa squadra qui, no, Raffaele? Ricostruire questa squadra qui, pensando di indovinare quello che c'è da indovinare, e fare una come dire, un'Europa League
1: Vincente,
0: vincitrice
1: esatto,
0: o
1: vincente.
0: vincente. Allora, magari potrebbe andare bene anche così. Levi tutto quello che di negativo oggi c'è dentro quella società e cominci a programmare eventualmente anche un'Europa League da potenziale vincitrice. Perché ora va bene la Champions, ma tanto se devi fare, a volte mi viene questo dubbio, se devi fare una Champions per arrivare poi a passare il primo turno e a uscire poi nel secondo, quando c'è l'eliminazione poi diretta. Oppure fare un'Europa League e arrivare in fondo e magari con la potenzialità di vincere, qualche volta bisognerebbe ragionare, forse sarebbe meglio fare un'Europa League a vincere, secondo me.
1: Ciccio, senti, una volta c'era un film dell'indimenticato e indimenticabile Massimo Troisi che diceva ricomincio da tre, no? Te lo ricordi, negli anni 80.
0: Cioè, quello no, bellissimo.
1: Non è questo però proprio il riferimento che posso fare ad Antonio Conte, che tranne alla Juventus non è mai rimasto più di 2 anni. Uno, 2 anni, uno, 2 anni, e dove è andato ha sempre vinto. Qualcuno dice è un vincente, ma non è uno che crea i cicli non di vincente. Anche a Napoli è arrivato come dire, l'epilogo, ha annunciato ieri sera, tarda serata, il suo addio alla città del Golfo proprio a fine stagione. Ultima partita con Domenica con l'Udinese al Maradona e poi altri lidi, probabilmente Juventus.
0: Ma sai, qui può succedere di tutto, anche se francamente la Juventus hanno appena contrattualizzato Luciano Spalletti. Sarebbe un controsenso, perché vuol dire Luciano ha qualche responsabilità, ma non ha le colpe

0: di non essersi qualificato in Champions.
1: È arrivata la stagione iniziata prima di tutto, ma poi sotto la sua gestione, ora a parte le ultime quattro giornate dove si sono rimangiate tutto

0: io più di qualche dubbio ce l'ho, francamente. Perché poi è vero che Antonio Conte lascia la Juventus e andò subito in nazionale. Dopo la nazionale andò all'Inter. Dopo l'Inter andò al Chelsea. Dopo il Chelsea andò a Tottenham. E poi è tornato a Napoli. Ha sempre avuto la tentazione di andare a vincere più che a programmare. Ecco, lui, se devi pensare a Antonio Conte, dice lo prendo un paio d'anni, vinco e poi arrivederci, grazie. Questo oramai sta diventando il suo status da allenatore. Lui non crea cicli, no, tranne un po' alla Juventus. Ma lui dice sempre, io se non arrivo prima, arrivo secondo. Chi mi vuole sa che deve attenersi a queste due cose. Voglio vincere, voglio una squadra da subito che mi dia questa opportunità, non voglio costruire, non voglio lavorare con i giovani in prospettiva. Questa è la sua realtà.
1: Certo, Ciccio, l'altra romana, no? La Lazio, quest'anno è stata una stagione comunque da dimenticare, perché probabilmente così in basso non è mai arrivata. Ne abbiamo parlato anche nel corso della stagione, ormai del rapporto che non esiste più tra la piazza e la società, non la squadra, la società. Se tu fossi un Tito, cosa faresti a questo punto? No? Stagione finita. Ormai per la Lazio è finita la stagione, non ha nulla da chiedere nemmeno all'ultima giornata. Che cosa faresti? Cioè, come ricominceresti se ricominceresti? Per esempio, no, ci sono dei giocatori come Noslin, il quale quando è stato impiegato, quelle poche volte che è stato impiegato, ha sempre dato qualcosa di... Ma poi inevitabilmente lo mettono in panchina, lo mettono in tribuna e così per tanti altri. Che cosa manca sta Lazio?
0: Mi verrebbe da dire da subito la serenità, mi verrebbe da dire una programmazione triennale. D'altronde hanno ripreso Sarri per questo. Poi cosa succede? Sarri viene a sapere che a luglio non puoi fare il mercato. Si riapre il mercato e quindi devi tenere quelli che hai, anche quelli poco contenti, quelli che se ne vogliono andare, perché sono in rotta con la società e magari qualcuno in rotta anche con l'allenatore. Poi arriva il mercato di gennaio e anzi, visto che puoi fare un po' di mercato, prima dovevi vendere, ma poi potevi fare il mercato, che succede? Vendono, ma il mercato ne fanno poco, perché i giocatori che sono arrivati sono giocatori da inserire dentro una squadra, ma non sono giocatori che poi ti possono far fare un minimo di salto di qualità in più dal punto di vista della competitività. E di nuovo Sarri ha dovuto sottostare a queste logiche della società. Però se la società si prende tutta lei la responsabilità, io allenatore sono tranquillo. Io dico, se mi dai una squadra competitiva io provo a fare qualcosa di importante. Se non me la dai mi arrangio, faccio quello che posso. Ed è quello che è successo. In più cosa succede dentro quella realtà della Lazio? C'è una frattura netta. Credo a questo punto anche insanabile tra una buonissima parte della tifoseria e la società, oppure possiamo dire con lo dito. Però anche qui bisognerebbe trovare qualcuno che aiutasse a far capire e da una parte e dall'altra che così si fanno i danni al proprio amore. Cioè il tifoso deve capire che se va avanti così ci rimette tanto anche lui. Ci rimette tanto perché perde la fiducia, perde l'entusiasmo, perde l'affetto, perde la partecipazione. Perché poi quando si è tifosi sempre nel bene e nel male. Io direi indipendentemente da chi è il presidente. Se poi tu ci vuoi andare allo stadio, ci vai. Se non ci vuoi andare, non ci vai. Però non ci devi andare per protesta, secondo me, verso una persona che oramai, ripeto, per il 70%, forse anche l'80% dei laziali, non è ben vista. Però la Lazio è la sua. La Lazio è di Lotito. Poi mi verrebbe da dire che tutto il resto apparterebbe ai tifosi. Però io credo che debbano trovare una soluzione. In che senso? Lotito forse deve fare un passo verso i tifosi e cercare di capire il loro malumore, le loro delusioni, i loro dispiaceri. Però anche i tifosi devono capire le difficoltà a volte di gestione che ci sono per portare avanti la società di calcio, perché abbiamo visto che quando arrivano questi fondi, quando arriva altra gente sconosciuta, no, non hai dialogo, non ci puoi parlare, Allora,

0: io la logica sarebbe che prima la società con lo dito e dopodiché anche la gran parte della tifoseria ci potesse essere una condivisione di una logica di ritornare a stare insieme, di riprovare a ricominciare, indipendentemente dalla simpatia o dall'antipatia. Dovrebbe succedere questo se alla Lazio vogliono ritrovare i tifosi alla loro squadra e la società i propri tifosi. Se non è così, Raffaele, è inutile che tu non vai allo stadio olimpico in un derby così importante, che tra l'altro io dico per il tifoso laziale, poter non mandare la Roma in Champions, voglio dire, sarebbe stata una soddisfazione grandissima sotto l'aspetto sportivo. E invece sono rimasti fuori la squadra forse si è sentita anche in quel momento un po' abbandonata. Perché poi io adesso voglio mettermi anche nei panni di un calciatore alla Lazio, no? Se c'è una possibilità di andare a giocare da un'altra parte, ma quella la vuole cogliere subito, perché dici, c'ho una società che non investe, c'ho una tifoseria che non viene allo stadio, se le cose non vanno bene ci contestano, ma che ci sto a fare qua io? Se posso cambiare, cambio.
1: Noi ci fermiamo per oggi, l'appuntamento con te poi è a domani, approfondiremo ancora alcuni argomenti perché si avvicina quest'ultima giornata con tanti responsi che sono importanti, ma soprattutto poi già si parla della prossima stagione e si parla del campionato del mondo dove, ahinoi, l'Italia non sarà presente. A domani, ciao, grazie e buona serata.
0: A domani, ciao Rafa.

0: le vitriale, commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo, solo su TM Radio. Interagisci con noi, SMS WhatsApp al 331-82-00213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, ancora una volta, come abbiamo già raccontato ieri, cambia totalmente lo scenario per quanto riguarda la lotta alla Champions. Ancora una volta resta in bilico l'ultimo posto per la salvezza di Cremonese o Lecce, che si decideranno tutto all'ultima giornata di campionato. Tante cose di cui parlare, perché sullo sfondo c'è il mercato e c'è da giurare che dopo il fischio finale dell'ultima partita del nostro torneo possa già accadere qualcosa, anche perché poi comincia il mondiale, qualcuno vuole conoscere il destino prima ancora che cominci il mondiale. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani, cabina di regia, e senza perderci in chiacchiere andiamo a dare il buongiorno immediatamente a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca!
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti!
1: Si avvicina il tuo momento Luca, adesso comincia si avvicina. Allora, ancora una volta ci troviamo ogni martedì a raccontare scenari totalmente diversi. Prima era il Milan in crisi, adesso è la Juventus in crisi, perché il Milan trova la risposta sul campo firmata Massimiliano Allegri, ma qui comunque tante cose a livello societario sono ancora da sistemare. Allora partirei da qui. Il Milan adesso ha il destino tra le proprie mani, ce l'aveva anche prima, ma lo tiene ben stretto. Adesso dovrebbe soltanto battere in casa il Cagliari. In questo campionato tutto può essere, per carità, però per adesso dovrebbe essere abbastanza sicuro del proprio destino. E con una Milan in Champions ci saranno comunque tanti cambiamenti o si è rovesciato di nuovo lo scenario?
2: No, diciamo che lo scenario è un po' rovesciato, perché non c'è niente da rovesciare, nel senso che la situazione è molto confusa, è molto ancora non definita, non nitida, e non lo è da questa stagione qua. Questa stagione qua in realtà, paradossalmente, come dicevi te, ha portato il Milan ad ottenere dei risultati a prescindere migliori di quelli dell'anno passato. Perché comunque anche se il Milan non dovesse entrare la Champions League tornerebbe in Europa, lo scorso anno neanche in Europa per andare, fino ottavo, nono, decimo, adesso neanche mi ricordo. Quindi voglio dire, queste impostazioni che il Milan si è dato ha sicuramente portato dei risultati. Non è che si può sempre migliorare in maniera repentina e tornare necessariamente dove uno pensa di dover stare, perché poi ci sono anche gli avversari. Non è che la Juve o la Roma nel frattempo hanno detto: sai che c'è, siccome torna il Milan ha preso un allenatore, un direttore sportivo, allora noi non andiamo in Champions League, no? C'è da sempre fare i conti con queste qua. Sapevamo sin dall'inizio dell'anno che una, almeno una di queste quattro non sarebbe andata in Champions League. Queste cinque, scusami, sono Napoli, Inter, Roma, Milan e Juventus.
1: Esatto.
2: A meno che il Milan non abbia avuto cinque posti in Champions League, siccome non ce li ha, è una e fuori. E questo mi pare che quindi al Milan la situazione a prescindere migliorata, indipendentemente da quello che si pensa di Allegri, di quello che si pensa di Italia, di quello che si pensa di Fulano, di quello che si pensa di Cardinale, che poi sono tutte considerazioni che obiettivamente devono essere fatte, ma al Milan sicuramente si è migliorato. Questo però non permette al Milan di essere tranquillo, tra virgolette, di sapere come andrà a finire questa stagione qua, soprattutto di sapere come andrà a finire con Allegri, con Tare e con Fulano. Perché sono tre ruoli diversi, ma tre situazioni che devono essere definite. Non servirà solo il campo per confermare quello che di buono è stato fatto, non dipenderà tutto esclusivamente dal campo, perché poi ci sono, come sai, delle fazioni, tra virgolette, fazioni, dei punti di vista,
1: sì,
2: delle correnti, chiamale come ti pare, incrociate, che non permettono di poter fare oggi dei pronostici. Si passa da un Milan completamente nelle mani di Cardinale, quindi con Ibra che riprende potere, con Moncada, io vi ricordo che comunque era la copiata che ha portato al decimo posto dello scorso anno con i due cambi, con il cambio dell'allenatore durante la stagione, quindi significherebbe tornare al passato dopo una stagione in cui si è cercato di correggere alcune situazioni. Si va da un Furlani con pieni poteri, quindi con Ibra fuori, con la conferma di Furlani, pieni poteri, perché comunque Furlani ha dato un imprimatur molto importante, sebbene non completo al 100%, almeno secondo il suo punto di vista. Oppure le situazioni che potremmo definire ibride, con il reperimento di soldi che comunque servono sempre, di capitali e di soci a una società, e quindi con l'introduzione di altre figure che potrebbero supportare portare Cardinale in questa avventura. Quindi si parla di Briatore, si può parlare anche di Galliani con un ruolo centrale all'interno di un potenziale nuovo Milan, si parla di tanti dirigenti, perché si parla appunto del ritorno potenziale di Ibra a un possibile Paci, che però ha respinto questa ipotesi dicendo che sta benissimo alla Fiorentina. Si è vociferato di un Carnevali, di Galliani appunto, del direttore sportivo del Tolosa, si è parlato di un cambio di allenatore, di un Allegri che a prescindere dal risultato sportivo potrebbe andare via perché magari c'è la nazionale. Quindi la nebulosa Milan è sotto gli occhi di tutti, è una situazione che deve essere definita al massimo entro una settimana, ma che, stando a quello che abbiamo già vissuto, stando a quello che stiamo raccontando, io non credo che si definirà in maniera definitiva chiara subito. Purtroppo il Milan si porta dietro un po' di storia recente che non agevola una situazione di chiarezza e linearità, e questo poi si riflette sul campo, certo. Risultato Nivagli, la Champions che fa fatica ad arrivare a prescindere se arrivi o meno, perché parliamoci chiaro, se la Champions arriva o no per Milan, Juve e Roma stiamo parlando di uno o due punti,
3: sì.
2: Possiamo definire un errore grave? Forse sì, rispetto alle aspettative sì, c'è chi migliorerebbe a prescindere come Milan, c'è chi migliorerebbe a prescindere come Juventus, ma lo scorso anno la Juventus è arrivata in Champions all'ultima giornata con la squadra di Gregorio
3: e con un rigore di Locatelli, diciamo, nel finale.
2: Quest'anno se non va in Champions è per un errore di Gregorio,
3: direi un deja vu anche tra questo punto di vista.
2: No, quindi possiamo dare la colpa a Spalletti, la colpa a Comolli, la colpa a chi vuoi, la colpa a Tudor, la colpa a Openda, al mercato, alla preparazione atletica, a chi vuoi te. Alla fine dei punti li puoi andare a cercare dovunque, quindi i ragionamenti devono essere fatti, secondo me, a prescindere dal risultato,
3: sì,
2: perché
3: sì.
2: Le società serie fanno così, quindi se Comolli ha operato bene, o se deve essere corretta la linea di Comolli, non può essere, secondo me, deciso dalla Champions League, perché altrimenti diventiamo tutti risultatisti e va bene così, per carità di Dio, poi però non ci riempiamo più la bocca dopo.
3: No, per carità. Chiaro che qualcuno potrebbe in maniera cattiva dire Giuntoli ha pagato per molto meno, però poi non sappiamo.
2: Ma io sono d'accordo. Giuntoli ha pagato per un lavoro di 2 anni e non di 1, per esempio, ma secondo me Giuntoli ha pagato tanto rispetto a quello che sarebbe potuto essere, tra virgolette, ci sono state pagate altre considerazioni. E forse se avessi continuato sarebbe stata una storia diversa, questo non lo possiamo sapere, però obiettivamente ha pagato, quindi uno dice vabbè, se ha pagato potrà pagare anche qualcun altro, certo potrà pagare anche qualcun altro, questo nessuno lo mette in dubbio, però poi dopo bisogna interrogare.
3: C'è una parolina
2: più in alto.
3: Esatto, infatti è lì che voglio dire. C'è una parolina, Luca, che negli anni scorsi, dobbiamo andare indietro, garantito vittoria alla Juventus, c'è una parolina che ha garantito vittorie importanti al Milan, che è quella che sta garantendo le vittorie all'Inter, che è programmazione. Ora, le programmazioni di fatto fallite, al di là dei risultati che verranno raggiunti sul campo, perché sono, se non fallite, quella della Juve sembra fallita, quella del Milan sembra nebulosa, come giustamente dici tu, sono da mettere sotto accusa, quindi da riguardare veramente tutto, ed è da lì che eventualmente può ripartire Milan e Juve, al di là degli interpreti, ma da una programmazione precisa. E comunque la Juventus, per esempio, tornando lì, sceglie di partire con Tudor, ma non era convinta di andare avanti con Tudor, poi cambia di nuovo e prende Spalletti, nel frattempo non aveva il direttore sportivo, al primo che era stato preso era Modesto, che poi diventa quasi un problema, comunque una figura difficilmente identificabile lì dentro, poi arriva finalmente Ottolini, ma nelle richieste di mercato di Spalletti non viene accontentato, arriva Boga, va bene, ma arriva l'attaccante fisico, come lì dove sparisce un po' Spalletti, che conferenza stampa diceva da parlo con Elkan senza via, però c'è prima come lì, insomma programmazione si vede anche, l'assenza di programmazione si vede anche da questa confusione che sta venendo fuori.
2: Ci vuole chiarezza, ci vuole fiducia, ci vuole visione comune, questo non significa che non si dice.
3: Secondo te?
2: No. Non c'è la Juve, non c'è il Milan e non c'è la Roma, oggi ancora.
3: Sì.
2: E questo sul campo si vede.
3: Certo.
2: andare anche male una stagione. Può essere anche che una stagione tu vinci senza titoli o non arrivi all'obiettivo. Ma puoi decidere comunque di mantenere quel tipo di linea perché ci credi, perché gli obiettivi è chiaro che sono principalmente sportivi, non ci prendiamo in giro, no? Cioè, però sono anche di non tanto di programmazione basta, ma proprio di solidità, di linea chiara, di contenuti. C'è una linea comune che deve esserci, e quando noi oggi parliamo di dirigenti, per carità, forse parliamo di dirigenti perché siamo stupati di parlare di allenatori, perché gli allenatori non vengono messi spesso nelle condizioni migliori di poter allenarli, gli viene dato male il progetto, gli si dice adesso devi raggiungere il risultato, se non lo raggiungi, indipendentemente da se giochi in attacco o giochi in difesa, sei il cazzo, ok? E i dirigenti da questo punto di vista non ti danno una mano, perché ci sono i giocatori scarsi in Italia che non fanno la differenza, e quindi bisogna puntare sull'organizzazione. Può essere tutto un mix di questo, ed è tutto vero, perché mettiamo tutto sul tavolo, però tu hai fatto una considerazione che faccio mia e che chiaramente secondo me dipende esattamente da questo. Se oggi non c'è chiarezza nella conduzione della società, i risultati non arrivano o fanno fatica ad arrivare, i risultati non è che arrivano sempre, anche quando la situazione è chiara. Cioè, ti faccio un esempio forse paradossale: lo scorso anno l'Inter non ha vinto nulla, no? Ha cambiato allenatore, ma non è che ha cambiato i dirigenti, non è che ha cambiato tutta la squadra, ma piuttosto che poi è arrivato in fondo a tutto, quindi non è l'esempio più giusto, perché diventa un esempio paradossale, ma le società che hanno fatto meglio in questi ultimi anni sono quelle che hanno avuto, anche cambiando allenatore, ma dei cicli lunghi. Conte 2 anni all'Inter, poi 4 anni di Spalletti, adesso rinnovo di TV. Con Marotta e Ausilio, che sta lì da 20 anni, che in questi 6 anni ci sono stati sempre. Perché si è seguita

0: una linea. Se tu vai a prendere i risultati dell'Atalanta nell'ultimo decennio, ci sono stati, perché la proprietà, le direzioni sportive che si sono alternate, quindi partiamo da Giovanni Sartori fino a Toni D'Amico, che è poi quello che ha vinto, no? L'Europa League, insieme a Gasperini, insieme alla proprietà, anche litigando, avevano un obiettivo comune, perché c'era una proprietà che cercava di fare da collante. Quest'anno non è andata bene, non è che buttano tutto via, la proprietà rimane, è vero, forse cambia il direttore sportivo, anzi cambierà, ma non è cambiato insieme all'allenatore e non cambia per i risultati, questo ci tengo a sottolinearlo. Il direttore sportivo dell'Atalanta cambia perché secondo la proprietà e secondo Toni D'Amico è finito un ciclo e bisogna ripartire, ma si riparte sempre con lo stesso spirito. Alla Bologna raggiungono dei risultati e quest'anno non sono andati in Europa, quindi paradossalmente potrebbe essere un non raggiungimento del risultato, ma non c'è aria di smobilitazione. Poi i tifosi potranno essere meno contenti rispetto al passato, ma non è che stanno mettendo sulla graticola Italiano o Fenucci o lo stesso Sartorio di Vaglio. Si va avanti, magari Italiano non rimarrà a Bologna perché magari esce fuori qualcosa di diverso, però si va avanti, cioè c'è una linea di conduzione della proprietà che è diversa. Il Como ha messo Fabregas al centro del progetto, lo ha protetto anche a fronte dell'arrivo della Roma, dell'Inter, del Bayern Monaco, cioè Bayern Monaco non c'era, però capito che voglio dire, cioè sì. C'è una linea principale di condotta, invece se è chiaro del risultato, perché il risultato porta soldo, e allora a quel punto ti metto sempre in discussione, perché io arrivo e ho solo quel risultato lì.
1: E ti do un'altra parolina, prima ho dato la parolina a programmazione. Ora, facendo seguito a quello che hai giustamente analizzato tu, no? Tra chi ha saputo cambiare ciclo senza buttare via tutto ogni volta e ripartire, la parolina che ti faccio adesso è fretta. Cioè, quando un grosso club, tipo la Juventus, lo stesso Milan, manca dalla vittoria per troppo tempo, poi subentra anche con la parola fretta di rimettersi in piedi, perché il tifoso non aspetta, perché il tifoso non vuole sentirsi dire più di anno zero, che diventa meno uno, che poi diventa meno due, che poi si risale meno uno. Quella fretta può diventare la famosa cattivissima consigliera.
0: Ma certo, certo, lo è, ed è lì tutto lì, Pino. Ma io chiedo a te, ma è una domanda retorica.
1: Sì.
0: E quando la Juventus ha cambiato completamente indirizzo, quando di fatto è come se avesse cambiato proprietà, quando passò dagli Agnelli e dagli Elkan, no? Se avessero detto in quella circostanza lì dobbiamo ripartire e quindi per un paio d'anni non aspettatevi vittorie, ne sarebbero passati due invece che sei.
1: Tu alludi a quando c'è stato le dimissioni del consiglio di amministrazione con Agnelli?
0: Sì, nell'anno in cui è stato alterato completamente il management della Juventus, no?
1: Sì, poi lì c'era anche
0: la proprietà la presa in mano il Canada dopo Agnelli. È come se si è cambiata proprietà, ragazzi. Non, cioè, come,
1: sì,
0: come
1: diciamo che la proprietà c'era prima il presidente Andrea Agnelli, ma è
0: il mio paradosso, no?
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: conto
1: sì.
0: Se il punto di riferimento era Andrea Agnelli, conto se c'era il Canada, la famiglia della destra.
1: Certo.
0: Mancherebbe pure, chiaro che la famiglia, però i sistemi con cui sì. Si guida il club sono stati completamente cambiati. E noi siamo adesso nell'era Elkan, non nell'era Agnelli,
1: sì.
0: È sempre l'era Juve, per carità di Dio, è sempre in mano alla stessa famiglia da 120 anni, quindi non vorrei essere travisato, il mio era un paradosso.
1: No, lo so, ma ti dico, è sempre in mano. O rischia, e ti devo mettere in difficoltà oggi, o rischia a un certo punto di diventare da essere rappresentati da una famiglia, schiavi di una famiglia, mi spiego.
0: Schiavi
1: nel senso positivo, se sono obbligato, cioè sto in questa famiglia, che però non è la famiglia, perché tu hai fatto un giusto paragone. Sembra quasi che prima, lo dicono tanti così, io dicono via Elkan, torniamo ad Agnelli, però io dico sì, guardate quando c'è Agnelli c'è Elkan, non è che erano separate le due figure. Però da quando non c'è più Andrea Agnelli c'è stato il famoso governo tecnico e c'è ancora un presidente tecnico, non rappresentativo magari dei valori della famiglia. Quindi
0: è una questione di valori, è proprio una questione secondo me di filosofia di fondo. Con Agnelli, la famiglia Agnelli, la famiglia Khan erano proprio presenti in prima persona in società. Adesso, indipendentemente da chi ci metti, questo non c'è, ma al di là del, cioè, ribadisco,

0: sotto la guida precedente, io non voglio dire chi è meglio e chi è peggio, io dico soltanto che è cambiato, quindi nel momento di cambiamento ci possono essere delle scosse di attestamento, è normale, si segue un'altra visione, si segue un'altra linea. Se allora fosse stato detto, guardate, abbiamo vissuto un momento d'oro, adesso dobbiamo resettarci, dobbiamo riavviarci, dobbiamo rimetterci in pista, dateci il tempo di farlo, invece di, oh, giustamente, perché c'è un discorso, ripeto, di DNA, di Juventus, di rispetto nei confronti della tifoseria, forse non si sarebbe arrivati a 6 anni, no? Di dire dobbiamo ancora aspettare, perché oggi sono passati 6 anni e non è stato raggiunto neanche il risultato minimo, perché lo diceva Angelo Cartenuto a Sky Sport, eravamo su insieme qualche giorno fa, domenica credo, è il periodo più lungo della storia della Juventus che la Juventus non arriva né prima né seconda. È un'anomalia storica.
1: Sì, sì, sì.
0: È un'anomalia storica, al di là del fatto che comunque sono arrivate le Coppa Italia, no?
1: Una.
0: Ma è un'anomalia storica.
1: Sì. È un'anomalia clamorosa che ti porta davanti alla.
0: Capisci che in 120 anni di storia, se c'è questa situazione qua, evidentemente c'è qualcosa che non va.
1: Esatto,
0: che non... perché la Juventus è stata, poi faccio vedere che è stato bravo il Napoli, è stata brava l'Inter, è stata brava l'Atalanta, è stato bravo chiunque.
1: Però comunque l'anomalia assolutamente c'è. Tra l'altro si parla adesso, restando in casa di Juventus, poi ti porto in casa Napoli, di un nuovo aumento di capitale. Intanto qua già si può fare una fotografia. 60-80 milioni significa che viene aggiunto quello che perde dalla mancata partecipazione alla Champions. Meno di 60 milioni significa ridimensionamento. Se fosse anche di 100 milioni significa voglio investire in questa asset da parte di John Elkann e nonostante l'assenza della Champions a fare la squadra. Poi però ti dico, virgola, intanto se questa è un'analisi giusta, virgola, il problema probabilmente non sono i soldi che spendi, ma come spendi, in che progetto, beh, con quali uomini.
0: Il problema non è neanche la capitalizzazione, perché la proprietà in questi anni, al di là del fatto che è afferente a un ramo o l'altro della famiglia, ha messo quasi 1 miliardo di euro negli ultimi 10 anni. Quindi tutto si può dire alla famiglia, al di là del fatto che magari oggi c'è una linea meno netta rispetto alla guida sportiva, ma meno che non abbiano a cuore il club che non ci mettano dentro liquidità. Sono delle cifre incredibili, no? Quindi
1: del Manchester United, se ci pensi, tanti soldi.
0: È una cifra enorme, è una cifra enorme, è una cifra che non riusciamo neanche a dire. Quindi non è questione di quanti soldi servono per fare un buon campionato, ma come giustamente dicevi te, di quanti ne spesi non bene per non farlo. È lì l'interrogativo, e torniamo all'inizio della nostra chiacchierata, male per tutti, cioè, il Milan in questi anni non è che non ha speso per il mercato, ha speso per dei giocatori che non sono riusciti a tirare su il Milan come era successo in passato, perché poi il Milan è vero che ha venduto, ma ha anche investito tutti i soldi che ha preso dal mercato, li ha rimessi in circolo, non è che non l'ha fatto. E vale per il Milan, vale per la Juventus, perché idem è comparate, anzi la Juventus ha anche abbassato come il Milan il monte degli ingaggi, diventando alla grande dei parametri UEFA. Queste sono tutte cose che sono state fatte e sono assolutamente positive per un club, perché un club con un monte ingaggi più basso è certamente più sostenibile, no? Perché dipende meno dalle oscillazioni dei risultati, i giocatori li possono rivendere, certo, se tu li compri a una cifra troppo elevata fai fatica a rivendere.
1: È così.
0: È così,
1: questo è un problema. Ti porto, nel frattempo stanno anche tanti messaggi che più o meno seguono il nostro ragionamento. Cioè, però la panoramica, ti porto anche in casa Napoli. Sicuro le posti in Champions, si aspetta l'ultima partita, ma le parole di Conte lasciano pensare che sia finito un ciclo lì con Napoli. Non so se tu pensi che qualcosa di diverso.
0: Quindi
1: ti aspetti, ecco lì forse idee chiare già appena finita la stagione, con un patto, con le due parti d'accordo sostanzialmente, da un lato De Laurentiis che vuole cambiare, magari riportando Sarri, riportando al centro del progetto la valutazione, la rivalutazione dei giovani, perché ha speso tanto, ha investito tanto e non sempre è riuscito a rientrare, dall'altra

0: fatto il conto che ha spremuto come al solito 2 anni, 3 anni massimo, ma 2 anni dura il conto, ha spremuto l'ambiente, la squadra, tutto, e poi è alla ricerca di qualcosa di diverso, magari la nazionale in ballotta giù alla Liga.
1: Sì, è tutta una serie di situazioni, come hai detto te. Io non so come arriverà, se arriverà, immaginiamo di sì, ma come arriverà la separazione, se sarà consensuale, se sarà, non so, se sarà dimissione, questo sinceramente non te lo so dire. Credo che però quando Conte dice, il presidente sa quello che penso, perché si siano parlati e non cambi idea, e forse stavolta non servirà neanche il pranzo, tra virgolette, per farla cambiare, come è successo la passata stagione, quando è arrivato stanco a fine anno, nonostante lo scudetto. Conte è uno che butta nel suo lavoro tutto quello che ha, e questo è un grande merito che poi lo porta anche a lavorarsi. Quindi ha la necessità di caricare le pile in un ambiente diverso dove poter dare di nuovo il meglio di sé. Conte è questo, Conte è diventato un grande allenatore, perché è un allenatore che riesce a cavare il meglio da tutti in qualsiasi momento, e le sue squadre sono sempre riuscite a dare il massimo. Come dicevi tu, poi c'è il rovescio della medaglia, che dopo 2 anni, no, al massimo per 2 anni, è carico anche tu come giocatore, perché ti entra nella testa e ti mangia. Però se tu poi parli con gli ex giocatori di Conte, quando poi hai vinto, gli riconoscono dei meriti incredibili per i limiti che è andato a cercare di superare con i suoi giocatori, insieme ai suoi giocatori. Anche lui a se stesso chiede il 150%, sì. Non lo chiede proprio ai giocatori. Quindi si arriva a questa situazione dove lui è anche stanco, dove sicuramente l'ambiente può essere ruotato anche da questo modo di essere, non di fare, di essere, e quindi si arriva a una naturale conclusione della situazione. Posto che poi dopo ognuno di noi ragiona con la sua testa e non con la testa degli altri, per me il Napoli rimane certamente una squadra super competitiva, e nelle mani di Conte potrebbe ambire, o di un allenatore come lui, potrebbe ambire ad essere di nuovo l'antagonista dell'Inter, opportuni permettendo anche per la prossima stagione. Quindi comunque te ne vai da un club dove puoi anche vincere di nuovo.
0: Sì.
1: Per cui non è una scelta banale,
0: no.
1: Eventualmente ci fosse quella di Conte. Noi siamo, gli indizi ci portano a dire che le strade di Conte e Napoli si separano, gli indizi ci portano a dire che clamorosamente si riannodano i figli invece tra Sarri e il Napoli, e quindi questa potrebbe essere una chiave di lettura più semplice di quelle del Milan e di quelle della Juventus, anche perché più semplice è la linea di condotta del Napoli. Prima parlavamo di società che hanno avuto una propria identità, non ho parlato del Napoli, sono sicuro che ne avremmo parlato adesso. Il Napoli è una società molto snella, dove le idee sono molto chiare, dove c'è un presidente che mi sembra che abbia fatto del suo manifesto la sua squadra, è riuscito a vincere 2 scudetti in 3 anni, e la squadra è sempre in Europa, parte l'anno subibili se dopo il primo o il terzo scudetto, riesce sempre a coniugare risultati con i risultati sportivi, con i risultati economici, cioè di mezzo una linea di comando molto veloce, presidente, direttore sportivo, allenatore, e poi c'è Chiavelli che l'uomo di conti, fine. Il presidente decide e gli altri si assegnano a quello che dice il presidente, ascolta, perché alle volte spesso delle lavoranti sono state sempre un scomodo, bizzarro, vulcanico, però mi sembra che quando c'è da ascoltare, ascolta, o se c'è qualcuno particolarmente convincente riesce a convincere, lo metti come vuoi, vedi tu come te la vuoi tirare, però Napoli funziona. C'è stato un anno in cui non funzionava perché si è voluto cambiare completamente tutto.
0: Non a caso, per il momento
1: lui si è cambiato tutto.
0: Sì, sì.
1: E non è andata bene.
0: Sì, sì, no, poi penso quando ci arrivò decimo, è quasi come se quella lezione fosse servita ad Lorenzo, che poi scelse il Conte, e da lì non abbiamo praticamente sentito mettere buona la decisione dell'allenatore, e ha avuto ragione. Credo che però sia arrivato un momento in cui...
1: Però per settimana lui è dalla Roma, senti più parlare di Manna Roma.
0: No.
1: Finito il discorso.
0: Sì.
1: E allora, amico mio, rimani.
0: Esatto.
1: No, ma io vorrei... Rimani.
0: Esatto, no, questo è molto molto chiaro. Del resto hai la sensazione che comunque l'enorme sforzo percorso economico fatto dal Napoli negli ultimi anni possa riportare della Juventus a un progetto diverso, sempre vincente, ma anche di contenimento costi, di rivalutazione con un allenatore che magari non gli chiede la luna ma le stelle. Sarri sta
1: con una lanterna in questo momento. Non dirà a Sarri che il mercato sarà in contrazione, perché sennò gli vengono gli incubi.
0: No, però da dove è venuto si accontenterebbe anche di una lanterna adesso.
1: Sì,
0: Napoli mi sembra che sia una squadra già come l'ha veduta adesso, con tanti esterni da Sarri.
1: Sì, siamo d'accordo. Il Napoli secondo me ha un'ottima cosa, il problema chiaramente sono stati gli infortuni, bisognerà capire che si scade con i big, problema. Il Napoli quest'anno, questi anni di Conte, ha fatto crescere le spese soprattutto dal punto di vista salariale, perché il Napoli sul cartellino ha sempre speso. Ora chiaramente mi aspetto che ci possa essere una cortezza in più rispetto a questo tema, ma non è che Conte ha minacciato De Laurentiis e gli ha detto adesso devi spendere di più, se no che ne so, ti dico la macchina. È stata una scelta comunista, sai benissimo che se prendi Conte hai questo tipo di impulso da parte sua, e quindi è stato fatto in maniera razionale questa cosa, sapendo di dove poter e dover spendere di più. Napoli ha anche incassato tanto dal mercato, ha veduto la scheda di Osimhen, non è che ha veduto due giocatori qualsiasi. Quindi
0: quest'anno è diverso, che quest'anno anzi ti ritornano in tanti e non riuscirai ad avere gli assegni in mano praticamente.
1: No, però bisogna capire, vedere se sei in grado tu, quindi in questo caso valuteremo Giovanni Mana da questo versante, nel saper risolvere alcuni problemi che sono nati dai giocatori che rientreranno, per esempio dai prestiti, perché se sono andati via magari non erano funzionali a quel tipo di progetto, magari con un altro allenatore possono avere una sintonia diversa, oppure bisogna riuscire a recuperare quello che si è speso per poter poi reinvestire. L'altro giorno ho letto su Calcio e Finanza che tra stipendi all'ordine e quote di ammortamento annuali, questa quota di giocatori che rientrano al prestito a Napoli mi pare che sia intorno ai 60 milioni di euro. Sono tanti, sì.
0: E questo comincia a fare.
1: C'è un buon margine, al di là del fatto che comunque Napoli sia in Champions League, che si potrà comunque investire sempre qualcosina, però come l'Inter, diciamo, no, che oltre alle spese che potranno essere fatte perché arriva dalla vittoria del campionato, cioè c'è un buon gruzzoletto, arriverà dalle decisioni, è la stessa cosa per il Napoli.
0: Ci abbiamo una nota vocale così prima di salutare Luca, ce la facciamo sentire, vai, siete benissimo.
2: Ciao, buongiorno, io vorrei dire che in Italia la progettazione e soprattutto non sappiamo aspettare, non ci riesce, perché basta guardare l'Inter, l'Arsenal, da quanto tempo c'è a terra, eppure è stato fatto secondo posto, è stato forse di città di città penale, ma lo stesso Klopp a Liverpool, quando è arrivato ci ha messo un po' prima di vincere, sempre tempo, perché costruire una squadra subito pronta non è semplice, non riesce quasi a nessuno, ci vuole tempo e l'allenatore con la società deve essere diventare una cosa sola e mettere dentro il giocatore.
0: Sono bravi i nostri ascoltatori che hanno veramente una saggezza,
1: un buon pubblico
0: che gli invidio, perché Artella credo siano sei anche all'Arsenal, ha fatto un ottavo posto, un quinto, un terzo, adesso dovrebbe vincere la Premier, sappiamo che già se la Manchester United dovesse vincere stasera è già festa, ma insomma il candone è cominciato. Ha accentrato il punto, però torniamo anche sul discorso della fretta di chi ha bisogno di tornare a vincere il prima possibile.
1: Sì, però per vincere, poi vincere praticamente se tu sei bravo, sei una squadra, sei una di fortuna, okay?
0: Sì.
1: Quindi per carità, si vince anche grazie a questo, si può vincere in un anno, contro fa,
0: sì, esatto.
1: Contro l'ha fatto, contro è stato capace di farlo, più squadre, l'ha fatto con la Juventus, l'ha fatto con Napoli, si l'ha fatto anche con l'Inter, raccogliendo il proprio lavoro, quello dei Spalletti, però l'ha fatto, ma quindi non è impossibile, si può vincere, anche un anno, però non è un quadro, diciamo, ecco, non è la regola, soprattutto se vieni da momenti difficili. Oggi si vince perché si è innestato un meccanismo che funziona, poteva anche non vincere. Se non avesse vinto per uno o due punti, secondo me sarebbe rimasto. comunque, questa è la mia opinione, poi magari,
0: non è vero,
1: però da come l'Inter si è comportata con il proprio allenatore mi sembra che

0: ha sempre difeso, tant'è vero che oggi fa il rinnovo, l'adeguamento e il rinnovo di contratto, se non fossero stati contenti, avrebbe una via di decisione per me, se contento che non abbiamo
1: ricordato. La Coppa Italia.
0: Però Sarri si ricorderà che è andato via anche vicino al campionato, no?
1: Sì, praticamente, sì. Poi secondo me non bisogna essere meno eccessivi come il Chelsea, chiudiamo qui quando fa una,
0: no,
1: una
0: bella
1: un allenatore di 12 anni.
0: Poi... Però per me la programmazione funziona sempre.
1: Sì, sì.
0: La cosa più importante è quella che diceva prima il nostro ascoltatore, quando diceva che la società e l'allenatore devono essere tutt'uno. Più camminano per cento, meglio è. Ci deve essere una visione condivisa. Oggi l'asse tra l'allenatore e la dirigenza ti porta a fare dei risultati. Perché? Se tu hai dei giocatori normali come quelli che sono in Italia, la differenza difficilmente la fai con gli investimenti sui caterini e sugli stipendi. Perché oggi quali sono quei giocatori che ti fanno vincere certamente tutte le partite in Italia? Sono pochissimi.
1: Non quasi nessuno.
0: Ecco, e quindi devi basare sull'organizzazione, sulla costanza, sulla situazione, su quello che tu riesci a fare e portare avanti. Se Spalletti oggi è arrivato, oggi sarebbe una settimana scorsa, ma non ho riguardato le classifiche aggiornate, ma sarebbe stato secondo, no? Nel suo periodo sarebbe stato secondo in classifica, se mettiamo le classifiche da quando è arrivato Spalletti. Quindi avere una sintonia con l'allenatore, con questo tipo di allenatore che tu credi nella sua progettualità, credi nella sua filosofia, per questo bisogna essere bagagli gli allenatori dirigenti. Perché oggi fanno la differenza sul portare avanti un determinato progetto. Se tu cambi tutto in 3 mesi perché le situazioni non ti piace come si sta sviluppando, allora sei schizofrenico, quindi magari vinci, ma vinci perché hai avuto fortuna, non perché hai programmato la vittoria.
1: Esatto.
0: E poi vincere non è facile.
1: No, lo dicevo uno come Allegri, comunque ne ha vinti in serie, però sempre.
0: No, ma vincere in qualsiasi categoria, a qualsiasi livello, certo. Palermo secondo me sta programmando molto bene, no? Adesso chiaramente si prende tutti gli insulti del mondo perché ha perso 3-0 la semifinale d'andata,
1: adesso deve fare 4-3, non è?
0: Sì, certo, anche 3-0 in realtà.
1: Sì.
0: Però il Palermo è una squadra che ha investito, ha programmato, ha cercato di supportare l'allenatore, ha continuato ad investire, ha avuto, si riesce a altri problemi, per carità, io non li conosco nel dettaglio, no? Le difficoltà che stava avendo il Palermo, le difficoltà sono arrivate ai quarti, però insomma la mancanza di arrivare nei primi 2 primi e poi di essere protagonisti dei playoff, sicuramente è mancato qualcosa, non c'è dubbio.
1: Però
0: c'è stata una linea societaria che ha cercato di trovare una continuità,
1: è così, è quella premio. Poi ritorniamo al discorso della fede, però non bisogna avere sangue freddo, lucidità, ma anche nello scegliere dei dirigenti.
0: Per i momenti sbagliati bisogna sapere non prendere decisioni di marzo.
1: Questa è la grande chiave. Luca, come sempre, grazie. Un grande abbraccio a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao, Luca.
0: Ciao.
1: Ci fermiamo, prima pausa, rientro relazioni di tutto il mercato web, altri approfondimenti, il mercato è attivissimo e allora poi ci troviamo

0: Cari amici di Atene News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre ci concentreremo sulla Lotta Champions, ma anche sul mercato, mercato allenatori, perché comunque si comincia a parlare concretamente delle possibili novità che riguardano le panchine della Serie A. Andiamo a salutare in collegamento con noi Luciano Bruni, ex calciatore tra le altre di Fiorentina e Verona. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Innanzitutto ti chiedo della vittoria della Fiorentina, l'ex Viola contro la Juventus, in un'annata per il Viola estremamente deludente, un'annata da dimenticare, è stata sì raggiunta la salvezza, però insomma è stata una stagione molto, molto complicata. Ecco, c'è stata questa vittoria che minimamente dà un po' di soddisfazione ai tifosi Viola.
1: Beh, assolutamente sì, lo sai che vincere contro la Juventus per la Fiorentina è sempre un sapore particolare che magari ha ripagato un po' delle sofferenze dell'annata nel finale.
0: E che succede invece alla Juventus, che a questo punto rischia seriamente di rimanere fuori dalla Champions?
1: Beh, l'ha detto te, rischia di rimanere fuori e quindi sarebbe un fallimento totale. Considerando anche che poi insomma si sono programmati un futuro diverso, confermando Spalletti, contratto per 2 anni, molto, diciamo, un po' di proclami, e quindi sarebbe un danno economico importante, perché come tu sai, andare in Champions ci sono dei soldi in ballo che sono importanti per la stagione successiva, e quindi sarebbe veramente un disastro.
0: Secondo te quali sono le responsabilità di Spalletti?
1: No, le responsabilità, sai, se vai a vedere anche la partita con Verona, ad esempio, dove ovviamente ci sono stati i miracoli del portiere e il fatto che non sei riuscita a buttarla dentro, purtroppo queste sono cose che capitano, possono capitare anche con l'ultima classifica ed è capitato. Quando è scritto, caro mio, è scritto, non c'è niente da fare.
0: E poi insomma bisogna anche interrogarsi sulla qualità generale della Juventus, ci sono sì dei buoni, ottimi giocatori, però insomma non è che poi tanti altri siano propriamente di altissimo profilo.
1: Beh, questo purtroppo è già qualche anno che succede, se andiamo indietro nel tempo, i giocatori che aveva, scusate, la Juventus erano giocatori di spessore ovviamente internazionale, se così possiamo usare questa parola, diverso da quelli che ovviamente sono adesso nella rosa della Juventus, quindi bisognerà meditare e pensare bene a quelli che saranno i nuovi innesti, tenendo conto anche di un discorso che la maglia della Juventus è sempre pesante, quindi oltre alle qualità tecniche di un giocatore fisiche ci vuole anche uno spessore di personalità importante per tenere addosso la maglietta della Juventus.
0: Ecco, invece tornando alla Fiorentina, si parla molto del futuro allenatore di Viola, che cosa ti aspetti, che scelta pensi potrà arrivare da parte del DS Paratici?
1: Ma guarda, sinceramente non ne ho idea. Senti, vedi, allenatori, non so, l'ultimo straniero, adesso mi sfugge il nome.
0: Si parla di Raola, degli stranieri, anche di Glasner, attuale tecnico del Crystal Palace.
1: Non lo so, la realtà del calcio italiano va conosciuta, ovviamente io sono sempre dell'idea che gli allenatori italiani, nel campionato italiano sono più, diciamo, hanno più conoscenza, anche perché il nostro calcio è diverso, è molto più difensivo, difficile, e quindi io andrei su un allenatore sempre italiano che non straniero.
0: E quindi
1: a meno che, come il Como, voglio dire, ha fatto quel tipo di scelta, quel tipo di calcio, però è anche stato, diciamo, supportato dalla società nelle scelte dei giocatori, che ovviamente il Como non mi sembra di vedere ora qualche giocatore italiano, ma pochissimi, però effettivamente fa un buon calcio.
0: E quindi, ecco, tra gli italiani chi preferiresti? Perché oltre che Vannoli, che ha comunque delle sue chance per arrivare.
1: Ma io guarda, al di là della conoscenza e dell'amicizia che abbiamo fatto i corsi insieme con Maurizio Sarri, che tra l'altro è toscano, è vicino, io credo che...
0: In questo momento, ecco, interrompo, perché per quanto riguarda Sarri si parla soprattutto di Atalanta e Napoli, la Fiorentina sembra molto defilata, ecco, sembra molto difficile, francamente, che possa essere lui l'allenatore viola il prossimo anno.
1: Sì, ritorno a Napoli, Sarri sarebbe ben accetto, che ha fatto molto bene. È chiaro che è un allenatore quotato, un allenatore che ha un suo pedigree importante, non lo so, però sai, potrebbe essere una nuova sfida per lui, visto e considerato che la Lazio non credo che rimanga, anche se ha due anni di contratto, però lo vedrei bene, anche perché ho detto, è toscano, per cui toscano con toscano dovrebbe essere la scelta giusta, però ovviamente se c'è Atalanta e Napoli non lo so, però mi piacerebbe Maurizio Sarri alla Fiorentina.
0: Senti, la Roma vede il quarto posto, una Roma che sembrava spacciata ad un certo punto, invece grazie anche al rallentamento della Juventus adesso, insomma, ha molta fiducia di poter entrare in Champions.
1: Beh, in questo momento sì, è fiducia, ha vinto una gara importante, e ovviamente con la sconfitta in casa con la Fiorentina della Juventus ha le carte in regola per arrivare. E Gasperini sta facendo un ottimo lavoro, perché se riuscisse a centrare la Champions al primo anno sarebbe fantastico per la Roma e per Gasperini, che comunque è un grande allenatore, ragazzi, non dimentichiamoci quello che ha fatto con l'Atalanta.
0: Eh sì, assolutamente, un Gasperini che tra l'altro, dopo aver vinto il derby, lo abbiamo visto festeggiare sotto la curva insieme ai giocatori del resto, sarebbe una grandissima soddisfazione.
1: Poi vincere derby a Roma, derby
0: e riuscire poi a qualificarsi per Champions,
1: esatto, acquisisci un punteggio elevato a mio avviso, e se succede che si qualifica Gasperini diventa un mito per la Roma.
0: Eh sì, assolutamente. Per quanto riguarda Milan, c'è stata questa vittoria con il Genoa quanto mai importante, perché la Champions iniziava ad essere più complicata del previsto.
1: Esatto, ho visto molto entusiasmo anche nell'esultanza finale da parte di Allegri, che è inconsueta, quindi vuol dire che ci tengono tantissimo, ovviamente, di una cosa scontata. Però l'ho visti pimpanti e veramente in fiducia, per cui mi aspetto che il rush finale il Milan lo faccia bene, sicuramente hanno motivazioni importanti. Visto dall'esultanza finale mi è sembrato questo.
0: Dice del Como che ha ancora delle speranze di poter entrare addirittura in Champions, al di là di questo insomma resta un campionato da incorniciare, quello della squadra del Fabregas.
1: Assolutamente sì, quello che ha fatto vedere il Como ha fatto delle cose importanti, ma soprattutto quello che diciamo ha lievitato il contesto generale della squadra a livello di mercato. Questi giocatori che per noi veramente erano un pochettino sconosciuti, giovani, che ovviamente avendo fatto un campionato del genere in Italia, la quotazione diventa una quotazione importante per tutti i giocatori della rosa.
0: Conte pare destinato a lasciare il Napoli, a tuo parere potrebbe essere davvero l'uomo giusto per la nazionale, per ripartire, per cercare di tornare insomma a sorridere un po' con gli azzurri?
1: Ma io, vabbè, Conte non è che non lo conosciamo, potrebbe essere l'uomo giusto, ma credo che abbia bisogno di tempo, perché purtroppo noi in Italia, i giocatori italiani, posso usare questo termine, scarseggiano, ma non tanto, anche perché sì, è vero, nelle squadre sotto ci sono tanti giovani interessati, ma devono giocare nel campionato italiano per acquisire quella personalità che ti dicevo prima, in funzione anche della Juventus. Non è che si può aspettare tanto, ma ci vorrà del tempo, perché questi ragazzi devono crescere, devono migliorare, ma soprattutto devono giocare. Bisogna mettersi in testa di farli giocare, o meglio, cercare di tirare fuori delle nuove regole nel campionato italiano per far sì che questi ragazzi giochino di più e che non siano, diciamo, così a discrezione dell'allenatore coraggioso, ma imporre anche alle società di far giocare dei ragazzi con determinata età, perché altrimenti la nazionale farà fatica a riprendersi in breve, ma ci vorrà tantissimo tempo.
0: Senti, invece parlando dell'Atalanta che giocherà in conference, che giudizio dai del lavoro di Palladino che è arrivato per cercare di risollevare la squadra dopo un inizio molto difficile con Juric alla guida, poi c'è stata questa eliminazione pesante in Champions per Manuel Bremon, quella mancata qualificazione alla finale della Coppa Italia?
1: Tanto parto dalla Champions, non è che ha incontrato una squadra fortissima, quindi già il fatto di essere arrivata lì. E comunque, subentrando non era facile, la ritirata sua ha fatto risultati. Sì, l'eliminazione in Coppa, comunque, sono tutte. Secondo me, ha fatto una stagione comunque positiva. Ovviamente, non lo so se verrà riconfermato, però, cosa che secondo me merita. L'Atalanta è comunque una società sana, saprà ricostruire e ricostruirsi quel passato glorioso recente che ha avuto, perché è una società importante con delle persone veramente che sanno fare calcio, soprattutto a livello di settore giovanile.
0: Parliamo un po' della lotta per non retrocedere, vittoria quanto mai preziosa per il Lecce in extremis contro il Sassuolo, un Lecce che ha adesso insomma, il vantaggio di poter trovarsi davanti alla Cremonese, si decide tutto all'ultima partita.
1: Beh, sicuramente lei ci ha fatto le ultime partite dei risultati importanti, credo che la prossima l'abbia in casa, ora mi sfugge
0: Sì,
1: un po'
0: sì, sì.
1: con chi gioca, no, lamentami.
0: Allora, adesso ti faccio il punto della situazione sulle prossime partite sia del Lecce che della Cremonese. Allora, la Cremonese gioca in casa contro il Como, mentre per quel che riguarda il Lecce dovrà vedersela con il Genoa in casa domenica sera alle 20:45.
1: Decisamente la partita sulla carta più facile è quella del Lecce, perché il Como non penso che regalerà niente, è una squadra difficile da affrontare, quindi le chance di salvezza vedo il Lecce messo meglio rispetto alla Cremonese.
0: L'altro invece nell'ultima partita con il Sassuolo ha trovato il gol di Khedira e di Sturic, gli attaccanti che sono stati un po' il vero punto debole di questa squadra, si sono risvegliati in queste ultime partite.
1: Beh, questo è importante, non credo che Sturic soprattutto che ha giocato tante partite, gol ne ha fatti pochissimi, quindi ritrovare il gol, speriamo che trovi quelli decisivi all'ultima volata, insomma, però secondo me il Lecce ha più possibilità di salvarsi.
0: Sì, anche perché comunque trovano una squadra di Genoa che già sa.
1: Sì, che non ha niente da dire, dai.
0: Tra l'altro, a proposito di Genoa, ha sottolineato comunque il grande lavoro di De Rossi.
1: Assolutamente sì, merita la riconferma, ha fatto un ottimo lavoro, un allenatore che a me piace molto, ma soprattutto mi piace come persona perché è una persona vera.
0: Sì, parlavi della conferma. Per De Rossi sulla panchina del Genoa che potrebbe in effetti arrivare.
1: Anno per consolidare un po', diciamo, la sua esperienza, la sua d'utilità, penso che sarebbe fare un altro anno importante a Genova, sarebbe ideale secondo me per lui.
0: Insomma, ulteriore esperienza e poi potrebbe aspirare a qualche big, anche se comunque si è già seduto sulla panchina di una big, mi riferisco alla Roma ovviamente.
1: Eh beh, sai, quella Roma è sempre una piazza difficile e quindi ti ripeto, secondo me un altro pochino di tirocinio non gli farebbe sicuramente male.
0: Ecco, un'ultima considerazione anche su Pisacane, allenatore del Cagliari, era all'esordio in Serie A, è riuscito ad arrivare ad una salvezza abbastanza tranquilla, anche se nelle ultime partite, nell'ultimo periodo, un po' ha tremato il Cagliari. Adesso per lui si parla anche di una possibilità per crescere di livello, andando magari a sedersi sulla panchina della Lazio. Non è solo lui tra i candidati, naturalmente, però si parla anche di lui. Cosa ne pensi?
1: Io credo che Pisacane Isacane, se è intelligente rimane ancora a Cagliari. Vale lo stesso discorso per De Rossi, quando tutti a faccia la Serie A il primo anno, andare a fare scommesse, diciamo così, altrove, sì, è vero che è una squadra magari un pochino più importante, però aspetterei, anche se ovviamente ha fatto bene, per l'amor di Dio, però io se fossi presidente farei di tutto per farlo rimanere, non cambierei, ma lui stesso secondo me dovrebbe fare la scelta di rimanere e fare un'altra bella annata a Cagliari per consolidare il suo bagaglio di esperienza.
0: Grazie a Luciano Bruni, buona giornata, a presto.
1: A voi, buona giornata.
0: Dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni continuiamo a parlare del campionato e della lotta Champions in particolare, lo facciamo con una voce autorevole, quella di Massimo Caputi, che ieri è intervenuto a margine della presentazione della 24ª edizione del Memorial Nick

0: continuità nel ricordo e si lavora sui giovani, un momento di aggregazione e anche un momento in cui attraverso il lavoro della fondazione tutto si riescono a fare delle cose importanti come donare un'ambulanza.
1: Collegato a distanza Chiellini mi è sembrato un po' teso, perché ieri la partita, insomma, il risultato inaspettato, la Fiorentina che è andata a vincere 2-0 contro Juventus a Torino, immagino che un po' si aspettasse.
0: Sì, diciamo che non funzionava il collegamento anche bene, quindi insomma, diciamo che non funziona tutto molto bene alla Juventus in questo momento. Beh, è chiaro insomma che per la Juve è un momento molto delicato, perché sappiamo quanto è importante non tanto e non solo sul piano del prestigio, ma anche sul piano economico, andare o non andare in Champions League, quando ce l'hai praticamente tra le mani e ti sfugge. Io però vorrei dire che seppure adesso le percentuali si sono diminuite evidentemente sul tema delle possibilità, direi anche di aspettare i prossimi 90 minuti, perché come è vero che c'è stata la sorpresa della Fiorentina, non sappiamo cosa succede col Cagliari, col Verona, anche lo stesso derby, quindi aspettiamo. È chiaro che per la Juventus non andare in Champions League è qualcosa di pesante da accettare.
1: E proprio sulla Fiorentina, lo sa, una grande gioia per la città, per la tifoseria, vincere contro la Juventus in una stagione difficile per Viola, anche questa era difficile da immaginare a inizio anno, no?
0: Assolutamente sì, io penso, come voi del resto, io sono rimasto molto molto sorpreso, perché è vero che le squadre non si fanno con le figurine, però basta guardare i nomi dei giocatori che compongono la rosa della Fiorentina per dire che è inspiegabile quello che è successo, no? E infatti poi, seppur nelle difficoltà, è arrivata la promozione, la salvezza abbastanza facilmente, insomma, poi con tante giornate di anticipo. Perché questo dimostra che le squadre non sono un puzzle che tu metti insieme così. Ci vogliono tante componenti, a cominciare dai dirigenti, l'allenatore, la sintonia che l'allenatore ha con la squadra, il modo di fare giocare i giocatori cercando di sfruttare al meglio le loro caratteristiche, con tanti aspetti anche interpersonali del giocatore. Però io, incontrato in settimana, così, ma per caso, Fagioli De Gea, e ho detto no, complimenti, e lui mi ha fatto, complimenti, ho fatto, guarda, per come era, complimenti, perché poi alla fine c'è una capacità di reagire, no? E di tirarsi fuori, questo comunque fa parte di un qualcosa di positivo. Io mi auguro che la Fiorentina, diciamo, alla luce dell'esperienza che ha avuto quest'anno, veramente si ricostruisca nel modo giusto, ma quando dico ricostruire non intendo cambiare tutti, dico di ricostruire un percorso di crescita, e io mi auguro che questo accada.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata, appuntamento a domani.

Bentornati cari amici di Cosmi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati nel mio spazio. Bentornati con una persona che vi fa compagnia, che si racconta un po' di cose, ci raccontiamo un po' di cose e soprattutto oggi vuole raccontarvi quello che ha appena combinato. Io so di essere una persona molto entusiasta, so di essere una persona estremamente positiva e molto impulsiva. Allora io oggi voglio raccontarvi della mia impulsività. Stavo perdendo tempo perché ho prendendo tempo e finito di fare alcune cose in ufficio, mi sono detta: ma sai, scrollo un attimino il cellulare mentre sto pranzando, sono a casa da sola, pranzo, e quindi ho detto: ma sì, scrollo un attimino il cellulare, vedo un attimino cosa succede, perché la televisione non la guardo praticamente mai, se non obbligatoriamente per guardare le notizie, poi me ne pento sempre, sistematicamente. Dopodiché io dico: vabbè sì, dai, qualche programma TV, io vi odio tutti.

Sì, vi odio tutti. Quello su Italia 1 che dura fino alle 10 di sera, quell'altro fino alle 21:30 sul canale Rai. Abbiate pietà, era così bello quando eravamo ragazzi noi, quando eravamo piccoli noi, che a 8, dalle 8 alle 8 c'erano i cartoni animati, ora non ricordo, forse era Rete 4. Ok, quindi c'era quello spazio proprio che teneva buoni bambini. Dalle 8:30 alle 9 ti lavavi, mettevi il pigiama e te ne andavi a dormire, dopodiché la serata alle 9 cominciava per gli adulti. Questo dovrebbe essere. Invece la serata inizia comodamente a un quarto alle 10. Ma scusate, ma che fa il palinsesto? Cioè, non dorme mai? Non ha necessità di dormire? Non ha la necessità di poter dire: oh, mo mi riposo con la mia famiglia, con mia moglie, con i miei figli, con i miei cani? No, evidentemente no. Però mi sono detto: vabbè, guardo un po' il cellulare, guardo un po' il cellulare e cosa, e come sempre, spessissimo avviene. Faccio una premessa: è qualche giorno, ma qualche giorno, tanti giorni, che mi dico: se dovesse capitare un piccolo cane da adottare, perché in casa c'è Filippo, c'è Agata, c'è il gattino che ormai ha 3 anni, è grosso quanto un bassotto, quindi grosso quanto Filippo. Sono cresciuti insieme, quindi si amano, sono due migliori amici, non come Re dei Hobby, sono proprio due migliori amici. Poi c'è Agata, che è la veterana, che è l'anzianotta, che ha 11 anni, sono tutti adottati, i miei figli sono tutti adottati. Però lei li guarda proprio, come dire, fate tutto ma statemi lontano. Comincia un po' adesso a interagire con il gatto, probabilmente comincia un po' adesso a capire che fa parte della famiglia, non lo so. Comunque, ho detto, se dovesse capitare, mi vorrei solo adottare, non compro cani, non compro gatti, nonostante ci siano razze che mi piacciono particolarmente, come il pastore tedesco, piuttosto che i gatti, il Maine Coon, soprattutto il rosso, sarebbe il mio sogno, ma va bene così. Adotto e faccio, apro una parentesi, faccio un invito a tutti di adottarvi. Adottate anche voi cani, l'ho adottata al cane di Crema. Filippo è stato un salvataggio, hanno salvato lui, la sua mamma, il suo papà e sua sorella da un cagnaro che era veramente un disgraziato. E mi hanno detto: ma se tieni in stallo Filippo, ma no, se non lo voglio adottare non tenerlo, tienilo in stallo. Ho visto questo affare che era tutta orecchie e zampe, è piccolo così, perché era così a 3 mesi, e secondo voi, cioè puoi tenere lontano da te un affarino così, vi giuro, dico, Madonna, l'avessi fatto, e invece no, cuore, cuore, cuore, e ho adottato anche Filippo, dopodiché è arrivato il gattino, che lui si è auto-adottato, va bene, detto questo, detto, ma sì, sai cosa, se dovesse capitare quello giusto, il cagnolino giusto, io mi offro, mi metto in lista, perché non sono mai stata una prepotente, non dico mai, lo voglio. Io prendo il numero di telefono della volontaria, le scrivo e le dico: mi metto in lista per l'adozione. Ora, i dati di questo animale, di questo cucciolo, di questo di qualsiasi cosa, grazie a Valeria Calcavecchia, che io vi invito a seguire sulle sue pagine. Lei è una ragazza di 32 anni, quindi una ragazza molto giovane, una ragazza che ha capito di cosa voler fare nella vita, quindi la volontaria, e anche lei ha il suo lavoro, ma con il suo papà e la sua famiglia hanno un terreno dove tengono cani anziani, dove vanno a portarli via dai lager che sono alcuni canili, soprattutto nelle zone del sud, li portano via i cani più anziani. Avete presente quelli dimenticati? Ecco, loro vanno a, lei va a prenderli, quelli che sono solo un numero, li ripulisce, li rimette insieme, li cura e poi cerca loro una famiglia. Lei non è una persona di quelle, mi piace molto perché pane pane vino al vino, cioè lei non te la romanza la cosa, ti dice le caratteristiche del cane, ti dice la compatibilità e tutto il resto. Abbiamo provato una volta ad adottare una Yorkshire, ma non era compatibile con i gatti. Casa nostra, cioè, deve entrare un cane o un gatto piccoli di dimensioni e che ci sia della compatibilità. E
Insomma, io sono giorni e giorni e giorni che dico, Madonna, quanto mi piacerebbe prendere un chihuahua, quanto mi sono simpatici questi affari, che poi, tra l'altro, un chihuahua puro puro è difficile.

da trovare, a meno che tu non vada negli super mega allevamenti wow, è difficile perché tendenzialmente quelli che si vedono in giro sono un po' imbastarditi, sempre molto piccoli, ma sono molto imbastarditi perché sono, li vedi, è vero che non hanno questo sguardo intelligentissimo, ma quelli belli sì, quelli belli sì, e gli altri invece hanno un occhio che semina e l'altro che raccoglie, e quelli onestamente mi fanno anche un po'. In realtà mi farò molto ridere, però se dovessi capitare adotterei anche uno sbircino. Non è un problema un cane con difficoltà, non hai un problema, sei anche un mongoetto come si dice, non mi importa, non mi importa. L'importante è che ci sia quel vederlo e dire amore, vieni a casa con noi. È così, è stato con Agata, è stato con Filippo, i gatti ovviamente ti adottano, tu non sei tu che adotti loro. E io oggi, in pausa pranzo, ho detto, ma sì, fammi dare un'occhiata, intanto mi arrivano solamente, ora sapete com'è l'algoritmo, o mi arrivano quelle persone discutibili che presentano la frutta, come si chiama? La frutta realistica che c'è da 300 anni in Sicilia, ora sembra la moda dell'ultimo momento, tanto di bar e pasticcerie con fuori questa enorme frutta. Ma fa, vi prego, è una botta di zuccheri che non ve la togliete più né dal fegato né nelle coronarie né dalle chiappe, non ve la togliete più. La frutta realistica è una cazzata, è veramente qualcosa di, a parte che è oscena. A meno che non sia un grandissimo maestro pasticcere che fa la frutta realistica proprio con le sfumature, tutta una serie di cose, tutto quello che ho visto è di una pacchianità che, vi ripeto, in Sicilia fanno la frutta realistica, quella fatta con il marzapane, chi più, chi meno bene, ok, ma la fanno da 300 anni, quindi non è che si scopre nulla. Qui magari probabilmente la fanno con dentro le creme, il gelato, col pan di Spagna, quello che volete voi, ma fa cagare. È veramente assurdo. Cioè, ma se il pensiero, scusate un attimo, se io volessi veramente mangiare della frutta realistica, ma me mangio la frutta vera. Mi vado dal gelataio che so che fa il gelato artigianale con la frutta vera e vado da lui. Non vado a intossicarmi l'organismo con dello zucchero, che vi ricordate che qualche tempo fa avevamo fatto una puntata parlando dello zucchero, di quanto sia complicato i primi giorni, poi torno ai cani, i primi giorni fare una cura disintossicante dallo zucchero, ma dopodiché, perché è come una droga. Cioè, crea dipendenza. È come quell'estate che l'estate crea dipendenza, perché sarà stato infuso di tè. Voi sapete comunque che la teina, cioè, crea un eccitante, tutto quello che volete. Per esempio, con l'estate io mi sono data una regola, ma una regola ferrea. Prima non c'era mese, tutti i mesi, tutto l'anno. Non è che faccia benissimo, però comunque, perché comunque c'hanno i suoi zuccheri. Però mi sono resa conto che ero dipendente, che il mio, che io, il mio cervello, aveva bisogno del sapore dell'estate. Quindi bevo estate. Allora ho detto, no, così non può andare avanti, non è sbagliatissimo. Allora mi sono dato una regola, l'estate è solo da luglio ad agosto. Al limite un bricchetto, cioè mi compro invece di prendermi i 6, mi prendo quelli da 3 e me lo faccio, me ne prendo al limite quando cominciano i caldi, come qui a maggio, adesso comincia molto caldo. Al nord facevo da luglio ad agosto, adesso comunque faccio da giugno ad agosto, però sempre in maniera moderata. Ecco, questo cosa serve? Il fatto che questa cosa possa creare dipendenza a me dà tantissimo fastidio. Lo zucchero diventi dipendente dallo zucchero. Allora, c'è una ragazza che conosco che mi dice, io l'ho vista l'altro giorno e ho detto, ma no, vero come sei dimagrita? Cioè, come fa? Sì, guarda, sto facendo il fioretto, io ci credo molto a queste cose, e il fioretto che sto facendo è quello di non mangiare zucchero. È stato molto difficile perché fa, dice, io sono golosissima, cioè non è possibile, io nell'arco della giornata introduco comunque zucchero sotto forma di zucchero nel caffè, zucchero nel cappuccino, la brioche, piuttosto che il dolcino, dolcetto, quello che volete voi. Quello è lo zucchero, quello pesante, quello industriale, è quello che ci fa peggio. Diversamente, lo zucchero che estraiamo dalla verdura o dalla frutta, quindi dalla frutta e il fruttosio, è qualcosa invece che è più sano.
Io non sono mai per le diete restrittive, non sono per il voler assolutamente togliere tutto. Però, se uno vuol fare un fioretto e inizia in questo modo, inizia nel modo corretto. Perché è vero che il tuo corpo ti tratta come una tossicodipendente, che cerchi, hai bisogno di zucchero. L'ho fatto anch'io, l'ho fatto per 2 settimane e ho notato i miglioramenti, ma miglioramenti anche psicofisici. Psicofisici, nel senso che ho avuto i primi giorni, il mio corpo ha detto: oh, ok, sto bene, sì, no, no, no, no, non ne ho bisogno. Primi 2 giorni, terzo giorno ho detto: Quarto giorno ho cominciato ad essere seriamente irritabile. Non va benissimo, soprattutto quando hai una relazione di coppia dove lavori con il tuo compagno, non va benissimo essere un po' nervosi, però io, cioè, lui lo sa che ero a dieta e quindi stavo togliendo tutti gli zuccheri e, conoscendo il mio corpo, sono stata prontamente pronta a dirgli: guarda che oggi sono nervosa perché sto arrivando al picco. È proprio una crisi di dipendenza. Cioè, sei, come si chiama? Dunque, in astenia? Com'è che si dice? Aspetta, non mi viene la parola, ma come sempre mi verrà dopo. Quindi, il nostro cervello e il nostro organismo funziona meglio senza zucchero, siamo molto più lucidi perché proprio non abbiamo nessun tipo di dipendenza alimentare. Detto questo, io sono, tornando a parlare comunque, perché i miei voli pindarici sono meravigliosi. Mauro si perde sempre, ma intanto mi perdo anch'io. Comunque, in tutto questo, facendo zapping alla televisione, vedo, scrollando il cellulare, vedo una piccola cagnolina, un affarino nero, un pincher di 2 kg, neanche 3 kg, che cerca la, cer che la, la, come si chiama, la volontaria, dice: non sono io, cioè è possibile che non ci sia, non arrivi una richiesta decente per questa meraviglia? Una cagnolina, la quale ha un solo difetto, a quanto pare, e cammina sculettando perché le è arrivato un calcio e le ha, in un certo senso, credo che le abbia spostato il bacino. Ora non ho letto, non ricordo bene la parola che ha usato, comunque ha questo problema.

ne ha 11, sarà 8 kg forse, è più pelo che il resto, il gatto è il più grosso di tutti, ma anche il gatto è abituato con i cani. E se io inserisco una farina del genere così piccola e cheta, diciamo, non vado a scombussolare. Vi ricordate che ne parlavamo anche l'altro giorno, quanto sia difficile inserire un nuovo elemento in una famiglia dove c'è un equilibrio perfetto. È molto complicato, però è complicato quando il cane comincia ad avere anche un peso importante. Se è uno scricciolino, è molto diverso. A parte poi che ho il primo cane che ha avuto la mia famiglia. Parlo di cani di casa, è stato proprio un pincher, era beige, questa è nera. E quando l'ho vista ho detto: amore, vieni a casa con me, ma vieni a casa con noi. E allora mi sono messa in lista. Ho fatto questa cosa proprio troppo di. Sono stata un po'. Però non sono pentita per niente, mi sono messa in lista e, in provincia di Napoli, quindi lei dice è molto delicata, quindi non fa staffetta, o me la venite a prendere in treno o me la venite a prendere in macchina. Io mi sono messa in lista, Mauro è d'accordo, nel senso che è comunque talmente piccola che se dovesse piovere te la ficchi nel maglione e te ne vai. Cioè, siamo molto pratici per queste cose, non siamo persone che tengono, mettono il cappottino al cane, l'affarino al gatto. No, i nostri cani sono perfettamente curati, cippati, tutto quello che volete, ma sono animali, dormono con noi, per l'amor del cielo, sul divano, sono coccolati, serviti e riveriti. Ma niente cappottini, niente cazzatine. Al limite, quando andiamo al porto, al Marina da Rechi, gli mettiamo su quel fularino. Avete presente il fularino, quello da marinaio? Ma giusto così per scherzare un po', ma diversamente gli lasciamo molto liberi, molto, molto wild, no? Come si dice. E mi ha molto emozionato il fatto che io abbia scritto anche a questa persona sul suo post che aveva fatto, e Valeria Calcavecchia, che è la ragazza di cui spesso vi parlo, che è quella ragazza che raccatta tutti gli anziani dei vari canili in giro, alla quale tutte le volte che posso non faccio donazione di denaro, attenzione, perché lei non chiede donazione in denaro, lei chiede pappa. Pappa per i suoi vecchietti, e visto che alcuni sono taglia un po' grossa, gli altri sono taglia piccolina, ma comunque magnano tanto, perché anche se non hanno i dentini, questi mangiano. E tutte le volte che posso faccio l'ordine su Amazon. Se voi la seguite, Valeria Calcavecchia, proprio su Facebook, lei lo dice chiaramente: io vi chiedo una colletta solo quando mi capitano casi disperati, disperati dove hanno bisogno di essere operati e io fisicamente ed economicamente soprattutto non ce la faccio. E poi quando sono volontarie serie, quando sono persone serie, non solo documentano tutte le spese del veterinario, io mi fido ciecamente, perché? Perché è una persona che comunque ha un suo lavoro, è una persona stimata e fa qualcosa che non tutti riuscirebbero a farlo. Io amo tantissimo gli animali, ma non riuscirei mai e poi mai a occuparmi di animali, perché penso a volte di avere veramente una mente infantile, del tipo, vorrei prendermi cura di tutti gli animali possibili, però caspita, prima o poi muoiono e io a questa cosa non sono pronta, perché nella mia vita, sì, i miei animali sono morti più o meno tragicamente, uno soprattutto, gli altri sono tutti morti di vecchiaia, ma non sono pronta. È come se questa cosa non facesse parte del mio mondo e prima o poi mi ci scontro perché, vabbè, Agata può vivere anche fino a 20 anni, però prima o poi ti devi scontrare su questa realtà. Filippo, nonostante sia un bassotto puro, te lo sai cosa ti riserva la vita. Loro sono super controllati, ma non lo so. Sicuramente non moriranno soli e sicuramente non moriranno in qualche canile, perché qualsiasi cosa possa succederci, ci sono mamma e papà che possono badare a loro, eh. Però io mi sono davvero mi sono detta: questa è lei. Si chiama Fly, ovviamente non si chiama, dopo se sapeva Agata e Filippo, lei non si può chiamare Fly, non ha senso. Non ho ancora pensato ad un nome, ma sarà un nome veramente molto carino, molto carino, un nome antico, perché sono cose che mi piacciono. Però sì, ho avuto questo colpo di testa e Mauro zitto. Mauro zitto.
E si piglia pure un altro cane se Dio vuole. E la cosa che mi ha commosso è che Valeria, che evidentemente conosce l'altra ragazza, questa che ha fatto, scusate, quella che ha fatto il post, ha scritto sul suo post, taggandola, ha scritto "Garantisco per Simona Monaco". E questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere perché la stima è reciproca, la stima te la conquisti giorno per giorno, la stima non è solamente quando devi per forza fare cose eclatanti, ma quando sei una brava persona e sei una bella persona, probabilmente ci si riconosce anche tra belle persone e io non fingo di essere quella che non sono, quando posso lei lo sa che le faccio arrivare chili di cibo da Amazon e quando non posso non ci riesco, però sono sempre molto propositiva. Ricordo Valeria Calcavecchia, la trovate su Facebook, lei adotta gli ultimi, lo dice proprio chiaramente, lei adotta gli ultimi e quindi questa cosa mi commuove molto, mi commuove sempre molto e merita tutta la visibilità che si può. In questo caso, cambiamo discorso, vi farò sapere, vi terrò aggiornata se la piccoletta, la piccola Pincher, verrà a far parte della nostra famiglia. Stavo guardando, aspetta. Stavo guardando una cosa molto carina, adesso ve lo dico, perché ero interessata, no, questa non è cagata. Mi capita mai di salvare dei reel per dire questo me lo faccio venire in mente dopo, e invece magari ti salvi delle cose che non ti servono, assolutamente. Ah, tra l'altro, mi sto preparando perché stiamo comunque studiando che una volta alla settimana, un giorno alla settimana lo dedichiamo all'ecocucina. Ecocucina,

come sapete, è il mio modo di aiutarci, tutte noi, di aiutare, aspettate che lo cerco, di aiutare tutte noi, di esservi d'aiuto, perché non tutte siamo super mega imparate, super mega che stanno ormai sanno fare tutto. Ci sono anche persone che non hanno magari tanto idea. Ora, io non sono quella che vi dice: oh, ti insegno io. No, magari io ho delle idee, e anche voi se le avete. Ma io adoro avere uno scambio di opinioni, lo adoro tantissimo. Cioè, non è che la mia è questa, punto e basta. Quindi ci sarà, questo mo nostro mio modo nuovo di aiutarci in cucina. Ecocucina, nasce dalla mia idea semplice di cucinare bene senza sprechi. Ve lo leggo testualmente perché questo testo l'ho preparato, è molto sintetico, ma rende perfettamente l'idea. Le nostre amiche, le mie amiche che ci seguono, sanno già di cosa parlo, ma ogni giorno arrivano amici in più, amiche in più. E quindi mi piace, darvi questa informazione, questa condivisione di idee. Poi vi dico cosa ho fatto ieri sera. Eco ha un doppio significato: ecologia, perché impariamo a utilizzare ogni ingrediente con attenzione, riducendo sprechi e rifiuti; economia, perché una cucina intelligente fa bene anche al portafoglio. Si compra meglio, si conserva meglio e si trasforma ciò che avanza in qualcosa di nuovo e gustoso. In EcoCucina parleremo di piccoli gesti quotidiani, che possono fare una grande differenza. Recuperare ingredienti dimenticati, valorizzare gli avanzi, scegliere prodotti stagionali e cucinarli in modo consapevole. Non è una cucina di rinuncia, ma una cucina creativa, creativa e sostenibile, dove nulla si spreca e tutto può avere una seconda vita. Allora, il fatto di, quando a Yes We Are facciamo l'almanacco del giorno dopo, la rubrica di cucina e benessere, che fa sempre parte un po', la prima è della natura. Poi, se fate caso, dalla natura, da quello che comunque offre maggio e giugno, che sono i mesi secondo me più belli in assoluto, nasce sempre un qualcosa, un riporto alla cucina. Magari non so, abbiamo parlato, dell'altro giorno, era se non sbaglio, venerdì o giovedì, non mi ricordo, era il giorno delle api. E dopodiché abbiamo parlato di miele. Io sono una cultrice del miele, io amo il miele. Se trovo un miele che non ho, lo devo comprare, e mi informo anche a cosa serve, perché quest'inverno, per esempio, ho curato un grosso mal di gola di Mauro con miele e propoli. Insieme va mescolato un cucchiaino ed è qualcosa che ti fa star bene proprio, ti libera. Certo, non ne puoi abusare perché pam, altrimenti la glicemia ti sfonda, ti fa male. Però, secondo me, quei 3 giorni, perché è come quando usi la tachipirina o il Brufen, se non lo prendi per 3 giorni di fila, è inutile che lo prendi. Sì, ti fa bene una volta, ma poi va curato quello che è l'infiammazione, quello che sono i dolori. E il miele è la stessa cosa. Il fatto di avere anche delle idee molto semplici è la cosa più bella che ci sia. Spesso mi capita di dire: non andiamo a far spesa finché non ho finito tutto quello che abbiamo in frigorifero. Ovviamente anche il frigorifero ha una sua strategia. Mi spiego. Quello che già avete in frigorifero, se non so, vi regalano dell'insalata, se vi regalano della verdura, se andate a comprarla perché è un prezzo eccezionale o è bellissima e dite: questo lo faccio, questa è freschissima, ma quella che avete in frigo vi guarda male. Quindi mettete quella nuova dietro e davanti assolutamente quella verdura o quella frutta che sta venendo meno, ok? Perché diversamente, l'abbandonerete per sempre. Finché non la raccoglierete col cucchiaino, perché sarà tutta marcia. Ieri sera mi sono accorta che c'erano avanzate 3 albicocche. Queste 3 albicocche hanno almeno 10 giorni, perché sono le prime albicocche. Non erano molto dolci, erano ancora molto tenaci. La loro polpa era molto tenace, attaccata al nocciolo, e non era un granché, onestamente. Piccole, ma belline esteticamente, ma non erano assolutamente un granché. Anzi, a dividere la metà si divideva anche il nocciolo. Non mi piacciono. Allora, aspetta un attimo. Poi cosa succede? Allora le lascio lì. Mi verrà in mente qualcosa. Poi cosa succede? Faccio il mascarpone. Vedete, sapete?
Ve lo dico. Mauro mangia mascarpone tutte le mattine. Era il dolce delle feste per noi a casa mia, ma lo mangia solo lui. Era il dolce delle feste a casa mia e che si mangiava solo a Natale. Non esisteva il panettone col mascarpone, era un must di mamma. Mauro da Natale in poi lo vuole tutti i giorni. Gliene faccio 250 grammi, glielo faccio senza albumi, solo con lo zucchero e i tuorli. Quindi 250 grammi io uso. Due tuorli e un po' di zucchero, che più zuccherato è, più stucchevole è, però state sempre intorno ai 100 grammi, ok? Qualcosa più, qualcosa meno, ma in 100 grammi, insomma. Sappiate che più zucchero mettete, più cremoso e pastoso diventa. Gli faccio tutti i giorni questo mascarpone, glielo faccio domenica mattina e lui mi dice: "No, vabbè, ma hai fatto... Sì, ti ho fatto il mascarpone, ma io lunedì non ci sono, né martedì, perché tutte le mattine di questa settimana non c'è, quindi non fa colazione." Va bene, ok, niente panico, tranne lunedì mattina, che ieri che c'era. Allora, cosa facciamo, cosa non facciamo? L'altra mattina, vabbè, comunque, va bene, faccio un dolce. Domenica sera ho creato un dolce. Avete presente la crème brûlée? La crème brûlée si fa con la crema, con i tuorli, con la panna, eccetera. In questo caso non era una vera crème brûlée, ma era qualcosa di diverso. Io ho preso la frutta che ho tagliato, avevo queste tre infelici albicocche, le ho tagliate a pezzettini. Se sono ancora un po' sode, le mie stavano un po' marcendo, non erano marce, ma erano fin troppo avanti, e nonostante tutto non si toglievano dal nocciolo, le ho tagliate a spicchi. Le ho tagliate a spicchi, ovviamente cercando di non romperle, dopodiché le ho tagliate ancora a metà. Avevo una pera coscia. Le pere cosce qui al sud sono quelle piccole perine sode, meravigliose, buonissime, che se sono alla giusta maturazione sono forse le pere più buone in assoluto. Avevo questa pera coscia, l'ho aperta, l'ho sbucciata e l'ho tagliata a pezzettini. Ho messo un cucchiaio di miele. In questo caso ho messo un cucchiaio di miele d'acacia e un cucchiaio più piccolo di miele di melata, che è un po' più scuro e un pochino più dolce, perché la frutta che io avevo messo dentro non era affatto dolce, era piuttosto... non sapeva niente, insomma, tranne le pere, ma il resto non sapeva di niente. Dopodiché ho zesta di limone, quindi la buccia di limone l'ho grattugiata, ho tagliato un pezzettino di limone, un culettino così, e gliel'ho spremuto e l'ho fatto andare, l'ho fatto caramellare a fuoco medio. Sono sempre stata molto attenta perché non a temperatura troppo alta, altrimenti si caramella troppo velocemente e non avevo bisogno di questo. Avevo bisogno che si caramellasse la frutta, che avanzasse del miele, che comunque è diventato più acquoso. L'ho fatto restringere e poi gliel'ho versato sopra, l'ho messo nelle cocottine. Sopra ho preso il mascarpone, ho messo del mascarpone, ho messo, scusate, no, un passaggio fondamentale: una volta che avete messo la frutta alla base, e io ho usato le albicocche, ma voi potete usare le pesche, le pere, qualsiasi frutta, qualsiasi, le ho fatte raffreddare. Il mascarpone era freddo dalla mattina, le ho fatte raffreddare bene, freddo su freddo, così il mascarpone, la crema di mascarpone non si smonta. Ho messo su del mascarpone e poi ho messo dello zucchero. Ho preso la fiamma, che si chiama cannella, mi pare, quella sorta di accendino che si usa in cucina, e questo è servito per fare la crème brûlée, la parte sopra, quella che schiacci con il cucchiaio. Io ora vi saluto, ho finito i miei minuti, sono anche super in ritardo. Ci vediamo domani. Un bacio.

0: Sono stati recuperati oggi i primi due dei quattro corpi dei sub italiani in una grotta sottomarina alle Maldive a oltre 60 metri di profondità, morti giovedì scorso durante un'immersione. I corpi sono del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone e sono stati trasferiti a Malè. Domani nuova immersione del team dei sub norvegesi di Dan Europe per recuperare le altre due salme. Intanto la Procura di Roma procede per omicidio colposo nel fascicolo aperto in relazione alla morte dei cinque italiani. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, l'uomo che con la sua auto sabato scorso ha falciato sette persone in pieno centro a Modena, di cui quattro ancora ricoverate in gravi condizioni. Confermata dunque la custodia cautelare in carcere, la decisione arriva dopo alcune ore dall'udienza preliminare svoltasi nel carcere di Modena, durante la quale El Kudri non aveva risposto al GIP. L'accusa è di strage con l'aggravante del lesioni gravissime. Ci sono sviluppi positivi nelle discussioni con l'Iran e ho informato Israele della decisione di concedere ulteriore tempo per raggiungere un accordo, ad affermarlo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha deciso di rinviare l'attacco pianificato per oggi contro l'Iran di due o tre giorni dopo una richiesta arrivata da alcuni dei principali leader del Golfo. Trump ha spiegato che alcuni alleati in Medio Oriente gli avrebbero riferito che si è molto vicini a raggiungere un accordo che impedirebbe all'Iran di ottenere armi nucleari. Svolta nell'inchiesta sulla morte di Isaac Andic, storico fondatore del brand di abbigliamento Mango, caduto in un burrone durante un'escursione in montagna il 14 dicembre del 2024 in Catalogna. La polizia catalana ha arrestato il figlio maggiore Jonathan con l'accusa di omicidio. La notizia segna una svolta inattesa in una vicenda che per mesi era considerata una tragedia accidentale. Jonathan Andic ha sempre ogni sospetto, sostenendo che il padre fosse morto in seguito ad una caduta accidentale durante un'escursione in montagna. L'Africa torna a fare i conti con uno degli incubi sanitari più devastanti degli ultimi decenni. L'epidemia di Ebola esplosa nella Repubblica Democratica del Congo ha già provocato almeno 131 morti e centinaia di casi sospetti, spingendo l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare l'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Il virus si sta diffondendo rapidamente oltre i focolai iniziali, raggiungendo nuove aree del Congo orientale e facendo registrare casi confermati anche in Uganda. A preoccupare gli esperti è soprattutto il ceppo responsabile dell'epidemia, il Bundibugyo, una variante rara e particolarmente insidiosa per la quale non esistono vaccini o cure specifiche. Calano i reati, ma il tasso di recidiva è ancora preoccupante, cresce l'età media dei detenuti e aumentano i giovanissimi. Sono alcuni dei dati che emergono dal 22esimo rapporto di Antigone, secondo il quale il sistema penitenziario italiano sta vivendo una crisi strutturale. L'Associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale denuncia investimenti insufficienti nei percorsi di reinserimento, a cui si aggiunge un rallentamento del sistema delle misure alternative alla detenzione. Preoccupanti anche i dati sul sovraffollamento, che a fronte degli oltre 64.000 detenuti ha raggiunto il tasso del 139%, ma anche dei suicidi, che sono stati 82 nel 2025, già 24 da inizio anno.
1: Buongiorno e buon martedì a tutti, ben ritrovati sul mio canale YouTube. L'anno scorso di questi tempi pensavamo di esserci tolti il pensiero, no? Sul domino delle panchine, perché la Juventus aveva confermato Tudor, il Milan aveva fatto un contratto ad Allegri, Conte aveva rinnovato con il Napoli e potrei continuare fino all'eternità. Beh, sai, questi contratti pluriennali, anche quello di Gasperini, che è saldo saldissimo sulla panchina della Roma, cosa ci portano a pensare? Che l'anno venturo di questi tempi non sarà più o meno la stessa cosa. C'era stato il naufragio di Juric, abbastanza chiaro fin dalla scelta, mentre siamo qui oggi, ma siamo qui da settimane, a parlare di queste panchine che vivranno delle ore molto intense, che hanno già vissuto delle ore molto intense. Intanto partiamo da Enzo Maresca, a conferma che chi lo aveva accostato a club italiani ad aprile, a metà aprile, a fine aprile, evidentemente aveva accostato il nome sbagliato, perché non è stato mai in corsa per il Napoli, non ha avuto altre tentazioni, aveva un grande sogno, dopo l'esperienza Chelsea, che è stata comunque significativa, di raccogliere l'eventuale eredità di Pep Guardiola. Adesso ci siamo, dobbiamo aspettare gli annunci, sarebbe sorprendente se accadesse il contrario, ma la controprova è arrivata: Maresca dentro la lista del Napoli non c'era, anche se lo avevano indicato come un papabile, come un favorito, e in bocca al lupo, perché raccogliere l'eredità di Pep è una cosa sicuramente prestigiosa, ma ricca di oneri e non soltanto di onori. Lui ha la capacità comunque per poter andare fino in fondo. I congedi, i grandi addii, le situazioni che si stanno materializzando. Andiamo per tappe, e soprattutto stiamo anche un po' prudenti, non forse nel caso di Conte, perché le parole dopo Pisa-Napoli non erano parole strategiche, come vi ho raccontato nel video, e Conte dixit, nel senso che il rapporto era già saturo da un po' di tempo, avevo fatto dei video a febbraio, a marzo, e c'è una situazione completamente diversa rispetto all'anno scorso, quando si presentò a un colloquio con De Laurentiis. Non è detto anzi che serva un colloquio adesso, dopo aver parlato con la Juventus, non contento e soddisfatto di eventuali strategie della Juventus tali da poter giustificare un ritorno a vincere, perché lui, giustamente ossessionato dalla vittoria, firmò questo patto con tanto di rinnovo con De Laurentiis. Ma la situazione è già da dicembre, secondo me, nei giorni della cessione in prestito di Noah Lang e Lucca, che lui aveva voluto, già si era spaccato tutto, e ve l'ho raccontato in tanti dettagli. Adesso è una cosa di dominio pubblico, aspettiamo che certifichi il suo addio a Napoli, la risoluzione consensuale, dopodiché non passeremo a pensare da subito al successore, perché chi mi ha seguito sui miei social e mi ha seguito, siete tantissimi, vi ringrazio, sul canale, ha memorizzato qual è lo stato dell'arte. Lo stato dell'arte vede Maurizio Sarri in una posizione alta, al primo posto della lista, c'è un contratto con la Lazio che lui deve risolvere, non credo che ci saranno tanti problemi sotto questo punto di vista, vanno però certificati alcuni dettagli, vanno messi a punto alcuni argomenti, e non credo che trascorrerà molto tempo. E vi ho anche aggiunto, perché è una storia non delle ultime ore, ma neanche di 2-3 settimane fa, come ci stanno raccontando, perché non è vero, è una storia che si è materializzata soprattutto nell'ultima settimana, quando se ne parlava poco, dell'Atalanta che con Giuntoli gli stava facendo e gli sta facendo una corte spietata. De Laurentiis in linea di massima scelto, Sarri è orgoglioso e tentato da un ritorno che avrebbe comunque delle motivazioni anche tecnico-tattiche diverse, perché quella squadra dal mio punto di vista è irripetibile, l'Atalanta continua a pressarlo, e vediamo quello che accadrà molto presto su questi schermi. È un domino internazionale, perché io sono d'accordo con il ritorno di Mourinho al Real Madrid, perché ci vuole gente che sappia manovrare bene i campioni, i presunti campioni, le stelle, le stelline, perché è stato un naufragio. Io penso che Xabi Alonso al Chelsea possa fare bene, ma penso anche che per vincere uno come Mourinho, o per provare a vincere nella gestione di un ambiente che conosce bene, sia l'ideale. Quindi anche questo è un passaggio che ci prepariamo a certificare. L'Atalanta è in pressing altissimo su Sarri, confermando quanto vi ho anche anticipato negli ultimi 10 giorni, perché è una cosa che è emersa a maggior ragione dopo la nomina, ancora non certificata dai fatti, da un comunicato, ma praticamente decisa, di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. E l'anno scorso di questi tempi si era materializzata una possibilità che sarebbe anche andata in porto se Conte e la Juventus avessero trovato, soprattutto da parte di Conte, un'intesa. Allegri al Napoli e Conte alla Juve. Allegri adesso è dentro il Milan, ha un contratto che scatterebbe in automatico il rinnovo per un'altra stagione, battendo il Cagliari e quindi assicurandosi la partecipazione alla Champions, Proprio su questo argomento andrei un po' cauto, perché è normale che il Milan non possa interrompere il contratto di Allegri, anche perché comunque il risultato minimo sindacale del ritorno in Champions l'ha ottenuto sul gioco, non gioco, lasciamo perdere perché non ha un senso, ma è anche normale che all'interno di Spifferi Cardinale elogia Allegri, però convoca Ibrahimovic. Ibrahimovic e Allegri non mi sembra che siano sullo stesso, sotto lo stesso tetto e sulla stessa barca, mi sembrano il cane e il gatto. Allegri vorrà vederci chiaro, il Napoli l'aveva cercato un anno fa, la nazionale lo potrebbe cercare, i tempi possono essere non stretti, ma lui vuole avere delle garanzie, vuole incidere sul mercato. Mi aspetto

che tutto sia chiaro, perché in questo momento non è molto chiaro. Quindi a tutti quelli che chiedono, e siete stati in tantissimi, chiedo scusa, ma si può ripristinare la situazione dell'anno scorso con un clamoroso ritorno di Conte alla Juve, ripristinando quei video che vi avevo proposto? Io sono molto chiaro. Nella testa di Spalletti bisogna esserci, perché se io penso al rinnovo certificato da un video, colui che chiama la squadra e che dice, prima che lo sappiano altri, ma con molta modestia le cose le avevamo sapute, vi comunico che sarò il nuovo allenatore della Juventus, o meglio l'allenatore della Juventus, non il nuovo, per altre due stagioni, se penso alle parole di Elkan, se penso alla certificazione, alla consacrazione del proprietario del club, dovrei dire anche un'eventuale sciaguratissima non qualificazione in Champions non dovrebbe comportare dei problemi. Però, puntini sospensivi, io nella testa di Spalletti non ci sono, ho avuto diversi rapporti anche professionali con lui, è un tipo particolare, deve essere convinto, aveva indirizzato una parte del mercato, per esempio parlando e convincendo Alisson a dire sì alla Juve, e poi però bisognava andare avanti, c'era fiducia, c'è fiducia, toglierei anche c'era, proprio perché Spalletti aveva fatto da sponda. Cosa si diranno o cosa chiederanno? Un mercato diverso? Chiederà un referente diverso? Gli andrà bene così? Ecco, fin quando non metteremo una risposta a tutti questi punti di domanda, io credo che dobbiamo chiaramente aspettare. C'è un contratto, certo faccio non fantamercato, entro per un secondo nella testa di Spalletti, lui può dire, se mi garantisci gli investimenti, il rafforzamento, gli interlocutori, io rispetto il contratto. Ma lui può anche pensare cose diverse e non possiamo escludere al 100%. La logica direbbe conferma. E dal mio punto di vista, vedi l'ultimo video, mi sembrerebbe anche la cosa più banale, normale, perché io parto dal presupposto che non si possa cambiare allenatore ogni sei mesi, a maggior ragione se l'hai confermato con rinnovo poche settimane fa. Ma se esistessero dei dubbi nella sua testa, e nella sua testa bisognerebbe esserci, ecco, fino a quel momento io direi di aspettare, perché c'è la logica, c'è l'attualità, c'è la sensazione e c'è una cosa che nella testa di Spalletti possiamo controllare tutte le notizie, non ci siamo. E non è giusto che ci siamo, perché è normale che debba decidere lui. Di sicuro lui, da quando ha preso la Juve, ha fatto risultati da secondo in classifica. Chi sostiene che sarebbe un falso storico pensare che la Juve abbia perso la Champions per l'interregno di Tudor pochi mesi sanguinosi e significativi, secondo me sostiene una cosa sbagliata. È chiaro che Spalletti abbia commesso degli errori, ma la personalità che i calciatori hanno in campo, chiaramente lui deve trasmettere, non ha trasmesso, ma la personalità non l'inventi dalla sera alla mattina, e quindi sarà questo il motivo dell'argomento da sviluppare nell'incontro che lui avrà. Fino a quel momento, secondo me, è meglio stare puntuali, tranquilli, sereni, senza correre oltre. Le dichiarazioni di Spalletti a pancia e di pancia, a caldo e di pancia, non sono sempre quelle giuste. Io non avrei detto, per esempio, ma al male che vada andiamo in Europa League, se la Juventus, non puoi dirlo. Male che vada andiamo in Europa League, non lo puoi dire, perché non è una cosa inerente al DNA di un club che non è abituato ad andare in Europa League e neanche in Conference. Non lo puoi mettere come non la puoi mettere come se fosse una medaglia al petto, secondo il mio punto di vista. Concludo dicendo una cosa senza filtri: il dirigente della Juventus deve fare il dirigente della Juventus e devi essere da Juventus, devi esserlo nelle parole. Le parole di ieri di Chiellini, viviamo alla giornata, secondo me è meglio non parlare. Cioè, se tu devi dire viviamo alla giornata, mi nascondi la faccia e non guardo chi in faccia, chi parla, io penso con tutto il rispetto che possa essere una dichiarazione di un dirigente di altre categorie, non di un dirigente della Juventus. Ecco perché quando tutti dicono perché non mettiamo Tizio a fare il presidente,

Perché non mettiamo Caio, vecchia gloria e vecchia bandiera, a fare l'amministratore, il vicepresidente, il consulente? Non funziona, i dirigenti sono un'altra cosa, Ranieri da dirigente per me non ha funzionato. Quando Gasperini ha trovato l'autostrada libera, la squadra si è risollevata, con tutto il rispetto che si deve a Ranieri. Quindi io credo che Chiellini, se deve dire quelle cose, è meglio che non le dica. Se dovesse dirle perché ci crede, immagino che non ci creda, esattamente come Spalletti non può dire quelle cose dopo una sconfitta in casa con la Fiorentina e altri punti sanguinosi che ha perso per strada. Ci sarebbero altre cose da dire, ma non vorrei dilungarmi perché mi sono già dilungato. Ci sono delle situazioni in itinere che partono da gennaio, per esempio Romagnoli, quando non andò all'Al-Sadd di Mancini, ricevette la promessa che l'avrebbero fatta per luglio, per il primo luglio. È una cosa che si può seguire, si deve seguire, vedremo se quella promessa verrà mantenuta. In ogni caso Mancini è un grande stimatore di Romagnoli. La situazione più triste, lo dico con rispetto, è quella della Lazio, ci tornerò in un altro momento. Perché è la più triste? Perché Lotito, e lo dico con grande rispetto, non si rende conto che rilasciando quelle dichiarazioni non soltanto crea distanza, perché già c'è una distanza siderale con la sua tifoseria, ma non è consapevole delle cose che stanno accadendo all'interno del suo club, della disaffezione, dell'abbandono, dello stadio pieno, del rischio che la campagna abbonamenti sia un flop. Ma di questo argomento e su questo argomento ci tornerò presto. Vi auguro un buon proseguimento, come sempre, di giornata, e grazie ancora.

Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per i prossimi giorni. Partiamo come sempre dal satellite che ci mostra una fase ancora variabile e fresca sull'Italia per queste correnti umide in arrivo proprio dall'Atlantico. Temperature sotto media o anzi nei giorni scorsi pesantemente sotto media sull'Italia, con la neve che è tornata a farsi vedere sull'arco alpino e sulle cime appenniniche. Ma da giovedì arriverà l'anticiclone subtropicale con aria decisamente più calda. Dopo lo vedremo. Intanto però la tendenza per oggi, con ancora instabilità che si accenderà durante il pomeriggio come una lampadina, scoppieranno i temporali, si accenderanno su tutte le aree interne del centro-sud, qualche pioggia anche sul basso Tirreno e le due isole maggiori. Al nord una fase un po' più soleggiata dopo i temporali di lunedì pomeriggio. La tendenza poi per la giornata di mercoledì, via via una fase meno temporalesca al centro-sud, solo qualche residuo spot piovoso sulle aree più interne, altrove sole. Dei temporali attesi sull'arco alpino durante il pomeriggio, temporali soprattutto sulle montagne del Triveneto in parziale estensione alla pianura veneta e friulana. Ma saranno gli ultimissimi perché poi arriverà l'anticiclone con una fase più soleggiata e stabile ovunque. Guardiamo prima però il vento, perché ancora tra oggi e domani il maestrale e la tramontana si faranno sentire al sud, con in particolar modo basso Adriatico e Ionio mossi. Al nord invece ventilazione un po' più debole. Dicevamo, arriva l'anticiclone, ce lo conferma questa mappa di metà settimana di giovedì, eccolo qui che si gonfierà questa bolla anticiclonica dal Nord Africa e dalla Spagna in direzione Europa centrale fino alle isole britanniche, ingloberà via via anche l'Italia con una seconda fase di settimana più soleggiata, come dicevamo, meno temporali, anzi quasi del tutto assenti. Le temperature tenderanno ad aumentare, un incremento termico anche notevole rispetto alle ultime giornate sotto media al centro-nord. Qui nel weekend al nord e sulle centrali tirreniche come Firenze e Roma toccheremo i 30 gradi, punte di 30 gradi. Al sud inizialmente saremo in media, l'aumento termico e sopramedia ci sarà solo dal weekend e via via in avvio della prossima settimana. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo oppure visitando il nostro sito web.

Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche questa settimana vi accompagneremo in un viaggio tra l'eccellenza del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Dal 1 al 5 agosto torna nel Parco Nazionale della Vajella

0: il tour della coesistenza uomo-orso promosso dal WWF Italia, un'iniziativa che coinvolgerà volontari, comunità locali e turisti in attività di sensibilizzazione e tutela dell'orso bruno marsicano, una delle specie più rare e minacciate d'Europa. Vediamo!
1: Dal 1 al 5 agosto il WWF Italia organizzerà nel Parco Nazionale della Maiella una nuova edizione del Tour della Coesistenza Uomo-Orso, iniziativa dedicata alla tutela dell'orso bruno marsicano e alla sensibilizzazione delle comunità locali. Il progetto coinvolgerà volontari provenienti da tutta Italia che insieme allo staff del WWF e al personale del parco parteciperanno ad attività informative, laboratori per bambini, incontri pubblici e interventi sul territorio per ridurre i rischi che minacciano la sopravvivenza della specie. Gazebo informativi saranno allestiti nei comuni del parco, mentre sul campo si lavorerà anche alla mitigazione delle principali minacce per l'orso marsicano, considerato una delle specie più rare e preziose della fauna europea. Secondo le stime attuali, la popolazione dell'orso bruno marsicano conta appena 50-60 esemplari distribuiti in poche aree dell'Appennino centrale, una situazione estremamente fragile, aggravata da bracconaggio, avvelenamenti, incidenti stradali e perdita di habitat. Negli ultimi 50 anni circa l'80% dei decessi registrati è stato causato direttamente o indirettamente dall'uomo. Quasi la metà delle morti è legata ad attività illegali come armi da fuoco, trappole o veleni, mentre un'altra parte significativa è dovuta a investimenti stradali e infrastrutture non sicure. Per questo il WWF punta sempre di più sul coinvolgimento delle comunità locali e dei giovani volontari, considerati fondamentali per costruire una convivenza sostenibile tra uomo e fauna selvatica. L'iniziativa rientra nella campagna Orso 2x50, nata con l'obiettivo di favorire l'espansione della popolazione dell'orso marsicano e migliorare la coesistenza nei territori appenninici. Il progetto viene realizzato in collaborazione con il Parco Nazionale della Maiella e con il supporto di IKEA Italia, che contribuirà alle attività di tutela attraverso fondi destinati alla sicurezza stradale, alla prevenzione dei conflitti e alle campagne di sensibilizzazione ambientale.
0: Riapre a Napoli il Dios Museum, il percorso espositivo dedicato a Diego Armando Maradona, allestito negli spazi del Palazzo dell'Annunziatura Apostolica in via Toledo. La mostra resterà aperta gratuitamente fino al 30 ottobre, giorno della nascita del campione argentino. Vediamo il servizio del nostro Carmine Bonanni.
2: La vita privata e sportiva di Diego Armando Maradona in mostra a Napoli. L'esposizione, aperta fino al prossimo 30 ottobre, ripercorre i momenti più iconici della carriera e il legame speciale costruito dal fuoriclasse argentino con Napoli e con i tifosi partenopei.
3: Abbiamo riproposto quest'anno un museo sicuramente con una connotazione molto più internazionale, grazie anche ai risultati che abbiamo avuto l'anno scorso. Difatti quest'anno mettiamo in mostra tutto quello che è il percorso calcistico di Diego, quindi non solo esclusivamente del Napoli, ma tutta la sua carriera, anche perché Diego è un'icona mondiale non solo di Napoli, sia per quanto riguarda lo sport, ma anche perché era una delle poche persone calcisticamente che andava contro il potere. Quindi noi sempre di più rafforzeremo il museo, anzi lo continueremo ad avere, rinnovandolo sempre di più.
4: L'aspetto centrale è quello emozionale, perché Maradona mi riconduce alla mia infanzia, mi riconduce al legame profondo che avevo con mio padre e soprattutto a quella meravigliosa bellezza che lui lasciava a tutti i tifosi. Diego Armando Maradona voleva significare la certezza di vittoria. Per un giovane abituato a non vincere, un giovane tifoso, con Diego si è arrivati ad una certezza straordinaria. Quindi il mio legame è profondo, emozionale, mi riconduce anche ad una parte della mia infanzia. E l'opera che ho realizzato per questo evento è un'opera iconica, è l'alba di Diego, cioè Diego che corre con il pallone, con la maglia dell'Argentina, una maglia internazionale però che lo fa affacciare sul tetto del mondo. Sì, in realtà io ho realizzato la prima scultura dedicata a Diego Armando Maradona, che è un'argilla cruda che tra l'altro è qui esposta all'interno di questo spazio museale meraviglioso, ed è stato un primo studio, cioè quindi lo studio del ritratto, l'espressione, quel Diego vincente di quel periodo che parlavamo prima. E tra le altre cose ho fatto anche per esempio dei dipinti come questo, che raccontano sia l'alba di Diego ma anche un Diego eterno, cioè un Diego vincitore. Il mio viaggio con Diego è un viaggio che mi riconduce allo sport, alla bellezza di questo straordinario sport appunto, che è il calcio.
0: Torna in Lombardia il Memorial Franco Chignoli, il torneo internazionale Under 11 che dal 22 al 24 maggio trasformerà l'area del Lago di Como in un piccolo mondiale del calcio giovanile. 3 giorni all'insegna di sport, inclusione e fair play, con la partecipazione di grandi club e storiche stelle del calcio italiano.
5: Dal 22 al 24 maggio la Lombardia ospiterà la quinta edizione del Memorial Franco Chignoli, il torneo internazionale giovanile che porterà sul lago di Como alcune delle più importanti squadre di calcio under 11 del panorama mondiale. La manifestazione si svolgerà al centro Eracle di Casnate con Bernate e vedrà la partecipazione di 20 club provenienti da 9 paesi, trasformando il territorio comasco in una grande festa dello sport giovanile.

0: Massimo Ambrosini e Filippo Galli. Accanto alla competizione sportiva, anche grande attenzione sarà dedicata ai valori educativi. Tra le novità, il cartellino verde, pensato per premiare i gesti di correttezza e sportività, e nuovi criteri per il premio Fair Play, che terranno conto anche del comportamento di famiglie e staff tecnici, spazio anche all'inclusione, con un mini torneo speciale dedicato ai ragazzi delle realtà sociali coinvolte nel progetto. Il Memorial mantiene inoltre una forte finalità benefica. Nelle prime 4 edizioni sono stati raccolti oltre 60.000 euro destinati a iniziative per bambini e ragazzi in difficoltà. Anche quest'anno il torneo sosterrà diverse associazioni impegnate nel sociale attraverso raccolte fondi e un'asta online di cimeli sportivi dedicata ai tifosi e agli appassionati.
1: In un momento in cui il calcio ha una fase delicata, è un periodo storico non semplicissimo per il mondo del calcio, questo Memorial è un momento di speranza, è un momento di grande forza, perché raduna l'eccellenza sia calcistica, ma abbiamo visto anche un'eccellenza legata al mondo del volontariato, dell'impegno sociale, quindi mostra quello che di bello può lo sport portare a tutti noi, ovvero un momento di valorizzazione agonistica, un momento di intrattenimento e un momento di benessere anche per chi è meno fortunato.
2: Questo è un torneo che conosco ovviamente da qualche anno, è la quinta edizione, ci tenevo tanto a dare un segnale anche di vicinanza economica da parte di Regione Lombardia e è riuscito ad unire tanti valori, insomma quello dello sport, quello del fair play, quello ovviamente della attrattività, perché una parte di queste squadre verranno dall'estero, e soprattutto Olivier Chignoli è riuscito ad unire una serie di ambasciatori straordinari, insomma, se pensiamo alla presenza di Zambrotta, se pensiamo alla presenza di Ambrosini che sta facendo grandi iniziative sul diabete, Beppe Bergomi con i Bindon, che tra l'altro hanno anche loro sede sul territorio comasco con le varie case che sono state create da Gorà. Insomma, è tutto un mondo che, come si diceva prima, è stato fortunato e sta ricambiando questa fortuna donando agli altri.
3: Chignoli, come nasce questo torneo?
4: Nasce 5 anni fa, muore mio papà di un tumore a 70 anni e per ricordarlo abbiamo creato questo torneo internazionale, 20 squadre in provincia di Como a scopo benefico.
3: Ecco, ma perché questa attenzione verso gli under 11?
4: Gli under 11 perché pensiamo che siano ancora puri, giovani e da far crescere nel modo migliore possibile. Avere un'opportunità di un'esperienza internazionale è sicuramente per loro molto formativo. E noi abbiamo voluto che ogni delegazione possa avere l'opportunità non solo di stare attorno al centro sportivo o all'interno del centro sportivo o degli alberghi che li mettiamo a disposizione, ma anche di conoscere Como, che è sulla bocca di tutti in questo momento, un po' per il calcio, un po' per il lago, e quindi avranno questa esperienza culturale di visitare un posto, immagino le squadre argentine, che nessuno di loro ha mai avuto l'opportunità di scoprire il nostro territorio.
5: Sarà un momento di sport, di calcio, di competizione, ma anche di stare insieme, no? Di cercare di unire quelli che sono i valori a cui dovremmo davvero tenere tutti quanti, per noi adulti, ma soprattutto per i bambini che saranno gli adulti del futuro. Quindi è un'occasione per stare insieme, per confrontarsi con culture differenti, non solo calcistico ovviamente, e quindi per provare a includersi tutti in un'unica società.
6: Il torneo Under 11 secondo me è la categoria perfetta, perché sono piccoli, vanno tanto con l'istinto, col talento, giocano senza avere pensieri, quindi invito la gente veramente ad andare, perché si divertono a vedere giocare questi Under 11. Lo sport è una palestra di vita, dà dei messaggi bellissimi, è capito? E insieme a questo ci leghiamo il volontariato, fare beneficenza, coinvolgere le sette sorelle, sette associazioni sul territorio di Como, anche a livello nazionale e internazionale, sicuramente è un'iniziativa importante.
7: È una grande occasione per tutti, per i ragazzi in primis, che faranno un'esperienza di vita meravigliosa. Poi il calcio è una splendida metafora della vita, il fatto comunque di poter andare a confrontarsi anche con, non solo con altre realtà, ma anche con altre culture. Quindi spero che riescano a vivere questa esperienza anche come un momento di crescita per tutti, per le società, per i ragazzi, per i genitori che li accompagneranno. Io ricordo quando andavo in giro a fare i tornei quando ero piccolo, e quello le ricordo nel cuore, tutte quelle esperienze.
8: Ci trasferiamo a Firenze, dove è stato presentato il volume Come Folgore dal Cielo, dedicato alla storia e all'evoluzione della brigata paracadutisti Folgore, un viaggio tra memoria e

0: missioni operative e nuove capacità dell'esercito italiano, raccontato attraverso testimonianze, studi e immagini.
1: A Firenze è stato presentato il volume Come Folgore dal Cielo, il libro dedicato alla storia, ai valori e all'evoluzione della Brigata Paracadutisti Folgore, una delle unità più rappresentative dell'esercito italiano. L'incontro si è svolto nella sala aggiunti Odeon con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni dell'esercito del mondo editoriale. Tra gli ospiti il sottosegretario della difesa Isabella Rauti, il capo di stato maggiore dell'esercito, il generale Carmine Masiello, il comandante della Folgore Dario Paduano e l'amministratore delegato di Giunti Editore Andrea Giunti. Il libro ripercorre la storia dei paracadutisti italiani dalle missioni della Seconda Guerra Mondiale fino agli impieghi più recenti nelle operazioni internazionali, raccontando l'identità della Folgore attraverso testimonianze dirette, documenti storici e immagini inedite. Il titolo richiama il celebre motto dei paracadutisti italiani, simbolo di coraggio, sacrificio, spirito di appartenenza. Un racconto che attraversa 80 anni di storia militare italiana e che mette al centro il percorso di formazione dei paracadutisti, l'addestramento al senso di fratellanza che caratterizza il corpo. Durante la presentazione il generale Carmine Masiello ha ricordato come la Folgore rappresenti un modello fondato su disciplina, dedizione e spirito di servizio, valori trasmessi di generazione in generazione e sintetizzati nel principio del noi prima dell'io. Il volume nasce dalla collaborazione tra Giunti Editore e l'Esercito Italiano e si inserisce in un percorso editoriale dedicato al racconto delle forze armate italiane e della cultura della difesa. Come Folgore dal Cielo sarà disponibile nelle librerie, sulle piattaforme online della casa editrice come omaggio a una delle realtà simbolo della tradizione militare italiana.
0: Arriva dal prossimo ottobre nei teatri italiani Gloria, il musical, il primo spettacolo costruito sulle canzoni di Umberto Tozzi che firma anche la direzione musicale. Una storia originale pensata per un pubblico multigenerazionale con protagonista Valeria Mancini, giovane artista umbra scelta tra oltre 2000 candidature.
2: Debutterà a ottobre nei principali teatri italiani Gloria, il musical, il primo spettacolo teatrale costruito sulle canzoni di Umberto Tozzi, che firma anche la direzione musicale del progetto, una produzione originale che trasforma i grandi successi dell'artista in un racconto teatrale pensato per un pubblico trasversale e multigenerazionale. Al centro della storia c'è Gloria, una giovane donna determinata a inseguire il sogno della musica nonostante le aspettative della famiglia e un futuro già scritto nell'azienda di famiglia. A interpretare la protagonista sarà Valeria Mancini, 24enne originaria di Foligno, scelta al termine di una lunga fase di casting che ha coinvolto oltre 2000 candidature e più di 1000 artiste per il ruolo principale. Lo spettacolo racconta un percorso fatto di passioni, conflitti, cadute e rinascite, accompagnato dalle canzoni che hanno segnato la carriera internazionale di Umberto Tozzi e che appartengono ormai alla memoria collettiva italiana. Il tour partirà dal Teatro degli Arcimboldi di Milano dal 23 ottobre al 1 novembre, per poi proseguire nelle principali città italiane tra cui Vicenza, Roma, Bologna, Trieste, Montecatini e Bari, annunciate anche nuove date a Torino e altri appuntamenti in fase di definizione. Gloria rappresenta uno dei brani più iconici della carriera di Umberto Tozzi. Pubblicata nel 1979, la canzone ha conquistato le classifiche internazionali anche grazie alla versione interpretata da Laura Branigan ed è stata utilizzata in celebri film e serie televisive come Flashdance, The War of Wall Street, Glee e La Casa di Carta. Con oltre 80 milioni di dischi venduti nel mondo, più di 2000 concerti, una carriera lunga 50 anni, Umberto Tozzi porta così per la prima volta il proprio repertorio in una dimensione teatrale, trasformando una delle sue hit più celebri in uno spettacolo musicale destinato al grande pubblico.
3: È molto emozionante, soprattutto perché durante i provini ho anche conosciuto le mie colleghe, che erano tutte validissime, preparatissime, e il fatto che abbiano scelto me è un doppio motivo di orgoglio e sono molto molto contenta, emozionata e non vedo l'ora di iniziare. Vengo appunto da un piccolo paesino, quindi lontano dalle grandi opportunità, e quando ho finito la scuola mi sono trasferita a Milano per essere insomma più vicina al mondo della musica e ho fatto diverse esperienze. Ovviamente quella che ricordo con grande emozione è l'ultima, ovvero l'apertura del concerto di Laura Pausini a Roma. È stata una emozione fortissima stare su un palco così, così importante e sicuramente di grande allenamento per quelli che arriveranno nei teatri italiani con il musical.
4: È stata un'esperienza bellissima perché in questi giovani la cosa che non mi aspettavo è la qualità e la preparazione che hanno in questa generazione di quando si presentano ai provini, cioè sanno veramente non solo cantare, sanno recitare, sanno stare sul palco, stanno

0: fare un'intervista, sanno fare tutto. E quindi è stato molto sorprendente per me, è stato molto faticoso trovare Gloria, perché dare un volto a Gloria era la cosa più importante per me, quindi più faticoso, perché ho visionato oltre 650 ragazze, però finalmente l'abbiamo trovata e lei è una forte, credo, e credo che diventerà una grande star.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata da Carmine Bonanni. Raccontiamo questa settimana le nuove proposte dello chef stellato Angelo Carannante per il Regina Margherita di Napoli, tra creatività, territorio e alta cucina.
2: Lo chef stellato Angelo Carannante ha firmato due piatti per il nuovo menù di stagione del ristorante Regina Margherita di Via Partenope a Napoli. Un abbraccio di polpo e patate e la pasta e piselli seppi alla brace e limone.
3: Ho pensato esclusivamente per Regina Margherita questi due piatti. Uno è questo che vedete in questo momento, che è pasta e piselli e una seppia grigliata e limone. Quindi in una dolcezza dei piselli abbiamo racchiuso le acidità del limone e la parte affumicata della seppia, ma nonostante ciò abbiamo ricollegato alla tradizione, un must, no, della tradizione nostra campana, che è seppia e piselli, ma noi l'abbiamo visto in una chiave di primo piatto. Diciamo a completare anche una tecnica o un piatto importante, c'è bisogno per forza di qualcosa che sia interessante come la materia prima che usano qui da Regina Margherita. Ma credo che oggi i crudi di mare vanno mangiati più che mai, perché probabilmente sono i crudi di mare o i frutti di mare più controllati degli ultimi 20 anni.
1: E anche per oggi, per questa settimana, il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti ancora da condividere, stesso orario, stesso canale. E se vi siete persi qualcosa, potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Donald Trump ha annunciato attraverso il suo social network Truth di avere sospeso il pianificato attacco militare contro l'Iran che era in programma per la giornata di domani. La decisione del presidente statunitense è giunta su esplicita richiesta dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti, contestualmente all'avvio di complessi e seri negoziati diplomatici. Il capo della Casa Bianca ha già impartito le relative istruzioni operative al segretario della guerra Pete Eagles, al capo dello Stato Maggiore Congiunto generale Daniel Kane, congelando momentaneamente le operazioni belliche delle forze armate. Non si ferma l'escalation militare tra Russia e Ucraina dopo che il presidente Volodymyr Zelensky ha autorizzato nuove missioni speciali per rispondere ai bombardamenti russi. Le difese aeree di Mosca hanno intercettato ben 315 droni ucraini diretti verso diverse regioni strategiche, inclusa l'area della capitale e la zona di Yaroslav, dove è stato colpito un impianto industriale energetico. Sul fronte opposto, le forze del Cremlino hanno bersagliato pesantemente la città ucraina di Kharkiv con droni d'assalto, provocando il ferimento di almeno 3 civili e grave danneggiamento di oltre 25 edifici residenziali e infrastrutture. Nel corso della complessa missione internazionale di ricerca e recupero coordinata da Dan Europe ad Eknukandu nelle Maldive, sono stati riportati in superficie i primi due corpi dei quattro subacquei italiani dispersi da giovedì scorso. Si tratta dei resti di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, individuati originariamente insieme ad altre due vittime nella parte più recondita e remota di una grotta marina. Le delicate e lunghe operazioni di risalita e decompressione sono state portate a termine in sicurezza dagli speleosub finlandesi e dai team locali, che contano di completare il recupero degli altri due connazionali nella giornata di domani. Resta in custodia cautelare in carcere Salim El Kodri, il 31enne di Seriate, che sabato scorso ha travolto deliberatamente 8 persone con la sua vettura in pieno centro storico a Modena. Durante l'udienza di convalida che si è tenuta stamane in carcere, l'indagato ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, pur collaborando all'attività inquirente, fornendo i codici di sblocco del proprio telefono cellulare. La procura di Modena contesta attualmente i reati di strage e lesioni gravissime, escludendo per ora le aggravanti legate al terrorismo o all'odio razziale, mentre la difesa ha sollecitato accertamenti medici per valutarne la stabilità psichica. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo a Parigi a margine degli G7 Finanze, ha confermato che il prossimo Consiglio dei Ministri esaminerà misure urgenti per tutelare i settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto. L'esecutivo sta studiando le necessarie coperture finanziarie per disporre il rinnovo dello sconto fiscale sulle accise dei carburanti, operazione resa complessa dall'assenza di deroghe europee. Giorgetti ha sottolineato che l'economia italiana si trova ad affrontare un duplice e pesante shock energetico, derivante prima dal conflitto in Ucraina e successivamente dalle recenti tensioni geopolitiche scoppiate in Medio Oriente. E la Commissione europea ha aperto una prima fase di valutazione in merito alla richiesta formale avanzata dall'Italia per ottenere una sospensione temporanea dei vincoli del patto di stabilità. Il vicepresidente Valdis Dombrovskis ha confermato che Bruxelles sta esaminando il dossier, valutando la possibilità di estendere le clausole di salvaguardia bellica anche ai costi energetici provocati dal blocco dello stretto di Hormuz. Dombrovskis ha tuttavia ribadito l'orientamento europeo favorevole a interventi mirati sul lato dell'offerta, ammonendo che sussidi generalizzati alla domanda rischierebbero di mantenere elevati i prezzi dell'energia sul mercato. Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz ha ufficializzato tramite i propri canali social il ritiro forzato dei prestigiosi tornei sull'erba del Queens e di Wimbledon, prolungando il suo lungo stop agonistico. Il campione iberico, che soffre da tempo di un serio infortunio al polso destro, ha spiegato che la riabilitazione procede positivamente, ma che non si sente ancora nelle condizioni ideali per competere ad alti livelli. Il problema fisico al polso aveva già costretto Alcaraz a saltare tutta la stagione primaverile sulla terra battuta, inclusi i prestigiosi appuntamenti internazionali di Madrid, degli internazionali di Roma e del Roland Garros di Parigi. Lo stato di salute e le prospettive di sviluppo della capitale. Se n'è parlato durante la seconda edizione del Roma Regeneration Forum, ospitato all'auditorium della Tecnica di Confindustria. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha tracciato un bilancio estremamente ottimistico sul futuro della città. Di fronte alla platea dei grandi investitori immobiliari e industriali, il primo cittadino ha rivendicato l'avvio di una nuova stagione di stabilità, parlando apertamente di una fase di profonda fiducia e di un dovere morale istituzionale nel proseguire l'opera d'ammodernamento strutturale avviata con i cantieri straordinari degli ultimi anni.
1: È una fase molto positiva per la nostra città, Noi abbiamo il dovere di proseguire il lavoro di completamento dell'ammodernamento delle nostre infrastrutture per raggiungere davvero livelli alti per la nostra città, sulla mobilità, sulla qualità urbana e di attrarre investimenti privati nella direzione della qualità, rigenerazione urbana che renda i nostri quartieri più belli, con più verde, con servizi vicini ai cittadini e anche sostegno alle imprese più innovative che possono fare di Roma, come giusto che sia, una locomotiva del paese. È una fase importante, c'è più fiducia sia negli investitori che nei cittadini e noi come istituzione abbiamo dovere di collaborare per il bene della nostra città.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di mercoledì, che attenzione vedrà una rimonta dell'alta pressione sull'Europa occidentale ma anche sull'Italia, alta pressione che rimarrà ben salda per alcuni giorni. Contrariamente infatti le precipitazioni attese sul nostro paese e in realtà non si vedono macchioline azzurre se non qualcosa che spunta sull'arco alpino nelle ore pomeridiane e un po' di variabilità sull'Appennino, ma si tratta della classica instabilità primaverile, nulla di che, insomma si va verso giornate quasi estive. Vediamo la previsione per questo mercoledì con tanto sole in tutta Italia, qualche nuvola, ripeto, si forma sull'Appennino, qualche breve acquazzone sulla fascia alpina nelle ore pomeridiane, ma per il resto sole e temperature in aumento, già supereremo i 25 gradi in molte località, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: La vittoria agli Internazionali d'Italia proietta definitivamente Jannik Sinner nel gota del tennis mondiale. Il trionfo a Roma, arrivato a 50 anni dall'impresa di Adriano Panatta, ha fatto registrare un boom d'ascolti televisivi senza precedenti, ben 4 milioni e mezzo di spettatori medi complessivi. Incassati i complimenti di Djokovic e Alcaraz, il numero uno del mondo si è preso 3 giorni di totale riposo in Alto Adige con la famiglia e la fidanzata Laila per recuperare dai crampi e dalla stanchezza accusati nella dura semifinale contro Medvedev. Da giovedì Sinner sarà a Parigi per preparare Roland Garros. Resta l'incognita della tenuta atletica sulla distanza dei 5 set in un torneo dello Slam che prenderà il via il 26 maggio e che vedrà l'assenza per infortunio del suo rivale storico Carlos Alcaraz. In casa Juventus è già tempo di processi all'indomani del disastroso KO interno 0-2 contro la Fiorentina, che rischia di costare l'accesso alla Champions e un buco da 80 milioni di euro. È stata una giornata negativa, ora viviamo alla giornata, ha ammesso amaramente Giorgio Chiellini. Sotto accusa è finito l'intero progetto societario e in particolare l'operato dei dirigenti francesi Comolli e Modesto. La posizione del direttore generale e amministratore delegato Comolli è diventata fortemente traballante a causa dei fallimenti sul mercato. Da Openda a Zegrova e Joao Mario, nel post-gara il tecnico Luciano Spalletti si è assunto tutte le responsabilità, annunciando un'imminente faccia a faccia con John Elkann per analizzare il momento e valutare il proprio futuro alla guida dei bianconeri, nonostante un rinnovo fino al 2028 firmato appena un mese fa. Per sperare nella Champions, la Juve deve ora vincere il derby della Mole e sperare in 2 scivoloni di Milan, Roma o Como. Le strade di Antonio Conte del Napoli si potrebbero separare ufficialmente al termine della stagione. Il tecnico salentino ha lanciato un messaggio chiarissimo che sa di addio elegante e inevitabile. Al Napoli stanno già lavorando al futuro, aspettiamo l'ultima partita e poi con la proprietà diremo cosa è stato partorito. Dietro alla decisione, presa in totale serenità con il presidente Aurelio De Laurentiis a metà aprile, ci sono divergenze inconciliabili sulle strutture societarie e sulla costruzione del nuovo centro sportivo. Il biennio di Conte Napoli resta comunque straordinario, condito dal 4º scudetto della storia del club, una Supercoppa Riad e il 2º posto attuale. Nel futuro di Conte si spalancano le porte della nazionale azzurra, una panchina che lo vede in pole position subito dopo le elezioni figici del 22 giugno. Per la sua successione a Napoli, De Laurentiis valuta i profili di Maurizio Sarri in pole e Massimiliano Allegri. Mattinata di lavoro intensissimo nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione a Milano. L'allenatore Cristian Chivu ha incontrato la dirigenza nerazzurra per blindare il proprio futuro dopo lo straordinario doblete campionato e Coppa Italia conquistato in questa stagione. Per il tecnico è pronto un prolungamento del contratto fino al 2028 con un ruolo da manager opzione per l'anno successivo e un importante adeguamento d'ingaggio a livello dei top allenatori del circuito. Il vertice è servito anche per pianificare una vera e propria rivoluzione della rosa in vista dell'estate. Saluteranno infatti molte colonne storiche dello spogliatoio. Sono in partenza Sommer, Acerbi, Darmian, Mkhitaryan e Frattesi, mentre restano da valutare le posizioni di De Vrij, che ha chance di rinnovo annuale, e di Alessandro Bastoni, quest'ultimo più vicino alla permanenza in nerazzurro. Il commissario tecnico del Brasile Carlo Ancelotti ha ufficializzato la lista dei 26 convocati per gli imminenti mondiali 2026 negli Stati Uniti. La notizia più importante è la convocazione di Neymar, che corona la sua rincorsa dopo il ritorno al Santos nel 2025 ed eguaglia il record di Pelé e Cafu disputando il suo 4º mondiale. Ancelotti ha però voluto subito dettare le regole dello spogliatoio in conferenza stampa. Neymar ha e avrà gli stessi obblighi di tutti gli altri 25 giocatori, ha la possibilità di giocare, di stare in panchina o subentrare, la responsabilità è la stessa. Nell'elenco della Seleção figurano anche 2 italiani, lo juventino Bremer e il romanista Wesley, mentre fa rumore l'esclusione di Joao Pedro dal Chelsea. Il Brasile debutterà il 14 giugno a New York contro il Marocco nel girone C. Inizio fantasmagorico per le finali di Western Conference NBA. I San Antonio Spurs spugnano il campo degli Oklahoma City Thunder vincendo gara 1 per 122-115 dopo ben 2 overtime. Trascinare gli Spurs è un monumentale Victor Wembanyama, autore di una prestazione fantascientifica da 41 punti e 24 rimbalzi. Il fuoriclasse francese a soli 22 anni e 134 giorni diventa il più giovane giocatore della storia dell'NBA a siglare una partita da più 40 punti e più 20 rimbalzi nei playoff, superando il record mitico di Kareem Abdul-Jabbar del 1970. Wembanyama ha segnato 20 punti dall'ultimo quarto in poi, realizzando la tripla del pareggio nel primo supplementare e una stoppata decisiva su Jalen Williams nel secondo. Ai Thunder non bastano i 31 punti di Caruso e i 24 dell'MVP Shai Gilgeous-Alexander.
1: È tutto pronto per la stagione 2026 della Serie A Kuwait del Beach Soccer FIGC, Lega Nazionale Dilettanti, l'unico campionato ufficiale, il più longevo e competitivo al mondo, giunto alla 23esima edizione. Teatro della presentazione, la sede di Esperienza Europa David Sassoli a Roma, in un appuntamento che apre simbolicamente la stagione della disciplina, pronta ancora una volta a portare il suo grande spettacolo sulle spiagge più belle d'Italia, attraverso un percorso che unirà sport, promozione territoriale, turismo ed eventi.
2: Per noi è molto importante, anche perché il soccer è una dimensione che in Italia ha una continuità di presenza, siamo al 23esimo campionato, che non trova riscontri in altri paesi del mondo, quindi pur essendo un'attività amatoriale è un'attività che in Italia ha dato continuità, è un rapporto diretto col mondo del territorio, col turismo, è una realtà che determina anche iniziative ed eventi internazionali, anche la nostra nazionale di soccer è una nazionale che ha sempre ottenuto ottimi risultati.
3: Con grande entusiasmo ci apprestiamo a affrontare questa stagione lungo tutto lo stivale d'Italia, comprese le isole, ci aspettiamo una stagione agonisticamente molto bella e entusiasmante, visto che abbiamo la fortuna che nel nostro campionato giocano i migliori beachers del mondo, sia maschili che femminili. Abbiamo il campionato Under 20 che è un unicum nel contesto europeo, insomma ci sono tutti gli ingredienti per una grandissima stagione.
1: Il campionato prenderà il via il 30 maggio a Castelsardo, alla sua prima assoluta nel circuito ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, con la pool Scudetto e la finale della Supercoppa Maschile, per chiudersi con le finali Scudetto a Scoglitti in Sicilia dal 4 al 9 agosto. Nel mezzo altre tappe in luoghi meravigliosi dello stivale come Terracina, Lignano Sabbiadoro, Praia a Mare e Anzio, sempre accompagnati da Kuwait come title main partner.
4: Per noi questa partnership ha un valore molto importante, è molto di più che mettere un logo su una maglia. Sosteniamo per il secondo anno consecutivo questa partnership perché crediamo molto nei valori che porta, quindi i valori migliori dello sport, dello stare insieme. Abbiamo un rapporto speciale con il mare, lo portiamo nel nostro simbolo e quindi è per noi stato un matrimonio quasi semplice da fare.

0: saluto, eccoci qua pronti per cominciare, prima puntata anche per Roma 56. Allora Ciccio, intanto ben ritrovato.
1: Grazie anche da parte mia, so che abbiamo anche delle novità belle.
0: Sì, certo. Siamo a livello di Roma 56,
1: tutto bellissimo, bellissimo, bellissimo.
0: Senti Ciccio, diciamo che siamo in dirittura d'arrivo, almeno per quanto riguarda il campionato. Poi chiaramente noi terremo compagnia ai nostri amici durante il mondiale e non soltanto, anche per il calciomercato e i ritiri pre-campionato. Poi insomma, come al solito, ci fermeremo per un po' di giorni a Ferragosto e riprenderemo subito con l'inizio del nuovo campionato. Allora Ciccio, date queste informazioni di servizio, vediamo un po' il campionato dalla parte finale. C'è stato un miracolo, possiamo dirlo, per la Roma. Cominciamo subito da là, perché è chiaro, non faccio gli scongiuri, perché manca una giornata e manca la trasferta di Verona. Sulla carta lo so che Roma è, come dire, insomma, un po' scottata da quelle partite decisive che possono determinare un campionato, però c'è già stato un miracolo.
1: Beh, Ciccio. Ma assolutamente sì, se tu pensi, Raffaele, che la Roma ha fatto tutto il girone d'andata tenendo botta con tre attaccanti che dei tre non se ne faceva uno, tra Bailey, Ferguson e Dobic, che poi Dobic si è fatto male, si è infortunato, è stato lontano dai campi per tanto tempo, ragazzi, non se ne faceva uno. Eppure la Roma, con una difesa super, con il minimo indispensabile, molto concreta, tanti 1-0, alla fine è riuscita a mantenere una classifica straordinaria. Poi è arrivato Malen, il remita, è bastato un solo calciatore, pensa Raffaele, per cambiare volto a quella squadra, che è migliorata nel gioco d'attacco, ma di conseguenza era peggiorata nella fase difensiva. Cioè, siamo arrivati a un certo punto che prendevano quasi due gol a partita, quando per gran parte della prima parte di campionato è stata la difesa meno battuta. Però poi devo dire che una volta che la Roma ha trovato questo centravanti che gli fa una differenza enorme davanti, è migliorata tanto, e da lì si sono aperte un po' le potenzialità per poter ambire a rientrare nelle prime quattro posizioni, che per la Roma è come vincere lo scudetto, Raffaele.
0: Sentito la Domenica Sportiva, hai espresso lì dei concetti molto importanti, non recepiti subito, perché so che sono difficili da recepire, però insomma tu hai fatto riferimento e mi preme, lo sai che con te sono ormai anni, no, che cerchiamo di mettere in evidenza alcune cose che non vanno bene. Cioè, se vogliamo che questo calcio cambi, ma anche soprattutto per i ragazzini, per i giovani, dobbiamo anche cercare di dare questo spirito sportivo. Cioè, va bene lo sfottò, va bene, no, lo scambio di, però è chiaro che quando poi si va nella violenza anche verbale, perché cioè, Ciccio, aiutami poi adesso a esprimere questo concetto importante. La violenza non è soltanto quella fisica, cioè quella con cui dai uno schiaffo, una cosa, cioè, che è assolutamente schifosissima. La violenza è anche verbale, cioè se noi diciamo Juventino hai perso eccetera, è un conto. Se io dico Juventino pezzo di, o nella fattispecie milanista pezzo di, cioè per quale motivo uno che non la pensa come me, uno che non tifa la mia stessa squadra, deve essere un pezzo di merda? Perché?
1: Perché purtroppo non riusciamo a scrollarci questa maleducazione sportiva, che spesso nei momenti migliori, nei momenti dei festeggiamenti, ci sono degli atteggiamenti che non vanno bene da parte dei professionisti. Perché poi se tu intoni un coro e ci sono 20-30 mila persone che te lo cambiano col finale, sei complice di quella situazione. Allora io dico, quando uno vince è bene che faccia il giro col pullman scoperto, che faccia vedere i trofei, che ci siano slogan di vittoria, di gioia, di entusiasmo, però no, non bisogna partecipare a far sì che poi la tifoseria ti cambia le carte in tavola. Perché poi è successo questo, io l'ho detto subito, io non mi aspettavo che Lautaro potesse intonare i cori della curva dell'Inter per la prima parte, perché poi quella che penalizza è la seconda parte, quando poi i tifosi dell'Inter rispondono in maniera poco educata nei confronti dell'altra squadra di Milano, perché poi il calcio spesso è una ruota che gira. Però io dico, se i professionisti cominciano a responsabilizzare e ad educare in parte anche la tifoseria, questo secondo me sarebbe un grande passo avanti. Tu Inter hai vinto, gioisci, divertiti, entusiasmati, però fai in maniera tale che non ci siano poi quelle strutture, quelle brutture di contorno che alla fine possono guastare quel momento così bello. Perché noi diciamo sempre, tra tifoserie è tutto lecito, certo se non si sconfina nella maleducazione o nella cattiveria, però gli sfottò, le prese in giro, le coreografie, va tutto bene. E a volte ci entusiasmiamo anche per quello, perché vediamo tra le fazioni opposte delle coreografie strepitose, meravigliose, come le vediamo per esempio anche in giro per l'Europa. Però quando poi si va nella maleducazione sportiva, nell'offesa sportiva, come spesso succede al Napoli quando va in trasferta, come spesso succede ad altre squadre che infamano la città, non ha più senso. Siamo nel 2026, la gente con il cambiamento di generazione deve cominciare a seminare un altro tipo di comportamento. Il calcio è per tutti, il calcio è di tutti. Tutte le tifoserie dovrebbero avere un comportamento di assoluto rispetto nei confronti delle realtà in cui le squadre vivono. Poi se tra di noi ci vogliamo sfottere, ci vogliamo prendere in giro, vogliamo essere ironici, facciamolo, perché no? Lo sfottò è il bello di una competizione sportiva. Se tra il tifoso romanista e il laziale ci si prende

0: un po' per i fondelli, ma va bene anche tra amici. Poi deve finire lì, non dobbiamo andare a sconfinare nella maleducazione e soprattutto nelle offese che non riguardano più neanche tante volte la squadra, possono riguardare l'individuo o addirittura tutta la città. E questa è una cosa che io spero prima o poi di poter vedere essere attuato negli stadi italiani.
1: Ciccio, senti, ritornando brevemente, no, alla Roma, poi l'approfondiremo nel corso delle prossime puntate, anche perché ricordiamo che la prossima giornata sarà, come dire, una finalissima, un po' per tutte quelle impegnate, sia nella corsa all'Europa, sia nella salvezza, perché ci sono alcune squadre ancora che per un punto, insomma, rischiano la retrocessione. Cioè, abbiamo i fari puntati sulla Roma, che va a Verona, poi avremo modo di parlare di questo Verona-Roma. Un Verona ormai retrocesso, però mai dire mai, no? Bisogna sempre stare
0: Però
1: attentissimi.
0: hai ragione, il Verona era retrocesso, però ha pareggiato con la Juventus.
1: Esatto, due
0: E, ah,
1: settimane
0: tra
1: fa.
0: l'altro la Juve sbagliò anche un calcio di rigore, ma insomma ha fatto un po' penare la Juventus, perché oggi anche quelle retrocesse non è come una volta che toglievano i remi dalla barca. Adesso fino alla fine abbiamo visto per esempio due partite straordinarie, Udinese-Cremonese e Sassuolo-Lecce. Ragazzi, non regala più niente a nessuno ed è giusto che sia così. A me mi fa piacere questa cosa qui. Non si fa, non si dà dei vantaggi e non si dà dei svantaggi a nessuno. Si gioca fino all'ultimo minuto dell'ultima partita. Allora, la fortuna della Roma è che adesso, rispetto a ieri, ha il destino nelle proprie mani. La Roma sa che se vince non deve guardarsi indietro in nessuna maniera. E questo è un grande vantaggio, però attenzione, perché quante volte abbiamo visto nelle ultime partite retrocessioni quasi impensabili e scudetti quasi impensabili. E questa è la verità. L'anno scorso, fino all'ultima giornata, ricordiamoci che il Napoli ha vinto con un punto di vantaggio sull'Inter. E quindi c'è ancora da scriverla la storia, perché può ancora succedere di tutto, Raffaele, questa è la verità, perché
1: Senti
0: non
1: Ciccio,
0: c'è più una partita scontata.
1: certo, sotto accusa la settimana scorsa era Max Allegri, che forse ha rimesso la barca in rotta, mentre è veramente allo sbando totale la Juventus di Spalletti, il quale ha buttato in poche settimane, in poche giornate, un traguardo che sembrava ormai raggiunto.
0: Purtroppo sì. Purtroppo sì, qualora non dovesse raggiungere le prime quattro posizioni con la possibilità di giocare la Champions, ma insomma per la Juventus sarebbe un problema serio anche sotto il profilo degli investimenti futuri, perché alcuni calciatori se non fai la Champions magari rischi che non te vengono. E soprattutto calciatori che adesso prendi per elevare la qualità e migliorare questa squadra, sono calciatori che costano, quindi senza quei 60 milioni della Champions, forse anche qualche milione in più, il rischio che ci possa essere una difficoltà enorme ad allestire una squadra competitiva per il prossimo anno esiste. Tant'è vero, Spalletti ha detto: voglio parlare con John Elkann per capire tante cose, perché io Spalletti è stato bravo, si è messo in gioco, anche se le sue responsabilità sono molto meno rispetto a quelle dei calciatori e molto meno anche rispetto a chi ha costruito questa Juventus. Ragazzi, ma hanno speso una marea di soldi per tre giocatori. Con Meinertz a quel tempo, però non c'era Como lì. Hanno preso Openda e David, dei due non ne fai uno. Openda ha pagato 40 e passa milioni di euro. La Juventus è oggi è soprattutto in difficoltà perché degli acquisti importanti che aveva fatto a inizio stagione non ce n'è uno che abbia dato soddisfazione. Anche qui hanno recuperato Vlahovic, però Vlahovic non è ancora nelle migliori condizioni. Poi ha sbagliato completamente i partiti. In più, secondo me, non me ne voglia di Gregorio, ma anche il portiere ci ha messo tanto di suo in questa stagione negativa della Juventus, perché insomma ha preso 5-6 gol che erano completamente evitabili e molto probabilmente con un altro portiere, chissà, la Juventus sarebbe sarebbe già in Champions.

0: da un paio di settimane, però questa è la verità. Adesso vedremo quello che succede, ma la Juve, ripeto, se non entra, se non trova il posto nella Champions, ci sono problemi anche di natura finanziaria, secondo me.
1: Ecco, a proposito di natura finanziaria, qualcuno getta, come dire, la croce anche sulla gestione Elkan.
0: Eh beh sì, però sulla gestione Elkan, voglio dire, lui è sempre stato dietro le spalle di tutti. Non è che quando c'era Andrea Agnelli, non è che i soldi li metteva lui, li metteva la Exor, che è la cassaforte della famiglia.
1: Forse
0: Quindi anche quando...
1: gestiva, forse gestiva meglio, visti i risultati, no, Andrea Agnelli?
0: Eh beh sì, perché hanno fatto dei debiti ma vincendo. Questi invece... Fanno dei debiti facendo fatica a arrivare dalle prime quattro. È chiaro che poi quello che ha fatto saltare il banco
1: Ronaldo.
0: l'acquisizione di Cristiano Ronaldo. Lì, nonostante avessero vinto i campionati, però non hanno vinto la Champions e quindi sono andati un po' in difficoltà anche lì con la fase finanziaria. Qualcuno mi dice: beh, però, tutto sommato, ricostruire un po' questa squadra qui, no, Raffaele? Ricostruire questa squadra qui, pensando di indovinare quello che c'è da indovinare e fare una, come dire, un'Europa League da
1: Vincente,
0: vincitrice
1: esatto,
0: o
1: vincente.
0: vincente. Allora, magari potrebbe andare bene anche così. Levi tutto quello che di negativo oggi c'è dentro quella società. E cominci a programmare eventualmente anche un'Europa League da potenziale vincitrice. Perché ora va bene la Champions, ma tanto se devi fare, a volte mi viene questo dubbio, se devi fare una Champions per arrivare poi a passare il primo turno e a uscire poi nel secondo, quando c'è l'eliminazione poi diretta. Oppure fare un'Europa League e arrivare in fondo e magari con la potenzialità di vincere, qualche volta bisognerebbe ragionare, forse sarebbe meglio fare un'Europa League a vincere, secondo me.
1: Ciccio, senti, una volta c'era un film dell'indimenticato e indimenticabile Massimo Troisi che diceva Ricomincio da tre, no? Te lo ricordi, negli anni Ottanta.
0: Sì, come no, bellissimo.
1: Non è questo però proprio il riferimento che possiamo fare ad Antonio Conte, che tranne alla Juventus non è mai rimasto più di 2 anni. Uno, 2 anni, e dove andava ha sempre vinto. Qualcuno dice è un vincente, ma non è uno che crea i cicli. I cicli di non di vincente. Anche a Napoli è arrivato come dire, l'epilogo, ha annunciato ieri sera, tarda serata, il suo addio alla città del Golfo proprio a fine stagione. Ultima partita con domenica con l'Udinese al Maradona e poi altri lidi, probabilmente Juventus.
0: E beh, sai, qui può succedere tutto, anche se francamente alla Juventus hanno appena contrattizzato Luciano Spalletti. Sarebbe un controsenso, perché vuol dire Luciano ha qualche responsabilità, ma non ha le colpe di non essersi
1: Anche perché è
0: qualificato
1: arrivato
0: in
1: a
0: Champions.
1: stagione iniziale, a metà stagione, no,
0: È
1: Ciccio?
0: arrivata a stagione iniziata prima di tutto, ma poi sotto la sua gestione. Ora, a parte le ultime quattro giornate, dove si sono rimangiate tutto quello che di buono avevano fatto precedentemente, però Spalletti può avere qualche responsabilità, ma io non posso pensare che oggi la Juventus stia pensando di cambiare il condottiero. Semmai cambiano alcuni calciatori, hanno secondo me già le idee chiare su chi deve rimanere e chi deve andare via. Questo sì, staremo a vedere, però che oggi Conte vada alla Juventus, io più di qualche dubbio ce l'ho, francamente, perché poi è vero che Antonio Conte lasciò la Juventus e andò subito in nazionale. Dopo la nazionale andò all'Inter, dopo l'Inter andò al Chelsea, dopo il Chelsea andò al Tottenham e poi è tornato a Napoli. Ha sempre avuto la tentazione di andare a vincere più che a programmare. Ecco, lui, se devi pensare ad Antonio Conte, dice: lo prendo un paio d'anni, vinco e poi arrivederci e grazie. Questo oramai sta diventando il suo status da allenatore. Lui non crea cicli, no, tranne un po' alla Juventus. Ma lui dice sempre: io se non arrivo prima arrivo secondo. Chi mi vuole sa che deve attenersi a queste due cose. Vuole voglio vincere, voglio una squadra da subito che mi dia questa opportunità, non voglio costruire, non voglio lavorare con i giovani in prospettiva. Questa è la sua realtà.
1: Certo, Ciccio, l'altra romana, no? La Lazio, quest'anno è stata una stagione, come dici, da dimenticare, perché probabilmente così in basso non è mai arrivata. Ne abbiamo parlato anche nel corso della stagione, ormai del rapporto che non esiste più tra la piazza e la società, non la squadra, la società. Se tu fossi lo Tito, cosa faresti a questo punto? No? Stagione finita. Ormai per la Lazio è finita la stagione, non ha nulla da chiedere nemmeno all'ultima giornata. Che cosa faresti? Cioè, come ricominceresti se ricominceresti? Per esempio, no? Ci sono dei giocatori come Noslin, il quale quando è stato impiegato, quelle poche volte è stato impiegato, ha sempre dato qualcosa di... Però poi inevitabilmente lo mettono in panchina, lo mettono in tribuna e così per tanti altri. Che cosa manca a sta Lazio?
0: Mi verrebbe da dire da subito la serenità, mi verrebbe da dire una programmazione triennale. D'altronde hanno ripreso Sarri per questo. Poi cosa succede? Sarri viene a sapere che a luglio non puoi fare mercato. Si riapre il mercato e quindi devi tenere quelli che hai, anche quelli poco contenti, quelli che se ne vogliono andare, perché sono in rotta con la società e magari qualcuno in rotta anche con l'allenatore. Poi arriva il mercato di gennaio e anzi, visto che puoi fare un po' di mercato, prima dovevi vendere, ma poi potevi fare mercato, che succede? Vendono, ma il mercato ne fanno poco, perché i giocatori che sono arrivati sono giocatori da inserire dentro una squadra, ma non sono giocatori che poi ti possono far fare un minimo di salto di qualità in più dal punto di vista della competitività. E di nuovo Sarri ha dovuto sottostare a queste logiche della società. Però se la società si prende tutta lei la responsabilità, io allenatore sono tranquillo. Io dico, se mi dai una squadra competitiva, io provo a fare qualcosa di importante. Se non me la dai, mi arrangio, faccio quello che posso. Ed è quello che è successo. In più, cosa succede dentro quella realtà della Lazio? C'è una frattura netta, credo a questo punto anche insanabile, tra una buonissima parte della tifoseria e la società, oppure possiamo dire con lo Tito. Però anche qui bisognerebbe trovare qualcuno che aiutasse a far capire e da una parte e dall'altra che così si fanno i danni al proprio amore. Cioè il tifoso deve capire che se va avanti così, ci rimette tanto anche lui. Ci rimette tanto perché perde la fiducia, perde l'entusiasmo, perde l'affetto, perde la partecipazione. Perché poi quando si è tifosi sempre nel bene e nel male. Io direi indipendentemente da chi è il presidente. Se poi tu ci vuoi andare allo stadio ci vai, se non ci vuoi andare non ci vai. Però non ci devi non andare per protesta, secondo me, verso una persona che oramai, ripeto, per il 70%, forse anche l'80% dei laziali non è ben vista. Però la Lazio è la sua, la Lazio è di Lotito. Poi mi verrebbe da dire che tutto il resto apparterrebbe ai tifosi. Però io credo che debbano trovare una soluzione. In che senso? Lotito forse deve fare un passo verso i tifosi e cercare di capire il loro malumore, le loro delusioni, i loro dispiaceri. E però anche i tifosi devono capire le difficoltà a volte di gestione che ci sono per portare avanti la società di calcio, perché poi abbiamo visto che quando arrivano questi fondi, quando arriva altra gente, gente sconosciuta, non hai dialogo, non ci puoi parlare. Allora, ecco, io la logica sarebbe che prima la società con Lotito e dopodiché anche la gran parte della tifoseria ci potesse essere una condivisione di una logica di ritornare a stare insieme, di riprovare a ricominciare, indipendentemente dalla simpatia o dall'antipatia. Dovrebbe succedere questo se alla Lazio vogliono ritrovare i tifosi della loro squadra e la società i propri tifosi. Se non è così, Raffaele, è inutile che tu non vai allo Stadio Olimpico in un derby così importante, che tra l'altro io dico per il tifoso laziale. poter non portare, non mandare la Roma in Champions, se voglio dire. Sarebbe stata una soddisfazione grandissima sotto l'aspetto sportivo. E invece sono rimasti fuori, sono rimasti fuori. La squadra forse si è sentita anche in quel momento un po' abbandonata. Perché poi io adesso voglio mettermi anche nei panni di un calciatore alla Lazio, no? Se c'è una possibilità di andare a giocare da un'altra parte, ma quella la vuole cogliere subito, perché dice, c'ho una società che
1: Vista
0: non
1: la situazione,
0: investe,
1: dicevo, hai visto il.
0: c'ho una tifoseria che non viene allo stadio. Se le cose non vanno bene, ci contestano. Ma che ci sto a fare qua io? Se posso cambiare, cambio.
1: Ciccio, noi ci fermiamo per oggi. L'appuntamento con te poi è a domani. Approfondiremo ancora alcuni argomenti perché si avvicina quest'ultima giornata con tanti responsi che sono importanti, ma soprattutto poi già si parla della prossima stagione e si parla del campionato del mondo dove, ahinoi, l'Italia non sarà presente. A domani, Ciccio, grazie e buona serata.
0: A domani, ciao Raffa.

0: Sì, lo so, a Simona Blanco piace tanto, anche a me piace Blanco, con Giorgia questa canzone comunque, certo, ovvio, magari ho, avendo un'altra età, ho altri stili che magari possono piacermi di più, ma abbiamo voluto iniziare oggi con la canzone La Cura, di Giorgia con Blanco, perché oggi abbiamo un appuntamento, oggi apriamo una serie di appuntamenti chiamate le pillole di, oggi la pillola di sarà nel mondo del coaching, nel mondo della cura, diciamo cura, scusate, mi è arrivata una cosa nell'occhio proprio mentre stavo parlando, la cura, che poi non è, in questo caso poi ce lo spiegherà bene, una cosa medica, però ogni tanto parlare, ascoltare la musica, riuscire ad essere in qualche modo aiutati da chi ci ascolta o chi ci parla o chi ci fa parlare in modo tale da poter da poterci liberare di tutto, perché ogni tanto la musica libera, senza dubbio. E perché? Perché ti fa entrare nel mondo. Io, sai quante volte mi addormentavo godendomi la musica? C'era un periodo che mi addormentavo ascoltando i Doors. Lo so che non è facile, però. Vabbè, comunque, anche quello è un coach. Oggi avremo Giordana Talamona che inizia con pillole di coaching, quindi un appuntamento ogni martedì. Se volete avere nella prima parte del programma, perché sapete, conoscete bene il programma, com'è il funzionamento, viene suddiviso in tre parti, 5 minuti con lei in cui ci chiacchiereremo, o meglio, ci esporrà quelli che sono magari i problemi principali del nostro mondo. E potete scriverci in modo tale che potrete anche fare delle domande a lei al 338-5914319, ma facciamo come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti per voi, sigla! L'appuntamento dal lunedì al venerdì con Yes We Are su Nexum Channel, su Teleroma 56, e ovviamente di coaching oggi ne parliamo. Stiamo parlando con lei proprio perché c'è un rapporto comunque di conoscenza, ma sapete, i coaching famosi ne esistono, ce ne sono. C'è mio cugino, per il mio cugino che fa il coach. No, in realtà poi voglio parlare con lui, ma perché lui magari ha fatto dei corsi, siccome gioca a calcetto con i suoi amici, questo la lancio così scherzosamente alla nostra coach Giordana. Il mio cugino, siccome si vede tutti i grandi discorsi dei grandi allenatori e con i suoi amici a calcetto, quindi figurati quanto sono presi, si fanno gli autodiscorsi. Tipo quella maledetta domenica, sai, ogni maledetta domenica, com'era quel film dove c'era quel discorso super figo, lanciatissimo, eccetera. E il mio cugino è uno che fa quelli, che sa, prende la 50.000 lire, non importa se sono stropicciate o ben piegate, sono sempre 50.000 lire, quindi il valore è sempre quello. È divertente questa cosa, soprattutto per chi la prende come lui in maniera molto seria per un qualcosa che è la partita di calcetto del sabato pomeriggio tra amici, però anche quello serve. Allora, Giordana, intanto iniziamo con il primo appuntamento di oggi, ti passo la linea e soprattutto grazie per essere qui con noi.
1: Grazie Mauro, grazie per questa opportunità, mi hai fatto una presentazione meravigliosa. Mi permetto di raccontare innanzitutto che cos'è il coaching, un lavoro che per me è diventata una vocazione incredibile, che amo moltissimo. Il coaching, o meglio, il coach è un allenatore, l'allenatore del potenziale umano. Noi tutti abbiamo delle potenzialità che sono espresse, ma a volte possono anche essere represse. Cioè, ci sono dei momenti nella vita nella quale noi non ci sentiamo profondamente connessi con noi stessi, dove in qualche modo è come se avessimo perso la strada e non siamo felici. Ecco. Quando iniziamo a sentire questo stato di infelicità, non siamo più bene con noi stessi, è possibile che una delle nostre potenzialità, sia in qualche modo in sofferenza. Qui interviene il coach. Io sono una coach umanista Ci tengo subito a smarcare qualunque tipo di equivoco. Il coach non è un terapeuta, quindi io non sono una terapeuta

0: Probabilmente le ha forse quasi tutte. Poi però con l'adolescenza, la formazione della coscienza e con poi l'età adulta, in qualche modo noi li sviluppiamo, no? Sviluppiamo questi nostri valori. È qualcosa che noi sviluppiamo anche da un punto di vista sentimentale, cioè sono quelle potenzialità che ci fanno stare bene. Definite in questo modo forse è più facile capire perché se una potenzialità viene in qualche modo soffocata, magari da un contesto, immaginiamo un lavoro che non ci permetta di sviluppare una nostra potenzialità, magari la creatività, ebbene, noi iniziamo a non sentirci più tanto in linea con noi stessi, iniziamo a sentire che qualcosa non va. Quindi molto spesso quando una persona arriva dal coach, quasi certamente ci sarà una potenzialità, se non di più, probabilmente repressa. La cosa interessante è che tutte le potenzialità di cui noi siamo dotati possono essere allenate, quindi il coach aiuta il cliente a riprendere un po' la dimensione della propria potenzialità e a svilupparla. Il coach però non fa solo questo, perché deve chiedersi e chiedere al proprio cliente che cosa ti fa stare bene, che cosa ti rende felice. E quindi si tenta di comprendere qual è la felicità prevalente del cliente stesso, proprio per tentare di riportarlo verso quel tipo di felicità. Non ultimo, sicuramente la cosa più sfidante per un bravo coach è identificare quello che è lo schema del cliente, il cosiddetto paradigma, ossia ognuno di noi vive all'interno di schemi, proprie concezioni, i cosiddetti paradigmi, ce ne sono di ogni tipo e che alimentano la nostra vita, paradigma sentimentale, per esempio, cioè la modalità nel quale io intendo l'amore. Ebbene, ci possono essere delle persone che vanno dal coach perché non si sentono più allineate con la propria vita relazionale e amorosa. E però non capiscono il motivo. Si chiedono come mai io vado a incontrare sempre quel tipo di uomo o di donna? Come mai trovo la stessa persona in diverse situazioni, in diverse storie apparentemente diverse? Quello è un po' la modalità, lo schema, il cosiddetto paradigma all'interno del quale ognuno di noi sta. Il coach tenta quindi di proporre quello che lui ha compreso del cliente, quindi restituire quello schema, quel paradigma stesso, per tentare di comprendere insieme al cliente, è sempre una co-costruzione, attenzione, ci tengo questo a dirlo, per tentare di comprendere se quel paradigma, cioè quello schema, ha ancora ragione d'essere, quindi se è funzionale. La buona notizia è che qualunque paradigma, se non più funzionale, può essere rifondato e ricostruito da zero. Ma di questo, se vuoi, Mauro, ne possiamo parlare la prossima volta insieme ad un altro tipo di coaching a cui io sono molto legata e che mi appassiona moltissimo, è una delle mie ultime specializzazioni, che è quella del Teen and Parent Coaching. Quindi ci vediamo la settimana prossima. Nel frattempo, se qualcuno avesse qualche domanda da rivolgermi, può scrivere alla redazione oppure direttamente a me, info @giordanatalamona.it. Alla prossima, buona settimana!
1: Grazie, grazie mille Giordana, anche perché è importante poterne parlare e guarda, sono sincero, sì, mi piacerebbe approfondire molto quello che è l'argomento di cui ti stavi parlando, cioè quello, il rapporto genitori-figli, perché tu l'hai detto in inglese, io l'ho detto in italiano, mettiamola così, perché il poter imparare soprattutto per i nuovi genitori, adesso io credo, adesso ragionateci un po', il rapporto che io ho con mio padre, avevo, mio padre è ancora vivo, ma è normale che le cose sono cambiate, e viene dal rapporto che aveva lui con il suo e via man mano. Il suo comunque è morto.

giovane e sicuramente papà l'ha vissuto per un periodo, ma non quanto magari poteva, la figura paterna poteva aver influito su di lui, proprio perché erano tanti fratelli nel dopoguerra, il primogenito era quello che in qualche modo veniva mandato via per primo, proprio per, che ne so, dai preti a studiare, a prepararsi, proprio perché c'erano tutto il resto della famiglia da seguire. Quindi la gestione padre-figli, per noi, io sono del 77, il rapporto con mio padre è stato sempre molto, non voglio dire distaccato, perché l'affetto c'è, una cosa è l'affetto, un'altra cosa è invece il rapporto, quasi antico. Cioè, il rispetto che tu davi e doveva essere dato al padre o alla madre è diverso da quello che c'è oggi. Cioè, mio padre e mia nonna dava del voi. È vero che differenziamo le zone, cioè le zone d'Italia, che sia Sud Italia o Nord Italia, magari determinate cose. E al sud si dava più del voi, tuttora a una persona che non si conosce si dà del voi, in maniera molto rispettosa. Del lei è molto freddo, del voi è rispettoso, ma comunque è quasi amichevole, mettiamolo così, no? E mio padre era la comunicazione minima, ma tuttora ha una comunicazione minima. Perché? Perché c'è questo affetto, ma come dicevano da qualche parte, mazze e panelle fanno i figli belle, perché cioè, giustamente in qualche modo ci deve essere un distacco, cioè non mi sarei mai permesso, quelle volte mi sono permesso in qualche modo di rispondere in maniera un po', non dico maleducata, ma quasi a mio padre, non ho rasentato il ceffone, ma la faccia brutta, cioè nel senso gli sguardi già facevano capire tutto. Quindi, secondo me, è importante quello di cui parleremo la prossima volta con Giordana, perché imparare a relazionarsi correttamente con i figli, non ti dico un estremo, ma magari neanche l'altro, cioè neanche l'altro, bambini che fanno super, cioè, i capricci, voi facevate capricci, no? Quando vi veniva da piangere da bambini, non vi spaventava il resto che ti dicevano, ma te do il resto, anche se non ti davano niente, però ti arrivava il resto in qualche modo, no? Oggi invece vedo bambini che hanno una relazione tossica, e se non sbaglio Simona ne aveva anche parlato in Gossip, del fatto del bacio, e un'altra psicologa famosissima ne aveva parlato, aveva creato un po' questa cosa, questi commenti sui social del bambino che. O i genitori che baciano in bocca i bambini, o che li fanno dormire, o che gli dicono la parola ti amo, proprio perché diventa poi un rapporto un po' malsano. Una cosa che ho scoperto a proposito di genitori, i genitori di James Bond, l'ho scoperto ieri sera guardando Skyfall, dopo 1000 volte che l'ho visto, ho scoperto che Adam Bond è il padre di James Bond, e l'ho scoperto ieri. Anche James Bond ha dei genitori. Ieri sera mi sono visto Skyfall e questa è la colonna sonora.

Mettetela come vi pare, ma James Bond è sempre figo. E lui, eh sì, ha l'attitude per essere un vero James Bond. L'hanno criticato tantissimo, ma è figo. Mettetela come vi pare, ma è così, è così. Ieri sera, appunto, beh, mentre giravo, eccetera, mi sono visto Skyfall. Avevamo iniziato con Simone a vederci tutta la, volevamo vederci tutta la saga di James Bond, e abbiamo visto il primo con Sean Connery, e poi dopo per un motivo o nell'altro siamo finiti a vedere Animalini Fantastici, quelle cose che piacciono a lei, le cose che animaletti, vabbè, che non esistono nel mondo, e le piacciono queste cose che la fanno piangere, eccetera. Quindi niente, James Bond è andato un po' in sordina, me lo guardo da solo quando sono a casa. Va bene. Comunque, cari amici, ovviamente io vi ricordo, c'è la seconda e la terza parte poi con Simona, è finito, finiremo poi con l'almanacco del giorno dopo, ogni giorno delle notizie, delle novità e delle informazioni carine, giusto per tornare un po', come si faceva, un po' indietro nel tempo, in quelli che erano degli appuntamenti fissi della televisione. E noi siamo qui, siccome siamo in televisione, ma sia su Nexun Channel, sia su Teleroma 56, ma anche in radio Yes Dab, sulla vostra macchina, ci potete ascoltare, guardare e divertirvi con noi. Grazie ancora alla nostra coach Giordana, avete visto quelle che sono le informazioni, la ritroveremo martedì prossimo per parlare ancora con lei. La cosa dei genitori è veramente veramente veramente interessante, o comunque tanto Giordana sa benissimo che i nostri ascoltatori sono talmente tanti che sicuramente ci saranno anche delle domande per lei. Detto questo, grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra poco, nel senso appena finisce questa, tra un'oretta, due, quello che è, ci vedremo per continuare la puntata e continuare Yes We Are, come fanno i bravi presentatori, signore e signore, arrivederci per voi, sigla!

0: like this. Allora, Purple Disco Machine riesce sempre a tirare giù fuori dei pezzoni veramente dense, veramente che ti fanno ballare, che ti fanno muovere. In questo caso la nuova uscita Disco Cherry, che ricorda un po' il mondo delle discoteche, del famoso Pascià, no, di Riccione, non solo, che c'era anche all'estero.
1: Si chiamava Club 51, quello a New York.
0: Club 54 dovrebbe essere,
1: ah, sì, insomma, 51,
0: sì, comunque se
1: quelli, quello,
0: ma quello lì entri ancora proprio in un'altra epoca, perché il

0: Qui stiamo parlando di anni 80-90,
1: Quelli in prima, forse.
0: sì, quella è prima negli anni 70, negli anni di Andy Warhol, negli anni
1: Sì.
0: della disco music.
1: Della giovinezza di Sylvester Stallone, John Travolta.
0: Esatto, la New York dove non era ancora uscita l'house music, e in questo caso la rappresenta un po', ma era ancora quello dove c'erano You are the dancing queen, fatto free,
1: Yabba.
0: you are the dancing queen, sì, roba del genere. Sì, da tipo, tipo gli ABBA e non solo, tutta la disco music americana. Cari amici, ben ritrovati martedì. Martedì è la seconda parte delle tre puntate di Yes We Are. Al mio fianco, applausi screscianti per Simona Monaco. Io sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, ma come fanno i bravi presentatori? Signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Teleroma 56, su Nexun Channel, canale 403. Ci potete vedere il, per esempio, la spesso io mi guardo, mi autoriguardo, che lo so che è brutto a dire, ma serve, mi serve per correggere eventuali errori audio, per capire com'è. Io vi ricordo che Nexun Channel, essendo anche collegata a quello che è il mondo di internet, quando andate sul canale, se la vostra televisione non è smart TV o non è collegata a internet, vedete lo schermo in piccolo. Esatto, io li riconosco quando non mi va internet, perché quando metto sul 403 rimane lo schermo piccolo. Se invece poi si collega a internet, in automatico diventa lo schermo più grande e quindi ci vedete in tutta l'indarezza e nella bellezza, con questo sfondo che ci ha portato
1: la costiera,
0: direttamente in costiera amalfitana. Bene, no, anche perché noi vorremmo riprendere a farlo dal porto, perché sarebbe una cosa, cioè ormai
1: se smettesse di piovere,
0: se smettesse di rompere le balle,
1: padre tempo,
0: se smettessero di rompere le scatole, sarebbe molto bello. Allora, l'altra sera tu mi hai sentito, perché nella prima parte abbiamo parlato di coaching, ho scoperto come si chiama il padre di James Bond, per esempio, Adam, no, perché in Skyfall e quindi ho detto ieri sera mi sono visto James Bond da solo, perché avevamo iniziato con lei a vederci tutta la serie per di James Bond, dopo aver visto il primo film basta, siamo ritornati a animaletti fantastici, cicetini, robe, cose strane, cartoni animati, ma robe
1: stiamo
0: che si guardano
1: Lidia
0: lei.
1: Poe anche,
0: sì, stiamo guardando Lidia Poe e no, dovremmo commentare quello che è il mondo degli attori italiani che continuano, cioè ogni volta che arriva dei David di Donatello, per qualche motivo gli attori italiani ci avete tritato tre quarti di coglioni, cioè scusami se ho detto, scusate se ho detto questa
1: parolaccia.
0: No, ma
1: lo pensiamo tutti, fidati, basta.
0: Cioè raga, veramente, cioè ogni volta è una cosa politica. Pensate a fare film
1: belli, decenti,
0: che noi vorremmo venire a vedere, cioè capito? Cioè, poi partono i pipponi da attori che veramente sono sconosciuti al più, che fanno l'attore di nicchia, che quando vanno a vedere so ridicoli.
1: Ma non solo, questi registi, no? Che si credono filosofi, antropologi, questi che pensano di essere artistoni, e le maestre elementari fanno dei lavori decisamente molto più belli e gradevoli.
0: Sì.
1: Beh, cioè, come potete pensare di volere un sacco di soldi, ma un sacco di soldi, e lui se li è tirati giù tutti,
0: sì, adesso
1: e poi incassate veramente il nulla cosmico. Adesso voglio dire, cioè non è che io devo andare a lavorare per 80 anni per mettere le pezze allo schifo che riuscite a fare, perché siete degli interpreti del futurismo piuttosto che nostalgici di non si sa quale. Togliete il respiro, veramente. Poi la ragazza che ha fatto Lidia Poe,
0: sì.
1: Ti devi dare una calmatina. Graziosissima, non ti va una calma.
0: No,
1: amore,
0: è praticamente.
1: Cioè, questa qui femminista, ce l'ho solo io la difenderò per tutta la vita, anche meno. Ti ringraziamo, ma non sei un avvocato, vero? Calmati.
0: No, vabbè, che c'entra Lidia?
1: Sì, sei poi immedesimata nel personaggio,
0: sì,
1: si è portata appresso anche tutta una rottura di palle.
0: Sì, no. Però adesso ne hanno dette, adesso guarda, l'ultimo che stavo leggendo, cioè

0: questo qua in cui...
1: Che l'anno scorso ha detto che...
0: Cioè,
1: De Niro, che l'anno scorso ha detto che l'arte è una minaccia per gli autocrati e i fascisti.
2: L'umiltà delle grandi star hollywoodiane non l'ho mai riscontrata nei divi italiani. E i primi in casa, gli americani...
0: Cioè, gli attori no, menzionano Robert De Niro, menzionano gente che è nel mondo per attaccarsi a questa cosa, no, di questo fascismo. Cioè, ogni volta... Ma non c'avete altro da fare, a pensare a scrivere un film fatto bene?
3: La cosa veramente è surreale, quanto gli pesa il fatto di un governo di destra, legittimamente comunque votato dal popolo. Ma io vi dico solo una cosa, veramente, pensate a fare dei bei film, perché ragazzi, non, veramente siete... Non so chi vi crediate di essere, e a Roma sento questa cosa.
0: Sì. No, stavo cercando qui i numeri, come ti dicevo, perché appunto
3: si hanno incassato 127.000 euro.
0: Allora, a fronte di... spieghiamo come funziona, che sì, tu sei partita con il numero senza dare il contesto.
3: Sì, è vero.
0: Allora, come funziona? Tu vai a richiedere, ci fu anche con Fabrizio Corona, si parlò del... Cioè, lo Stato sovvenziona o a livello di tassazione o a livello proprio de cash, una parte per la cultura, essendo facendo il cinema parte della cultura, sovvenziona questi film. Ora, la critica che viene fatta dagli attori è che ci sono poche sovvenzioni, ci dovrebbero essere più, lo Stato dovrebbe dare ancora più soldi per fare il cinema. Ricordiamo che questi soldi che vanno dati per fare il cinema sono sempre soldi nostri,
3: sono soldi miei,
0: sono sempre soldi dei contribuenti. Okay? Perché lo Stato riprende dalle nostre tasse quello che è e va a destinare x mila euro per dei film. Bene.
3: Di un po' quella
0: ora,
3: cosa meravigliosa che
0: ci sono dei film che hanno ricevuto, che ne so, 1.600.000 euro di sovvenzioni dallo Stato per essere girati, e hanno incassato 127.000 euro, come diceva lei. Cioè, ne hanno chiesti, cioè, guarda che investimento minchione, cioè, chi è che lo fa? Me ne dai, dici, oh guarda Stato, guarda, se me ne dai 1.000.000 te ne faccio incassare 300 milioni, ok? Come fanno a Hollywood, a Hollywood, certo. Addirittura personaggi come Martin Scorsese o altri grandi registi hanno cacciato, Francis Ford Coppola ha cacciato di tasca sua, ha ipotecato le case perché era talmente certo del successo del film.
3: Sai dove sbaglia lo Stato, che sia di destra o di sinistra? Sai dove sbaglia? Dice, ok, io ti sovvenziono questa cifra, tu hai l'idea, perché sei un megalomane, ma questo tra parentesi, che potresti incassare questo, benissimo, se tu non incassi questo e non mi ridai la cifra, a me non importa quello che tu incassi, ti auguro la migliore fortuna del mondo, ma mi ridai la differenza?
0: Sì.
3: Cioè, anche perché siamo soldi nostri, eh?
0: No, ma lascia perdere magari a riguadagnare, ci sta che uno magari va a destinare determinati soldi per un qualche cosa che possa essere utile, ma deve essere utile, cioè deve essere interessante, cioè certi film non possono incassare meno di quello che hanno speso, perché sennò è un fallimento, e qua il gioco è un altro, giochi col culo degli altri.
3: Bravo, non volevo dirlo io, però
0: no, lo puoi dire, perché è facile dire, ok, tanto mi ha dato 1.000.000, fammi fare un film di merda, intanto mi sono intascato io 300.000 euro, perché dal budget gli attori hanno guadagnato, e poi quanto incassa, chi se ne frega. È la truffa più vecchia del mondo, però se gli togli i soldi allora sono fascisti, perché
3: sì,
0: giustamente poi arriva qualcuno al governo magari dalla parte più di sinistra eccetera, inizia a mettere un meccanismo in cui no, foraggiamo la corazzata Potemkin 250 minuti la corazzata, è una cacata pazzesca, ecco, questo era il senso.
3: Però mi hai detto una cosa molto bella, che chi era il presidente di quale nazione?
0: L'Argentina ha detto, vi piace avere i soldi dallo Stato? No, cor cavolo, non ve lo do, ma perché? Perché se avete un'idea,
3: se è vero che siete artisti
0: e avete un'idea seria, allora sapete che il cinema va e il pubblico vi ama e vi adora, allora cacciate i soldi. Se siete così certi, avete vinto il David di Donatello, avete vinto le cose, c'era, come si chiama, l'attore...
3: quello tutto sporco di rossetto sulla faccia?
0: Sì,
3: poi è un'erba.

0: successo o era una sporcheria?
1: No, ma c'era un'intervista, aspetta, dov'è, eccolo qua. Questo qua, senti il proseguio di quell'attore italiano che lavora all'estero.
0: Morrone.
2: Delle grandi star hollywoodiane non l'ho mai riscontrata nei divi italiani. E i primi in casa, gli americani, hanno gli Oscar, mica è Davide di Donatello. Qui da 30 anni si premiano tra loro.
3: Eh sì, penso che il cinema sia, possa essere una minaccia, come il teatro, la musica, la poesia. E la solidarietà umana
2: è un ambiente radica chic a cui non interessa il pubblico.
4: C'è vero,
2: a lei del Davide Donatello non gliene frega niente,
5: E in questo momento il nostro paese sta vivendo un impoverimento culturale importante.
2: Lei per anni ha fatto una fatica enorme per entrare nel mondo del cinema, poi è entrata nel circoletto e adesso è dentro o fuori sto circoletto?
6: La tessera ce l'avevo perché ero la moglie del socio.
0: Sì, era sposata con un regista.
1: Esatto.
5: Sempre arrivare a questa metaforica morte per accorgerci di avere qualcosa di bello e importante tra le mani.
2: Quindi lei.
1: Mamma mia, ti giuro che due maroni. Guarda, ti detto, questo è l'impoverimento culturale. Mo devi andarmi a spiegare che cacchio di film
0: vuoi
1: proporre che possa in qualche modo cambiare. Cioè, sempre questa cosa della cultura. Perché se non è culturale, cioè, per anni in Italia sono andati avanti
0: ma
1: i Fantozzi o gli altri.
0: Ma sai quanto gli erode l'incasso di Checco Zalone e i botteghini
1: questi profumatissimi
0: di nicchia,
1: assolutamente, brava quello.
0: Cioè, perché io dico una cosa, veramente io sono una persona che va a pelle, va a brividi, che tu lo sai, mi conosci. Dovrebbero veramente passare tutti dal mio giudizio,
1: ecco.
0: Che manco la Santa Maria, ecco, manco la Santissima Maria.
1: È arrivata,
0: perché? Perché avendo io queste vibrissi come i gatti, queste cose, io quando qualcosa è una cagata pazzesca, me ne accorgo. Ma perché? Semplicemente essendo una persona comunque realmente empatica, realmente tu lo sai quanto piangi.
1: Sì.
0: Se tu mi mostri quello che hai da far vedere, il tuo copione, quello che è. Dammelo da leggere e poi ci penso io.
1: Cari,
0: dico sì e no, dite mo.
1: Giorgia, appello a Giorgia Meloni, ti prego, assumete lei a dare le cose per
0: a sovvenzionarle. Vedi come faccio a risparmiare lo Stato, vedi come li metto tutti in riga questi qua.
1: Allora parliamo di, perché lo sai, del cinema italiano.
0: Questa solamente per quelli, a me lei piace, attenzione.
1: Sì,
0: però solamente
1: no.
0: Perché la sua fiction,
1: la Matilda De Angelis, sì, ma non ha fatto solo la fiction.
0: Sì, cioè, non fa niente, sì, l'ho vista solamente lì, è andato un po' bene,
1: quindi.
0: Però dai, cioè, l'ho accostata a mia nipote di 11 anni, come
1: cioè
0: parla.
1: La fiction è una cosa, probabilmente i film o altri film che fanno
0: teatro.
1: Che però io non, cioè, nel senso, hai voglia di vedere? Cioè, quanti sono andati al cinema? Cioè, Checco Zalone ha incassato quelle cifre, e se non sbaglio se l'è autoprodotta, adesso non mi ricordo da dove sia venuto fuori, però anche se avesse preso soldi dallo Stato, comunque da qualche altra parte almeno ci sono soldi spesi bene, perché noi ce lo siamo visti tranquillamente e beatamente, ci siamo divertiti, ci siamo rilassati, perché di base ti vai a rilassare.
0: Quanto
1: ti
0: è bella
1: fermi.
0: Non era Vieste, ah, era Pui. Sì, no. No,
1: date a lei da giudicare i film, poi si sbaglia con i film e a uno lo caccia e l'altro dai soldi a chi fa le cacate.
0: Aspetta.
1: A Checco Zalone è quello in Spagna, il Cammino di Santiago. Quella
0: non
1: Vieste
0: so.
1: Erano gli altri
0: però
1: due.
0: Però lui non è pugliese, non ha fatto vedere anche dei pezzi della Puglia?
1: No, se era in Spagna a fare il Cammino di Santiago, quelli della Puglia sono Pio Amedeo.
0: Forse era Ibiza? No, era in Puglia con il padre che era un vegetale. Te lo ricordi? Il padre era un vegetale e lui stava facendo costruire.
1: Non era in Puglia, era in Sardegna. Era nella sua villa in Sardegna. Non
0: vabbè,
1: era in
0: non
1: Puglia.
0: Fa niente.
1: Vieste l'hanno fatta vedere Pio e Amedeo.
0: Comunque, quanto è bella Vieste! Quanto è bella Vieste!
1: Aiutatemi, per piacere, aiutatemi, perché è difficilissimo.
0: È bellissima Vieste.
1: È bellissima Vieste. Harry Style, aiutami tu.

0: considera pure un video di Harry Style è fatto meglio ed è più figo di un di alcuni film italiani. Questo ve lo posso garantire, perché questo video di Harry Style, la canzone può piacere o non può piacere, ma Harry Style comunque è bello, ma questo video è fighissimo perché vedi, fa vedere il retroscena di un attore, cioè che non è, non riguarda Tom Cruise sicuramente, perché gli stunt se li fa lui, però vedi, fai un video e tu attore o cantante hai lo stuntman, che è quello che ti va in moto, lo stuntman è quello che ti va in macchina, lo stuntman che zompa in aria eccetera, e è vero, dai da lavorare a tre persone. E mo gli stunt italiani per esempio in Italia sono molto bravi, i fratelli Petrazzi sono la storia del cinema italiano e degli stunt italiani, e sono le produzioni che però non li valorizzano. Cioè, ti sembra strano vedere in Italia in un film una macchina che esplode?
1: Ah sì, assolutamente.
0: Cioè, o una macchina che, cioè, fa una idea, o qualche scazzottata c'è, ma non li valorizzano quanto sono valorizzati nei film. Perché? Perché nei film italiani ci stanno due, ma vabbè, comunque quello non importa. Non dobbiamo per forza criticare il cinema italiano,
1: no.
0: Però ogni tanto, come dire, però, scusa, meno,
1: però,
0: dai.
1: Però, allora, a me è tutto l'entourage di tutta Lidia Poët, a me che mi fa tanto ridere, è il fratello. Lui,
0: sì, no, a me lui, bravi senza dubbio ci sono, certo.
1: Però dillo, noi siamo quelli, almeno, allora voglio parlare solo per me.
0: Hai un secondo e mezzo.
1: Che quando c'è un film italiano, oh madonna, un film italiano, no, guardiamo qualcos'altro.
0: Esatto, quello di base nasce quello. Perché, cari attori, sta a voi che volete i soldi invitarci e darci la possibilità di vedere qualcosa di bello. Detto questo, grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani, cioè più tardi, scusa, con l'almanacco del giorno dopo. Applausi scrosciati dal cielo per Simona Monaco, da Mauro Caputi è tutto, e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
5: Chiaramente oggi è il momento dell'almanacco del giorno dopo, torniamo indietro anche noi, ma prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco,
6: troppo gentile,
5: da Mauro Caputi, benvenuti per voi.
6: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e Teleroma 56 con Yes We Are con Mauro Caputi e Simona Monaco, e questo è il momento de... L'almanacco del giorno dopo. Ecco il nostro appuntamento, il terzo degli appuntamenti di questo primo programma diffuso della televisione italiana, e dove appunto noi vi accompagniamo in queste tre tranche di programma nell'arco della giornata. E bene, trasformiamoci, buonasera.
1: Trasformiamoci in attori seri.
0: In attori seri, sì, datemi sovvenzioni, grazie Stato, perché non sovvenzioniamo anche programmi interessanti come il nostro, grazie. Allora, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, in base a voi dove state, ci state guardando, prima parte, seconda parte, in replica, non in replica. E ci ritroviamo puntuali per guardare assieme oltre all'orizzonte di oggi. Domani sarà mercoledì 20 maggio, la Chiesa ricorda San Bernardino da Siena, grande predicatore e riformatore. Oggi faranno anche grandi attori da Italia, grandi predicatori che predicano.
1: Sì. Al Davide Donatello, se non diventi un predicatore non sei nessuno.
0: Nessuno. Il sole sorgerà alle ore 5:38, apro parentesi, ieri giuro, sapendo a che ora sorgeva il sole, per qualche motivo stanotte ho dormito male e quindi ho aperto gli occhi, che stavo, mi giravo, ho guardato le otto fesfese delle finestre perché qualcuno le lascia accese, le lascia aperte, perché sennò lo tumulo, figurati, e ho notato che non erano ancora le 5:36, perché così, le 5:36
1: perché c'era ancora buio,
0: non buio, era ancora buio. Sorto il sole, e quindi ho detto no, devo aspettare ancora ad andare al bagno, mi scappava la bibì.
1: Che palle, ma non si fa queste cose, pirletti, no, poi pirletti, ma ti bisogna fare la pipì quando scappa.
0: Sì, ho capito, ma tu immagini che cosa milanese, quel pirletti è veramente la roba, che brivido, mamma. È l'anti, cioè, no, ma non perché l'hai fatto tu, ma in generale anche i vari reel dei milanesi che vogliono farsi simpatici, il milanese
1: non lo sono,
0: non lo so, zero, non
1: ma
0: ce
1: no,
0: la fanno,
1: ma i milanesi, l'unico milanese simpatico è Pucci,
0: sì. Cioè, e non direbbe mai uè pirletti,
1: no. No, perché questo è
0: si ammazza.
1: Sì, ma però questo è un milanese, il pirletti è un milanese antico, cioè è proprio la parola pirla che indica una persona che continua a girare, viene da pirlare, quindi da girare, è qualcosa che non si usa più dire, cioè il pirletti è quello che è lo scemo del paese, no? Quello che gira, ma è una cosa che si dicono ancora i vecchi veri milanesi che hanno adesso intorno agli 80 anni,
0: che non ci sono più perché adesso c'è oh yeah, con compare, tutto quanto. Allora, dicevamo, quindi non sì, lo so, però non volevo, cioè se tutti svegli, che ne so, mi svegliavano alle 5 del mattino, non le 5:36, mi scappava da fare il pipì, una volta sveglio non dormivo più, quindi stavo dalle 5
1: però
0: alle 8.
1: Non hai dormito lo stesso, perché continuavi,
0: no,
1: a dire,
0: dormivo a spizzichi e bocconi, ma almeno che ne so, un'altra mezz'ora in totale me la sono fatta. Quindi un tempo che si dilata, invitandoci a cogliere ogni istante di questa luminosa primavera. E come no, sta piovendo, sta nevicando, la prica, trova al Livigno. Comunque, domani cosa accade nella storia? Domani te lo dico io, te lo dico io. Il 20 di maggio è una data legata a grandi scoperte e traguardi storici. Nel 1506 moriva a Valladolid, Cristoforo Colombo, l'uomo che aveva aperto le nuove porte del mondo, capito? Cioè,
1: e ci anche tutta la schiavitù annessa.
0: Secoli dopo, nel 1927, questo è importante, Charles Lindbergh decollava da New York per la prima storica trasvolata solitaria dell'Atlantico. Cioè lui ha trasvolato su un aereo l'Atlantico, un genio, sì. Atterrando a Parigi dopo 33 ore di volo. Cioè, capite
1: la lucidità.
0: No, parla di lucidità, veramente il coraggio in quei tempi di attraversare certe cose grandi.
1: E poi Lindbergh fu anche oggetto di un dramma.
0: Sì, gli rapirono la figlia, esatto. Comunque, cioè, tu immagina anche Cristoforo Colombo, pensandoci bene, cioè lui ha scoperto le Americhe, eccetera, eccetera. Noi non siamo riusciti ad arrivare a Positano senza troppo affondare la barca.
1: Bene, mi piace. Beh, allora io per andare a Vietri sono passata da Baronessa.
0: Brava, esatto, ma stiamo parlando di Bari, cosa c'è da poco? Ma domani ci liberiamo. Anche un'importanza ricorrenza civile, la giornata mondiale delle Alpi, istituita per ricordarci quanto questi delle Alpi. No, è perché stavo pensando agli alpini a Genova, cioè,
1: sì, alla neve.
0: Esatto. Alla Priga, dove si mangia, si beve, cioè alla Priga si mangia, si beve e si lecca
1: il gelato.
0: La neve.
1: Ah, la neve.
0: Alla Priga si lecca la neve. Così è il vecchio detto della Priga. Alla Priga si mangia, si beve, si lecca.
1: Abbiamo capito!
0: La neve. E ricordarci, piccoli infetti, le api sono piccoli infetti. Piccoli infetti rifali per il nostro ecosistema e per la nostra sopravvivenza.

0: Questa è la Roma delle api. Prego, leggi, tocca a te.
1: Aiutami, come uno può rimanere concentrato.
0: Fai la serie, fai la serie.
1: Sì, io serie. Faccio la serie. Sì, piccoli serie, infetti. Sì,
0: perché sono tutti piccoli infetti bastardi.
1: Non esisteremmo senza le api, eh. Moriremmo già dopo 5 anni. Mercoledì è il giorno di Mercurio, simbolo di comunicazione e di scambio. In onore della giornata mondiale delle api, domani parliamo dei fiori amici impollinatori, come la borragine e il rosmarino.
0: Chi?
1: La borragine e il rosmarino.
0: Ma a proposito di api, scusate, interrompo. Tu quanti cacchio di mieli c'hai a casa? Che ho visto che hai sistemato l'altarino del miele, e poi restano lì.
1: 4, 6. E restano lì. Ti ho salvato la vita quest'inverno con il miele e il propoli dentro. Né? E quando ti faccio il burro con il polline?
0: Una volta me l'ha fatto. Una.
1: Vabbè, una perché non abbiamo più preso il burro, quello da 50 euro.
0: Vabbè, ma non è il burro che cambia il polline. No, ma
1: è anche il burro che fa tanto.
0: Va bene, fa
1: comunque
0: tanto.
1: Comunque ne ho 9. Tutti diversi.
0: Tipo? Racconta agli amici un attimino, ma sono i tuoi, come si chiama?
1: No, devo vedere le foto perché mica me le ricordo. Il tiglio, il castagno, il miele.
0: Uno che costa, hai preso un miele che costava 10 euro.
1: Quello di Erika.
0: Ah, quello di Erika, hai capito?
1: Sì, non di Erika.
0: Sì, no, ho capito, quello di Erika.
1: Il miele di Erika, sto guardando se riesco a trovarlo ancora, ma mi sa che io dopo un po' le cancello. Ecco, eccoli qua. Allora, miele di melata.
0: La melata.
1: Miele di
0: cos'è?
1: Erika, non lo so. Miele
0: come
1: di
0: non
1: Erika.
0: Che sarà una mela? Non è una mela.
1: Miele di Erika, il miele di Sulla. Il miele di tiglio, il miele di indaco, il miele con il propoli, il miele di acacia, il miele di castagno, il miele di eucalipto e infine un bel vasettino di polline. Ho già perso anche il conto.
0: Tutto bene, tutto proveniente dalle api.
1: E li usiamo tutti.
0: Bene.
1: Perché hanno comunque caratteristiche anche di un sapore diverso. E quello di Erika sa un pochino di retro gusto di caramella mou. E l'abbiamo utilizzato quando abbiamo fatto i crostoni di pane con i fichi.
0: Mm.
1: I fichi, non mi ricordo quale formaggio. E sopra ci abbiamo messo questo miele di Erika. Uno spettacolo.
0: Da paura.
1: Comunque,
0: continuando le api, dicevamo, miele, eccetera. Ok.
1: Lasciamo un angolo del nostro giardino un po' selvatico, può fare la differenza per queste sentinelle della natura. Per il nostro benessere riscopriamo l'infuso di fiori di sambuco che proprio in questi giorni iniziano a fiorire bianchi e profumatissimi lungo le siepi. È una bevanda rinfrescante e depurativa, se ne facciamo una sorta di decotto. È ottima per accompagnare i primi pomeriggi caldi di maggio.
0: E quando ci sono i pomeriggi caldi di maggio, però il fiore di sambuco si fa il famoso Ugo. Che ha tanto
1: solo, ma ti ricordi dove vivevamo prima? C'erano interi alberi di sambuco.
0: Sì, è vero, è vero che neri. Sì, è vero. Bene, allora ti regalo Clementino.
1: Sì.
0: Ci piace sempre.

0: for the children.
1: Brudzika dziwi.
2: È Clementino, non ce la farà mai, tu non ci riuscirai mai.
1: Non avevo visto il verde. A me Clementino piace tanto.
2: Vai, continuiamo, abbiamo tre minuti, vai.
1: Bentornati. Domani la cucina celebra la dolcezza naturale con un tocco di miele.
2: Esatto.
1: In omaggio alle nostre api. Vi suggerisco di utilizzarla per preparare delle albicocche. Allora, ma perché le albicocche? Perché è presto ora per le albicocche. La loro maturazione, il loro sapore pieno arriverà più avanti. Ora non sono così saporiti e così dolci. Quindi un tocco di miele per farle caramellare è perfetto. Direi di utilizzare un millefiori, che è un passepartout. E del timo fresco, apro una parentesi, dobbiamo andarlo a comprare.
2: Va bene,
1: la piantina di timo fresco. È un dessert semplice, sano e profumato, con un profumo antico che esalta i primi frutti e iniziano ad apparire sui banchi del mercato. La cucina di maggio, signori, deve essere leggera e colorata, rispettosa dei ritmi della natura.
2: Io vi dico
1: che comunque anche le pesche si possono fare caramellare. Allora voi dovete semplicemente il miele, un ciccinino di burro,
2: ciccinino di burro
1: e la frutta che preferite.
2: Perfetto, bene, abbiamo parlato delle api, siccome manco un minuto e un quarto, è un esempio straordinario di collaborazione e laboriosità e silenziosa soprattutto. Domani provate ad osservare come ogni piccola azione individuale contribuisca a un bene più grande. Spesso pensiamo che i nostri gesti quotidiani non contino, ma come ci insegnano le api, è l'insieme di tante piccole cose e fatiche a produrre il dolce miele della comunità. Cercate di essere operosi nella gentilezza.
1: Grazie.
2: E nella cura dell'ambiente che vi circonda.
1: Grazie, lo sono.
2: La bellezza del mondo dipende da te, solo da te. E prima di lasciarci, ovviamente, vi affido una riflessione di Victor Hugo. Cari amici, cari signori, c'è uno spettacolo più grande del mare ed è il cielo. C'è uno spettacolo più grande del cielo ed è l'interno dell'anima. Guardate dentro di voi domani con la stessa meraviglia con cui guardate un cielo stellato. Grazie per essere stati con noi, cari amici. Buonanotte, buona giornata, buon tutto, e speriamo di rivederci ancora, ma soprattutto l'applauso scrosciante va a lei, a Simona Monaco. Grazie. Salutiamo gli amici di Teleroma 56. Salutiamo gli amici di Nexus Channel del canale 403. Ci vediamo domani e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci. Per voi
1: sigla.
2: Brava. Al miele, sei stata una sigla mielosa.

Donald Trump ha annunciato attraverso il suo social network Truth di avere sospeso il pianificato attacco militare contro l'Iran che era in programma per la giornata di domani. La decisione del presidente statunitense è giunta su esplicita richiesta dell'emiro del Qatar.

0: Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti, contestualmente all'avvio di complessi e seri negoziati diplomatici. Il capo della Casa Bianca ha già impartito le relative istruzioni operative al segretario della guerra Pete Eagles, al capo dello Stato Maggiore Congiunto generale Daniel Kane, congelando momentaneamente le operazioni belliche delle forze armate. Non si ferma l'escalation militare tra Russia e Ucraina dopo che il presidente Volodymyr Zelensky ha autorizzato nuove missioni speciali per rispondere ai bombardamenti russi. Le difese aeree di Mosca hanno intercettato ben 315 droni ucraini diretti verso diverse regioni strategiche, inclusa l'area della capitale e la zona di Yaroslav, dove è stato colpito un impianto industriale energetico. Sul fronte opposto, le forze del Cremlino hanno bersagliato pesantemente la città ucraina di Kharkiv con droni provocando il ferimento di almeno 3 civili e grave danneggiamento di oltre 25 edifici residenziali e infrastrutture. Nel corso della complessa missione internazionale di ricerca e recupero coordinata da Dan Europe ad Eknukandu nelle Maldive, sono stati riportati in superficie i primi due corpi dei quattro subacquei italiani dispersi da giovedì scorso. Si tratta dei resti di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, individuati originariamente insieme ad altre due vittime nella parte più recondita e remota di una grotta marina. Le delicate e lunghe operazioni di risalita e decompressione sono state portate a termine in sicurezza dagli speleosub finlandesi e dai team locali, che contano di completare il recupero degli altri due connazionali nella giornata di domani. Resta in custodia cautelare in carcere Salim El Khoudry, il 31enne di Seriate, che sabato scorso ha travolto deliberatamente 8 persone con la sua vettura in pieno centro storico a Modena. Durante l'udienza di convalida che si è tenuta stamane in carcere, l'indagato ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, pur collaborando all'attività inquirente, fornendo i codici di sblocco del proprio telefono cellulare. La procura di Modena contesta attualmente i reati di strage e lesioni gravissime, escludendo per ora le aggravanti legate al terrorismo o all'odio razziale, mentre la difesa ha sollecitato accertamenti medici per valutarne la stabilità psichica. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo a Parigi a margine del G7 Finanze, ha confermato che il prossimo Consiglio dei Ministri esaminerà misure urgenti per tutelare i settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto. L'esecutivo sta studiando le necessarie coperture finanziarie per disporre il rinnovo dello sconto fiscale sulle accise dei carburanti, operazione resa complessa dall'assenza di deroghe europee. Giorgetti ha sottolineato che l'economia italiana si trova ad affrontare un duplice e pesante shock energetico, derivante prima dal conflitto in Ucraina e successivamente dalle recenti tensioni geopolitiche scoppiate in Medio Oriente. E la Commissione europea ha aperto una prima fase di valutazione in merito alla richiesta formale avanzata dall'Italia per ottenere una sospensione temporanea dei vincoli del patto di stabilità. Il vicepresidente Valdis Dombrovskis ha confermato che Bruxelles sta esaminando il dossier, valutando la possibilità di estendere le clausole di salvaguardia bellica anche ai costi energetici provocati dal blocco dello stretto di Hormuz. Dombrovskis ha tuttavia ribadito l'orientamento europeo favorevole a interventi mirati sul lato dell'offerta, che sussidi generalizzati alla domanda rischierebbero di mantenere elevati i prezzi dell'energia sul mercato. Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz ha ufficializzato tramite i propri canali social il ritiro forzato dei prestigiosi tornei sull'erba del Queens e di Wimbledon, prolungando il suo lungo stop agonistico. Il campione iberico, che soffre da tempo di un serio infortunio al polso destro, ha spiegato che la riabilitazione procede positivamente, ma che non si sente ancora nelle condizioni ideali per competere ad alti livelli. Il problema fisico al polso aveva già costretto Alcaraz a saltare tutta la stagione primaverile sulla terra battuta, inclusi i prestigiosi appuntamenti internazionali di Madrid, degli internazionali di Roma e del Roland Garros di Parigi. Lo stato di salute e le prospettive di sviluppo della capitale. Se ne è parlato durante la seconda edizione del Roma Regeneration Forum, ospitato all'auditorium della Tecnica di Confindustria. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha tracciato un bilancio estremamente ottimistico sul futuro della città. Di fronte alla platea dei grandi investitori immobiliari e industriali, il primo cittadino ha rivendicato l'avvio di una nuova stagione di stabilità, parlando apertamente di una fase di profonda fiducia e di un dovere morale istituzionale nel proseguire l'opera da ammodernamento strutturale avviata con i cantieri straordinari degli ultimi anni.
1: È una fase molto positiva per la nostra città. Noi abbiamo il dovere di proseguire il lavoro di completamento dell'ammodernamento delle nostre infrastrutture per raggiungere davvero livelli alti per la nostra città sulla mobilità, sulla qualità urbana e di attrarre investimenti privati

0: nella direzione della qualità, rigenerazione urbana che renda i nostri quartieri più belli, con più verde, con servizi vicino ai cittadini, è una grande, è anche sostegno alle imprese più innovative che possono fare di Roma, come è giusto che sia, una locomotiva del paese. È una fase importante, c'è più fiducia sia negli investitori che nei cittadini, e noi come istituzione abbiamo dovere di collaborare per il bene della nostra città.
1: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di mercoledì, che attenzione vedrà una rimonta dell'alta pressione sull'Europa occidentale ma anche sull'Italia, alta pressione che rimarrà ben salda per alcuni giorni. Controlliamo infatti le precipitazioni attese sul nostro paese e in realtà non si vedono macchioline azzurre se non qualcosa che spunta sull'arco alpino nelle ore pomeridiane e un po' di variabilità sull'Appennino, ma si tratta della classica instabilità primaverile, nulla di che, insomma si va verso giornate quasi estive. Vediamo la previsione per questo mercoledì: con tanto sole in tutta Italia, qualche nuvola, ripeto, si forma sull'Appennino, qualche breve acquazzone sulla fascia alpina nelle ore pomeridiane, ma per il resto sole e temperature in aumento, già supereremo i 25 gradi in molte località, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: La vittoria agli internazionali d'Italia proietta definitivamente Jannik Sinner nel gota del tennis mondiale. Il trionfo a Roma, arrivato a 50 anni dall'impresa di Adriano Panatta, ha fatto registrare un boom d'ascolti televisivi senza precedenti, ben 4 milioni e mezzo di spettatori medi complessivi. Incassati i complimenti di Djokovic e Alcaraz, il numero uno del mondo si è preso 3 giorni di totale riposo in Alto Adige con la famiglia e la fidanzata Laila per recuperare dai crampi e dalla stanchezza accusati nella dura semifinale contro Medvedev. Da giovedì Sinner sarà a Parigi per preparare Roland Garros. Resta l'incognita della tenuta atletica sulla distanza dei 5 set in un torneo dello Slam che prenderà il via il 26 maggio e che vedrà l'assenza per infortunio del suo rivale storico Carlos Alcaraz. In casa Juventus è già tempo di processi all'indomani del disastroso KO interno 0-2 contro la Fiorentina, che rischia di costare l'accesso alla Champions e un buco da 80 milioni di euro. È stata una giornata negativa, ora viviamo alla giornata, ha ammesso amaramente Giorgio Chiellini. Sotto accusa è finito l'intero progetto societario e in particolare l'operato dei dirigenti francesi Comolli e Modesto. La posizione del direttore generale e amministratore delegato Comolli è diventata fortemente traballante a causa dei fallimenti sul mercato. Da Openda a Zegrova e Joao Mario, nel post-gara il tecnico Luciano Spalletti si è assunto tutte le responsabilità, annunciando un imminente faccia a faccia con John Elkann per analizzare il momento e valutare il proprio futuro alla guida dei bianconeri, nonostante un rinnovo fino al 2028 firmato appena un mese fa. Per sperare nella Champions, la Juve deve ora vincere il derby della Mole e sperare in 2 scivoloni di Milan, Roma o Como. Le strade di Antonio Conte del Napoli si potrebbero separare ufficialmente al termine della stagione. Il tecnico salentino ha lanciato un messaggio chiarissimo che sa di addio elegante e inevitabile. Al Napoli stanno già lavorando al futuro, aspettiamo l'ultima partita e poi con la proprietà diremo cosa è stato partorito. Dietro alla decisione, presa in totale serenità con il presidente Aurelio De Laurentiis a metà aprile, ci sono divergenze inconciliabili sulle strutture societarie e sulla costruzione del nuovo centro sportivo. Il biennio di Conte a Napoli resta comunque straordinario, condito dal 4º scudetto della storia del club, una Supercoppa Riyadh e il 2º posto attuale. Nel futuro di Conte si spalancano le porte della nazionale azzurra, una panchina che lo vede in pole position subito dopo le elezioni figici del 22 giugno. Per la sua successione a Napoli, De Laurentiis valuta i profili di Maurizio Sarri in pole e Massimiliano Allegri. Mattinata di lavoro intensissimo nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione a Milano. L'allenatore Cristian Chivo ha incontrato la dirigenza nerazzurra per blindare il proprio futuro dopo lo straordinario doblete campionato e Coppa Italia conquistato in questa stagione. Per il tecnico è pronto un prolungamento del contratto fino al 2028 con un ruolo da manager opzione per l'anno successivo e un importante adeguamento d'ingaggio a livello dei top allenatori del circuito. Il vertice è servito anche per pianificare una vera e propria rivoluzione della rosa in vista dell'estate. Saluteranno infatti molte colonne storiche dello spogliatoio. Sono in partenza Sommer, Acerbi, Darmian, Mkhitaryan e Frattesi, mentre restano da valutare le posizioni di De Vrij, che ha chance di rinnovo annuale, e di Alessandro Bastoni, quest'ultimo più vicino alla permanenza in nerazzurro. Il commissario tecnico del Brasile Carlo Ancelotti ha ufficializzato la lista dei 26 convocati per gli imminenti mondiali 2026 negli Stati Uniti. La notizia più importante è la convocazione di Neymar, che corona la sua rincorsa dopo il ritorno al Santos nel 2025 ed eguaglia il record di Pelé e Cafu disputando il suo 4º mondiale. Ancelotti ha però voluto subito dettare le regole dello spogliatoio in conferenza stampa. Neymar ha e avrà gli stessi obblighi di tutti gli altri 25 giocatori, ha la possibilità di giocare, di stare in panchina o subentrare, la responsabilità è la stessa. Nell'elenco della Seleção figurano anche 2 italiani, lo juventino Bremer e il romanista Wesley, mentre fa rumore l'esclusione di Joao Pedro dal Chelsea. Il Brasile debutterà il 14 giugno a New York contro il Marocco nel girone C. Inizio fantasmagorico per le finali di Western Conference NBA. I San Antonio Spurs spugnano il campo degli Oklahoma City Thunder vincendo gara 1 per 122-115 dopo ben 2 overtime. Trascinare gli Spurs è un monumentale Victor Wembanyama, autore di una prestazione fantascientifica da 41 punti e 24 rimbalzi. Il fuoriclasse francese a soli 22 anni e 134 giorni diventa il più giovane giocatore della storia dell'NBA a siglare una partita da più 40 punti e più 20 rimbalzi nei playoff, superando il record mitico di Kareem Abdul-Jabbar del 1970. Wembanyama ha segnato 20 punti dall'ultimo quarto in poi, realizzando la tripla del pareggio nel primo supplementare e una stoppata decisiva su Jalen Williams nel secondo. Ai Thunder non bastano i 31 punti di Caruso e i 24 dell'MVP Shai Gilgeous-Alexander.
1: È tutto pronto per la stagione 2026 della Serie A Kuwait del Beach Soccer FIGC, Lega Nazionale Dilettanti, l'unico campionato ufficiale, il più longevo e competitivo al mondo, giunto alla 23esima edizione. Teatro della presentazione, la sede di Esperienza Europa David Sassoli a Roma, in un appuntamento che apre simbolicamente la stagione della disciplina, pronta ancora una volta a portare il suo grande spettacolo sulle spiagge più belle d'Italia, attraverso un percorso che unirà sport, promozione territoriale, turismo ed eventi.
2: Per noi è molto importante, anche perché il soccer è una dimensione che in Italia ha una continuità di presenza, siamo al 23esimo campionato, che non trova riscontri in altri paesi del mondo, quindi pur essendo un'attività amatoriale è un'attività che in Italia ha dato continuità, è un rapporto diretto col mondo del territorio, col turismo, è una realtà che determina anche iniziative ed eventi internazionali, anche la nostra nazionale di soccer è una nazionale che ha sempre ottenuto ottimi risultati.
3: Con grande entusiasmo ci apprestiamo a affrontare questa stagione lungo tutto lo stivale d'Italia, comprese le isole. Ci aspettiamo una stagione agonisticamente molto bella e entusiasmante, visto che abbiamo la fortuna che nel nostro campionato giocano i migliori beachers del mondo, sia maschili che femminili. Abbiamo il campionato Under 20 che è un unicum nel contesto europeo, insomma ci sono tutti gli ingredienti per una grandissima stagione.
1: Il campionato prenderà il via il 30 maggio a Castelsardo, alla sua prima assoluta nel circuito ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, con la pool Scudetto e la finale della Supercoppa Maschile, per chiudersi con le finali Scudetto a Scogliitti in Sicilia dal 4 al 9 agosto. Nel mezzo altre tappe in luoghi meravigliosi dello stivale come Terracina, Lignano Sabbiadoro, Praia a Mare e Anzio, sempre accompagnati da Kuwait come title main partner.
4: Per noi questa partnership ha un valore molto importante, molto più che mettere un logo su una maglia. Sosteniamo per il secondo anno consecutivo questa partnership perché crediamo molto nei valori che porta, quindi i valori migliori dello sport, dello stare insieme. Abbiamo un rapporto speciale con il mare, lo portiamo nel nostro simbolo e quindi è per noi stato un matrimonio quasi semplice da fare.

0: cordiale saluto, eccoci qua pronti per cominciare, prima puntata anche di Telema 56. Allora Ciccio, intanto ben ritrovato.
1: Grazie anche da parte mia, so che abbiamo anche delle novità belle.
0: Sì, certo.
1: Siamo a livello di
0: 56,
1: tutti bellissimo, bellissimo, bellissimo.
0: Senti Ciccio, diciamo che siamo in dirittura d'arrivo, almeno per quanto riguarda il campionato, poi chiaramente noi terremo compagnia ai nostri amici durante il mondiale e non soltanto, anche per il calciomercato e i ritiri pre-campionato. Poi insomma, come al solito, ci fermeremo per un po' di giorni a Ferragosto e riprenderemo subito con l'inizio del nuovo campionato. Allora Ciccio, date queste informazioni di servizio, vediamo un po' il campionato dalla parte finale. C'è stato un miracolo, possiamo dirlo, per la Roma. Cominciamo subito da là, perché è chiaro di farci scongiuri, perché manca una giornata e manca la trasferta di Verona. Sulla carta lo so che Roma è, come dire, insomma, un po' scottata da quelle partite decisive che possono determinare un campionato, però c'è già stato un miracolo.
1: Beh, ma assolutamente sì, se tu pensi, Raffaele, che la Roma ha fatto tutto il girone d'andata tenendo botta con tre attaccanti che dei tre non se ne faceva uno, tra Bailey, Ferguson e Dobic, che poi Dobic si è fatto anche, si è fatto male, si è infortunato, è stato lontano dai campi per tanto tempo, ragazzi, non se ne faceva uno. Eppure la Roma, con una difesa super, con il minimo indispensabile, molto concreta, tanti 1-0, alla fine è riuscita a mantenere una classifica straordinaria. Poi è arrivato Malen, il Remida, è bastato un solo calciatore, pensa Raffaele, per cambiare volto a quella squadra, che è migliorata nel gioco d'attacco, ma di conseguenza era peggiorata nella fase difensiva. Cioè, siamo arrivati a un certo punto che prendevano quasi due gol a partita, quando per gran parte della prima parte di campionato è stata la difesa meno battuta. Però poi devo dire che una volta che la Roma ha trovato questo centravanti che gli fa una differenza enorme davanti, è migliorata tanto, e da lì si sono aperte un po' le potenzialità per poter ambire a rientrare nelle prime quattro posizioni, che per la Roma è come vincere lo scudetto, Raffaele.
0: Sentito la domenica sportiva, hai espresso lì dei concetti molto importanti, non recepiti subito, perché so che sono difficili da recepire, però insomma tu hai fatto riferimento e mi preme, lo sai che con te sono ormai anni, no, che cerchiamo di mettere in evidenza alcune cose che non vanno bene. Cioè, se vogliamo che questo calcio cambi, ma anche soprattutto per i ragazzini, per i giovani, dobbiamo anche cercare di dare questo spirito sportivo. Cioè, va bene lo sfottò, va bene, no, lo scambio di, però è chiaro che quando poi si va nella violenza anche verbale, perché cioè, Ciccio, aiutami poi adesso a esprimere questo concetto importante. La violenza non è soltanto quella fisica, cioè quella con cui dai uno schiaffo, una cosa, cioè, che è assolutamente schifosissima. La violenza è anche verbale, cioè se noi diciamo Juventino hai perso, eccetera, è un conto. Se io dico Juventino pezzo di, o nella fattispecie milanista pezzo di, cioè, per quale motivo uno che non la pensa come me, uno che non tifa la mia stessa squadra, deve essere un pezzo di merda? Perché?
1: Perché purtroppo non riusciamo a scrollarci questa maleducazione sportiva, che spesso nei momenti migliori, nei momenti dei festeggiamenti, ci sono degli atteggiamenti che non vanno bene da parte dei professionisti. Perché poi se tu intoni un coro e ci sono 20-30 mila persone che te lo cambiano col finale, sei complice di quella situazione. Allora io dico, quando uno vince è bene che faccia il giro col pullman scoperto, che faccia vedere i trofei, che ci siano slogan di vittoria, di gioia, di entusiasmo, però no, non bisogna partecipare a far sì che poi la tifoseria ti cambia le carte in tavola. Perché poi è successo questo, io l'ho detto subito, io non mi aspettavo che Lautaro

0: potesse intonare i cori della curva dell'Inter per la prima parte, perché poi quella che penalizza è la seconda parte, quando poi i tifosi dell'Inter rispondono in maniera poco educata nei confronti dell'altra squadra di Milano, perché poi il calcio spesso è una ruota che gira. Però io dico, se i professionisti cominciano a responsabilizzare e ad educare in parte anche la tifoseria, questo secondo me sarebbe un grande passo avanti. Tu Inter hai vinto, gioisci, divertiti, entusiasmati, però fai in maniera tale che non ci siano poi quelle strutture, quelle brutture di contorno che alla fine possono guastare quel momento così bello. Perché noi diciamo sempre, tra tifoserie è tutto lecito, certo, se non si sconfina nella maleducazione o nella cattiveria. Però gli sfottò, le prese in giro, le coreografie, va tutto bene. A volte ci entusiasmiamo anche per quello, perché vediamo tra le fazioni opposte delle coreografie strepitose, meravigliose, come le vediamo per esempio anche in giro per l'Europa. Però quando poi si va nella maleducazione sportiva, nell'offesa sportiva, come spesso succede al Napoli quando va in trasferta, come spesso succede ad altre squadre che infamano la città, non ha più senso. Siamo nel 2026, la gente con il cambiamento di generazione deve cominciare a seminare un altro tipo di comportamento. Il calcio è per tutti, il calcio è di tutti. Tutte le tifoserie dovrebbero avere un comportamento di assoluto rispetto nei confronti delle realtà in cui le squadre vivono. Poi se tra di noi ci vogliamo sfottere, ci vogliamo prendere in giro, vogliamo essere ironici, facciamolo, perché no? Lo sfottò è il bello di una competizione sportiva. Se tra il tifoso romanista e laziale ci si prende un po' per i fondelli, ma va bene, anche tra amici, poi deve finire lì, non dobbiamo andare a sconfinare nella maleducazione e soprattutto nelle offese che non riguardano più neanche tante volte la squadra, possono riguardare l'individuo o addirittura tutta la città. E questa è una cosa che io spero prima o poi di poter vedere essere attuato negli stadi italiani.
1: Ciccio, senti, ritornando brevemente, no, alla Roma, poi l'approfondiremo nel corso delle prossime puntate, anche perché ricordiamo che la prossima giornata sarà, come dire, una finalissima, un po' per tutte quelle impegnate, sia nella corsa all'Europa, sia nella salvezza, perché ci sono alcune squadre ancora che per un punto, insomma, rischiano la retrocessione. Abbiamo i fari puntati sulla Roma, che va a Verona, poi avremo modo di parlare di questo Verona a Roma. Un Verona ormai retrocesso, però mai dire mai, no? Bisogna sempre stare attentissimi.
0: Però hai ragione, il Verona era retrocesso, però ha pareggiato con la Juventus.
1: Esatto, due
0: E, tra
1: settimane fa.
0: l'altro la Juve sbagliò anche un calcio di rigore, ma insomma ha fatto un po' penare la Juventus, perché oggi anche quelle retrocesse non è come una volta che toglievano i remi dalla barca. Adesso fino alla fine abbiamo visto per esempio due partite straordinarie, Udinese-Cremonese e Sassuolo-Lecce. Ragazzi, non regala più niente a nessuno ed è giusto che sia così. A me mi fa piacere questa cosa qui. Non si fa, nel, no, no, no, non si dà dei vantaggi e non si dà dei svantaggi a nessuno. Si gioca fino all'ultimo minuto dell'ultima partita. Allora, la fortuna della Roma è che adesso, rispetto a ieri, ha il destino nelle proprie mani. La Roma sa che se vince non deve guardarsi indietro in nessuna maniera. E questo è un grande vantaggio, però attenzione, perché quante volte abbiamo visto nelle ultime partite retrocessioni quasi impensabili e scudetti quasi impensabili. E questa è la verità. L'anno scorso, fino all'ultima giornata, ricordiamoci che il Napoli ha vinto con un punto di vantaggio sull'Inter. E quindi c'è ancora da scriverla la storia, perché può ancora succedere di tutto, Raffaele, questa è la verità, perché
1: Senti
0: non c'è
1: Ciccio,
0: più una partita scontata.
1: certo, sotto accusa la settimana scorsa era Max Allegri, che forse ha rimesso la barca in rotta, mentre è veramente allo sbando totale la Juventus di Spalletti, il quale ha buttato in poche settimane, in poche

0: pochi giorni dato un traguardo che sembrava ormai raggiunto.
1: Purtroppo sì. Purtroppo sì, qualora non dovesse raggiungere le prime quattro posizioni con la possibilità di giocare la Champions, ma insomma per la Juventus sarebbe un problema serio anche sotto il profilo degli investimenti futuri, perché alcuni calciatori se non fai la Champions magari rischi che non te vengono. E soprattutto calciatori che adesso prendi per elevare la qualità e migliorare questa squadra, sono calciatori che costano. Quindi, senza quei 60 milioni della Champions, forse anche qualche milione in più, il rischio che ci possa essere una difficoltà enorme ad allestire una squadra competitiva per il prossimo anno esiste. Tant'è vero, Spalletti ha detto: voglio parlare con John Elkann per capire tante cose. Perché io, Spalletti è stato bravo, si è messo in gioco, anche se le sue responsabilità sono molto meno rispetto a quelle dei calciatori e molto meno anche rispetto a chi ha costruito questa Juventus. Ragazzi, ma hanno speso una marea di soldi per tre giocatori, con Mainz a quel tempo, però non c'era Comolli. Hanno preso Openda e David, dei due non ne fai uno. Openda ha pagato 40 e passa milioni di euro. La Juventus oggi è soprattutto in difficoltà perché degli acquisti importanti che aveva fatto a inizio stagione non ce n'è uno che abbia dato soddisfazione. Anche qui hanno recuperato Vlahovic, però Vlahovic non è ancora nelle migliori condizioni. Poi ha sbagliato completamente i partiti. In più, secondo me, non me ne voglia di Gregorio, ma anche il portiere ci ha messo tanto di suo in questa stagione negativa della Juventus, perché insomma ha preso 5-6 gol che erano completamente evitabili e molto probabilmente con un altro portiere, chissà, la Juventus sarebbe già in Champions da un paio di settimane, però questa è la verità. Adesso vedremo quello che succede, ma la Juve, ripeto, se non entra, se non trova il posto nella Champions, ci sono problemi anche di natura finanziaria, secondo me.
0: Ecco, a proposito di natura finanziaria, qualcuno getta, come dire, la croce anche sulla gestione Elkan.
1: Eh beh sì, però sulla gestione Elkan, voglio dire, lui è sempre stato dietro le spalle di tutti. Non è che quando c'era Andrea Agnelli, non è che i soldi li metteva lui, li metteva la Exor, che è la cassaforte della famiglia.
0: Forse
1: Quindi
0: gestiva,
1: anche quando.
0: meglio, visti i risultati, no, Andrea Agnelli?
1: Eh beh sì, perché hanno fatto dei debiti ma vincendo. Questi invece fanno dei debiti facendo fatica ad arrivare dalle prime quattro. È chiaro che poi quello che ha fatto saltare il banco
0: Ronaldo.
1: l'acquisizione di Cristiano Ronaldo. Lì, nonostante avessero vinto i campionati, però non hanno vinto la Champions e quindi sono andati un po' in difficoltà anche lì con la fase finanziaria. Qualcuno mi dice: beh, però, tutto sommato, ricostruire un po' questa squadra qui, no Raffaele? Ricostruire questa squadra qui, pensando di indovinare quello che c'è da indovinare e fare una come dire, un'Europa League da
0: Vincente,
1: vincitrice
0: esatto,
1: o
0: vincente.
1: vincente. Allora, magari potrebbe andare bene anche così. Levi tutto quello che di negativo oggi c'è dentro quella società. E cominci a programmare eventualmente anche un'Europa League da potenziale vincitrice. Perché ora va bene la Champions, ma tanto se devi fare, a volte mi viene questo dubbio, se devi fare una Champions per arrivare poi a passare il primo turno e a uscire poi nel secondo, quando c'è l'eliminazione poi diretta. Oppure fare un'Europa League e arrivare in fondo e magari con la potenzialità di vincere, qualche volta bisognerebbe ragionare, forse sarebbe meglio fare un'Europa League a vincere, secondo me.
0: Ciccio, senti, una volta c'era un film dell'indimenticato e indimenticabile Massimo Troisi che diceva Ricomincio da tre, no? Te lo ricordi, negli anni Ottanta.
1: Cioè, come no, bellissimo.
0: Non è questo però proprio il riferimento che possiamo fare ad Antonio Conte, che tranne alla Juventus non è mai rimasto più di 2 anni. 1, 2 anni, 1, 2 anni, e dove è andato?

0: ha sempre vinto. Qualcuno dice è un vincente, ma non è uno che crea i cicli non di vincente. Anche a Napoli è arrivato il l'epilogo, ha annunciato ieri sera, tarda serata, il suo addio alla città del Golfo proprio a fine stagione. Ultima partita con domenica con l'Udinese al Maradona e poi altri lidi, probabilmente Juventus.
1: Beh, sai, qui può succedere tutto, anche se francamente alla Juventus hanno appena contrattizzato Luciano Spalletti, sarebbe un controsenso, perché vuol dire Luciano ha qualche responsabilità, ma non ha le colpe di non essersi qualificato in Champions.
0: È
1: arrivata stagione iniziata prima di tutto, ma poi sotto la sua gestione, ora a parte le ultime quattro giornate dove si sono rimangiate tutto quello che di buono avevano fatto precedentemente, però Spalletti può avere qualche responsabilità, ma io non posso pensare che oggi la Juventus stia pensando di cambiare il condottiero. Semmai cambiano alcuni calciatori, hanno secondo me già le idee chiare su chi deve rimanere e chi deve andare via, questo sì. Saremo a vedere, però che oggi Conte vada alla Juventus io più di qualche dubbio ce l'ho francamente, perché poi è vero che Antonio Conte lasciò la Juventus e andò subito in nazionale, dopo la nazionale andò all'Inter, dopo l'Inter andò al Chelsea, dopo il Chelsea andò al Tottenham e poi è tornato a Napoli. Ha sempre avuto la tentazione di andare a vincere più che a programmare. Ecco, lui se devi pensare ad Antonio Conte dice lo prendo un paio d'anni, vinco e poi arrivederci e grazie. Questo oramai sta diventando il suo status da allenatore. Lui non crea cicli, no, tranne un po' la Juventus, ma lui dice sempre io se non arrivo prima arrivo secondo, chi mi vuole sa che deve attenersi a queste due cose, voglio vincere, voglio una squadra da subito che mi dia questa opportunità, non voglio costruire, non voglio lavorare con i giovani in prospettiva, questa è la sua realtà.
0: Certo, Ciccio, l'altra romana, no? La Lazio, quest'anno è stata una stagione da dimenticare perché probabilmente così in basso non è mai arrivata. Ne abbiamo parlato anche nel corso della stagione, ormai del rapporto che non esiste più tra la piazza e la società, non la squadra, è la società. Se tu fossi Lotito, cosa faresti a questo punto? No? Stagione finita, ormai per la Lazio è finita la stagione, non ha nulla da chiedere nemmeno all'ultima giornata, che cosa faresti? Cioè, come ricominceresti se ricominceresti? Per esempio, no? Ci sono dei giocatori come Noslin, il quale quando è stato impiegato, quelle poche volte è stato impiegato, ha sempre dato qualcosa di... però poi inevitabilmente lo mettono in panchina, lo mettono in tribuna e così per tanti altri. Che cosa manca a sta Lazio?
1: Mi verrebbe da dire da subito la serenità. Mi verrebbe da dire una programmazione triennale. D'altronde hanno ripreso Sarri per questo. Poi cosa succede? Sarri viene a sapere che a luglio non puoi fare mercato. Si riapre il mercato e quindi devi tenere quelli che hai, anche quelli poco contenti, quelli che se ne vogliono andare, perché sono in rotta con la società e magari qualcuno in rotta anche con l'allenatore. Poi arriva il mercato di gennaio, e anzi, visto che puoi fare un po' di mercato, prima dovevi vendere, ma poi potevi fare mercato, che succede? Vendono, ma il mercato ne fanno poco, perché i giocatori che sono arrivati sono giocatori da inserire dentro una squadra, ma non sono giocatori che poi ti possono far fare un minimo di salto di qualità in più dal punto di vista della competitività. E di nuovo Sarri ha dovuto sottostare a queste logiche della società. Però se la società si prende tutta lei la responsabilità, io allenatore sono tranquillo, io dico se mi dai una squadra competitiva io provo a fare qualcosa di importante, se non me la dai mi arrangio, faccio quello che posso, ed è quello che è successo. In più cosa succede dentro quella realtà della Lazio? C'è una frattura netta, credo a questo punto anche insanabile, tra una buonissima parte della tifoseria e la società, oppure possiamo dire con Lotito. Però anche qui bisognerebbe trovare qualcuno che aiutasse a far capire e da una parte e dall'altra che così si fanno i danni alla

0: al proprio amore. Cioè il tifoso deve capire che se va avanti così, ci rimette tanto anche lui. Ci rimette tanto perché perde la fiducia, perde l'entusiasmo, perde l'affetto, perde la partecipazione. Perché poi quando si è tifosi sempre, nel bene e nel male. Io direi, indipendentemente da chi è il presidente, se poi tu ci vuoi andare allo stadio ci vai, se non ci vuoi andare non ci vai. Però non ci devi non andare per protesta, secondo me, verso una persona che oramai, ripeto, per il 70%, forse anche l'80% dei laziali non è ben vista. Però la Lazio è la sua, la Lazio è di Lotito. Poi mi verrebbe da dire che tutto il resto apparterrebbe ai tifosi. Però io credo che debbano trovare una soluzione. In che senso? Lotito forse deve fare un passo verso i tifosi e cercare di capire il loro malumore, le loro delusioni, i loro dispiaceri. E però anche i tifosi devono capire le difficoltà a volte di gestione che ci sono per portare avanti una società di calcio, perché poi abbiamo visto che quando arrivano questi fondi, quando arriva altra gente, gente sconosciuta, non hai dialogo, non ci puoi parlare. Allora, ecco, io la logica sarebbe che prima la società con Lotito e dopodiché anche la gran parte della tifoseria ci potesse essere una condivisione di una logica di ritornare a stare insieme, di riprovare a ricominciare, indipendentemente dalla simpatia o dall'antipatia. Dovrebbe succedere questo se alla Lazio vogliono ritrovare i tifosi della loro squadra e la società i propri tifosi. Se non è così, Raffaele, è inutile che tu non vai allo Stadio Olimpico in un derby così importante, che tra l'altro io dico per il tifoso laziale, poter non mandare la Roma in Champions, se voglio dire, sarebbe stata una soddisfazione grandissima sotto l'aspetto sportivo. E invece sono rimasti fuori la squadra forse si è sentita anche in quel momento un po' abbandonata, perché poi io adesso voglio mettermi anche nei panni di un calciatore alla Lazio, no? Se c'ha una possibilità di andare a giocare da un'altra parte, ma quella la vuole cogliere subito, perché dici c'ho una società che non investe, c'ho una tifoseria che non viene allo stadio, se le cose non vanno bene ci contestano, ma che ci sto a fare qua io? Se posso cambiare, cambio.
1: Certo. Ciccio, noi ci fermiamo per oggi, l'appuntamento con te poi è a domani, approfondiremo ancora alcuni argomenti perché si avvicina quest'ultima giornata con tanti responsi che sono importanti, ma soprattutto poi già si parla della prossima stagione e si parla del campionato del mondo dove, ahi noi, l'Italia non sarà presente. A domani Ciccio, grazie e buona serata.
0: A domani, ciao Raffa.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, ancora una volta, come vi abbiamo già raccontato ieri, cambia totalmente lo scenario per quanto riguarda la lotta Champions. Ancora una volta resta in bilico l'ultimo posto per la salvezza di Cremonese o Lecce, che si decideranno tutto all'ultima giornata di campionato. Tante cose di cui parlare, perché sullo sfondo c'è il mercato e c'è da giurare che dopo il fischio finale dell'ultima partita del nostro torneo possa già accadere qualcosa, anche perché poi comincia il mondiale e qualcuno vuole conoscere il destino prima ancora che cominci il mondiale. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Solani in cabina di regia, e senza perderci in chiacchiere andiamo a dare il buongiorno immediatamente a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca!
2: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Si avvicina il tuo momento, Luca, adesso comincia piano
2: ormai
1: piano.
2: Mai andato via, Enzo.
1: Mai andato via, bravo, però si avvicina. Allora, ancora una volta, vedi, ci troviamo ogni martedì a raccontare scenari totalmente diversi. Prima era il Milan in crisi, adesso è la Juventus in crisi, perché il Milan trova la risposta sul campo, firmata Massimiliano Allegri, ma qui comunque tante cose a livello societario sono ancora da sistemare. Allora partirei da qui. Il Milan adesso ha il destino tra le proprie mani, ce l'aveva anche prima, ma lo tiene ben stretto. Adesso deve soltanto battere in casa il Cagliari. In questo campionato tutto può essere, per carità, però per adesso dovrebbe essere abbastanza sicura del proprio destino. E con un Milan in Champions ci saranno comunque tanti cambiamenti, o si è rovesciato di nuovo lo scenario?
2: No, diciamo che lo scenario non può rovesciarsi, perché non c'è niente da rovesciare, nel senso che la situazione è molto confusa, è molto ancora non definita, non nitida, e non lo è da questa stagione qua. Questa stagione qua in realtà, paradossalmente, come dicevi te, ha portato il Milan ad ottenere dei risultati a prescindere migliori di quelli dell'anno passato. A prescindere, perché comunque, sì, anche se il Milan non dovesse entrare la Champions League, tornerebbe in Europa. Lo scorso anno neanche in Europa era andata, era finito ottavo, nono, decimo, adesso neanche mi ricordo. Quindi voglio dire, questa impostazione che il Milan si è dato ha sicuramente portato dei risultati. Non è che si può sempre migliorare in maniera repentina e tornare necessariamente dove uno pensa di dover stare, perché poi ci sono anche gli avversari, non è che la Juve o la Roma nel frattempo hanno detto: sai che c'è, siccome torna il Milan e il Milan ha preso un allenatore e un direttore sportivo, allora noi non andiamo in Champions League, no? C'è da sempre da fare i conti con queste qua. Sapevamo sin dall'inizio dell'anno che una, almeno una di queste quattro non sarebbe andata in Champions League, di queste cinque, scusami, fra Napoli, Inter, Roma, Milan e Juventus.
1: Esatto.
2: A meno che l'Italia non avesse avuto cinque posti in Champions League, siccome non ce li ha, una è fuori, e questo mi pare evidente. Quindi al Milan la situazione, a prescindere, è migliorata, indipendentemente da quello che si pensa di Allegri, di quello che si pensa di Tare, di quello che si pensa di Furlani, di quello che si pensa di Cardinale, che poi sono tutte considerazioni che obiettivamente devono essere fatte, ma al Milan sicuramente si è migliorato. Questo però non permette al Milan di essere tranquillo, fra virgolette, di sapere come andrà a finire questa stagione qua.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Che non agevola una situazione di chiarezza e linearità, e questo poi si riflette sul campo, certo. Risultati ondivaghi, la Champions che fa fatica ad arrivare a prescindere se arrivi o meno, perché parliamoci chiaro, se la Champions arriva o no per Milan, Juve e Roma stiamo parlando di uno o due punti.
1: Sì.
2: Possiamo definirlo un errore grave? Forse sì, rispetto alle aspettative sì, c'è chi migliorerebbe a prescindere come il Milan, c'è chi peggiorerebbe a prescindere come la Juventus, ma lo scorso anno la Juventus è arrivata in Champions all'ultima sempre giornata all'ultima con la parata di Di Gregorio
1: e con un rigore di Locatelli, diciamo, nel finale.
2: Quest'anno se non va in Champions è per un errore di Di Gregorio,
1: direi un déjà vu anche tra questo punto di vista.
2: No, quindi noi possiamo dare la colpa a Spalletti, la colpa a Comolli, la colpa a chi vuoi te, la colpa a Tudor, la colpa a Openda, al mercato, alla preparazione atletica, a chi vuoi te. Alla fine due punti li puoi andare a cercare dovunque, quindi i ragionamenti devono essere fatti, secondo me, a prescindere dal risultato,
1: sì,
2: perché
1: sì.
2: Le società serie fanno così, quindi se Comolli ha operato bene o se deve essere corretta la linea di Comolli, non può essere, secondo me, deciso dalla Champions League, perché altrimenti diventiamo tutti risultatisti e va bene così, per carità di Dio, poi però non ci riempiamo più la bocca dopo.
1: No, per carità, chiaro che qualcuno potrebbe malignare in maniera cattiva dire Giuntoli ha pagato per molto meno, però poi non sappiamo.
2: Ma io sono d'accordo.
1: Esatto.
2: Ma io sono d'accordo. Giuntoli ha pagato per un lavoro di due anni e non di uno, per esempio, ma secondo me Giuntoli ha pagato tanto rispetto a quello che sarebbe potuto essere, tra virgolette. Ci sono state magari altre considerazioni e forse se avesse continuato sarebbe stata una storia diversa, questo non lo possiamo sapere, però obiettivamente ha pagato, quindi uno dice vabbè, se ha pagato potrà pagare anche qualcun altro, certo potrà pagare anche qualcun altro, questo nessuno lo mette in dubbio, però poi dopo bisogna interrogarsi.
1: C'è una parolina
2: più in alto.
1: Esatto, infatti è lì che voglio arrivare. C'è una parolina, Luca, che negli anni scorsi, dobbiamo andare parecchi indietro, ha garantito vittoria alla Juventus. C'è una parolina che ha garantito vittorie importanti al Milan, che è quella che sta garantendo le vittorie all'Inter, che è programmazione. Ora, le programmazioni di fatto fallite, al di là dei risultati che verranno raggiunti sul campo, perché sono, se non fallì, quella della Juve sembra fallita, quella del Milan sembra nebulosa, come giustamente dici tu, sono da mettere sotto accusa e quindi da riguardare veramente tutto, ed è da lì che eventualmente può ripartire Milan e Juve, al di là degli interpreti, ma da una programmazione precisa, perché comunque la Juventus, per esempio, tornando lì, sceglie di partire con Tudor, ma non era convinta di andare avanti con Tudor, poi cambia di nuovo e prende Spalletti, nel frattempo non aveva il direttore sportivo, il primo che era stato preso era Modestò, che poi diventa quasi un problema o comunque una figura difficilmente identificabile lì dentro, poi arriva finalmente Ottolini, ma nelle richieste di mercato di Spalletti non viene accontentato, arriva a Bogà, va bene, ma lui vuole l'attaccante fisico, come lì dov'è, sparisce un po'. Spalletti che in conferenza stampa dice vado a parlare con Elkan, senza dire però c'è prima Comolli, insomma programmazione si vede anche, l'assenza di programmazione si vede anche da questa confusione che sta venendo fuori.
2: Ci vuole chiarezza, ci vuole fiducia, ci vuole visione comune, questo non significa che non si litiga.
1: C'è secondo te?
2: No, ma non c'è la Juve, non c'è il Milan, non c'è la Roma, oggi ancora.
1: Sì.
2: E questo sul campo si vede.
1: Certo che sì.
2: Perché si può andare anche male una stagione. Può essere anche che una stagione tu la vinci senza titoli o non arrivi all'obiettivo. Ma puoi decidere comunque di mantenere quel tipo di linea perché ci credi, perché gli obiettivi è chiaro che sono principalmente sportivi, non ci prendiamo in giro, no? Cioè, però sono anche di non tanto di programmazione basta, ma proprio di solidità, di linea chiara, di contenuti. C'è una linea comune che deve esserci, e quando noi oggi parliamo di dirigenti, per carità, forse parliamo di dirigenti perché siamo stufati di parlare di allenatori, perché gli allenatori non vengono messi spesso nelle condizioni migliori di poter allenare, gli viene dato in mano il progetto e gli si dice

0: adesso devi raggiungere il risultato, se non lo raggiungi, indipendentemente da se giochi in attacco o giochi in difesa, sei scarso, ok? E i dirigenti da questo punto di vista non ti danno una mano, oppure perché ci sono i giocatori scarsi in Italia che non fanno la differenza, e quindi bisogna puntare sull'organizzazione. Può essere tutto un mix di questo, ed è tutto vero, perché lo mettiamo tutto sul tavolo, però tu hai fatto una considerazione che faccio mia e che chiaramente, secondo me, dipende esattamente da questo. Se oggi non c'è chiarezza nel
1: dei ruoli, del progetto, dello
0: Stato, ruoli, la conduzione della società, esatto, nella filosofia della società, i risultati non arrivano o fanno fatica ad arrivare. I risultati non è che arrivano sempre, anche quando la situazione è chiara. Cioè, io faccio un esempio forse paradossale: lo scorso anno l'Inter non ha vinto nulla, no? Ha cambiato allenatore, ma non è che ha cambiato i dirigenti, non è che ha cambiato tutta la squadra, ma no, posto che poi è arrivata fino in fondo a tutto, quindi non è l'esempio più giusto, ecco perché diventa un esempio paradossale, certo. Ma le società che hanno fatto meglio in questi ultimi anni sono quelle che hanno avuto, anche cambiando allenatore, ma dei cicli lunghi. Conte 2 anni all'Inter, poi 4 anni di Spalletti, adesso il rinnovo di Chivu, con Marotta e Ausilio che sta lì da 20 anni, che in questi 6 anni ci sono stati sempre, perché si è seguita una linea. Se tu vai a prendere i risultati dell'Atalanta nell'ultimo decennio, ci sono stati perché la proprietà, le direzioni sportive che si sono alternate, quindi partiamo da Giovanni Sartori fino a Tony D'Amico, che è poi quello che ha vinto, no? Sì. L'Europa League, insieme a Gasperini, insieme alla proprietà, anche litigando, avevano un obiettivo comune, perché c'era una proprietà che cercava di fare da collante. Quest'anno non è andata bene, non è che buttano tutto via, la proprietà rimane, è vero, forse cambia il direttore sportivo, anzi cambierà, ma non è cambiato insieme all'allenatore, e non cambia per i risultati, questo ci tengo a sottolinearlo. Il direttore sportivo dell'Atalanta cambia perché, secondo la proprietà e secondo Tony D'Amico, è finito un ciclo e bisogna ripartire, ma si riparte sempre con lo stesso spirito. Al Bologna raggiungono dei risultati, e quest'anno non sono andati in Europa, quindi paradossalmente potrebbe essere un non raggiungimento del risultato, ma non c'è aria di smobilitazione. Poi i tifosi potranno essere meno contenti rispetto al passato, ma non è che stanno mettendo sulla graticola Italiano o Fenucci o lo stesso Sartori o Di Vaio. Si va avanti, magari a Italiano non rimarrà Bologna, perché magari esce fuori qualcosa di diverso, dove lui, però si va avanti, c'è una linea di conduzione della proprietà che è diversa. Il Como ha messo Fabregas al centro del progetto, lo ha protetto anche a fronte dell'arrivo della Roma, dell'Inter, del Bayern Monaco, cioè il Bayern Monaco non c'era in realtà, a dire il vero. Però ho capito che voglio dire, cioè sì, c'è una linea principale di condotta. C'è. Invece, se sei schiavo del risultato, perché il risultato porta soldo, e allora a quel punto ti metto sempre in discussione, perché io arrivo e ho solo quel risultato lì.
1: E ti do un'altra parolina. Prima ho dato la parolina programmazione. Ora, facendo seguito a quello che hai giustamente analizzato tu, no? Tra chi ha saputo cambiare ciclo senza buttare via tutto ogni volta e ripartire, la parolina che ti faccio adesso è fretta. Cioè, quando un grosso club, tipo la Juventus, tipo lo stesso Milan, manca dalla vittoria per troppo tempo, poi subentra anche quella parola fretta di rimettersi in piedi, perché il tifoso non aspetta, perché il tifoso non vuole sentirsi dire più di anno zero, certo, che poi diventa meno uno, che poi diventa meno due, che poi si risale al meno uno. Quella fretta può diventare la famosa cattivissima consigliera.
0: Ma certo, certo, lo è, ed è lì, tutto lì il giochino. Ma io chiedo a te, ma è una domanda retorica.
1: Sì.
0: Se quando la Juventus ha cambiato completamente indirizzo, quando di fatto è come se avesse cambiato proprietà, quando passò dagli Agnelli agli Elkan, no? Se avessero detto in quella circostanza lì dobbiamo ripartire, e quindi per un paio d'anni non aspettatevi vittorie, ne sarebbero passati 2 invece che 6.
1: Tu alludi a quando c'è stato le dimissioni del consiglio di amministrazione con Andrea Agnelli?
0: Sì, nell'anno in cui è stato azzerato completamente il management della Juventus, no?
1: Sì, poi lì c'era anche
0: una battaglia. Quindi di fatto l'ha presa in mano il Canada dopo Agnelli. È come se fosse cambiata proprietà, ragazzi.
1: Proprietà c'era, prima il presidente era Andrea Agnelli, ma è il candidato.
0: È un paradosso, no?
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: un
1: sì,
0: conto se il
1: sì,
0: punto di riferimento è Andrea Agnelli, un conto se è John Elkann. È chiaro, certo, che la famiglia è la stessa, certo, certo, ci mancherebbe pure, è chiaro che la famiglia è la stessa, però i sistemi con cui, sì,

0: famiglia e mi spiego.
1: Sono schiavi, non credo.
0: No, no, schiavi nel senso positivo, cioè sono obbligato, cioè sto in questa famiglia che però non è la famiglia, perché tu hai fatto un giusto paragone. Sembra quasi che prima, e lo dicono tanti tifosi della Juve, dicono via Elkan, torniamo ad Agnelli, però io dico sempre, guardate che quando c'era Agnelli c'era Elkan, non è che erano separate le due figure. Però da quando non c'è più Andrea Agnelli c'è stato quel famoso governo tecnico e c'è ancora un presidente tecnico non rappresentativo magari dei valori della famiglia, quindi è un po' stand by.
1: Ma non è una questione di valori, è proprio una questione secondo me di filosofia di fondo. Con Agnelli, la famiglia Agnelli, la famiglia Elkan erano proprio presenti in prima persona in società. Adesso, indipendentemente da chi ci indipendentemente da chi ci metti, questa non c'è. Ma al di là del, cioè, ribadisco, sotto la guida precedente, io non è che voglio dire chi è meglio e chi è peggio, io dico soltanto che è cambiato, e quindi nel momento di cambiamento ci possono essere delle scosse di assestamento. È normale, si segue un'altra visione, si segue un'altra linea. Se allora fosse stato detto guardate, abbiamo vissuto un momento d'oro, adesso dobbiamo resettarci, dobbiamo riavviarci, dobbiamo rimetterci in pista, dateci il tempo di farlo, invece di giustamente peraltro, perché c'è un discorso, ripeto, di DNA di Juventus, di rispetto nei confronti della tifoseria, forse non si sarebbe arrivati a 6 anni, no? Di dire dobbiamo ancora aspettare, perché oggi sono passati 6 anni e non è stato raggiunto neanche il risultato minimo, perché lo diceva Angelo Carotenuto a Sky Sport, eravamo in studio insieme qualche giorno fa, domenica credo, è il periodo più lungo della storia della Juventus che la Juventus non arriva né prima né seconda. È un'anomalia storica.
0: Sì, sì.
1: È un'anomalia storica, al di là del fatto che comunque sono arrivate le Coppe Italia, no?
0: Una.
1: Ma è un'anomalia storica.
0: Sì. È un'anomalia clamorosa che ti porta davanti alla
1: capisci che in 120 anni di storia se c'è questa situazione qua, evidentemente c'è qualcosa che non va.
0: Esatto,
1: che non perché la Juventus è stata sempre, poi lascia perdere che è stato bravo il Napoli, è stata brava l'Inter, è stata brava l'Atalanta, è stato bravo chiunque.
0: Però comunque l'anomalia assolutamente c'è. Tra l'altro si parla adesso, restando proprio in casa Juventus, poi ti porto in casa Napoli, di un nuovo aumento di capitale. Intanto qua già si può fare una fotografia. 60-80 milioni significa che viene aggiunto quello che perdi dalla mancata partecipazione alla Champions. Meno di 60 milioni significa ridimensionamento. Se fosse anche di 100 milioni significa voglio investire in quest'asset da parte di John Elkann e nonostante l'assenza della Champions a fare la squadra. Poi però ti dico, virgola, intanto se questa è un'analisi giusta, virgola, e il problema probabilmente non sono i soldi che spendi, ma come li spendi e in che progetti e con quali uomini.
1: Il problema non è neanche la ricapitalizzazione, Enzo, perché la proprietà in questi anni, al di là del fatto che è afferente a un ramo o l'altro della famiglia, ha messo quasi 1 miliardo di euro negli ultimi 10 anni. Quindi tutto si può dire alla famiglia, al di là del fatto che magari oggi c'è una linea meno netta rispetto alla guida sportiva, ma meno che non abbiano a cuore il club è che non ci mettano dentro liquidità. Sono delle cifre incredibili,
0: certo,
1: no?
0: Che lo so.
1: Quindi
0: sembra è un po' il percorso del Manchester United, se ci pensi, tanti soldi
1: spesi. È una cifra enorme, è una cifra enorme, è una cifra che non riusciamo neanche a dire. Quindi non è questione di quanti soldi servono per fare un buon campionato, ma come giustamente dicevi te, di quanti ne hai spesi non bene per non farlo. È lì l'interrogativo e torniamo all'inizio della nostra chiacchierata, ma vale per tutti, eh.
0: Certo.
1: Cioè, il Milan in questi anni non è che non ha speso per il mercato, ha speso per dei giocatori che non sono riusciti a tirare su il Milan come era successo in passato. Perché poi il Milan è vero che ha venduto, ma ha anche investito, eh. Tutti i soldi che ha preso dal mercato li ha rimessi in circolo, eh. Non è che non lo ha fatto.
0: Certo.
1: E vale per il Milan, vale per la Juventus, perché idem con patate, anzi la Juventus ha anche abbassato come il Milan il monte ingaggi, rientrando alla grande nei parametri UEFA. Queste sono tutte cose che sono state fatte, e sono assolutamente positive per un club, perché un club con un monte ingaggio più basso è certamente più sostenibile, no? Perché dipende meno dalle oscillazioni dei risultati. I giocatori

0: li puoi sempre rivendere. Certo, se tu li compri a una cifra troppo elevata, fai fatica a rivenderli.
1: È così.
0: A rifarti quella cifra lì.
1: È così, questo è un problema. Ti porto, nel frattempo stanno arrivando anche tanti messaggi che più o meno seguono il nostro ragionamento. Chiudendo però la panoramica, ti porto anche in casa Napoli. Sicuro del posto in Champions, si aspetta l'ultima partita, ma le parole di Conte lasciano pensare che sia finito un ciclo lì col Napoli. Non so se tu pensi qualcosa di diverso.
0: No, penso che andiamo verso quella direzione là.
1: Sì, quindi ti aspetti, ecco lì forse idee chiare già appena finita la stagione, con un patto con le due parti d'accordo poi sostanzialmente, da un lato De Laurentiis che vuole cambiare, magari riportando Sarri, riportando al centro del progetto la valutazione, la rivalutazione dei giovani, perché ha speso tanto, ha investito tanto e non sempre è riuscito a rientrare, dall'altra parte Conte che ha spremuto come al solito, due anni, tre anni massimo, ma due anni dura Conte, ha spremuto l'ambiente, la squadra, tutto, e poi è alla ricerca di qualcosa di diverso, magari la nazionale in ballottaggio con Allegri.
0: Ma sì, è tutta una serie di situazioni, come hai detto te. Io non so come arriverà, se arriverà, immaginiamo di sì, ma come arriverà la separazione, se sarà consensuale, se sarà, non ne so, se sarà dimissioni, questo sinceramente non te lo so dire. Credo che però quando Conte dice il presidente sa quello che penso, è perché si siano parlati e non cambi idea, e forse stavolta non servirà neanche il pranzo tra virgolette per fargliela cambiare, come era successo la passata stagione quando era arrivato stanco a fine anno nonostante lo scudetto. Conte è uno che butta nel suo lavoro tutto quello che ha, e questo è un grande merito che poi lo porta anche a lograrsi, e quindi ha la necessità di ricaricare le pile in un ambiente diverso dove poter dare di nuovo il meglio di sé. Conte è questo, Conte è diventato un grande allenatore, perché è un allenatore che riesce a scavare il meglio da tutti in qualsiasi momento, e le sue squadre sono sempre riuscite a dare il massimo. E come dicevi tu, poi c'è il rovescio della medaglia, che dopo due anni, e una volta che tu hai dato il massimo per due anni, sei scarico anche tu come giocatore, perché ti entra nella testa e ti mangia. Però se tu poi parli con gli ex giocatori di Conte, quando poi hai vinto, gli riconoscono dei meriti incredibili per i limiti che è andato a cercare di superare con i suoi giocatori, insieme ai suoi giocatori. Anche lui a se stesso chiede il 150%, sì. Non lo chiede ai propri giocatori. Quindi si arriva a questa situazione dove lui è anche stanco, dove sicuramente l'ambiente può essere logorato anche da questo modo di essere, non di fare, di essere, e quindi si arriva a una naturale conclusione della situazione, posto che poi dopo ognuno di noi ragiona con la sua testa e non con la testa degli altri. Per me il Napoli rimane certamente una squadra super competitiva, e nelle mani di Conte potrebbe ambire, o di un allenatore come lui, potrebbe ambire ad essere di nuovo l'antagonista dell'Inter, infortuni permettendo, anche per la prossima stagione, quindi comunque te ne vai da un club dove puoi anche vincere di nuovo,
1: Sì.
0: Per cui non è una scelta banale,
1: no.
0: Eventualmente ci fosse quella di Conte. Noi siamo, gli indizi ci portano a dire che le strade di Conte e Napoli si separano, gli indizi ci portano a dire che clamorosamente si riannodano i fili invece tra Sarri e il Napoli, e quindi questa potrebbe essere una chiave di lettura più semplice di quelle del Milan e di quelle della Juventus, anche perché più semplice è la linea di condotta del Napoli. Prima parlavamo di società che hanno avuto una propria identità, non ho parlato del Napoli perché ero sicuro che ne avremmo parlato adesso.
1: Sì.
0: Napoli è una società molto snella, dove le idee sono molto chiare, dove c'è un presidente che voglio dire, mi sembra che abbia fatto del suo manifesto la sua squadra, è riuscito a vincere due scudetti in tre anni. La squadra è sempre in Europa, a parte l'anno sorribile dopo il primo, dopo il terzo scudetto. Riesce sempre a coniugare i risultati con i risultati sportivi, con i risultati economici. C'è, ripeto, una linea di comando molto veloce: presidente, direttore sportivo, allenatore, e poi c'è Chiavelli che è l'uomo dei conti. Fine. Il presidente decide e gli altri si allineano a quello che decide il presidente. Ascolta, perché alle volte, spesso De Laurentiis, nonostante sia un personaggio scomodo, bizzarro, vulcanico, però mi sembra che quando c'è da ascoltare ascolta, o se c'è qualcuno particolarmente convincente riesce a convincerlo, mettila come vuoi, vedi tu come te la vuoi girare, però Napoli funziona. poi c'è stato un anno in cui non ha funzionato perché si è voluto

0: voluto cambiare completamente tutto.
1: Non a caso da quel momento.
0: A fine ciclo, no? Ti ricorderai, l'anno sì. Spalletti Giuntoli si è cambiato tutto.
1: Sì, sì.
0: E non è andata bene.
1: È quasi come se quella lezione avuto ragione. Credo che però sia arrivato un momento in cui...
0: Sì, ma poi, però per esempio Manna lo voleva alla Roma. Senti più parlare di Manna a Roma, tu?
1: No.
0: Finito il discorso. Sì, gli ha detto, guarda, amico mio, rimani.
1: Esatto.
0: Ma no, ma io vorrei... Rimani.
1: Esatto. Esatto, no, questo è molto molto chiaro. Del resto hai la sensazione che comunque l'enorme sforzo economico fatto dal Napoli negli ultimi anni possa riportare De Laurentiis a un progetto diverso, sempre vincente, ma anche di contenimento costi, di rivalutazione con un allenatore che magari non gli chiede la luna ma le stelle? Sarri si accontenterebbe anche di una lanterna in questo momento.
0: Non dire a me a Sarri che il mercato sarà in contrazione, perché sennò gli vengono gli incubi.
1: No, però da dove è venuto si accontenterebbe anche di una lanterna adesso, penso,
0: sì.
1: Delle stelle.
0: Sì, per carità, però sì, il Napoli...
1: Tra l'altro il Napoli mi sembra che sia una squadra, già come la vedo adesso, con tanti esterni, da Sarri, volendo.
0: Sì, sono d'accordo, il Napoli secondo me... ha un'ottima rosa, ripeto, il problema chiaramente sono stati gli infortuni, bisognerà capire che succede con i big, problema. Il Napoli quest'anno, questi anni di Conte, ha fatto crescere le spese soprattutto da un punto di vista salariale, perché il Napoli sui cartellini ha sempre speso. Ora chiaramente mi aspetto che ci possa essere un'accortezza in più rispetto a questo tema, ma non è che Conte ha minacciato De Laurentiis e gli ha detto adesso devi spendere di più, se no te ne so, ti rigo la macchina. È stata una scelta condivisa, sai benissimo che se prendi Conte hai questo tipo di impulso da parte sua, e quindi è stato fatto in maniera razionale questa cosa qua, sapendo di dove poter e dover spendere di più. Napoli ha anche incassato tanto dal mercato, ha venduto Kvaratskhelia e Osimhen, non è che ha venduto due giocatori qualsiasi. Quindi...
1: No, quest'anno è diverso, che quest'anno anzi ti ritornano in tanti e non riuscirai ad avere quegli assegni in mano praticamente di
0: no, però bisogna capire e vedere se sei in grado tu, quindi in questo caso valuteremo Giovanni Manna da questo versante, nel saper risolvere alcuni problemi che sono nati dai giocatori che rientreranno per esempio dai prestiti, perché se sono andati via magari non erano funzionali a quel tipo di progetto, magari con un altro allenatore possono avere una sintonia diversa, oppure bisogna riuscire a recuperare quello che si è speso per poterlo poi reinvestire. L'altro giorno ho letto su Calcio e Finanza che tra stipendi all'ordine e quote di ammortamento annuali, questa quota di giocatori che rientrano al prestito a Napoli mi pare che sia intorno ai 60 milioni di euro. Sono tanti.
1: Questo comincia a fare...
0: Quindi c'è un buon margine, al di là del fatto che comunque il Napoli sarà in Champions League, che si potrà comunque investire sempre qualcosina... Però come l'Inter, diciamo, no, che oltre alle spese che potranno essere fatte perché è arrivata la vittoria del campionato, cioè un buon gruzzoletto arriverà dalle cessioni, è la stessa cosa vale per il Napoli.
1: Ci abbiamo una nota vocale, così prima di salutare Luca ce la facciamo sentire, vai, sentiamo i nostri.
2: Ciao, buongiorno, io vorrei dire che in Italia la progettazione e soprattutto non sappiamo aspettare, non ci riesce, perché basta guardare in Inghilterra, l'Arsenal... Da quanto tempo c'è Arteta, eppure è sempre fatto secondo posto, quest'anno forse riuscirà a vincere il campionato. Ma lo stesso Klopp al Liverpool, quando è arrivato, ci ha messo un po' prima di vincere. Serve tempo, perché costruire una squadra subito pronta non è semplice, non riesce quasi a nessuno. Ci vuole tempo e l'allenatore con la società deve essere diventare una cosa sola e mettere dentro i giocatori.
1: Quanto sono bravi noi nostri ascoltatori, che hanno veramente una saggezza.
0: Un buon pubblico.
1: Che gli invidio, perché Arteta credo siano 6 anni che sta all'Arsenal, ha fatto un 8º posto, un 5º, un 3º, adesso dovrebbe vincere la Premier. Sappiamo che già se la Manchester United dovesse vincere stasera è già festa, ma insomma il countdown è cominciato. Ha centrato il punto, però torniamo anche sul discorso della fretta di chi ha bisogno di tornare a vincere il prima possibile.
0: Sì, però per vincere, puoi vincere praticamente se tu sei bravo, sei una squadra, sei un po' di fortuna, ok?
1: Sì.
0: Quindi per carità, si vince anche grazie a questo. Si può vincere in un anno, e Conte lo fa,
1: Sì, esatto.
0: Conte lo ha fatto, Conte è stato capace di farlo